0: la letteratura ha cercato di raccontare ed elaborare. Ed è proprio di questo che parleremo nel nostro dossier della settimana, mettendo in fila 5 romanzi che ci pare che meglio di altri abbiano saputo affrontare l'11 settembre, facendo della scrittura un processo di analisi e confronto con quello shock storico. Partiamo da un maestro riconosciuto della letteratura statunitense, Don DeLillo, che nel 2007 pubblica L'uomo che cade, in italiano era uscito per Einaudi. E noi ne parliamo con Paolo Simonetti. Buongiorno e bentornato a Rete 2.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, lei insegna lingue e letterature angloamericane alla Sapienza di Roma, scrive per Alias del Manifesto ed ha da poco pubblicato L'arte della fiducia, Herman Melville, letteratura e post-verità, del quale tra l'altro avevamo parlato anche noi qui su Alphaville prima dell'estate. Si tende sempre a costruire un po' di mitologie sugli scrittori e sulle scrittrici e anche noi cadiamo in questa tentazione, perché DeLillo sembrava quasi destinato, possiamo dire, a scrivere il romanzo dell'11 settembre. Terrorismo, paranoia, media e spettacolarizzazione della violenza erano già da tempo, forse da sempre, temi al centro della sua opera. Che cosa succede però quando arriva davvero l'evento che sembra in un attimo condensare tutti quegli argomenti?
1: Sì, beh, in un certo senso DeLillo ci aveva preparato l'11 settembre, perché da anni scriveva su questi temi. Per esempio, in Mao II, che è del 91, metteva in concorrenza lo scrittore e il terrorista, perché entrambi, se ci pensiamo, vogliono incidere sull'immaginario collettivo. Ma ormai, dice un personaggio, il terrorista risulta molto più efficace del romanziere, ha anche più fascino come figura pubblica. E già all'inizio degli anni 90 la letteratura sembrava aver perso il contatto con la realtà, lo scrittore sembrava diventato irrilevante, a fare la differenza non erano i libri ma gli atti eclatanti, no? Gli atti di terrorismo. E sempre in Mao II c'è l'idea morbosa, ma purtroppo abbastanza vera, per cui le persone non vogliono storie ma notizie, soprattutto notizie di disastri. E più la notizia è terribile, più la narrazione diventa grandiosa. Ecco, quando poi arriva l'11 settembre, è chiaro che molti scrittori sentono il bisogno di raccontarlo, no? Ma non subito con la fiction. A caldo scrivono pezzi personali, riflessioni. E DeLillo, che di solito è sempre restio a deviare dalla narrativa, scrive un saggio breve molto bello intitolato Tra le rovine del futuro, dove ammette che in un certo senso la guerra fredda aveva unito l'America contro un nemico comune. Poi era caduto il muro, era iniziata la fantasia dell'America come unica superpotenza, ma adesso anche quella narrazione, scrive, è finita in macerie e bisogna creare una contronarrazione da opporre a quella dei terroristi.
0: Poi però arriva L'uomo che cade, che non è il grande romanzo americano che forse ci si poteva aspettare da DeLillo, se il paragone immediato è con Underworld, che usciva una decina d'anni prima. Quest'opera sull'11 settembre è un libro molto più intimo e concentrato sul trauma di Kate, Lillian e dei loro familiari. Perché questa scelta di restringere così tanto lo sguardo, Simonetti?
1: Sì, L'uomo che cade, Falling Man, è un romanzo strano, nel senso che non è il romanzo che tutti si aspettavano. Infatti le prime recensioni sono tiepide. Esce nel 2007, 6 anni dopo gli attacchi, e secondo me proprio perché nel frattempo l'11 settembre è diventato un evento così enorme, così sovraccarico di immagini, di significati, su cui tutti hanno detto tutto, anzi in realtà tutti hanno detto quasi sempre le stesse cose, è proprio per questo che DeLillo sceglie di non affrontarlo frontalmente come il grande evento storico. Al posto di questo sovraffollamento di significati, lui parte dal vuoto lasciato dalle torri. C'è quella frase molto bella sull'empty space where America used to be, lo spazio vuoto dove prima c'era l'America, molto attuale tra l'altro. Perciò DeLillo si concentra sulle conseguenze dell'attacco, le conseguenze nella vita quotidiana di una famiglia. Davanti a un evento già trasformato dai media in diavolo globale, il romanzo potesse recuperare qualcosa solo tornando all'esperienza individuale, a quello che le immagini in TV non riescono davvero a raccontare, cioè il trauma, la vulnerabilità, la frammentazione, la difficoltà di dare un senso a quello che è successo. Cioè gli interessa soprattutto vedere come l'evento continua ad agire dopo, come una specie di non so, una radiazione psicologica, no? Sin dall'incipit ci dice che gli attacchi avevano cambiato proprio il modo di percepire il mondo, eravamo in un mondo diverso, it was not a street anymore, non era più una strada ma uno spazio-tempo diverso.
0: Rimanendo sulla moltiplicazione delle immagini e sul gioco anche di specchi tra realtà e rappresentazione della realtà, lei poco fa ci parlava di questo sovraccarico di immagini e di significati che erano stati raccolti attorno a questo evento eclatante, L'uomo che cade, che dal titolo al romanzo è però un personaggio che in quest'opera di De Lillo fa l'artista performer che ripropone sotto forma di azione performativa l'immagine presente nella fotografia che aveva fatto il giro del globo al tempo, magari qualcuno se la ricorderà, di quest'uomo vestito in modo molto elegante con il completo da ufficio che cade da una delle torri gemelle. Quindi quale significato dare a questo personaggio del romanzo e all'arte magari di cui forse questa entità, questo personaggio diventa simbolo oppure metafora?
1: Bellino parte proprio dalla consapevolezza che l'11 settembre è stato soprattutto un evento visivo, televisivo. Le immagini le conosciamo tutti, le abbiamo viste, le torri che cadono, gli aerei, le persone che si gettano dalle finestre, sono diventate, come si dice, iconiche. E De Lillo riflette proprio su questo, cioè che diritto ha la letteratura, ma l'arte in genere, di rappresentare quel dolore, quel trauma. Torna anche la grande domanda che faceva Adorno, no? È ancora possibile scrivere poesia, fare arte dopo Auschwitz? O sarebbe solo una forma di barbarie, diceva lui, o peggio di sfruttamento del dolore, l'ennesima rappresentazione quasi pornografica della catastrofe? Infatti il titolo del romanzo non fa riferimento all'evento, ma fa riferimento a quella fotografia, la fotografia di quest'uomo che cade in una posa plastica, no? Quasi aggraziata, sembra un tuffo. Sembra tuffarsi quasi come un'opera d'arte. E infatti nel romanzo l'artista di strada, che si chiama Falling Man, rimette in scena quel tuffo e lo trasforma in opera d'arte. E lì ci interroghiamo, no, se sia un esibizionista, se sia un artista spregiudicato, oppure se si possa considerare un nuovo cronista dell'età del terrore, cioè forse l'arte deve fare proprio questo, qualcosa di diverso dalle immagini televisive, no? Deve fare una contronarrazione che rimette tutto in discussione, che crea uno straniamento, cioè la letteratura non deve raffigurare di nuovo l'evento che è già stato iper raffigurato, ma riempire quegli spazi vuoti tra un'immagine e l'altra.
0: E sappiamo che alla fine questo artista, tra l'altro, morirà probabilmente, non viene definito in maniera specifica, ma probabilmente a causa anche di queste performance. E quindi potremmo anche forse pensare che è l'arte che salva la storia sacrificandosi, ma rimane un'interpretazione personale. Allarghiamo lo sguardo, che cosa succede alla letteratura dopo l'11 settembre? Perché L'uomo che cade inaugura davvero una letteratura del trauma oppure ci racconta forse soprattutto la difficoltà per gli scrittori e per le scrittrici di trovare una forma per raccontare ciò che è già diventato memoria, immagine e racconto collettivo?
1: Sì, beh, non parlerei solo di letteratura del trauma, cioè il punto interessante è proprio che dopo l'11 settembre gli scrittori reagiscono in modi diversi, molto diversi per loro, alla necessità di relazionarsi all'evento. All'inizio sembrava appunto che la narrativa non servisse, quindi le testimonianze, i reportage, le interviste parevano la forma più adatta, no? C'erano quelle biografie, mini biografie delle vittime che pubblicava il New York Times. Però il bisogno di raccontare storie è tornato subito, perché un trauma collettivo ha bisogno di essere in una narrazione, cioè di trovare una forma, una trama. Ed è lì che nasce quella che oggi chiamiamo 9/11 fiction. Ma il bello è proprio questo, che ogni scrittore tenta una strada diversa. Ad esempio De Lillo, abbiamo visto, prova a immaginare l'evento partendo dall'interno delle torri e poi virando sulle conseguenze emotive dell'attacco nei mesi, negli anni successivi. David Foster Wallace parte invece dalla posizione dello spettatore, che guarda le immagini in TV. C'è un bel pezzo che ha scritto subito dopo gli attentati, intitolato La vista da casa Thompson, in cui si mette proprio nei panni dello spettatore. Updike si mette nei panni del terrorista, c'è un romanzo intitolato The Terrorist, dove lui appunto fa tutta questa storia del terrorista. Safran Foer prende il punto di vista di un bambino, altri usano il realismo, altri usano metafore, passano attraverso generi che sembrerebbero allontanarsi dal trauma, come la detective story, la fantascienza, addirittura il romanzo storico. Quindi sicuramente L'uomo che cade è uno dei primi tentativi importanti di capire che cosa poteva, che cosa può ancora fare il romanzo dopo l'11 settembre, cioè come può essere ancora rilevante.
0: L'incredibile forza anche della mitopoiesi, della letteratura che racconta sempre in modo diverso uno stesso evento. Noi ne abbiamo parlato a partire da L'uomo che cade di Don DeLillo con Gianluigi Simonetti, che io ringrazio. Con Simonetti, scusi, che io ringrazio molto. Mi perdoni. Domani.
1: Siamo parenti.
0: Certo, domani noi continuiamo il dossier della letteratura dell'11 settembre. Con noi ci sarà Alice Balestrino per parlare di Amy Waldman e il suo The Submission. Intanto io la ringrazio molto, Simonetti. A presto.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Buona giornata.

Sulle note del celebre idillio di Siegfriedo di Richard Wagner, tratto da un cofanetto CD edito da Deutsche Grammophon che contiene tutte le sinfonie di Bruckner dalla 0 alla 9 e tutta la musica orchestrale di Wagner e vede interprete la Gewandhausorchester Leipzig diretta da Andris Nelsons, apriamo la recensione di oggi che ho pensato di dedicare ad un luogo che del celebre idillio ha ospitato la gestazione. Parliamo della casa di Richard Wagner sul Lago dei Quattro Cantoni a Lucerna, dove fu eseguito per la prima volta, sulla scalinata della casa, il 25 dicembre 1870 come sorpresa di compleanno per la moglie di Wagner.

questa lago, diremmo oggi, di Tribschen, che Richard Wagner scelse come casa e luogo di lavoro per 6 anni. Qui oggi fotografie, dipinti e una preziosa collezione di spartiti e lettere raccontano la sua vita e il suo lavoro. Partiamo facendo cenno alla storia dell'edificio. Il Richard Wagner Museum di Lucerna è ospitato nella residenza che Wagner affittò come tenuta di campagna dal 1866 al 1872. La proprietà apparteneva al colonnello Walter Amrin, la cui famiglia patrizia aveva acquisito la prestigiosa tenuta come residenza estiva nel XVIII secolo, ma le origini della dimora storica risalgono al XV secolo, tanto che è probabile che i signori di Tribschen occupassero il sito nel tardo Medioevo. La zona circostante infatti porta ancora oggi il loro nome, mentre l'aspetto esterno attuale dell'edificio risale in gran parte al 1800 circa. Richard Wagner visse sulle righe del lago di Lucerna per 6 anni. Dopo aver trasferito la sua residenza a Bayreuth nel 1872 e aver lasciato l'idillio di Tribschen, la dimora rimase disabitata per lunghi periodi o, durante i periodi estivi, affittata come casa vacanze. Solo nel 1931 la città di Lucerna acquistò la tenuta dalla famiglia Amrin insieme al suo parco di 30.000 metri quadri per restituirla al pubblico. 2 anni dopo fu fondato il museo e da allora il piano terra, dove nel 1943 fu collocata la collezione di strumenti musicali storici di Heinrich Schumacher, ospita una mostra dedicata a Richard Wagner. Nel 2009 la stessa collezione fu trasferita e ora può essere ammirata presso la Casa degli Strumenti a Kriens. Proseguiamo quindi la visita. Al primo piano della residenza si trova la mostra permanente sulla vita e le opere di Richard Wagner. Qui, attraverso le varie stanze, inizia una sorta di immersione nel mondo di Wagner. La mostra è stata riprogettata tra novembre 2022 e aprile 2023 e presenta arredi restaurati, così come pezzi originali appartenuti al compositore. Pezzo forte della collezione è il pianoforte a coda Erard, appartenuto a Richard Wagner, realizzato a Parigi nel 1858, strumento che, nonostante le sue dimensioni, ha viaggiato molto. Wagner infatti lo portava con sé ovunque andasse, finché difficoltà finanziarie non lo costrinsero a venderlo, ma appena 10 anni dopo lo riacquistò, tanto che quando il Richard Wagner Museum fu fondato, il pianoforte a coda Erard fu trasferito da Bayreuth a Tribschen. Dopo diversi restauri è tuttora perfettamente funzionante e utilizzato. Prima di proseguire passerei al secondo ascolto, ancora ispirato a quelle che furono le pagine wagneriane la cui storia è riconducibile al periodo di Tribschen, tra cui compare anche il Götterdämmerung, da cui è ovviamente tratta la marcia funebre di Siegfriedo. Interpreti sono sempre la Gewandhaus Orchester, diretta da Andris Nelsons, nel CD box Bruckner Symphonies No. 09, Wagner Orchestral Music, per l'etichetta Deutsche Grammophon.

Facciamo quindi ancora un cenno esplicito alla storia di questi luoghi. Richard Wagner, come accennato, scelse la residenza di campagna di Tribschen sulle rive del lago di Lucerna come dimora. Nell'aprile del 1866 vi si trasferì e riempì questa prestigiosa residenza di vita. Circondata da un parco e situata direttamente sulla riva del lago, divenne la casa di Wagner per, come abbiamo accennato, un totale di 6 anni. Qui completò i Maestri Cantori di Norimberga e Siegfried, continuò a lavorare sul Crepuscolo degli Dei e compose l'Idillio di Sigfrido. E fu sempre a Tribschen che Wagner revisionò il suo saggio antisemita Das Judentum in der Musik, l'ebraismo nella musica. Qui anche una buona parte delle vicende esistenziali di Wagner si compirono. Un mese dopo il trasferimento a Tribschen lo raggiunse la sua amante Cosima von Bülow. Inizialmente vi si recò solo temporaneamente prima di tornare a Monaco, dove vivevano le figlie e il marito Hans von Bülow. Ma Cosima decise poi di trasferirsi definitivamente a Tribschen con i figli. Qui nacque la figlia Eva nel 1867 e il 6 giugno 1869 nacque Siegfried, unico figlio maschio di Wagner. Poco dopo Hans von Bülow acconsentì al divorzio da Cosima. Il 25 agosto 1870 Wagner e Cosima si sposarono nella parrocchia protestante di San Matteo. Si trattò di una modesta cerimonia alla presenza dei soli sposi, del pastore che officia il matrimonio e dei due testimoni, Malvida von Meisenburg e Hans Richter. E pochi giorni dopo il loro figlio Siegfried fu battezzato al primo piano della villa di Tribschen, venendo così formalmente riconosciuto come legittimo discendente della famiglia Wagner. Durante gli anni trascorsi a Tribschen, la villa divenne un popolare luogo di ritrovo per personaggi di spicco della cerchia di amici del compositore. Tra i visitatori si annoverano il re Ludwig II di Baviera, Franz Liszt e Friedrich Nietzsche. Nel 1872 Wagner lasciò quello che divenne noto come l'Idillio di Tribschen per realizzare il suo progetto di un teatro festivaliero a Bayreuth. A proposito del saggio antisemita, Das Judentum in der Musik, revisionato da Wagner a Tribschen, è interessante sapere che la città di Lucerna ha commissionato alla Società Svizzera di Storia un bando di ricerca dal titolo Richard Wagner, l'antisemitismo e la città di Lucerna, i cui risultati sono stati pubblicati nel maggio 2026 e sono disponibili nel museo. Così che, essendo l'antisemitismo wagneriano uno degli aspetti più controversi della sua eredità, i visitatori possano approfondire il tema sia nella mostra permanente del museo che in quella temporanea attualmente in corso, dal titolo Wagner Tabù, prospettive ebraiche. Ma ultima chiosa, come abbiamo più volte ricordato, il legame di questa dimora con la storia del Lucerne Festival è indissolubile, proprio perché qui e nel giardino antistante, una targa lo ricorda e lo testimonia, si svolse il primo concerto di quell'orchestra poi rifondata nel 2003 da Claudio Abbado, che oggi è la Lucerne Festival Orchestra. La sua più remota origine infatti risale agli anni 30, al 1938 più precisamente, quando Arturo Toscanini, dopo l'annessione dell'Austria alla Germania del Terzo Reich, decise di non fare il ritorno al Festival di Salisburgo, ma di riunire per un concerto di gala i più celebri virtuosi del tempo in un'unica orchestra d'eccezione. Scelse per questo la Svizzera e Lucerna. Il concerto si tenne proprio davanti alla casa di Tribschen sul lago. Da allora la Lucerne Festival Orchestra, rifondata nel 2003 da Claudio Abbado e dal direttore esecutivo artistico del festival, allora Michael Efliger, ha mantenuto le peculiarità volute dal suo fondatore Arturo Toscanini, custode ed erede di quella tradizione proseguita da Abbado, direttore artistico, fino al 2014, anno della sua scomparsa, che è oggi di Riccardo Chailly, succedutogli nel 2016, che riveste attualmente il ruolo di direttore musicale. Vi lascerei quindi con un terzo e ultimo ascolto, il preludio al primo atto dell'opera di Richard Wagner di Meistersinger von Nürnberg, anch'essa risalente agli anni di Tribschen, interprete ancora una volta la Gewandhausorchester Leipzig, diretta da Andris Nelsons, in una registrazione tratta dal medesimo CD box Deutsche Grammophon, a cui abbiamo nel corso della recensione più volte fatto riferimento. Un saluto da Luisa Sclocchis. Thank you.

0: Per la nostra corrispondenza di oggi andiamo a Milano, dove ci aspetta Valeria Palumbo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, Valeria Palumbo, c'era una volta la Milano da bere e Corso Como. È una leggenda.
1: È una leggenda, sì. No, allora sì, guarda, per decenni questa Milano da bere, questo Corso Como hanno alimentato un immaginario che forse ancora oggi attrae i turisti, che è quello della città della moda, che dei protagonisti e delle protagoniste della moda vive anche di notte e in luoghi visibili al pubblico, di cui appunto Corso Como era il simbolo e il centro, e a tutt'oggi esiste un consorzio Como.
0: E invece cosa è successo adesso? È cambiato qualcosa?
1: Sì, perché se la attraversi adesso si notano subito i cartelli affittasi dei negozi e adesso soprattutto la si attraversa, cioè ci si ferma sempre meno per bere, per mangiare, per comprare. E questo è singolare perché nel frattempo, rispetto a quei mitici anni 80 e 90 del Novecento, la zona è molto migliorata, cioè è sorta un poco vicino la grande piazza Gaio Lenti, che la sovrasta, che ha sempre nuovi edifici, si è sviluppata intorno un'intera area residenziale di lusso, la viabilità è stata sistemata e perfino la stazione Garibaldi, che per molti motivi è un punto fragile della città, è stata ristrutturata. Adesso hanno finito anche la piazza antistante. Al capoposto di Corso Como ci sono il palazzo che ospita Italy, un tempo c'era il teatro Smeraldo e comunque da Italy vanno ancora un sacco di persone, e poi c'è la fondazione Feltrinelli che è attivissima.
0: Ma insomma, tirando le somme, vuol dire che a Milano non c'è più movida?
1: No, guarda, è il contrario di notte. Milano è molto viva e soprattutto sta molto fuori, perché dal tempo del Covid la gente non è più tornata dentro, anche perché c'è il divieto di fumare nei locali, ci sarebbe anche fuori, ma insomma chiudono un po' un occhio. E poi c'è il cambiamento climatico, quindi insomma si sta fuori. Se uno va a Brera, sui Navigli, in corso Garibaldi per l'aperitivo o a Nolo, lo vede subito, cioè fai proprio fatica a passare. E poi ci sono una serie di piccole movide diffuse, sparpagliate, per esempio intorno alle università, a Porta Venezia. Però sono ritrovi, sono diversi, ci sono viaggiatori, turisti, giovani, studenti, famiglie. Quella che non esiste più è la città della moda, se non nelle settimane dedicate. E questa atmosfera mondana, cioè quella che era della Milano da bere, ormai si vede soprattutto nel periodo del salone del mobile.
0: E qual è il motivo, Valeria?
1: Ma guarda, perché la Milano da bere di Corso Como non era legata a un calendario, era legata alla moda, alla fotografia, in parte all'arte, e aveva il suo perno nell'editoria, quindi nei giornali. Quando a fine degli anni Ottanta io sono arrivata a Milano, le riviste di moda e del lusso erano esplose, erano tantissime, erano ricchissime. Io lavoravo a Capital, ho vissuto quel periodo, modelle, fotografi, illustratori, giornalisti, agenti, e poi erano mischiate imprenditori, editori, c'erano tanti soldi, c'era tanta fuffa, diciamolo, e per le ragazze che arrivavano da tutto il mondo c'erano anche molti rischi e molto squallore, sì.
0: E che cosa rendeva Corso Como così importante, centrale allora in quei tempi?
1: Erano alcuni locali, la discoteca Hollywood e soprattutto il mitico Corso Como 10, che all'inizio del 1991 si chiamava Galleria Carla Sozzani. L'anima era lei, Carla, che era la sorella della storica direttrice di Vogue Italia, Franca Sozzani. E ci si trovava un po' di tutto, oggetti di design stranissimi, capi di moda carissimi ma originali, una galleria d'arte al secondo piano, un caffè su cui i prezzi si favoleggiava, che poi fu allargato. Io ricordo il prezzo dell'acqua minerale, sembrava un mito.
0: Allora, non bisognava prendere un mutuo.
1: No, era pazzesca. Comunque, per l'epoca era un luogo rivoluzionario, era divertente, sembrava un labirinto, ti muovevi, era pieno di trovate. Poi il posto ha cambiato pelle. Nel 1998 è diventato appunto Corso Como 10, il logo ha continuato a lungo a essere successo, nel 2003 aprì un hotel di lusso, nel 2008 fu inaugurato uno shop a Seoul che raddoppiò nel 2012.
0: E poi che è successo?
1: Nel 2015 per 10, che era la società proprietaria, era stata presentata un'istanza di fallimento, che però poi fu archiviata. Nel 2020 il marchio fu acquistato da Tiziana Fausti, che per i 30 anni di Corso Como nel 2021 avviò una serie di iniziative che però erano lontano dalla vera e propria Corso Como. La sede originaria è stata comunque rinnovata nel 2024 e il 28 agosto di quest'anno è stata aperta anche una nuova sede a Taipei, però questo appunto lontano da Corso Como
0: non è proprio dietro
1: fretta.
0: Angolo.
1: No.
0: Senti, Valeria Palumbo, quali sono le prospettive? C'è una speranza, ci sono delle prospettive?
1: Guarda, i problemi restano, sia pure in un momento di crisi, i prezzi degli affitti. Qualcuno inizia a scrivere che stanno un po' calando. In ogni caso, in 5 anni a Milano hanno chiuso 2000 negozi. Io però credo che il punto principale è che Corso Como ha segnato un'epoca che non esiste più. Le riviste di moda e del lusso sono quasi scomparse e anche il traffico appunto di modelle, fotografi, agenti, eccetera, eccetera. La città è cambiata, quindi sono cambiati anche i modi e i luoghi di ritrovo. Per esempio, accennavo alla vicina Fondazione Feltrinelli, che è molto attiva, fa cultura. Quindi io credo che se Milano non si ostinerà a coltivare la speculazione immobiliare e finanziaria che sta uccidendo il centro, se lo manterrà vivo e darà a tutti la possibilità di viverlo, la cultura e l'arte possono essere dei passepartout per una vita notturna sana e vivace. Il problema è che l'agosto passato ha dato invece l'impressione di una città molto povera di iniziative e di idee. Peccato.
0: Allora ce la dobbiamo mettere un po' noi questa speranza. Vediamo, insomma, almeno sperare. Allora, Valeria Palumbo ci ha parlato del cambiamenti a Milano, dei cambiamenti della Milano da bere e Corso Como e di possibili prospettive per il futuro. Grazie Valeria Palumbo, buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutte e tutti.

0: concerto.ch, una finestra panoramica sugli interpreti di spicco e sul meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Ben ritrovati da Alessandro De Rosa. Oggi nel nostro concerto.ch ascolteremo l'orchestra della Svizzera italiana legata al mondo dell'opera attraverso alcune registrazioni dell'orchestra proprio della Svizzera italiana dedicate a Rossini e Verdi. È anche un modo per prepararci ad un appuntamento vicino, cioè sabato 12 settembre al LAC di Lugano, Opera for Peace, inaugurazione della nuova stagione, un'occasione per ritrovare l'orchestra della Svizzera italiana in un repertorio nel quale l'orchestra è musica, sì, ma anche parte integrante di una costruzione teatrale più ampia. Partiamo proprio da un grande maestro dell'opera, Gioachino Rossini, e da una delle sue pagine più conosciute, l'Ouverture del Barbiere di Siviglia. Ci troviamo il 23 febbraio 2023 proprio nella Sala Teatro del LAC di Lugano nell'ambito dei concerti RSI OSI al LAC. Sul podio dell'Orchestra della Svizzera Italiana c'era Markus Pochner.

Marcus Pochner, orchestra della Svizzera italiana e l'ouverture del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, il 23 febbraio 2023 alla Sala Teatro dell'AC di Lugano nell'ambito dei concerti RSI OSI all'AC. Questa ouverture appartiene a un'opera che Rossini scrisse in tempi rapidissimi e che andò in scena a Roma nel 1816 con il titolo originario Alma Viva, ossia L'inutile precauzione. Il Barbiere è oggi una delle opere più rappresentate di Rossini e più in generale del repertorio comico italiano dell'Ottocento. Restiamo quindi con Rossini, ma facciamo un passo indietro rispetto alla cronologia delle opere rappresentate e arriviamo proprio a Tancredi, composto nel 1813 e presentato a Venezia. Tancredi nasce come un melodramma eroico in due atti, sul libretto di Gaetano Rossi, tratto dalla tragedia di Voltaire, e la prima rappresentazione veneziana fu un momento importante nella carriera di Rossini. Il compositore infatti aveva appena 20 anni. La Sinfonia Tancredi appartiene a quella serie di ouverture e sinfonie d'opera che nel corso dell'Ottocento finirono per acquisire una vita autonoma anche fuori dal teatro. Ne ascoltiamo quindi una registrazione del 2018 all'Auditorio Stelio Molo della Radio Televisione Svizzera a Lugano. L'Orchestra della Svizzera Italiana è sempre diretta da Marcus Pochner.

E abbiamo ascoltato la sinfonia da Tancredi di Rossini con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Poschner nella registrazione del 2018 all'auditorio Stelio Molo RSI di Lugano. E sempre da Tancredi ascoltiamo ora la voce del tenore Dmitri Korchak che si unisce all'orchestra della Svizzera italiana e a Markus Poschner.

Dmitri Korchak tenore e l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Pochner in questa registrazione del 2018 all'Auditorio Stelvio Molo di Lugano. Argirio è il padre di Amenaide, è uno dei personaggi al centro del conflitto politico e familiare dell'opera. E questa scrittura di Rossini porta qui in primo piano una caratteristica fondamentale del teatro musicale italiano dell'epoca, cioè il rapporto tra virtuosismo vocale, articolazione del testo e funzione drammatica dell'orchestra. Proseguiamo sempre in questa registrazione che è poi confluita nel CD degli Jan Rossini con Dmitri Korchak nei panni di Argirio e l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Pochner. E restiamo ancora dentro Tancredi, questa volta con un frammento dell'atto secondo, il coro, il recitativo e l'aria di Argirio dall'atto secondo di Tancredi, Dmitri Korchak tenore e l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Pochner.

coro recitativo e quest'aria di Argirio dall'atto secondo di Tancredi, Dimitrij Korčak tenore e l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Pochner. Questo estratto ci permette di seguire la continuità fra le diverse componenti dell'opera, cioè il coro, il recitativo, l'aria. È anche un documento della collaborazione fra la Radiotelevisione Svizzera e l'orchestra della Svizzera italiana nella produzione discografica dedicata proprio al giovane Rossini. Dalla Venezia di Tancredi passiamo ora a un altro titolo rossiniano, L'Italiana in Algeri, andato in scena a Venezia nel 1813 per la prima volta, lo stesso anno proprio di Tancredi. Andiamo un po' indietro nel tempo, in una registrazione del 18 dicembre 2014 al Palazzo dei Congressi di Lugano, concerti d'autunno 2014, alla direzione dell'Orchestra della Svizzera Italiana, quella sera c'era Nello Santi.

L'Italiana in Algeri, una delle opere che contribuirono a definire il successo internazionale di Rossini nei primi anni della sua carriera. Continuiamo ad ascoltare l'orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Nello Santi, in quel concerto del 18 dicembre 2014 al Palazzo dei Congressi di Lugano, ma passiamo ora alla musica di Verdi e in particolare a quella del Rigoletto. Luca Grassi, baritono, orchestra della Svizzera Italiana, Nello Santi, lo dicevamo, libretto famosissimo di Francesco Maria Piave, e Verdi e Piave dovettero modificare il soggetto originalmente di Hugo per superare le obiezioni della censura austriaca. Il protagonista originario era proprio trasformato in Rigoletto. La scena che ascoltiamo appartiene al secondo atto. Rigoletto scopre che i cortigiani hanno rapito sua figlia Gilda e si rivolge direttamente a loro. La parte è affidata al baritono Luca Grassi, come dicevo, e l'ascoltiamo in questa registrazione del 2014.

Luca Grassi era Rigoletto con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Nello Santi nella registrazione del 2014 a Lugano. Chiudiamo il percorso dedicato all'opera con due pagine verdiane, prima l'ouverture della Forza del Destino, poi un brano molto meno frequentato tratto invece da Gerusalem. E qui è sempre il concerto del 18 dicembre 2014 al Palazzo dei Congressi di Lugano con Nello Santi alla direzione dell'Orchestra della Svizzera Italiana. La Forza del Destino arrivò per la prima volta sul palcoscenico al Teatro Imperiale di San Pietroburgo nel 1862 a parlare della grande fama che già Verdi aveva in quel momento della sua vita, e Verdi aveva ricevuto questo incarico proprio dal Teatro Russo, partì per la Russia e ci arrivò insomma con tanto tempo, perché allora le distanze erano ancora più distanti. L'opera fu poi profondamente rielaborata e tornò in una nuova versione alla Scala di Milano nel 1869. La versione dell'ouverture che ascoltiamo appartiene dunque alla storia di una delle opere verdiane più volte rielaborate dal compositore, e quindi ascoltiamo La Forza del Destino.

L'orchestra della Svizzera italiana diretta da Nello Santi nella registrazione del 18 dicembre 2014 al Palazzo dei Congressi di Lugano ci porta proprio in conclusione del nostro concerto.ch di quest'oggi. Concludiamo con Gerusalemme, la prima opera di Verdi destinata a un teatro francese, invece, quindi dalla Russia ci spostiamo in Francia, e ancora una volta troviamo sul podio Nello Santi con l'orchestra della Svizzera italiana, ma in una registrazione del 22 marzo del 2013 all'auditorio Stelio Molo della Radio Televisione Svizzera a Lugano Besso, concerti all'auditorio 2013, e fu un debutto del 1847 all'Opéra di Parigi. Per Verdi anche l'occasione di confrontarsi con la grande opera, con il grande genere francese che in quel momento spopolava e che diede vita a tante altre idee, anche wagneriane, insomma, di opera totale. È un estratto da Gerusalemme che vede proprio le pagine di Verdi al centro, e con questo brano concludiamo anche il nostro concerto.ch che è passato attraverso Rossini e Verdi in particolare, che ci hanno anticipato il concerto dell'Orchestra della Svizzera italiana al 12 settembre all'HAC, inaugurazione della stagione Opera for Peace, un'occasione per ritrovare l'Orchestra della Svizzera italiana al centro della programmazione musicale dell'HAC. E sì, a presto risentirci da Alessandro De Rosa.

0: In questa mezz'ora di Alphaville ci spostiamo in Sassonia-Anhalt, il land della Germania orientale, in cui ieri ha vinto il partito di estrema destra Alternative für Deutschland, l'AfD. Oggi ci interessa capire quali origini abbia questo risultato elettorale e quali le ricadute, soprattutto sulla società civile, sulla cultura e sull'istruzione. L'ascesa dell'AfD era prevista e in questi mesi la campagna elettorale si era fatta sempre più accesa. Nelle ultime settimane il partito di estrema destra si era esposto con il proprio programma elettorale, promuovendo attacchi definitivi contro i simboli e i luoghi della memoria, contro le istituzioni culturali e per una scuola apertamente discriminatoria. Istruzione, cultura, scienza sono gli ambiti dove potremo fare più agevolmente tutto quello che vogliamo, aveva dichiarato negli scorsi giorni la mente del programma Hans Thomas Tischneider. Sui cambiamenti che riguardano la società tedesca, in particolare dopo questo trionfo dell'estrema destra, ci confrontiamo con due ospiti. Ben ritrovata Silvia Cresti, nostra corrispondente da Berlino. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Germanista e storica culturale, lei si occupa anche di didattica in alcuni musei di Berlino. E ben ritrovato ad Alphaville anche a Tommaso Specher. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Dottore di ricerca in filosofia contemporanea alla Freie Universität di Berlino e saggista. Tra i suoi libri La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo, uscito per la terza nel 2022, e per lo stesso editore lo scorso anno era apparso il suo Storie della Resistenza Tedesca. Prima di tutto, magari lo chiedo ad entrambi, quanto era prevedibile questa vittoria dell'AfD? Magari partiamo da Silvia Cresti.
1: Beh, magari non a questo livello, ma comunque se ne parlava veramente anche da mesi e peraltro diciamo questa situazione si inserisce anche, insomma questa è una cosa notoria, che Merz, il cancelliere, ha l'approvazione più bassa in assoluto che mai ha avuto un cancelliere in tutta la storia della Germania federale. E quindi anche questo è stato anche un segnale dato a Berlino, nel senso che il partito che guidava e che governava appunto il land della Sassonia-Anhalt da ben 27 anni, che era la CDU, i cristiano-sociali, sono usciti appunto da queste dalle votazioni di ieri dimezzati, e tutti ora si stanno appunto chiedendo che ricaduta poi avrà anche sul governo qui di Berlino. Se posso poi anche dire anche alcune particolarità anche di questo voto, due minuti, un tanto c'è avuto un'altissima partecipazione, quasi il 78%, e quindi ha invertito completamente la tendenza, cioè è la più alta partecipazione alle elezioni nel Sachsen-Anhalt dalla riunificazione. E se seguivo ieri tutti i dibattiti appunto ieri sera qui nel secondo canale dell'LCDF, della televisione pubblica tedesca, e si diceva da dove vengono questi nuovi elettori dell'AfD, nel senso che nelle elezioni, cioè l'AfD ha più che raddoppiato i voti, quindi questi 23% di voti in più da dove vengono? Ecco, alcuni da vari partiti, il più grande chiaramente, il 15% vengono dai cristiano-sociali, e questo è un dato interessante, quasi il 45% da chi prima si era astenuto, cioè quindi praticamente con questa elezione circa 250.000 persone che prima per anni si erano astenute sono tornate a votare e hanno votato l'AfD. Ecco, forse posso concludere con questo.
0: Sì.
1: E passo la parola a Tommaso Specher.
0: Specher, le sue considerazioni allora, quanto l'ha o non l'ha sorpresa il risultato di ieri così eclatante, e cosa significa che un partito di estrema destra in Germania abbia ottenuto in questo land circa il 44% dei voti, peraltro ci diceva Cresti con una partecipazione davvero alta di circa l'80%?
2: Ma sorpreso non lo sono, purtroppo, perché osserva questo fenomeno, l'AfD degli ultimi 13 anni, ma è l'evoluzione di questo partito, il convergere attorno a questo movimento di tutta una serie di vibrazioni, pulsazioni anti-europeiste, antisistema, antipolitica, chiamiamole come vogliamo, e sembra quasi lo sviluppo naturale, soprattutto in un land, e questo andrebbe anche detto, oltre a tutti gli altri aspetti dati della professoressa Cresti molto importanti, ma che si tratta di un Land della Germania dell'Est, e quindi ci sono dei risvolti riguardanti anche quella che è la sfiducia verso questa riunificazione che ha segnato un po' la storia degli ultimi 30 anni, quanto abbia un peso anche questo tipo di mancata o comunque critica riunificazione 30 anni dopo gli entusiasmi della caduta del muro. Quindi c'è questo aspetto da considerare. Più che sorpreso sono però angosciato perché il programma che lei ha citato, insomma, scritto da Till Schneider, Hans Thomas Till Schneider, porta al suo centro proprio una serie di rivendicazioni che sono non solo antipolitica, antisistema, ma fondamentalmente vanno a toccare i fondamenti della nostra cultura civile, democratica, socialdemocratica, chiamiamola come vogliamo, perlomeno degli ultimi 30 anni, ma si potrebbe allargare anche qui la prospettiva su quella che è un po' la modernità. Ma queste pulsazioni antisistema, antipolitica, anticiviltà, anticivile, antistato civile sono molto preoccupanti, e proprio sul tema della scuola, dell'educazione, dell'idea di società che si nasconde dietro questo lascia, apre grandissime questioni, domande, interrogazioni molto angoscianti, ecco.
0: E apriamole allora, Cresti, perché se ci focalizziamo sul programma elettorale vediamo che l'AfD aveva annunciato per le scuole della regione l'istituzione di scuole separate per alunne e alunni con disabilità fisiche o cognitive, abolizione della scuola ampia o inclusiva che tra l'altro viola la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla Germania, ricordiamolo. Sappiamo che in Germania l'istruzione è di materia esclusiva delle regioni. Quali sono state le reazioni del corpo docenti e quanto è ipotizzabile che questa visione altamente discriminatoria si concretizzi davvero?
1: Sì, ora io veramente negli ultimi giorni ho fatto una cosa incredibile, cioè mi sono andata a leggere le circa 150 pagine del programma dell'AfD per appunto per il Sachsen e per la Sassonia-Anhalt, e c'è appunto la parte che riguarda la scuola. Ora è inserito questa parte che riguarda la scuola in tutto un sistema che riguarda insomma la riscoperta, basta con gli esperimenti, ritorniamo insomma non Dio, scuola e famiglia, ma il Dio peraltro in Sassonia-Anhalt, leggevo insomma, ho scoperto che il 75% di cittadini in questo land non è affiliato a nessuna chiesa, quindi insomma il Dio fa poco, non se ne parla delle chiese, se ne parla, poi magari ci posso rientrare rispetto al diritto all'asilo, se voi poi possiamo parlare dell'altro grande cavallo di battaglia dell'AfD. Per quando appunto c'è una visione di ritornare ai valori tradizionali, riscoprire il territorio, la storia tedesca eccetera, e quindi però devo aprire però una parentesi appunto, chi mi ha preceduto parlava appunto di questo land che fa parte della Germania Est e quindi della frustrazione e della di una visione critica della riunificazione che insomma riguarda già oramai quasi più di 30 anni fa, ecco, per dare un profilo sociale economico al Land bisogna anche dire che il Sachsen-Anhalt è il secondo land più povero di tutta la Germania, ha la popolazione più vecchia, è il land più piccolo, ha poco più di 2 milioni di abitanti, e questo forse dice anche la situazione drammatica in cui si trova. Dalla riunificazione ha perso quasi il 30% dei propri cittadini. Per quale ragione ha perso il 30% dei propri cittadini? Perché appunto la riunificazione ha comportato per tutto l'Est una totale deindustrializzazione, quindi anche il Sachsen-Anhalt, che aveva peraltro anche un enorme polo chimico nelle cittadine di Merseburg-Halle, Fingnanco e poi anche in Sassonia, si estendeva anche a Lipsia, ecco, tutto questo è stato smantellato. E peraltro, e questo è anche un altro elemento, e poi ci voglio ritornare rispetto, chiudo poi anche con la scuola, dove abitano questi 2,5 milioni di cittadini? Abitano anche le grandi città, sono Magdeburg e Halle, insieme faranno circa 500,000 di abitanti, il resto abita essenzialmente fuori in provincia, in cittadine piccole e paesi, e questo ha comportato fatto che, come tutto l'Est, poi con la riunificazione c'è stato poi anche le infrastrutture sono crollate, cioè man mano hanno chiuso gli ospedali, le scuole, i servizi pubblici sono stati sempre meno. E questo, per esempio, basta aprire la pagina Wikipedia su Sachsen-Anhalt, la prima, cioè nella spiegazione, insomma, nella storia di questo land viene poi detto che già da 20 anni, da più di 20 anni, c'è una crisi proprio anche dell'assistenza sanitaria. Intere zone per una popolazione che è invecchiata, che non è più mobile, che abita in provincia, è scoperta per esempio anche solo dalla medicina di base. Ecco, in tutto questo si inserisce il programma dell'AFD che riguarda appunto una riscoperta dal punto di vista ideologico, il territorio, la storia, eccetera, eccetera, eccetera. Basta con le sperimentazioni, si ritorna peraltro anche alla scuola, non più una Gesamtschule, cioè un progetto che è stato quello degli ultimi anni di superare diciamo, il fatto che nella tradizionale scuola tedesca i bambini andavano a scuola solamente alle elementari insieme, poi c'era differenziazione appunto fra ginnasio e altre tipologie di scuole, e questo si era superato negli ultimi anni con una scuola dove tutti andavano e poi eventualmente dopo la scuola dell'obbligo potevano fare la maturità, e qui invece si ritorna a questa visione assolutamente appunto anche dice basta, questo non ha portato a nulla, ritorniamo a queste tre scuole. In questo si inserisce anche la visione appunto di contro le scuole di appunto Integrationsschulen, che comporta che i bambini con disabilità possano essere vanno a scuola in una scuola normale. Ora devo dire però questo è un modello che è stato inserito in prima volta appunto in Italia negli anni 70, qui in Germania se ne è discusso solo negli ultimi 10 anni, e per esempio a Berlino c'è un modello che conosco un po' meglio, nei vari governi che ha avuto Berlino negli ultimi anni, quindi anche rosso-rosso-verde, eccetera, la Integrationsschule praticamente era come la scuola metteva a disposizione una classe dove tutti i bambini con handicap andavano, quindi una classe solo con questi bambini in una scuola normale. Ecco, questo non mi sembra un grande modello pedagogico. E comunque io vedevo anche, mi ero un po' anche informata, anche questo ritornare indietro su questo scuole integrative, non so come chiamarle, peraltro avviene anche in altri paesi, per esempio anche in Austria.
0: Altra mossa, tra l'altro, segregazionista rispetto alla scuola legata all'AFD è la proposta di istituire classi separate per i migranti. È un primo passo verso la reimmigrazione, Specher?
2: Ma devo dire, in aggiunta alle riflessioni molto importanti che ha fatto il professore Sacresti, sicuramente c'è il tema economico complessivo, cioè questo programma scritto, come diceva lei giustamente, da Tischneider, insomma, porta questa idea di una forte riduzione della spesa pubblica, della pressione fiscale, pro mercato, pro industria, e i primi a farne le spese chiaramente sarà proprio quel pezzo di società marginale che riguarda le minoranze, che riguarda il tema dell'integrazione, dell'inclusione. Peraltro, come diceva giustamente Cresti, l'inclusione è un tema molto critico in questo paese, perché comunque la Germania non ha vissuto magari una certa riforma anche della psichiatria, di tutta una serie di temi riguardanti anche l'integrazione stessa che magari si sono avuti in Francia, in Italia negli anni 70, quindi già da questo punto di vista si era un po' indietro, ma noi le scuole le vediamo, credo anche Cresti lavorando nei musei, vediamo le scuole tedesche, sappiamo quanto ancora l'inclusione
1: terribili,
2: sia appena al di là.
1: Terribili, se posso dire, interrompo solo un secondo, nella mia esperienza le uniche scuole che ancora reggono sono quelle più tradizionali della Baviera e del Baden-Württemberg, il resto si può dimenticare di questa intrusione.
2: Purtroppo sì, infatti è per questo che siamo un po' tutti allibiti da questo ulteriore, come dire, attacco a quel tema appunto dell'inclusività, e chiaramente dentro una visione di politica liberista così estrema, perché questo poi non si riesce a dire, no? Si afferma come partito per i tedeschi, per la Germania, ma in realtà quello che fanno, come sempre, è seguire un po' il decalogo di tutti tutto il neofascismo storico e quello che si ripropone negli ultimi anni, cioè un liberismo spietato, pro industria, pro investimenti, tagli della spesa pubblica, tagli degli investimenti pubblici, quindi chiaramente a subire questo tipo di tagli sono le classi, i gruppi sociali più meno difesi, e questo è sotto gli occhi di tutti, for Allen Augen, ma appunto è complesso anche poter intervenire rispetto anche a questa forza propagandistica, perché poi vedevo ieri anche le interviste dei nuovi elettori e di chi appunto sostiene l'AfD, e ti dicono che l'AfD è il partito della pace e della libertà, e quindi come si può intervenire rispetto a questa discrepanza totale, quando l'aggressione proprio alla vita sociale, pubblica, collettiva è così evidente nei programmi, che però appunto sono centinaia di pagine, bisogna leggerselo, poi vedremo anche quanto verrà fatto di questi programmi, perché poi essendo anche a livello economico Sachsen rappresenta credo una parte piccolissima degli investimenti e anche della ricchezza complessiva della federazione tedesca, insomma, quindi vedremo di capire. Interessante anche rispetto al tema dell'occupazione, il fatto che per ogni due lavoratori che escono dal mercato del lavoro ce n'è uno ad occupare queste due posizioni, quindi manca proprio il tema della rigenerazione del contesto lavorativo, soprattutto in quei mondi che sono quello della sanità, quello dell'educazione, chiaramente del sociale anche, che più ne risente.
0: Tutela dei diritti.
2: Questa è la soluzione presunta, il tema dei diritti, ma la soluzione presunta di Ulrich Zygmunt, proprio ieri c'era stato questo intervento, riproponeva un intervento fatto mesi fa, sarebbe quello di bloccare l'immigrazione di chi se ne vuole andare da Sachsen-Anhalt e quindi utilizzare questi tedeschi per appunto occupare questi spazi mancanti, queste professioni mancanti. E questo è il quadro generale.
0: Sì, forza propagandistica. Possiamo anche parlare a questo proposito del fatto che l'AfD ha sviluppato un'ossessione, possiamo chiamarla così, per minimizzare e relativizzare il nazismo. Come c'è riuscita e perché questa operazione ha dato risultati in Sassonia-Anhalt? Specher.
2: Questo è un altro tema che si aggiunge, anche se in realtà è parte costitutiva organica di tutto questo tema, ovvero è chiaro che l'attacco alla società civile democratica dell'integrazione che cerca di costruire ponti tra maggioranza e minoranza porta al suo centro in questo paese il tema decennale della cultura della memoria, il tema quindi della costruzione di un pensiero critico organico rispetto al passato nazista, che cerca di fondare sull'antinazismo e quindi su questa ragione di Stato, poi qui si apre un tema ancora più vasto, ma insomma l'idea comunque che l'antinazismo e quindi la difesa della cosa pubblica da quella degenerazione, da quel buco nero che sarebbe, da quella peste, ha detto una nostra collega qui a Berlino, giornalista, ma insomma sarebbe il motivo fondante anche della ragione di Stato, della forza repubblicana, e chiaramente l'antipolitica dell'AfD e questa forza molto propagandistica mette al proprio centro l'attacco a questo nocciolo, insieme ad altri, per carità, è uno dei noccioli, però sicuramente c'è poco da fare, ma insomma negli anni, ormai sono 10 anni che vediamo interventi, riproposizioni di discorsi, posture, temi, programmi più o meno insomma, ispirati dal nazismo storico, insomma. Poi è chiaro, loro negano fino alla morte, cioè, ma questo è il grande giochino della post-truth, della post-verità, si dice, no? In cui vale molto di più una bugia di qualsiasi altra spiegazione, insomma. Io intanto dico che tornare a riprendersi la Germania vuol dire, come ha fatto non più di 2 anni fa un politico proprio al memoriale alle vittime della Shoah, salendo su questo memoriale ha detto torniamo a riprenderci la nostra Germania, la vera Germania, e questo tema del tornare a riprendersi la vera Germania, in un senso quindi anti-memoria, anti-cultura memoriale, è una cosa che torna sempre, credo non più tardi di una settimana fa, proprio questa frase qui è passata dalla bocca del signor di Ulrich Zygmunt, torniamo a riprenderci la vera Germania.
0: Torniamo a riprenderci la vera Germania, ci porta anche a un altro tema, vorrei ancora aprire questo capitolo, perché la Sassonia-Anhalt ha un legame molto profondo con il movimento artistico e architettonico Bauhaus, qui la sede del movimento ha avuto la sua storia più lunga, più longeva, e qui c'è l'edificio Bauhaus più famoso al mondo. L'AfD lo ha bollato come non tedesco, perché cosa rappresenta il Bauhaus, Cresti?
1: Sì, ora magari poi parlo anche del Bauhaus, vorrei comunque fare una precisazione rispetto alla visione economica dell'AfD, appunto se uno legge il programma, appunto io ho letto il programma, è chiaramente un partito liberista, liberismo più estremo, quindi se è stato snellissimo eccetera, però praticamente c'è sempre il mantra del pareggio di bilancio, come peraltro in tutti i partiti, questo non si scosta di un centimetro da tutti gli altri partiti tedeschi, l'unica cosa dice da dove prendere, c'è però tutto un progetto per esempio per richiamare, ora ricordavano nel programma che solo lo scorso anno sono usciti, sono andati via dalla Germania, sono emigrati 270.000 tedeschi, giovani, ben qualificati, medici, ingegneri eccetera eccetera eccetera, quindi c'è tutto un programma a iniziare con Sachsen-Anhalt per richiamarli, quindi con alcune, dando dei crediti alle nuove giovani famiglie, insomma con varie sostegni anche economici, oppure allargare il numero chiuso, eliminare il numero chiuso nelle facoltà di medicina delle università appunto del Sachsen-Anhalt, queste sono cose concrete, come finanziare tutto anche il sostegno alle famiglie, il sostegno ai figli, fare figli eccetera eccetera, non è tanto, cioè qui è una visione appunto sempre di pareggio di bilancio in cui però le risorse sono allocate diversamente, cioè in concreto poi si guarda eliminare le sanzioni alla Russia, quindi implicitamente anche smettere di dare soldi a Kiev, ripristinare il Nord Stream e quindi avremo di nuovo poi il gas russo a, a poco prezzo, quindi da una parte un liberismo connesso però quantomeno sulla carta, poi bisogna vedere come, come viene poi applicato sul territorio, comunque con una visione di sostegno, insomma leggevo anche proprio anche sostegno anche economico essenzialmente alle piccole, micro e medie industrie nel territorio del Sachsen-Anhalt. Questa è la prima, cioè volevo precisare questo a seconda del programma. L'altra cosa è il Bauhaus, appunto come dicevi te, oppure lei, il Bauhaus, che è questo movimento innovativo creato da Walter Gropius a Weimar, poi si sposta a destra nel 1925, che poi lì già c'è stato un primo grande scontro nel 1931, quando poi il Partito Nazionalsocialista ha conquistato il Consiglio Comunale della città di Dessau, ha obbligato appunto a chiudere il Bauhaus, questa scuola appunto di arte, e c'è stato un breve epilogo a Berlino e poi che definitivamente è stata chiusa nel 1933. E quindi questa scuola ha significato una grande, secondo l'insegnamento appunto di Gropius, varie cioè voleva riunire appunto l'artigianato con l'arte e quindi insegnava, essenzialmente c'erano insegnamenti in vari settori, l'architettura, l'arte, il design, l'arte applicata, e peraltro anche come insegnante, non solo come studenti, ma anche come insegnante ha richiamato anche tantissimi stranieri, peraltro anche diversi svizzeri, fra cui anche Paul Klee e l'architetto Hannes Meyer. E nel programma peraltro dell'AfD c'è scritto proprio, c'è una puntata contro il Bauhaus, inserito però in un contesto leggermente diverso, lì si dice che questo land della Sassonia-Anhalt ha i siti, il più alto numero di siti UNESCO rispetto agli altri land, sono 6 mi sembra, rispetto agli altri land della Germania, e praticamente criticava il fatto che poi la Sachsen-Anhalt venga conosciuta, venga ridotta cioè solamente al Bauhaus, viceversa è il luogo dove si è nato insomma da Bismarck a Nietzsche, e per non parlare poi di Lutero, che appunto a Wittenberg ha visto poi le famose tesi che hanno dato luogo alla riforma protestante, oltre al fatto per esempio diceva nel programma che appunto Magdeburg è una città nel Sacro Romano Impero. La città di Magdeburg è stato uno dei grandi centri appunto del Sacro Romano Impero, quindi c'è questa visione di allargare la visione, e nello specifico sul Bauhaus si dice che non è, è la terminologia è leggermente un po' più differenziata, cioè si dice che non è come dire radicato nella storia tedesca, per quale ragione? Perché essendo un movimento all'avanguardia chiaramente tutti noi abbiamo in mente come dire le sperimentazioni, il fatto che per esempio tutti noi conosciamo e abbiamo anche comprato anche in Svizzera quando c'era Interio le famose sedie di Marcel Breuer, appunto, con i tubi d'acciaio, quindi erano delle forme assolutamente geometriche. Ecco, contro questo, col fatto che non, come dire, è una, non ripercorre, non è collegato alla tradizione tedesca, appunto, c'è questa critica al Bauhaus, proprio, che si ritrova anche nel programma.
0: Potere...
1: Ah, peraltro anche, scusa, volevo anche dire un'ultimissima cosa rispetto ai, alla rivalutazione del nazismo. In tutto questo programma non se ne parla, c'è poi, dice, no, bisogna rivalutare la storia tedesca, eccetera, salta a pie pari il XX secolo e dice, per esempio, a scuola si dovrebbe molto più insegnare, per esempio, le buone tradizioni tedesche, per esempio, molto più dovrebbe essere tema il XIX secolo e la riunificazione nel 1871, questo. E poi dice, per altre cose, fa tutto un discorso sul fatto che in ogni cittadina tedesca ci sono chiaramente dedicati ai soldati della Prima Guerra Mondiale e in cui normalmente ci sono aggiunti anche tutti i nomi dei morti, dei soldati della Seconda Guerra Mondiale, e lì c'è veramente questa cosa raccapricciante in cui si dice, beh, in definitiva sono tutti morti per la patria e hanno tutti uguale valore, quindi anche la rivalutazione, cioè non solo dei poveri morti che sono morti, ma proprio anche come hanno difeso la patria. Ecco, questo è il contesto in cui si collega questa diretta connessione al nazismo in tutto il programma dell'AfD e della Sassonia-Anhalt.
0: Un potere pervasivo che ha agito sulla rilettura di eventi storici, di istituzioni culturali, sullo stato sociale, oltre che sulla classica strategia di campagna contro la migrazione, con delle svolte discriminatorie anche nelle scuole. Abbiamo ancora veramente pochi secondi. Specher, da dove dovrebbe ripartire, da dove dovrebbe partire la Germania per contrastare l'ascesa dell'estrema destra?
2: Beh, insomma, i temi sono due. Sicuramente c'è una riflessione da fare su un'alternativa vera. L'alternativa for Deutschland chiaramente occupa uno spazio che provoca, va a cercare il disagio degli ultimi anni, soprattutto di questa tempesta perfetta, la sensazione anche di una crisi economica permanente, industriale. Il tema sicuramente degli ultimi 10 anni di immigrazione in questo paese, che ha generato una paura collettiva, anche si riflette poi certo nella strumentalizzazione propagandistica, ma credo soprattutto anche i temi, poi sono tanti i temi del pensionamento. Adesso si sta ragionando molto su una riforma delle pensioni, e quindi, anche se poi in realtà, se si va a vedere le direzioni di voto, non sembra che sia il mondo dei pensionati ad aver sostenuto l'AfD, ma insomma, molto trasversale anche il sostegno all'AfD. È complessa la faccenda, ma credo che anche il tema di un'alternativa vera sia, forse non basti a spiegare questo fenomeno in cui la forza d'urto propagandistica di questo partito, pur essendo un partito appunto che poi attraverso un liberismo spietato, quindi sicuramente non un obiettivo di interesse collettivo, almeno questo è quello che viene raccontato e strumentalizzato, ma in realtà poi si tratta della presa del potere a cui sono interessati questi signori, è un grande progetto politico, ma sicuramente con la costruzione di un'alternativa. Da chi debba venire questa alternativa è sicuramente complessa, perché i partiti popolari sono in una crisi permanente, i Volksparteien, che siano l'SPD, la CDU, anche se l'SPD poi erano tutti felicissimi per aver preso questo 10%, 9%, non so quanto siano arrivati, ma insomma è chiaro che è una crisi a caduta libera, insomma una caduta libera permanente, per cui è molto complesso il tema. Adesso vedremo le prossime elezioni, ci sono i prossimi Land, c'è Berlino, c'è la Pomerania, e sicuramente il quadro sarà più chiaro, forse.
0: La ricaduta sulla cultura, sull'istruzione di questa vittoria politica, anche sui temi sociali dell'AfD, staremo a vedere gli sviluppi, anche perché appunto tra 2 settimane si terranno altre 2 elezioni regionali. Intanto Silvia Cresti e Tommaso Specher, grazie mille.
1: Arrivederci.
0: A presto.

0: anche grazie all'intervento di prestigiose firme letterarie. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.

Verde Aurora. Buongiorno a tutte le persone che si sono già svegliate e ci stanno ascoltando. Sono le 6 in punto di martedì 8 settembre. Oggi il sole sorge alle 6:53 e noi lo aspettiamo insieme iniziando il programma di Rete 2. Dove ci porta il nostro percorso radiofonico di oggi? Andiamolo a vedere. Alle 8:18 sarà il momento del nostro secondo appuntamento con Gianfranco Fabi, classe 1948. Giornalista, professionista ed editorialista, esperto di economia. Dal 72 al 79 Fabi ha lavorato a Il Giornale del Popolo di Lugano, poi al Sole 24 Ore, dove per 20 anni è stato vice direttore. Dopo la carica di direttore di Radio 24, dal 2009 al 2012, Fabi è stato docente di economia per il giornalismo all'Università Cattolica e di scenari della comunicazione economica all'Università Carlo Cattaneo. Fra le sue pubblicazioni citiamo il saggio dedicato all'educazione economica, L'economia è donna, pubblicato dal Sussidiario. Con lui parleremo oggi di industria petrolifera, interessi commerciali e interessi della collettività. Il nuovo spettacolo teatrale della scrittrice premio Nobel Elfriede Jelinek, intitolato Unter Tieren, fra animali, ha debuttato in prima assoluta mondiale questa estate, il 16 agosto, presso la Perner Insel di Hallein, come uno degli eventi centrali del celebre Festival di Salisburgo, in coproduzione con il Burgtheater di Vienna, dove oggi è in programma. E a noi ce ne parlerà la nostra corrispondente Flavia Foradini qualche minuto dopo i titoli del radiogiornale delle 7. Intorno alle 8:05, per stampa nazionale ci raggiungerà il direttore della regione Daniel Ritzer, che ha scelto un articolo da approfondire insieme. Vedremo poi di che si tratta. Non solo, crociere turistiche e viaggi in nave sono anche una sperimentazione architettonica e sociale, racconto distopico di modelli, tipologie e offerte per tutti i gusti. Così scrive Christian De Julis nella sua rubrica ironica e dissacrante Archintruso, pubblicata sul Giornale dell'Architettura. Ci racconterà tutto l'autore subito dopo le notizie flash delle 8:30 per il nostro appuntamento con la rivista. La prima ora, come sempre, dedicata alla rassegna stampa, anticipo i titoli e i temi più importanti in prima pagina dei quotidiani ticinesi. La regione apre con il titolo «Bisogna rompere il muro di omertà e farsi avanti». Scritto da Katiuscia Cidali, Renato Rossini, padre della 47enne Cristina, vittima di femminicidio, lo sapete, lancia un accorato appello dopo il tragico evento avvenuto a Gnosca. L'occasione della pubblicazione di questo articolo coincide con le battute finali dell'inchiesta giudiziaria coordinata da Veronica Lipari, la procuratrice cantonale che si occupa del caso. Rossini affronta il dramma invitando a superare l'indifferenza e a chiedere aiuto prima che sia troppo tardi. Virgolettato, chissà o ragionevolmente sospetta, chieda aiuto, i servizi di consulenza ci sono. E poi sempre in prima pagina il commento sui castelli / fortezza. Troppi piani B. Marino Molinaro commenta le tensioni politiche in Ticino in occasione del referendum del 27 settembre relativo alla ristrutturazione dei castelli di Bellinzona. Molinaro descrive un fronte contrario eterogeneo guidato da Brenno Martignoni Polti, l'ex sindaco che oggi capeggia i referendari e sostenuto da partiti come il Movimento per il Socialismo e l'Unione Democratica di Centro. I contrari avversano il marchio Fortezza, suggerito nel 2019 da Denise Tonella, la storica che ha redatto lo studio di fattibilità, e il modello di gestione tramite la fondazione privata suggerito da Patrick Cotting, professore universitario titolare di una società di consulenza con esperienza nella valorizzazione dei monumenti protetti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, in breve UNESCO. Marino Molinaro avverte che respingere il progetto da 19 milioni, sperando in un piano B, sarebbe difficilmente concretizzabile proprio a causa delle troppe visioni divergenti nel fronte del no. E poi il Corriere del Ticino, apertura
Il tram treno viaggia diretto verso il cantiere, un pezzo firmato da Federico Storni. L'occasione della pubblicazione alla conferenza stampa annuale organizzata da Rete Tram Treno del Luganese Società Anonima, il progetto non accumula ritardi e la consegna dell'opera è confermata per il 2035. Alberto Del Col, direttore della RTTLSA, evidenzia con orgoglio che la stragrande maggioranza degli appalti di progettazione è stata assegnata in Ticino, affermando che questo significa che anche qui ci sono le competenze per gestire grandi opere. Alla conferenza ha partecipato anche Diego Rodoni, direttore della divisione delle costruzioni del Dipartimento del Territorio, ricordando l'iter approvato di recente. E l'editoriale, poi, sempre in prima pagina del Corriere del Ticino: a Berlino è in gioco il futuro europeo, e si parla delle elezioni che hanno un po' scosso l'Europa e il mondo, di cui i risultati sono usciti ieri. Osvaldo Mingotto commenta lo scenario politico in Germania dopo le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Mingotto osserva che la valanga di voti a favore del partito xenofobo di estrema destra ha spinto verso il baratro la CDU, destando forti preoccupazioni a livello nazionale. Friedrich Merz, cancelliere tedesco, si è detto sconvolto dal successo della temuta AfD, ma ha chiarito che non intende dimettersi. Intanto, per la vittoria dell'estrema destra tedesca esultano l'ex premier magiaro Viktor Orbán, Vladimir Putin, leader il leader della Russia che conosciamo anche sin troppo bene, e anche Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, si posiziona a favore dei populisti europei, auspicando un'Europa divisa da nazionalismi. Tra i nuovi predicatori che minacciano il sistema demografico spicca Ulrich Siegmund, candidato di punta dell'AfD. Poi vi segnalo, sempre in prima pagina del Corriere del Ticino, Nico Nonnella, il pezzo di Nico Nonnella: la stampa sovraffollata si incarcera anche all'estero. L'occasione dell'articolo è il preavviso del governo a una mozione di Patrick Rusconi, firmatario dell'atto politico per il PLR, che chiedeva misure urgenti, anche temporanee, per salvaguardare l'esecuzione delle pene. Il governo, nell'invitare a respingere l'atto, poiché tali interventi sono già stati attuati, conferma l'uso di trasferimenti coatti di detenuti all'estero senza il loro consenso, l'aumento di letti in cella e il ricorso temporaneo alle celle di polizia.

Beh, un grande classico, non ci sarebbe bisogno di presentarlo, di dire il titolo, è No Sunshine di Bill Withers, il grande classico, registrato nel 1971. Prima di iniziare la nostra rassegna stampa, io vi ricordo il nostro numero di telefono, nel caso vogliate scriverci per WhatsApp, 079-382-6765, 079-382-6765. Andiamo a vedere quali sono le notizie principali sui quotidiani di oggi. Trionfo AfD, si resta appunto sul voto. Trionfo AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel dell'AfD naturalmente chiede elezioni anticipate. Il cancelliere: non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Il Cremlino esulta, giorno storico. E poi Witkoff, dopo la visita a Mosca e Kiev, progressi sostanziali. Trump sente Putin e Zelensky. E ancora l'avanzata degli Houthi per controllare Bab el-Mandeb. L'Iran vuole un altro stretto. E ancora nuovi raid israeliani in Libano, sterminata una famiglia, morti anche due neonati. Poi Donald Trump vuole accaparrarsi la Groenlandia, ora Ursula von der Leyen lancia la controffensiva. Il presidente americano rivendica il grande e bellissimo pezzo di ghiaccio con internet veloci, maggiore risorse naturali e turismo sostenibile. L'Unione Europea cerca di posizionarsi come partner più affidabile. E allora andiamo a vedere le notizie, quali di queste notizie riusciamo a approfondire. Partiamo da Repubblica. E su Repubblica ha lanciato in prima pagina l'articolo della corrispondente Tonia Mastrobuoni, che descrive la crisi di Friedrich Merz, il leader della CDU. Il cancelliere dimezzato, Merz non si dimette ma rischia il siluramento. Dopo il crollo al 17,2% in Sassonia-Anhalt e il trionfo della AfD al 43,8%, Merz, in profondo shock, rassicura: in questo paese le nostre istituzioni sono resistenti e stabili e la Germania resterà sempre ancorata all'Europa. Riconosce la più grave sconfitta elettorale subita dal partito da anni, ammettendo che la sua impopolarità ha pesato. So di essere stato personalmente un tema costante, virgolettato, ma dichiara: arrendersi non è mai stata un'opzione per me. Nella CDU si ipotizza di sostituirlo con Hendrik Wüst, governatore del Nordrhein-Westfalen, contrario alla svolta a destra. Intanto i partner della SPD, con la presidente del Bundestag Bärbel Bass e il co-leader Lars Klingbeil, temono contraccolpi federali pur avendo retto al 9,3%. E poi a pagina 2 Daniele Castellani Perelli, nel suo articolo L'AfD ora guarda a Berlino. Weidel chiede elezioni anticipate, racconta l'entusiasmo di Alice Weidel, la co-leader dell'AfD, che attacca la CDU: ha subito una debacle, un risultato che si riflette a livello federale perché le persone hanno perso la fiducia. Definendo la Germania de facto in bancarotta, è fallita, virgolettato di Weidel. Weidel chiede elezioni anticipate entro Natale e bolla Merz come un grande peso. Se il co-presidente dell'AfD Tino Chrupalla chiede un esame di coscienza alla CDU, il candidato governatore Ulrich Siegmund vuole Alice Weidel cancelliera per non regalare soldi al mondo, virgolettato. L'AfD punta sui transfughi della CDU ed esclude intese con la Bundesara Wagenknecht, che auspica un nuovo inizio politico. Sven Schulz, candidato della CDU, ammette, virgolettato, non abbiamo il mandato per governare, tocca all'AfD. E sempre a pagina 2 Tonia Mastrobuoni firma la sua analisi: maschi giovani spaventati, l'ultradestra vince pescando nell'astensionismo e al centro. Mastrobuoni ci spiega che a trainare la valanga blu sono soprattutto gli operai, tra cui il voto all'ultradestra tocca il 59%, e chi vive in grandi difficoltà economiche, con punte del 65%. Non è solo protesta: il 91% degli intervistati si dice spaventato perché così tanti stranieri vivono in Germania, virgolettato, e l'89% teme il rincaro dei prezzi e di non riuscire a pagare le bollette. Secondo i sondaggi analizzati da Tonia Mastrobuoni, per il 77% degli elettori AfD
scusate, degli elettori, l'AfD vince semplicemente perché ha capito meglio di altri partiti che molte persone non si sentono più al sicuro. E poi il voto tedesco scuote l'Europa, si parla della riduzione europea, pagina 4, Anaïs Ginori, nel suo pezzo Mosca esulta, vittoria storica, puniti i guerrafondai tedeschi, virgolettato, e riferisce la gioia di Kirill Dmitriev, inviato del presidente russo Putin per la cooperazione economica, che definisce il voto una storica vittoria contro l'inettitudine dei governi tedeschi, dei governanti tedeschi. Se l'imprenditore Elon Musk, proprietario di X, plaude con gut gemacht, ben fatto, ad Alice Weidel, e George Buxadé, capodelegazione del partito spagnolo Fox, al Parlamento europeo parla di una vittoria della democrazia, il premier polacco Donald Tusk attacca: in Polonia soltanto gli idioti o traditori possono rallegrarsi del trionfo dell'AfD. Kaja, era un virgolettato, Kaja Kallas, alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, accusa le destre di essere cieche davanti alla minaccia russa. E poi, sempre su Repubblica, Anaïs Ginori intervista il politologo Dominique Moisi, cofondatore dell'Institut Français des Relations Internationales, e nel suo pezzo il Cremlino è già al lavoro, conta sull'arrivo di Le Pen per destabilizzare tutta l'Unione Europea. Moisi dichiara che è una svolta gigantesca sul piano simbolico e avverte: Vladimir Putin punta al disordine. Un AfD al potere a Berlino e un Rassemblement National al potere a Parigi sarebbero notizie terribili per l'Unione Europea. Moisi evidenzia il declino di Merz, spiegando chi era davvero contrario all'immigrazione ha preferito scegliere l'originale invece che la copia, e che l'estrema destra vince perché nessuno dei due partiti ha avuto ancora occasione di deludere i propri elettori, perché non ha mai governato. Passiamo rapidamente al Corriere della Sera, sempre sullo stesso tema. L'editoriale Le ragioni di una crisi, Ernesto Galli della Loggia commenta appunto la crisi dell'Occidente europeo che si manifesta nel collasso dei suoi sistemi tradizionali per il declino della sinistra e la difficoltà al centro. Galli della Loggia rileva che la comparsa di nuove formazioni di ispirazione nazional-sovranista e populista è la grande novità del nuovo secolo. Si tratta di una destra radicale, spesso filorussa, indifferente allo Stato di diritto e alla rivoluzione digitale. Secondo Galli della Loggia, solo la cultura liberale ha oggi il coraggio di difendere i valori originari d'Europa, che a costo, anche a costo di apparire collocata a destra. In tutta Italia la storica destra di origine parafascista, integrata da 80 anni nelle istituzioni, ha smussato la sua ispirazione originaria in senso nazional conservatore, arginando populisti plebiscitari più estremi. E poi a pagina 2 l'articolo Le crisi dell'auto e governi instabili, è un paese depresso. Irene Soave prova a ospita l'opinione di Susanne Bayer, ex vice direttrice dello Spiegel, che ci prova insomma a spiegare l'insicurezza tedesca. Susanne Bayer afferma che le società insicure tendono a votare populista. Ad aggravare il quadro vi è la crisi dell'automobile. L'industria automobilistica era parte dell'identità nazionale. E ora Volkswagen annuncia di voler tagliare 100.000 posti di lavoro. L'instabilità è forte, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha indetto elezioni anticipate e Friedrich Merz, sta ricapitolando, e Friedrich Merz rischia le dimissioni. Susanne Bayer ammonisce, virgolettato, mai prima nella storia della Repubblica un partito accertato come estremista è arrivato così vicino al governo. E poi a pagina 3 gli scenari per il rebus del governo. Mara Gergolé illustra i dilemmi dell'AfD dopo il voto in Sassonia-Anhalt. Se Alice Weidel spinge per governare, il candidato locale Ulrich Siegmund avverte: sono pronto a governare, non a snaturarmi. Gergolé descrive tre scenari possibili: l'intesa con la CDU, il ricorso a transfughi o il sostegno esterno di Sarah Wagenknecht. Lo smarrimento di Ulrich Siegmund di fronte alla vittoria ricorda lo shock provato da Donald Trump la notte in cui batté Hillary Clinton.
Noi passiamo ad un altro tema, ma prima facciamoci consolare da un poco di musica. Lucille Mapp, Mangos.

0: Ok.
1: E restiamo sul Corriere della Sera, a pagina 10, gli inviati USA, progressi sostanziali. Inviato dalla corrispondente da New York, analizza i primi spifferi di diplomazia mediati da Donald Trump. L'inviato statunitense Steve Witkoff riferisce che ci sono progressi sostanziali, inclusi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali tra Kiev e Mosca. Sebbene Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, veda l'iniziativa come un piccolo passo verso la pace, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rimane diffidente, pur ammettendo che i russi sono pronti a negoziare. Zelensky, insieme all'inviato statunitense Jared Kushner, valuta una possibile tregua invernale sul fronte energetico, temendo però una nuova offensiva russa. Nello stesso scenario, Mosca risponde alla chiusura del proprio consolato a Bonn, serrando la sede diplomatica tedesca a San Pietroburgo. E poi, sempre a pagina 10, il dossier Il freddo e le bombe di Kiev. Kiev si prepara all'incubo inverno con un piano da 5,4 miliardi. È un pezzo di Marta Serafini, descrive l'angoscia della capitale ucraina. Serafini evidenzia la precarietà di fronte ai nuovi droni russi velocissimi. Il grande incubo della capitale ucraina è solo uno: sopravvivere al freddo se salta la luce. Il nuovo primo ministro ucraino Korechki coordina un piano di accumulo energetico, ma la carenza di difese desta forti timori. Maxim Timchenko, amministratore delegato del colosso energetico ucraino TEC, avverte: un attacco balistico concentrato può distruggere una qualsiasi delle nostre centrali elettriche. Un funzionario di Kiev sintetizza lo sconforto dicendo, virgolette, possiamo solo sperare nel cambiamento climatico. Beh, abbastanza amara come riflessione, come frase. Noi passiamo invece, torniamo a Repubblica, restando sullo stesso tema. La geopolitica si riflette sul conflitto in Ucraina. A pagina 14 Fabio Tonacci scrive un articolo: Trump pronto a sentire Putin e Zelensky, punta alla de-escalation, illustra le manovre di Steve Witkoff e Jared Kushner. Tonacci, insomma, sta parlando, ci racconta le manovre di Witkoff e Kushner, che vogliono portare alla de-escalation e per una tregua invernale. Zelensky diffida di Mosca, ma confida: la mia sensazione che Putin abbia bisogno di Trump, che non voglia deluderlo o farlo arrabbiare. E poi ancora, la debolezza russa emerge sempre a pagina 14 con lo zar: ha ancora fame di reclute, ciechi e sordi a difesa della città. E si racconta che Putin ha accolto la proposta di Evgeny Podubny, corrispondente di guerra della compagnia radiotelevisiva statale parrussa, di arruolare per la difesa interna i malati di categoria D, inclusi sordi, ciechi, affetti da virus dell'immunodeficienza umana. E insomma, poi continuiamo sempre col racconto di questo conflitto che tocca anche le acque europee. A pagina 15 Gianluca Di Feo rivela nel suo articolo: i droni ucraini all'attacco, nave carica di armi russi alla deriva nel Mediterraneo. L'assalto al mercantile Lady Maria nel canale di Sicilia. Uno sciame di droni ucraini ha colpito il cargo russo con almeno 12 bombe che hanno causato una serie di incendi, lasciandolo alla deriva tra Creta e la Libia. Di Feo spiega che si tratta di una nave corriere delle armi sanzionata e gestita dalla Limited Liability Company, ovvero società responsabilità limitata che gestisce appunto questa flotta, sospettata di rifornire l'Iran. L'attacco dimostra che la guerra in Ucraina ormai sia tracimata anche nel Mediterraneo ed è la terza nave russa colpita in 9 mesi. Sul caso del portavoce degli esteri ucraino, sul caso il portavoce degli esteri ucraino commenta segnalando la minaccia alla sicurezza costituita dalla flotta ombra russa.

Ci avviciniamo al notiziario delle 6.30, la prima parte della rassegna stampa si conclude qui e lo facciamo ascoltando Me Chi Salue di Khalid.

0: Compositore e contrabbassista molto apprezzato. Sperimentatore attento dallo stile raffinato, Roberto Bartoli ama muoversi tra jazz e musica contemporanea, improvvisazione radicale e linguaggi cameristici. Attivo soprattutto dagli anni 90, ha accumulato una corposa discografia collaborando con alcuni dei nomi più rilevanti del jazz e della musica di ricerca italiana. Roberto Bartoli ha Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, oggi alle 15.35.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli, la strategia della Posta Svizzera continua a comportare tagli al personale. Altre 110 persone rischiano di perdere il posto di lavoro, questa volta nell'amministrazione, verosimilmente nella sede centrale di Berna. Una misura necessaria per ridurre i costi interni, spiegano i vertici dell'azienda, così da garantire a lungo termine il servizio pubblico senza ricorrere ai soldi dei contribuenti. All'annuncio il sindacato sindico ha reagito con sconcerto. I dettagli con Monica Fornasi.
3: Garantire un servizio pubblico affidabile ed economicamente accessibile anche in futuro, senza aiuti statali. Il suo obiettivo la Posta l'ha ricordato ancora anche nel comunicato stampa di ieri, nel quale dice di dover abbattere i costi e prospetta altri licenziamenti, fino a 110 nelle funzioni amministrative classiche entro il 2027. Una misura che l'azienda giustifica con parole già sentite in passato. La clientela spedisce sempre meno lettere e predilige sempre più i pagamenti online anziché allo sportello. Gli aumenti delle tariffe, gli ultimi, lo ricordiamo, sono stati annunciati per gli invii un mese fa, e la crescita che c'è stata in nuovi settori di attività non compensano il calo dei ricavi. Per il sindacato Syndicom la strategia di riduzione del personale è sconcertante.
4: Die heutige Ankündigung ist kein Einzelfall seit
3: Questo annuncio è l'ultimo di una serie di ristrutturazioni e programmi di riduzione dei dipendenti che toccano l'intero gruppo dal 2025, ricorda Mattias Losli del sindacato Syndicom. Complessivamente oltre 430 persone sono già state colpite da tagli occupazionali, da esternalizzazioni o chiusure di stabilimenti. Nel contempo la Posta ha presentato un utile di 139 milioni di franchi nella prima metà del 2026 e ha versato dividendi per 150 milioni di franchi. Per il sindacato è chiaro, alla base di tutto non c'è un problema finanziario, bensì una questione di priorità. Chiede quindi all'azienda di investire nei dipendenti, nella formazione continua e nella riqualificazione professionale e nel servizio pubblico, anziché sacrificarli.
2: Il consigliere federale Albert Rösti difende il progetto di deposito sotterraneo per le scorie radioattive nel nord delle Legern tra Argovia e Zurigo. Davanti a oltre 400 persone ha promesso un processo trasparente e il coinvolgimento della popolazione, annunciando anche compensazioni per la regione. Il Consiglio federale dovrebbe decidere sul sito attorno al 2030. Una votazione popolare è prevista indicativamente nel 2033, mentre i primi rifiuti potrebbero essere stoccati dal 2050. In Ticino si avvicina l'apertura dei cantieri della rete tram-treno del Luganese. I primi lavori inizieranno a metà ottobre sulla tratta Bioggio-Manno. Il progetto prevede anche una galleria di oltre 2 chilometri per collegare Ponte Tresa al centro di Lugano. Finora sono stati assegnati mandati per quasi 45 milioni di franchi, mentre il costo complessivo dell'opera resta stimato in 760 milioni.
5: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Le previsioni per oggi, martedì 8 settembre, annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento dalla Romandia, seguita da rovesci o temporali, localmente anche di forte intensità. Dopo la sigla delle notizie sportive, oggi con Patrick Locatelli.
6: Lo sport. Ben ritrovati, è la prima sera dedicata alla Champions League di calcio. Si inizia con le prime sei partite e tra queste segnalo Real Madrid, Inter e Porto, Manchester City, entrambe con inizio alle 21. Ieri in Italia la terza giornata di Serie A è terminata con le vittorie di Cagliari e Lazio su Lecce e Udinese, Lazio che acciuffa in vetta a 9 punti Roma e Inter. Agli US Open di tennis sono approdate ai quarti di finale Rybakina, che in un'ora ha eliminato Osaka, e Andreeva, che in 3-7 ha avuto la meglio su Potapova. Ha salutato lo slam statunitense invece la numero 5 Swiatek, rimontata e battuta da Zheng. Dopo il giorno di pausa inizia l'ultima settimana della Vuelta, 181 km di media montagna con arrivo a Palos della Frontera e lo spagnolo Mas, leader della generale con oltre 2 minuti su Gal e Roglic.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
7: Eccoci di nuovo in linea, ci troviamo al settimo del primo tempo. Non è successo praticamente nulla nel periodo non collegato, tranne un tiro velleitario di D'Annunzio che non intendeva servire nessuno.
8: Quando fai ma cantina con la sera prima il senso non c'è. Quando ritrovi il bicchiere d'hai perso la donna di vino ce n'è. Si chiude il cerchio e la botte nel cerchio di un circo, il pagliaccio dov'è? Dentro una maschera bianca racchiudo il dolore e lo porto con me quando la gonna si ferma per me.

quando l'asfalto è bagnato d'estate mi sembra lontana perché come in un sogno sbagliato mi sveglio sudato e mi sogno da me quando la gonna si ferma.

0: Bruno Pizzi, come va?
1: Davvero divertente questo brano Labbra Blu, tratto dall'album L'uomo dei tuoi sogni, un album del 2016, esordio discografico del duo Punto e Virgola di Gabriele Graziani e Alessandro Maltoni, concept album basato su calcio e letteratura con la partecipazione straordinaria dello storico telecronista Rai Bruno Pizzul, l'avrete sicuramente riconosciuto. Bentornati, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. In questa nostra parte della mattina parliamo, ci dedichiamo alla rassegna stampa culturale. Io però vi voglio proporre, prima di prendere la prima pagina di stampa di taglio culturale, un articolo a pagina 11 di Le Temps, che è intitolato Gli orp snobbati dai giovani. Julie Eigenmann affronta la crescita della disoccupazione giovanile in Svizzera e la riluttanza dei ragazzi a iscriversi agli uffici pubblici di collocamento. Mentre i dati della Segreteria di Stato dell'Economia mostrano un tasso giovanile al 2,8% nel 2025, la statistica dell'Ufficio Internazionale del Lavoro rivela che la disoccupazione reale tra i 15 e i 24 anni è balzata all'8,8%, eppure meno di un terzo si registra agli uffici regionali di collocamento. José Ramirez, economista del lavoro e docente presso la Haute École de Gestion di Ginevra, parla di un vero e proprio effetto di rottura, spiegando che i laureati non credono nell'efficacia dell'iscrizione. Jérôme Cosandé, direttore della direzione del lavoro presso la SECO, ipotizza che molti pensino di potersela cavare da soli con le offerte online. A ciò si aggiungono le sanzioni e i vincoli normativi, come denuncia Thomas Bauer, responsabile della politica economica del sindacato Travail Suisse. Sotto i 25 anni i giovani subiscono forti disparità di trattamento, ricevendo la metà delle indennità giornaliere rispetto agli adulti. Inoltre, Elodie Persin, responsabile dell'unità Jeune, evidenzia che alcuni giovani non si riconoscono spontaneamente nello status di disoccupato, preferendo percorsi alternativi o la formazione. Come conclude José Ramirez, virgolettato, il percorso dei più giovani non è lineare, lo è sempre meno. E cominciamo, dopo aver quindi a pagina 11 di Le Temps di oggi, lo trovate questo articolo nel caso vogliate approfondire e a leggere altri dettagli. Cominciamo la nostra rassegna stampa culturale dal Tagesanzeiger, a pagina 15, l'articolo Mi interessano gli spazi che esistono anche se non si lasciano catturare. Julia Schmidt con il suo articolo ci porta alla scoperta del lavoro di Shirana Shahbazi, nota fotografa e artista di origine iraniana. Al centro del dialogo c'è la mostra All at Once, attualmente allestita al Kunstmuseum di Lucerna, che trasforma lo spazio espositivo in un labirinto sensoriale di specchi e teli di lattice. Parlando del titolo della mostra, la fotografa spiega che All at Once indica anche un cambiamento inaspettato, sottolineando l'importanza del punto di vista del visitatore. La sua arte mette in discussione la pretesa di realtà della fotografia classica. Infatti mette in guardia, virgolette, di fronte all'affermazione di un'immagine univoca, però bisogna diventare diffidenti. I significati delle immagini sono attribuzioni che cambiano a seconda del contesto, chiuse virgolette. Il lavoro, nel suo articolo, Julia Schmidt esplora proprio questo aspetto, l'uso del mezzo analogico che permette a Shirana Shahbazi di rallentare, osservare e riflettere, rifiutando la fretta digitale. Nella mostra a Lucerna, l'interazione con l'artista e collaboratrice Lee Tavor crea un'esperienza in cui le opere vengono nascoste o sovrapposte. Shirana Shahbazi, che oggi vive e lavora a Zurigo, respinge le etichette culturali e spiega come le recenti proteste emancipatorie in Iran l'abbiano colpita profondamente, influenzando i suoi ritratti subacquei della serie Falling. Rowling. Infine, la sua arte occupa anche lo spazio pubblico, decorando i teli del Grossmünster di Zurigo. Qui l'artista intreccia immagini della vita quotidiana con i personaggi storici di Huldrych Zwingli e Anna Bullinger. È un invito a farsi catturare dall'ambiguità, perché, come lei stessa afferma, virgolette, l'ambiguità è uno stato valido e stabile, ben lontano dalla confusione.

Split Kick, questo è il titolo del brano cantato dalla bellissima voce di Veronica Swift, tratto dall'album Then and Now del 2018 del pianista e compositore statunitense Benny Green. Continuiamo la nostra rassegna stampa culturale, andiamo a riprendere Le Temps a pagina 17, l'articolo "A Losanna la Biennale in sito occupa un ex capannone delle FFS", un articolo di Juliette de Bangardon che ci invita a tentare l'avventura proprio dietro l'angolo. Nel cuore del quartiere industriale di Sébillon, un'ex sala Merci delle FFS, ristrutturata dall'architetto Antorino Tramparulo, si trasforma nell'Espace Amaretto per ospitare dal 10 al 19 settembre la biennale in situ. Come scriveva lo scrittore Claude Lévi-Strauss all'inizio di Tristi Tropici, odio i viaggi e gli esploratori. Questo magazzino assomiglia a Yukali, l'isola immaginaria cantata dal compositore Kurt Weill. In questo spazio aperto, sulle linee ferroviarie, un pavimento ricoperto di prato sintetico fa da cornice all'Ifigenia in Tauride del compositore Gluck, rappresentata dal collettivo Agora. Il regista Benjamin David spiega: la piazza pubblica ci è sembrata il luogo perfetto per riportare l'opera nel cuore della città. La regista Anna Brunn-Lechner aggiunge che non cercano l'opposizione all'opera tradizionale, ma di far arricchire a vicenda creazione indipendente e istituzione, affiancati dagli scenografi Valentin Köhler e Sophie Leipold. L'opera affronta il tema sacro dell'ospitalità risuonando con i dibattiti politici svizzeri sull'accoglienza dell'altro. Benjamin David sottolinea che la protagonista, virgolettato, sacerdotessa suo malgrado, incarna la figura di chi è costretto ad applicare regole di chiusura che rifiuta, chiuse le virgolette, sollevando la questione della responsabilità individuale. Sotto la direzione del giovane direttore d'orchestra canadese Renaud Mador, 23 musicisti suonano strumenti d'epoca. La biennale si incarna anche nel sociale, in collaborazione con la associazione Nero.

E là l'artista visiva Sophie Guyot ha guidato dei laboratori con giovani migranti per realizzare parole luminose sospese nella struttura. Infine la partecipazione del controtenore Philippe Jaroussky per un recital intimo rappresenta un rischio condiviso che scuote i punti di riferimento e reinventa il nostro rapporto con la musica.

Stop Searching for Love, ci ha cantato la bellissima voce di Kate Siberano e il brano è tratto dall'album The Modern Arc del 2026 del trio di Jake Mason, che in questo brano ha suonato l'organo. Continuiamo la nostra rassegna stampa culturale, andiamo a aprire le pagine del Corriere della Sera, dove c'è già un primo omaggio a Oriana Fallaci, scomparsa 20 anni fa, il 15 settembre 2006. L'articolo di Ursula Beretta, libera, militante e unica, Oriana Fallaci oltre gli schemi. E Beretta racconta il legame tra la celebre scrittrice e Alessandro Gnocchi, il giornalista che ha curato i suoi scritti. Gnocchi ricorda ancora le telefonate notturne quando lei leggeva i suoi articoli come una novella Sherazad, cercando nei propri pezzi una musica che o non c'era o, se mancava, costringeva a ricominciare da capo. Il loro rapporto iniziò con una ruvida risposta della scrittrice alla domanda su come stesse: ma come sta? Male? Ho il cancro? Virgolettato. Ma la malattia non fermò mai la sua dedizione maniacale al lavoro, spinta da una ricerca febbrile della perfezione che attraversava tutto, libri, articoli, perfino i tre lemmi di un sommario. Nelle interviste questa precisione si traduceva in una partita a scacchi lessicale, la penna come un bisturi per scarnificare le maschere dei grandi della terra. Negli ultimi anni, per una parte dell'opinione pubblica, Fallaci era diventata semplicemente l'autrice della trilogia, venendo additata come xenofoba, razzista, guerrafondaia, irrisa, né cortese, sbeffeggiata negli studi televisivi e trattata da eretica e un virgolettato. Alessandro Gnocchi ricorda anche che Fallaci, cresciuta a pane politica, equiparava il fondamentalismo islamico al nazifascismo, difendendo conquiste quali, virgolette, democrazia, diritti individuali, separazione tra Stato e Chiesa e uguaglianza tra uomini e donne. Con il suo libro Alessandro Gnocchi smonta questa demonizzazione per restituire la complessità, un'unica Fallaci contraddittoria e inclassificabile, rivoluzionaria, sola, senza una tribù che la difendesse. E ricordiamo anche che a Firenze un convegno, una mostra, sono organizzati per il ventennale della scomparsa. Si terrà il convegno Oriana Fallaci, l'eretica, organizzato dal Consiglio regionale della Toscana e dal gabinetto di Vissieu. Interverranno ovviamente le cariche istituzionali, ma parlerà anche Riccardo Nencini, presidente del gabinetto Vissieu e amico di Fallaci, che l'ha definita un legno storto che ha cambiato la storia del giornalismo. All'evento si affiancherà una mostra con lettere e documenti inediti.

0: Fino a 110 posti di lavoro a rischio, la posta taglia ancora, necessario per assicurare l'autonomia finanziaria, dice, ma i sindacati non ci stanno. Partenariato rafforzato tra l'Unione Europea e la Groenlandia, minacciata da Trump. Dall'Unione Europea arrivano investimenti da 200 milioni di euro in 2 anni. In Israele entra nel vivo la campagna in vista delle elezioni di fine ottobre. Eisenkot, principale rivale di Netanyahu, prepara la sfida con la sua lista. Tragitto casa-scuola troppo pericoloso in Svizzera, secondo 4 genitori su 10, lo dice un sondaggio dell'ATA che chiede ai comuni di intervenire.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Questi erano i Beatles, gli intramontabili, meravigliosi Beatles con Eleanor Rigby, tratto dall'album Revolver del 1966, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Siamo arrivati al momento della corrispondenza, facciamo partire la sigla. Elfriede Jelinek è una delle maggiori autrici contemporanee. Il premio Nobel per la letteratura, che ha ricevuto nel 2004, ha voluto evidenziare la sua incisività nell'affrontare temi che possono interessare un vasto pubblico. La sua produzione comprende sia romanzi che testi teatrali, e proprio l'ultimo di questi, in ordine di tempo, Fra animali und Tieren, l'originale, è stato presentato per la prima volta questa estate, prima al Festival di Salisburgo e ora è al Burgtheater di Vienna. Flavia Foradini è stata la prima viennese per noi e buongiorno Flavia Foradini.
1: Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Il titolo, parliamo innanzitutto del titolo, Fra animali, può far pensare a vicende che si svolgono all'interno del mondo animale oppure si riferisce agli esseri umani, per così dire, degradati, privi di valori, della convivenza civile?
1: Ma in realtà vi sono entrambi gli aspetti. Il bersaglio di ciò che viene detto sono gli esseri umani, in particolare quelli dediti ad accumulare denaro e a corrompere per assicurarsi favori o potere. Però in scena si muovono per lo più attori travestiti da animali. E dico per lo più perché poi vi sono anche musicisti che suonano dal vivo e c'è praticamente sempre anche lo stesso regista, Nicola Steman, che suona anche lui vari strumenti, ma soprattutto agisce come una sorta di cerimoniere. Lui introduce, spiega, interrompe l'azione o anche taglia delle scene. Verso la fine della serata, per esempio, annuncia al pubblico Der Esel ist gestrichen, la scena dell'asino, la tagliamo perché, dice, si rischia di sporare i tempi. Tutto lo spettacolo si svolge a scena aperta. Quando si entra si vedono due lavagne a foglie di carta, una alla ribalta con l'indice della serata, cioè scena per scena ciò che si va a vedere, e l'altra lavagna ha soprascritto in grande il numero 110, che indica la quantità di pagine del copione. E un addetto gira via via i fogli in modo decrescente da 110 a 0, cioè verso la fine dello spettacolo. E, dice Steman, così il pubblico si può regolare. Insomma, ci sono parecchi artifici che palesano una certa preoccupazione che la resistenza del pubblico si fiacchi, perché lo spettacolo dura quasi 4 ore senza intervallo, tant'è vero che Steman all'inizio avverte anche il pubblico che può entrare e uscire a piacimento e andarsi a mangiare qualcosa o bere qualcosa nei foyer dove sono montati degli schermi, per cui non si perde niente perché si vede quello che succede in palcoscenico. E poi ci sono altri artifici di questo tipo: le luci in sala sono quasi sempre accese, gli attori compiono spesso scorribande in platea, nei palchi, nei corridoi del ridotti. Ogni attore ha sempre in mano il proprio copione e quando è finita la pagina che ha recitato la butta via, per cui a un certo punto ci sono pagine sparse dappertutto. Arriva perfino una vera banda popolare con gli uomini in braghette di cuoio e le donne col tradizionale dindè che attraversano il palcoscenico e la platea suonando a tutto fiato, così se qualcuno si era distratto torna sul pezzo. Insomma, succede continuamente qualcosa, non ci si annoia per niente, ma tutti questi artifici fanno pensare che il regista forse non crede davvero nel testo della Jelinek, che è certamente molto denso e, come tutti i suoi testi, non è agevole, richiede attenzione, però vale la pena di ascoltarlo. Insomma, questo spettacolo è un po' come un panino imbottito, pieno di tante cose, guarnito con salse, sottaceti, anelli di cipolla caramellata, per cui diventa alto una spanna, ma ti viene da dire che andrebbe bene anche con meno ingredienti. E, insomma, c'è una sorta di ansia da prestazione in questa regia.
0: Eh sì, anche paura del pubblico, della noia del pubblico. Potete andare a mangiare, a bere se volete, e si cancella l'asino. E la trama cosa racconta? C'è una trama?
1: Allora, i testi teatrali della Jelinek non seguono canoni tradizionali, lei non costruisce personaggi e men che meno storie. Chi interpreta i suoi testi destinati al teatro dà voce a questi testi, li trasmette al pubblico, li porge e infatti funzionano molto bene i suoi monologhi. E anche questo testo, nell'originale, di fatto è una serie di monologhi di animali che osservano gli esseri umani e commentano. Nei testi della Jelinek di solito il primo protagonista è il linguaggio, perché lei è una virtuosa del linguaggio. Ci gioca partendo da assonanze, da echi linguistici, fabbrica neologismi alle volte gustosissimi e crea dei corticircuiti di senso, anche molto ironici o anche sarcastici. E un coprotagonista dei suoi testi è sempre l'attualità. In questo caso è il mondo dell'economia e della finanza, che gli animali guardano da fuori e commentano, e del quale sono sempre vittime designate, per esempio nel caso delle mucche e dei maiali che vengono portati al mattatoio. E queste veramente sono queste scene delle mucche e dei maiali, sono tra le più riuscite dello spettacolo sicuramente. Fanno echeggiare fra l'altro naturalmente anche La fattoria degli animali di George Orwell. Vi sono parole che ricorrono molte volte, la parola prestito, la parola danaro, la parola capitale, ci sono continui riferimenti a pratiche bancarie opache e a scandali finanziari, in primis naturalmente quello più noto in Austria in questi tempi, cioè quello dell'immobiliarista René Benko. E poi c'è anche però tutto il tema delle macchine che sostituiscono i lavoratori per generare più profitti e quello della corsa agli armamenti. Stemann ha trasformato tutto questo in un fuoco d'artificio, una girandola veloce e un po' pazza che assieme allo spettacolo tematizza anche il farsi dello spettacolo e quindi mette davvero molta carne al fuoco.
0: E l'accoglienza com'è stata?
1: Ma ci sono stati molti applausi, anche una standing ovation. Sul palco però Elfriede Jelinek non è apparsa, ma non lo fa mai, si tiene molto lontana dai riflettori e anche questo di solito non basta a tenerla indenne dagli attacchi. L'altro giorno è apparso in città un manifesto che pubblicizza il collage che il direttore del Volkstheater Philipp Ploga dedicherà alla Jelinek a fine mese, quindi a fine settembre. È una gigantografia di una cartolina che lui ha ricevuto, che qualcuno gli ha spedito, a proposito proprio di questo progetto di collage della Jelinek, e in cui lei viene definita fra l'altro una che odia l'Austria, ma poi ci sono degli insulti anche più pesanti che non sono radiofonici, e la cartolina termina dicendo: l'Austria sta affondando nel fango. Insomma, sembra di essere tornati ai tempi, alla fine degli anni Ottanta, degli insulti a Thomas Bernhardt e a Klaus Peymann, che era il suo regista ed era il direttore del Burgtheater, al tempo della sua commedia Piazza degli Eroi, che fu uno scandalo immenso e appunto venne detto di tutto di più. E questo naturalmente significa che anche lei, come Thomas Bernhardt, riesce sempre a centrare qualche nervo scoperto dell'opinione pubblica, perché ha questa capacità di essere davvero a strettissimo contatto con quello che succede, e non soltanto in Austria. Proprio in questi giorni ha pubblicato per esempio un suo testo sulla questione palestinese. È un'osservatrice scomoda e molto molto puntuale di quello che succede attorno a noi, e questo naturalmente a qualcuno non piace. Io comunque direi che è certamente consigliabile leggere il testo originale, cioè Untertieren, come dicevi tu, che è un testo interessante ed è stato pubblicato dall'editore Rowohlt, e sicuramente verrà anche tradotto, quindi conviene davvero immergersi nel testo.
0: Eh sì, noi aspettiamo che esca in italiano, per chi lo può leggere in tedesco già leggiamolo in tedesco. Fra animali, il titolo italiano di Elfriede Jelinek è stato presentato per la prima volta quest'estate, prima al Festival di Salisburgo e ora al Burgtheater di Vienna, e ce ne ha parlato la nostra corrispondente da Vienna, Flavia Foradini. Grazie, buongiorno.
1: Buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Juste devant, questo è il titolo del brano interpretato dal suo autore che è Noé Preshov, tratto dall'album omonimo col suo nome Preshov del 2024, e noi continuiamo in musica, ci avviciniamo al nostro appuntamento con l'agenda di oggi, Justin Hurwitz, Fletcher's Song in Club.

0: L'agenda.
1: Alle 18 alla Casa Cultura prende il via il nuovo ciclo di conferenze con El Arte Está Servido, la gastronomia attraverso della pentura. L'incontro propone un affascinante viaggio attraverso la storia dell'arte, osservando come il cibo sia stato rappresentato nella pittura non soltanto come elemento della vita quotidiana, ma anche come soggetto carico di significati e simboli. Un'occasione per scoprire il rapporto tra due mondi apparentemente lontani, arte e gastronomia, e per leggere le opere attraverso ciò che raccontano sul cibo, sulle abitudini e sulla società. La partecipazione è su iscrizione obbligatoria tramite email. Poi alle 18:30 alla biblioteca cantonale La Filanda di Mendrisio si parla del Monte San Giorgio con la presentazione di La Montagna Incantata, miti, leggende e luoghi energetici sul Monte San Giorgio. Gli autori Eleonora Alberti e Andrea Netzer, con la moderazione di Alessandro Tini, accompagnano il pubblico alla scoperta del cuore segreto di un territorio patrimonio UNESCO tra Ticino e Alto Varesotto. La guida intreccia geologia, spiritualità, storia e leggenda, dai miti legati a San Giorgio e resti romani e medievali, passando per boschi, eremi, percorsi naturali ed energetici e panorami. E poi alle 20:15 all'auditorium Monte Verità di Ascona l'appuntamento è dedicato alla salute, con dai numeri degli esami del sangue al rischio cardiovascolare, riconoscere e prevenire le dislipidemie, presentato da Danilo Giuseppe Norata. L'incontro, rivolto sia ai medici di medicina generale sia ai cittadini, parte dai principali parametri del profilo lipidico per spiegare come interpretarli e comprendere il loro rapporto con il rischio cardiovascolare attraverso casi clinici reali, dall'ipocolesterolemia familiare all'eterozigote, all'iper, i nomi delle malattie sono difficili da leggere, alla iperlidemia combinata fino alla sindrome metabolica. Verranno approfonditi il legame tra dislipidemia ma e malattia cardiovascolare, la stratificazione del rischio e le strategie per prevenire e controllare. Insomma, infine alle ore 21 il Lido di Lugano ospita la proiezione di Martin Supreme nell'ambito del COP Open Air Cinema Lugano. Ambientato nella New York degli anni 50, il film racconta la rocambolesca esistenza di Martin Mauser, venditore di scarpe con un'ossessione per il ping pong, pronto a muoversi tra truffe, scommesse, passioni proibite e ambizioni di gloria.

questo era Way Over Yonder, cantato e estratto dall'album You're the One del 2023 della cantante americana Rhiannon Giddens, premio Pulitzer per la musica nel 2023 con l'opera Homer. E continuiamo in musica, La Fontana Vecchia di Antonio Lombardi alla voce e alla chitarra, un brano del 2025.

E noi ci avviciniamo al nostro appuntamento delle 7.30 con il radiogiornale, lo facciamo in musica, Dr. Jazz di Ellis Marsalis.

0: I tuoi appunti, le tue precisazioni, i tuoi commenti sono sempre graditissimi. 079 382 6765 per mettersi in contatto con Rete 2 via WhatsApp.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Fino a 110 posti di lavoro a rischio, la Posta taglia ancora. Necessario per assicurare l'autonomia finanziaria, dice, ma i sindacati non ci stanno. Partenariato rafforzato tra l'Unione Europea e la Groenlandia minacciata da Trump. Dall'UE arrivano investimenti da 200 milioni di euro in 2 anni. In Israele entra nel vivo la campagna in vista delle elezioni di fine ottobre. Eisenkot, principale rivale di Netanyahu, prepara la sfida con la sua lista. Tragitto casa-scuola, troppo pericoloso in Svizzera. Secondo 4 genitori su 10, lo dice un sondaggio dell'ATA che chiede ai comuni di intervenire. La strategia della Posta svizzera continua a comportare tagli al personale. Altre 110 persone rischiano di perdere il posto di lavoro, questa volta nell'amministrazione, negli ambiti di gestione e supporto, verosimilmente nella sede centrale di Berna. Una misura necessaria per ridurre i costi interni, spiegano i vertici dell'azienda, così da garantire a lungo termine il servizio pubblico senza ricorrere ai soldi dei contribuenti. All'annuncio il sindacato sindico ma però reagito con sconcerto. I dettagli con Monica Fornasi.
4: Garantire un servizio pubblico affidabile ed economicamente accessibile anche in futuro, senza aiuti statali. Il suo obiettivo la Posta l'ha ricordato ancora anche nel comunicato stampa di ieri, nel quale dice di dover abbattere i costi e prospetta altri licenziamenti, fino a 110 nelle funzioni amministrative classiche entro il 2027. Una misura che l'azienda giustifica con parole già sentite in passato. La clientela spedisce sempre meno lettere e predilige sempre più i pagamenti online anziché allo sportello. Gli aumenti delle tariffe, gli ultimi, lo ricordiamo, sono stati annunciati per gli invii un mese fa, e la crescita che c'è stata in nuovi settori di attività non compensano il calo dei ricavi. Per il sindacato Syndicom la strategia di riduzione del personale è sconcertante. Questo annuncio è l'ultimo di una serie di ristrutturazioni e programmi di riduzione dei dipendenti che toccano l'intero gruppo dal 2025, ricorda Mattias Losli del sindacato Syndicom. Complessivamente oltre 430 persone sono già state colpite da tagli occupazionali, da esternalizzazioni o chiusure di stabilimenti. Nel contempo la Posta ha presentato un utile di 139 milioni di franchi nella prima metà del 2026 e ha versato dividendi per 150 milioni di franchi. Per il sindacato è chiaro, alla base di tutto non c'è un problema finanziario, bensì una questione di priorità. Chiede quindi all'azienda di investire nei dipendenti, nella formazione continua e nella riqualificazione professionale e nel servizio pubblico, anziché sacrificarli.
3: La pagina estera. Si è conclusa ieri la visita di 2 giorni della Presidente della Commissione europea in Groenlandia. Nella capitale Nuuk, Ursula von der Leyen ha firmato con la Premier danese Fredriksen e col capo del governo autonomo dell'isola Nielsen un nuovo partenariato accompagnato da 200 milioni di investimenti in 2 anni. Il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
5: L'Unione Europea continua a essere non solo un partner importante per la Groenlandia, ma anche un amico leale e fidato. In questi tempi difficili il vostro sostegno è incrollabile, lo sentiamo e ne siamo profondamente grati. Sono parole affettuose quelle che il Premier della Groenlandia, Jens Fredrik Nielsen, spende per la Presidente della Commissione Europea, volata a Nuuk per rinsaldare il legame divenuto quanto mai strategico con l'enorme isola artica sotto sovranità danese, ma non parte dell'UE, un'isola che negli ultimi 2 anni il presidente Trump ha minacciato più volte di voler annettere agli Stati Uniti, se necessario, persino manu militari. Spetta al popolo groenlandese, a quello danese, decidere del futuro della Groenlandia e a nessun altro, ha scandito von der Leyen. L'Artico è diventato uno dei luoghi in cui le placche tettoniche della geopolitica si scontrano, quindi abbiamo un interesse diretto in ciò che accade qui. Materie prime, nuove rotte, difesa, con lo scioglimento dei ghiacci, l'isola assume una centralità finora sconosciuta. I 200 milioni di euro andranno in tre aree chiave: connettività digitale, dai cavi sottomarini alle infrastrutture satellitari, energia pulita, con particolare attenzione all'idroelettrico, estrazione sostenibile di materie prime critiche. La Groenlandia possiede 25 dei 34 minerali che Bruxelles considera fondamentali per lo sviluppo delle energie rinnovabili e di tecnologie d'avanguardia, un settore in cui ora è alla mercé di Pechino. La Commissione parla quindi già di un altro pacchetto per l'isola da più di mezzo miliardo di euro a partire dal 2028, sempre che riesca a far passare il prossimo bilancio pluriennale dell'UE.
3: La Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina dopo una tregua di tre giorni che ha coinciso con la visita degli emissari del presidente americano Trump da Putin e Zelensky. Nella capitale ucraina Kiev si registrano questa mattina forti esplosioni, ci sarebbero due morti. Ucraina che intanto è scossa da nuove turbulenze politiche, il procuratore generale del paese Ruslan Kravchenko si è dimesso dal suo incarico a seguito di accuse di corruzione che hanno portato gli agenti dell'anticorruzione a perquisire i suoi uffici nel fine settimana, nell'ambito di indagini su un caso di riciclaggio di denaro proveniente da una truffa telefonica. In Germania continua a far discutere il voto di domenica in Sassonia-Anhalt, segnato soprattutto dal netto arretramento della CDU e dall'affermazione dell'AfD. Il cancelliere Friedrich Merz ha escluso passi indietro e promesso che in futuro saprà spiegare meglio le sue scelte politiche. Nel paese intanto prosegue il dibattito sulle cause del risultato elettorale e sulle possibili conseguenze per gli equilibri nazionali. Da Berlino Walter Raue.
6: Alcuni commentatori politici in Germania paragonano il risultato delle elezioni amministrative di domenica in Sassonia-Anhalt con quanto successo in Italia in seguito allo scandalo di Tangentopoli, ovvero il lento sgretolamento dei grandi partiti tradizionali di centro. I cristiano-democratici della CDU avevano governato la regione tedesco-orientale per 25 anni di fila e domenica hanno raggiunto però solo il 17% dei consensi, crollando di ben 20 punti. I socialdemocratici dell'SPD si accontentano nel frattempo in questa regione di risultati ad una sola cifra, mentre l'altrettanto vecchio partito liberale dell'FDP è ormai in via d'estinzione, con solo il 2% delle preferenze, un trend confermato anche a livello nazionale. Ad approfittare di questa crisi sono invece i partiti relativamente giovani, estremi e populisti dell'AfD a destra e del BSW a sinistra. Nati rispettivamente appena 13 e 3 anni fa, sono riusciti in poco tempo a conquistare oltre la metà dell'elettorato. A farla da padrona è l'Alternative für Deutschland che ieri ha festeggiato il suo trionfo elettorale nella regione di Magdeburgo, autodefinendosi come il nuovo, vero e autentico partito del popolo tedesco. Se il suo obiettivo di assumere le redini politiche del Land si avvererà o meno, dipenderà però dalle scelte del nuovo, ben più piccolo partito della sinistra populista del BSW, che ha segnalato la sua disponibilità teorica a sostenere un governo guidato dall'AfD, senza specificare però a quali condizioni.
3: E in Israele si voterà tra meno di due mesi, elezioni che ricordiamo si tengono il 27 ottobre, i partiti stanno completando le liste dei candidati, si entra insomma nel vivo della campagna elettorale. Oggi è l'ultimo giorno utile per mettere appunto le liste dei candidati, stiamo parlando di un appuntamento elettorale molto importante che avrà anche ripercussioni sulle guerre in corso in Medio Oriente. Allora noi siamo collegati con il nostro collaboratore per la regione Michele Giorgio. Michele, innanzitutto allora il principale rivale di Netanyahu, Eisenkot, ha presentato la sua lista ieri. Su che tipo di figure punta?
7: Sì, buongiorno. Gadi Eisenkot punta su figure che sono sostanzialmente centriste, tra l'altro della sua lista elettorale fanno parte al 50% circa donne, è un partito sostanzialmente laico. Gadi Einzenkot è una figura che è particolare per gli israeliani, perché oltre ad essere stato un capo di Stato Maggiore, quindi dà l'idea di forza anche di un uomo che ha a cuore la sicurezza del paese, allo stesso tempo però ha pagato in prima persona con la perdita di un figlio ed anche di un nipote subito dopo i costi della guerra a Gaza nei passati 3 anni. Dà un'idea di pulizia, di onestà, vuole combattere la corruzione e dice che istituirà una commissione d'inchiesta sui fatti del 7 ottobre, inchiesta statale, cosa che non ha mai voluto fare Netanyahu, ed è per questo che piace agli israeliani, a Eisenkot, e viene dato in vantaggio nei sondaggi proprio sul primo ministro uscente.
3: Ecco, a proposito proprio di questo, di sondaggi, chi sono i favoriti a questo punto della campagna?
7: Beh, per la verità nessuna delle due coalizioni, quella della maggioranza uscente e quella dell'opposizione, guidata in qualche modo da Eisenkot, perché non c'è stato, diciamo, una nomina formale di Eisenkot come il candidato primo ministro dell'opposizione, però questi due schieramenti sono lontani dal raggiungere la maggioranza di 61 seggi su 120. Negli ultimi giorni Netanyahu ha recuperato in termini di maggioranza, non come partito, un po' di seggi grazie al possibile ingresso, secondo i sondaggi, di un paio di partiti dell'estrema destra, diciamo nello possibile schieramento politico israeliano della prossima Knesset, appunto. Però sta di fatto che il suo partito Likud è ancora indietro rispetto a Yashar di Eisenkot. Netanyahu sicuramente punta su un dato, spera che Eisenkot non sia in grado di formare una coalizione di maggioranza. A quanto pare può farlo solo appoggiandosi su un partito arabo-israeliano, cosa che è vista quasi come un anatema in Israele, soprattutto in questo momento, per cui quello su cui punta Netanyahu è che nessuno dei due schieramenti riuscirà a formare un governo, e questo gli consentirebbe di rimanere primo ministro fino alle prossime elezioni anticipate. Ma naturalmente è ancora presto per fare i conti, manca un mese e mezzo alle elezioni.
3: Grazie a Michele e Giorgio per aver fatto il punto di questa importante campagna elettorale. Torniamo in Svizzera. Un Vodesi di 32 anni si trova al centro di un caso eccezionale nel Canton Vo, e da ieri è a processo a Renault. L'uomo è accusato di aver aggredito violentemente una quindicina di persone tra il 2009 e il 2018, spesso giovani donne con cui aveva una relazione, ma anche uomini della sua cerchia. Nell'ultima aggressione aveva avuto 3 complici. Ci dice di più Paola Latorre.
4: Pestaggi, elettroshock, ustioni, stupri. L'atto d'accusa di più di 30 pagine descrive una lunga serie di maltrattamenti perpetrati tra il 2009 e il 2018. Nell'agosto di quell'anno l'ultima aggressione, commessa insieme a 3 complici. I 4 avrebbero attirato un uomo in un bosco per poi legarlo, picchiarlo e trattenerlo fino al giorno successivo. Il principale imputato, un vodese oggi 32enne, viveva a Moudon, si faceva chiamare Samael, un angelo caduto nella tradizione ebraica, e regnava come un guru su una comunità di disadattati ed emarginati. La procuratrice incaricata del caso indica che la maggior parte delle 15 vittime si trovava sotto la sua influenza e talvolta persino in uno stato di sottomissione estrema. Solo 6 hanno sporto denuncia, le altre hanno rinunciato per paura di ritorsioni. Il percorso di violenza dell'imputato è iniziato quando lui era ancora minorenne nel 2009 e si è concluso con il suo arresto nell'agosto 2018. Da quel giorno non ha più lasciato il carcere, ha chiesto più volte di essere rimesso in libertà con misure sostitutive, ma senza mai ottenerla. Per il ritardo nelle indagini il Tribunale cantonale gli ha riconosciuto un caso di diniego di giustizia. Questo ritardo potrebbe ora portare a una riduzione della pena, anche perché alcuni reati minori sono già caduti in prescrizione. Il processo è previsto sulla arco di 7 giorni.
3: Oltre il 40% dei genitori in Svizzera trova pericoloso il tragitto casa-scuola, lo dice un sondaggio pubblicato dall'ATA, l'associazione Traffico Ambiente. Questa insicurezza spinge a portare i bambini a scuola in auto e ciò genera più traffico e più pericoli vicino agli istituti scolastici. Si chiede quindi ai comuni di agire. Sentiamo Laura Dick.
8: In Svizzera la maggior parte dei bambini si reca a scuola a piedi, eppure 4 genitori su 10 di bambini tra 4 e 7 anni non sono tranquilli con questa scelta. Il percorso risulta pericoloso, strade trafficate, velocità spesso elevata, marciapiedi stretti o assenti. Nella Svizzera romanda e in Ticino la sicurezza è valutata peggio rispetto alla Svizzera tedesca.
9: Purtroppo lo studio che ha fatto l'ATA non permette di identificare a cosa è dovuto questa differenza?
8: Dice Alice Gen-

0: intervistati nel sondaggio chiedono ai comuni di ripensare al tragitto casa-scuola.
1: Per esempio, i bambini hanno un campo visivo ridotto al confronto di un adulto e sono anche più piccoli, dunque certi elementi come dei muretti, le siepi, oppure un'auto parcheggiata che per noi non sono ostacoli, per loro lo sono.
0: L'ATA punta anche ad ampliare l'offerta Pedibus, attraverso la quale il percorso verso scuola è supervisionato ma anche educativo, poiché aiuta ad acquisire le regole della strada assieme ad altri coetanei.
1: E ci sono anche altri progetti come la strada scolastica, che consiste nella chiusura delle strade attorno alle scuole.
0: Tutto questo, conclude Alice Gentile, per costruire uno spazio sicuro per i ragazzi, che evitano così di confrontarsi subito con il traffico, creando situazioni anche molto pericolose.
2: Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Ci sentiamo più tardi. C'è lo sport.
3: Lo sport.
4: Ben ritrovati, è la prima sera dedicata alla Champions League di calcio. Si inizia con le prime sei partite e tra queste segnalo Real Madrid, Inter e Porto Manchester City, entrambe con inizio alle 21. Ieri in Italia la terza giornata di Serie A è terminata con le vittorie di Cagliari e Lazio su Lecce e Udinese, Lazio che acciuffa in vetta a 9 punti Roma e Inter. Agli US Open di tennis sono approdate ai quarti di finale Rybakina, che in un'ora ha eliminato Osaka, e Andreeva, che in 3-7 ha avuto la meglio su Potapov. Ha salutato lo slam statunitense invece la numero 5 Swiatek, rimontata e battuta da Zheng. Dopo il giorno di pausa inizia l'ultima settimana della Vuelta, 181 km di media montagna con arrivo a Palos de la Frontera e lo spagnolo Mas, leader della generale con oltre 2 minuti su Gal e Roglic.
5: La meteo.
6: Abbastanza soleggiato questa mattina lungo le Alpi, qualche banco nuvoloso in dissolvimento. Nel pomeriggio marcato sviluppo di nuvolosità cumuliforme. Da metà pomeriggio lungo le Alpi qualche possibile temporale, dalla serata in estensione anche alle altre regioni. Temporali localmente di forte intensità. A basse quote temperatura massima sui 29 gradi, in Alta Engadina 22, forti raffiche di vento in prossimità dei temporali. In montagna vento debole o moderato da sud-ovest, isoterma di 0 gradi a 4.100 metri.

Suema Montenegro, questo è il nome della cantante argentina che interpretava il brano composto, scritto da lei anche nelle parole, intitolato Toro, tratto dall'album Circolo Radiante del 2023. Bentornati per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti, e siamo arrivati agli appuntamenti di oggi con Rete 2. Partiamo con la pagina delle 11.05 di Alphaville, la neutralità svizzera, un approccio storico. Marco Iorio ripercorre le principali tappe della storia della neutralità svizzera. La storia è sempre storia contemporanea. Ripercorrere la storia della neutralità è un esercizio utile per capire le sfide della Svizzera di oggi. Il dibattito contemporaneo tra guerra in Ucraina, a Gaza, e un'Europa a riarmo spinge la Svizzera ad interrogarsi oggi più che mai sulla propria identità. Marco Iorio, storico, contribuisce al confronto con un libro che racconta i significati del concetto di neutralità nel corso della storia, toccando anche il presente. Francesca Rodesino lo avrà come ospite di Alphaville alle 11.05. E poi alle 11.45 c'è il tema del giorno, si parlerà del mistero svelato di Charlotte Barat. Al castello San Materno di Ascona una mostra racconta le 800 lettere ritrovate dopo 80 anni di silenzio. Era il 2011 quando, durante i lavori di sgombero del castello San Materno di Ascona, riaffiorò una valigia dimenticata da quasi 80 anni. Dentro oltre 800 tra lettere, cartoline, testimonianza della vita della famiglia della danzatrice mistica Charlotte Barat e della sua rete di amicizie. Da questo straordinario ritrovamento è nata Charlotte Barat, legami di famiglia tra Ascona, Villingen e Wolfsrede. Una mostra che mette in dialogo documenti, fotografie d'epoca e una trentina di opere di artisti come Vogeler, Paola Mondersohn-Becca e Alexei Javlensky, restituendo il clima sociopolitico e culturale tra Germania e Svizzera nei primi decenni del Novecento. Il progetto si accompagna al volume Una valigia piena di storie, Charlotte Barat e la sua famiglia, curato da Andrei Sois, Marino Viganò e Michela Zucconi Poncini. Ad Alphaville Francesca Rodesino ne parlerà con Michela Zucconi Poncini, conservatrice del Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona e curatrice della mostra. E poi l'approfondimento delle 12.05. L'ONU ha approvato una nuova mappa del mondo. Come verrà usata? Perché quella di prima non andava bene? E cosa dicono le mappe sulla nostra società? Molte domande per scoprire come le cartine riflettono il nostro modo di pensare. Ad Alphaville alle 12.05 l'approfondimento con l'antropologo Marco Aime e il geografo Franco Farinelli. E poi il primo appuntamento subito dopo di noi, quando ci siamo salutati, è quello con Laser, direttamente alle ore 9, La vita dopo un aneurisma di Elena Caresani. L'aneurisma cerebrale è la dilatazione di un'arteria cerebrale che, se si rompe, può provocare un grave sanguinamento. Sintomi di rottura includono un mal di testa improvviso e violentissimo. Nonostante i grandi progressi terapeutici, l'ESA, emorragia subaracnidea, resta una grave malattia che è causa di morte in alta percentuale, circa il 50% dei casi, e invalidità in un terzo dei sopravvissuti. Elena Caresani, a lungo animatrice radiofonica di Rete 1, è stata salvata da un team medico straordinario. Si sente fortunata dopo che quello che le è capitato il 3 gennaio 2025. Scusate. E ha voluto condividere l'esperienza per sottolineare l'avanzare della scienza con interventi di neurochirurgia da svegli e infondere coraggio a chi si trova in un'improvvisa situazione di gravità. Well, it don't mean a thing.

I Don't Mean a Thing, un brano di Duke Ellington interpretato da Ernestine Anderson. Ci avviciniamo all'appuntamento con i titoli del radiogiornale. In musica, Bar Mitzvah Bulgar, interpretato da Michael Vinograd.

0: L'apostata è ancora, fino a 110 posti di lavoro sono a rischio, i sindacati non ci stanno. Nuovo caso politico in Ucraina, si dimette il procuratore generale per un caso di corruzione. Investimenti da 200 milioni di euro in arrivo, partenariato rafforzato tra Unione Europea e la Groenlandia.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Cantami di questo.

0: E cosa fare se non ringraziare il nostro Corrado Antonini per averci messo in scaletta questo straordinario brano di Fabrizio De André 800, tratto dall'album Le Nuvole del 1990, il penultimo disco di Fabrizio De André. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Siamo arrivati al momento di stampa nazionale, facciamo partire la sigla. A pagina 5 della Regione troviamo l'articolo Il padre di Cristina, chissà o sospetta, si faccia avanti. Di questo ha scelto di parlarci oggi il nostro ospite Daniel Ritzer. Buongiorno, il direttore di Regione, buongiorno.
1: Buongiorno Cristiana, buongiorno a tutti.
0: Allora, quanto è importante l'appello del padre di Cristina?
1: Dunque, è chiaro che è un tema molto delicato. Cristina, magari gli ascoltatori lo ricordano, altrimenti diamo questa informazione, è stata vittima di un femminicidio. A febbraio Agnoska, il marito, l'ha uccisa e dopo si è tolta la vita. Aggiungo un piccolo particolare che secondo me è importante come elemento di... per contestualizzare questo articolo a cura della collega Katiuscia Cilali. Il signore Renato Rossini si è fatto avanti lui chiedendo ospitalità per esprimere alcuni concetti, quindi non è la redazione che è andato a cercarlo, mettiamola così. Questo secondo me dà un po' l'idea anche di un bisogno di questo padre di esprimere appunto quello che poi emerge nell'articolo. Credo che sia anche un atto di una forza, di un grandissimo coraggio in quello che è a tutti gli effetti l'elaborazione di un lutto, cioè la morte della figlia, quando dopo circostanze tragiche come quella della morte di Cristina, 47 anni, strangolata dal marito il 13 febbraio, dice: beh, io come padre, ma anche la figlia di Cristina, di fronte a una situazione del genere, ci si chiede: ma avremmo potuto fare qualcosa? C'è qualcosa che si poteva fare per evitare questo drammatico epilogo? E nella chiacchierata con lui emerge che diverse cose che fanno molto riflettere. Uno riguarda il tutti sapevano, cioè soprattutto in un paese piccolo, in un cantone piccolo, perché poi diciamo che il caso di Cristina è un esempio che ci può far riflettere a 360 gradi su tutta una serie di situazioni che in questo periodo stiamo osservando preoccupatissimi, situazioni che emergono in Canton Ticino di vario genere, e quindi questo clima che lui definisce questo muro di omertà. No? Dice: ma sono convintissimo che in relazioni del genere, diciamo di questo tipo violento, difficilmente rimangono confinate all'interno delle mura domestiche, ma spesso i vicini, gli amici, qualcuno sa e qualcuno decide di fare o di non fare qualcosa. Quindi lui racconta anche, per esempio, nel caso di sua figlia, di un gruppo di amiche che si era rivolta alla polizia con una segnalazione, ma che da quel che risulta quella segnalazione non ha prodotto alcun effetto concreto dal punto di vista della prevenzione, tant'è che appunto le cose poi sono andate come sono andate. Ma poi, ecco, c'è se vogliamo quello che è lo sguardo positivo o propositivo del signor Rossini, e dire: beh, comunque è importante rendere nota all'opinione pubblica che esistono degli strumenti, che non è soltanto la denuncia in polizia, che è forse un atto forte e al quale bisogna essere pronto ad arrivare sia come vittima sia come testimone, ma è la consulenza. Quindi lui riferisce, appunto, questo era proprio lo scopo del suo appello, ricordare che esistono dei punti di riferimento, esiste un numero telefonico come il 142, esiste un gruppo prevenzione al quale ci si può rivolgere per chiedere aiuto, che non vuol dire denunciare, che vuol dire valutare cosa sta succedendo, quali possono essere le implicazioni, quali possono essere i passi da intraprendere, ripeto, sia nella veste di vittima ma anche di chi assiste, osserva, sente, percepisce che dall'altro lato ci può essere una situazione potenzialmente problematica per chi in effetti E questo lo dice il signor Rossini e io non posso che condividerlo e credo che più o meno tutti lo condivideremo. Nessuno ha il diritto di prevaricare sull'altro, di sottomettere al proprio volere, sto citando, un'altra persona. E quindi è lì dove forse è la soglia, no? È la soglia in cui bisogna fare un passo. E questo riguarda il vicino, il parente, il normale cittadino, l'autorità politica, la magistratura, gli inquirenti, cioè la società che è testimone di atti di violenza che non possono passare più inosservati. Abbiamo una statistica tremenda. Ogni anno in media si registrano circa 20-30 femminicidi in Svizzera. La frequenza è circa una donna uccisa ogni 2 settimane. Qualcosa di veramente terrificante, e dove, ripeto, lo scopo del signor Rossini, della regione oggi ospitandolo in questo articolo come interlocutore a pagina 5, e quindi anche la mia in fondo di parlarne in radio stamattina, è quella di ricordare che esistono degli strumenti, che esiste un 142, ci sono le possibilità di agire e non solo reagire, sempre allo scopo di prevenire situazioni drammatiche che noi come società non possiamo più tollerare.
0: Io leggo le ultime righe dell'articolo. Ora, mentre l'inchiesta si avvia alla sua conclusione, resta soprattutto una domanda che riguarda chiunque. Davanti a una relazione che appare violenta o pericolosa, si chieda se sia davvero affar suo. Il padre di Cristina ha una risposta. Chissà, o ragionevolmente sospetta, è importante che si faccia avanti, se non per denunciare, almeno per chiedere aiuto. E questo, in sintesi, quello che ci racconta questo articolo. Grazie Daniel Ritzer per averlo scelto, è un tema molto importante. L'appello del padre di Cristina è veramente molto importante. Grazie Daniel Ritzer.
1: Grazie a te Cristiana, grazie a tutti per l'ascolto.

E questo era Neil Young con Heart of God. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con In altre parole, lo facciamo in musica. Dan Dean con Allegro assai dal concerto di Brandenburghese numero 3 in Sol maggiore.

E ci stiamo avvicinando al nostro appuntamento con, in altre parole, l'ospite di questa settimana, Gianfranco Fabi, classe 1948, giornalista, professionista ed editorialista, esperto di economia. Dal 72 al 79 Fabi ha lavorato al Giornale del Popolo di Lugano, poi al Sole 24 Ore, dove è stato per 20 anni vice direttore. Dopo la carica di direttore di Radio 24 dal 2009 al 2012, Fabi ha insegnato economia per il giornalismo all'Università Cattolica e scenari della comunicazione economica all'Università Carlo Cattaneo. Fra le sue pubblicazioni citiamo il saggio dedicato all'educazione economica, L'economia è donna, pubblicato dal Sussidiario.

0: In altre parole.
1: In un articolo di Pascalin Minet pubblicato il 1 settembre su Le Temps, presenta uno studio dell'Università di Losanna apparso su Climatic Change. La ricerca svela come Avenergy Suisse, l'associazione degli importatori svizzeri di combustibili, abbia attuato per oltre 30 anni una sistematica strategia di ostruzione per ritardare le politiche climatiche. Le argomentazioni principali dell'associazione si concentrano sui paventati danni economici derivanti da tasse sul carbonio, restrizioni ai combustibili fossili, agitando inoltre lo spettro di crisi di approvvigionamento energetico. Secondo i ricercatori, Avenergy ha mantenuto una continuità nel tempo, puntando a ripulire l'immagine del petrolio, accreditarsi come partner credibile per il clima e indirizzare il dibattito verso soluzioni tecniche non vincolanti. Da un lato, l'industria petrolifera difende i propri interessi commerciali e agita lo spettro della crisi dell'approvvigionamento, dall'altro economisti e scienziati si interrogano sulla reale sostenibilità di questo modello. Da qui vogliamo partire oggi con il nostro ospite della settimana, Gianfranco Fabi. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno Cristiana, buongiorno a quanti ci ascoltano.
1: Allora, il petrolio è indissolubilmente legato alla qualità della vita in Svizzera. La Svizzera è troppo piccola per avere un peso nella lotta al riscaldamento globale e comunque non c'è bisogno di fare sforzi, la tecnologia avrà la meglio sul cambiamento climatico. Insomma, queste sono le argomentazioni più frequenti dell'associazione di categoria degli importatori svizzeri di combustibili. Probabilmente da parte loro è legittimo difendere i propri interessi, Fabi, ma tengono conto anche degli interessi della popolazione?
2: Beh, indubbiamente l'attività di lobbying è un'attività vecchia quanto l'economia, nel senso che veramente ogni settore che può essere interessato a provvedimenti legislativi, a comportamenti sociali, indubbiamente può svolgere un'attività per difendere i propri interessi. Poi, guardando un po' l'equilibrio tra l'interesse privato, l'interesse diciamo personale o aziendale e il bene comune, quello che possiamo chiamare così come l'interesse collettivo, ecco, andiamo un po' ai fondamentali dell'economia, perché già Adam Smith 200 anni fa appunto diceva che non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio, del fornaio che aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi fanno i loro interessi, e quindi l'interesse dei singoli poi si compone in quello che chiamava la mano invisibile nell'interesse collettivo. Però lo stesso Adam Smith, anche per ritornare un attimo ai fondamentali, ha scritto la teoria dei sentimenti morali, dove introduce quei principio di simpatia che dice che è necessario mettersi anche nei panni degli altri e giudicare i propri comportamenti in base allo sguardo della società. Ecco, questi sono i fondamentali. Poi quando parliamo di mercato del petrolio, di mercato dell'energia, di cambiamenti climatici, andiamo ad affrontare temi indubbiamente complessi, in cui da una parte è legittimo difendere certi interessi, dall'altro è altrettanto legittimo che la società possa prendere quei provvedimenti che sono necessari per affrontare un tema come quello del cambiamento climatico, che è particolarmente rilevante. Lo abbiamo visto quest'estate, lo abbiamo visto con alcune evidenze come la distruzione del villaggio di Blatten, l'abbiamo visto con la riduzione della portata del Reno, l'abbiamo visto con le ondate di calore che hanno fatto sicuramente non solo disagio, ma anche che hanno limitato molto la vita quotidiana. E quindi la lotta al cambiamento climatico è una lotta che ha un grande interesse sociale, in cui la società può e deve intervenire per affrontare questi temi. Poi si tratta anche qui di avere una misura di equilibrio, di stare all'interno delle regole, e questo richiede un fattore che si chiama responsabilità da parte degli interessati, delle grandi aziende, responsabilità da parte dei politici, per esempio, di certamente tener conto del peso delle lobby, ma in qualche modo di fare l'interesse collettivo più che l'interesse privato.
1: In questo contesto forse è opportuno ricordare che cosa sono i criteri ESG e l'impatto che hanno nella valutazione economica di un'azienda.
2: Sì, indubbiamente, perché tra gli elementi appunto che negli ultimi anni sono venuti un po' alla ribalta per sollecitare appunto una responsabilità da parte delle imprese è il rispetto dei criteri ESG, cioè i criteri che sono ambientali, environment, sociali, social e di governance, cioè di capacità di gestione delle società. E quindi questi criteri in qualche modo misurano quanto le imprese abbiano una politica di sostenibilità sia ambientale, sia nei rapporti sociali, sia nei confronti della propria realtà, dei propri dipendenti. Quindi il fatto che le società e le imprese rispondano con questi criteri all'esigenza collettiva di mantenere appunto un impatto sociale regolato, un impatto ambientale che porti appunto alla riduzione dei gas serra, all'uso delle energie rinnovabili, all'uso dei rifiuti, all'economia circolare, tutti elementi che possono essere misurati e che vengono misurati e che tra l'altro entrano anche nelle valutazioni finanziarie. Ci sono fondi di investimento che investono solo in società che hanno dei parametri ESG che sono positivi, che sono significativi. Ecco, non sono un obbligo, però c'è mai una convinzione sociale, una condivisione sul fatto che il rispetto dell'ambiente e il rispetto appunto delle compatibilità sul fronte appunto sociale sia un fattore positivo, un fattore che aiuta la reputazione delle imprese e quindi anche la loro presenza sul mercato. I consumatori stanno abituandosi a guardare in qualche modo in maniera positiva e a scegliere delle loro scelte quotidiane quelle imprese che sono più rispettose dell'ambiente, che possono dare maggiori garanzie e quindi affrontare questo tema in senso positivo. Ecco, in questo la responsabilità della politica è molto forte, la responsabilità dei mezzi di informazione direi altrettanto.
1: E in che misura le attuali normative ambientali elvetiche, ma anche europee, stanno davvero influenzando la volatilità e la determinazione del prezzo, alla pompa? Quindi parliamo proprio di cose concrete, degli argomenti.
2: Vabbè, scendendo sul concreto, il prezzo della pompa è indubbiamente aumentato negli ultimi mesi, solo in parte per fattori ambientali, soprattutto per la riduzione della portata del Reno. La Svizzera si approvvigiona di petrolio e di prodotti petroliferi attraverso il porto di Rotterdam e poi con le chiatte che arrivano a Basilea. Questo ha comportato il fatto che la portata di queste chiatte sia diminuita e quindi il prezzo sia salito. Però questo, dicevo, è una frazione del prezzo complessivo. Il prezzo del petrolio è cresciuto soprattutto per i fattori geopolitici, per la famosa chiusura dello stretto di Hormuz e per la guerra tra Iran e Stati Uniti, tra Stati Uniti e Iran, se vogliamo metterla così. E quindi diciamo i fattori ambientali su questo fronte entrano in maniera relativa. Però c'è il fatto che proprio quella coscienza ambientale che dicevo prima, c'è una spinta che forse negli ultimi mesi è stata più limitata a passare dalla combustione interna delle automobili alle automobili elettriche, che hanno indubbiamente un impatto ambientale molto più limitato rispetto alle automobili che consumano appunto benzina. Quindi sotto questo fronte il problema appunto è magari anche quello di sensibilità sociale. Dal punto di vista normativo la Svizzera ha aderito agli accordi di Parigi, che prevedono una riduzione delle emissioni di gas serra almeno del 50% entro il 2030. Ecco, un obiettivo che peraltro è già messo in discussione perché richiederebbe investimenti che la Svizzera non sta facendo.
1: Concludendo, ci sono anche altri meccanismi e paradossi nel mercato che influiscono un po' sul prezzo del petrolio.
2: Beh, il prezzo del petrolio dipende da tante variabili, è un prezzo che risponde molto al mercato, è un prezzo che deriva appunto dai costi di estrazione che rappresentano peraltro solo il 20-25% del costo finale. Poi ci sono i costi di raffinazione, i costi di trasporto e quindi i costi di distribuzione, e questo rappresenta un altro 20-25% del prezzo finale. Quello che pesa per il 50% è la tassazione in tutti tutti i paesi, anche in Svizzera, le tasse sul petrolio rappresentano appunto la metà del prezzo del petrolio. E quindi indubbiamente si potrebbe intervenire su questo fronte se lo Stato rinunciasse a parte delle proprie tasse, però dobbiamo tener conto che il prezzo è anche un indicatore, è anche un termometro. Se il prezzo sale, vuol dire che di quel bene c'è una maggiore scarsità e questo induce i consumatori a ridurre i consumi. Quindi l'aumento dei prezzi, ecco, dal punto di vista personale, ovviamente è una iattura, ma dal punto di vista, diciamo, dell'equilibrio economico può essere qualcosa di positivo perché influenza i consumi e li spinge verso dei consumi che siano più virtuosi, a ridurre appunto i consumi di petrolio, di prodotti petroliferi, che sono i principali fattori che determinano appunto l'inquinamento ambientale.
1: E come concludiamo oggi?
2: Ma come concludiamo, diciamo, guardando in faccia alla realtà? Ovviamente le azioni dei singoli pesano pochissimo sulle azioni globali, però anche il mercato e anche gli orientamenti del mercato sono fatti da milioni di decisioni che le persone compiono individualmente ogni giorno, che compiono individualmente facendo delle scelte economiche. Ecco, la capacità da parte dei singoli di sentirsi responsabili, perché ogni scelta conta, ogni scelta vale, ogni scelta ha un peso nell'andamento della società. Quindi informarsi bene, e questo è il ruolo della comunicazione, è fondamentale, e fare delle scelte responsabili, pensando comunque che le nostre scelte hanno un valore.
1: Le nostre scelte hanno un valore, me lo scrivo subito. Grazie Gianfranco Fabi, a domani. Buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Rete 2. Il 9 settembre di quasi un secolo fa nasceva Elvin Jones, una delle figure di maggior rilievo della storia del jazz e, secondo alcuni, il batterista jazz per eccellenza. Con le sue bacchette ha impreziosito capolavori come The Real McCoy di McCoy Tyner o Out of the Cool della Gil Evans Orchestra. Ma è soprattutto collaborando per anni con John Coltrane che ha contribuito a scrivere pagine essenziali dell'evoluzione del linguaggio jazz. Qualcuno lo ha definito l'imperatore dei tamburi e dei piatti, e quel qualcuno non era uno qualunque, ma il grandissimo batterista Max Roach. Elvin, la macchina del jazz, a cura di Sergio De Laurentiis. Barbon Street, domani alle 15:35.
3: Rete 2.
4: Buongiorno, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. La Posta taglia ancora, fino a 110 posti di lavoro sono a rischio, i sindacati non ci stanno. Nuovo caso politico in Ucraina, si dimette il procuratore generale per un caso di corruzione. Investimenti da 200 milioni di euro in arrivo, partenariato rafforzato tra l'UE e la Groenlandia. La strategia della Posta svizzera continua a comportare tagli al personale. Altre 110 persone rischiano di perdere il posto di lavoro, questa volta nell'amministrazione, verosimilmente nella sede centrale di Berna. Una misura necessaria per ridurre i costi interni, spiegano i vertici dell'azienda. Il sindacato Sindicom però parla di notizia sconcertante. I dettagli con Monica Fornasia.
5: Garantire un servizio pubblico affidabile ed economicamente accessibile anche in futuro, senza aiuti statali. Il suo obiettivo la Posta l'ha ricordato ancora anche nel comunicato stampa di ieri, nel quale dice di dover abbattere i costi e prospetta altri licenziamenti, fino a 110 nelle funzioni amministrative classiche entro il 2027. Una misura che l'azienda giustifica con parole già sentite in passato. La clientela spedisce sempre meno lettere e predilige sempre più i pagamenti online anziché allo sportello. Gli aumenti delle tariffe, gli ultimi, lo ricordiamo, sono stati annunciati per gli invii un mese fa, e la crescita che c'è stata in nuovi settori di attività non compensano il calo dei ricavi. Per il sindacato Syndicom la strategia di riduzione del personale è sconcertante. Questo annuncio è l'ultimo di una serie di ristrutturazioni e programmi di riduzione dei dipendenti che toccano l'intero gruppo dal 2025, ricorda Mattias Losli del sindacato Syndicom. Complessivamente oltre 430 persone sono già state colpite da tagli occupazionali, da esternalizzazioni o chiusure di stabilimenti. Nel contempo la Posta ha presentato un utile di 139 milioni di franchi nella prima metà del 2026 e ha versato dividendi per 150 milioni di franchi. Per il sindacato è chiaro, alla base di tutto non c'è un problema finanziario, bensì una questione di priorità. Chiede quindi all'azienda di investire nei dipendenti, nella formazione continua e nella riqualificazione professionale e nel servizio pubblico, anziché sacrificarli.
4: Dopo una sospensione di 3 giorni in concomitanza con la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, sono ripresi gli attacchi russi in Ucraina. Almeno 2 persone sono morte, 7 sono rimaste ferite a Kiev. Intanto, sempre in Ucraina, il procuratore generale Ruslan Kravchenko si è dimesso dal suo incarico a seguito di accuse di corruzione, riferisce Sofia Stroppini.
6: Gli agenti stavano indagando su un'organizzazione che controllava call center illegali in Ucraina e riciclava il denaro in gioielli e auto di lusso. I call center organizzavano truffe telefoniche su vasta scala e la rete proteggeva quelli che pagavano una tangente. Un collega di Kravchenko era già stato arrestato con l'accusa di essere a capo del gruppo e secondo le autorità anche Ruslan Kravchenko era coinvolto. Lui in un primo momento aveva negato le accuse, ma poco più tardi, pur continuando a respingerle, ha presentato le sue dimissioni da procuratore generale. Ruslan Kravchenko era stato scelto da Volodymyr Zelensky per il ruolo di procuratore generale ed è l'ultimo membro della ristretta cerchia del presidente ucraino ad essere stato colpito da uno scandalo. Secondo le stime, i call center illegali impiegano circa 60.000 persone in Ucraina e il numero di truffe in Ucraina e in Russia è cresciuto esponenzialmente negli ultimi 4 anni e mezzo di guerra.
4: Un partenariato rafforzato tra Unione Europea e Groenlandia con 200 milioni di investimenti in 2 anni in arrivo. Ce ne parla il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
7: L'Unione Europea continua a essere non solo un partner importante per la Groenlandia, ma anche un amico leale e fidato. In questi tempi difficili il vostro sostegno è incrollabile, lo sentiamo e ne siamo profondamente grati. Sono parole affettuose quelle che il Premier della Groenlandia, Jens Fredrik Nielsen, spende per la Presidente della Commissione Europea, volata a Nuuk per rinsaldare il legame, divenuto quanto mai strategico, con l'enorme isola artica sotto sovranità danese, ma non parte dell'UE, un'isola che negli ultimi 2 anni il Presidente Trump ha minacciato più volte di voler annettere agli Stati Uniti, se necessario, persino manu militari. Spetta al popolo groenlandese, a quello danese, decidere del futuro della Groenlandia e a nessun altro, ha scandito von der Leyen. L'Artico è diventato uno dei luoghi in cui le placche tettoniche della geopolitica si scontrano, quindi abbiamo un interesse diretto in ciò che accade qui. Materie prime, nuove rotte, difesa, con lo scioglimento dei ghiacci, l'isola assume una centralità finora sconosciuta. I 200 milioni di euro andranno in 3 aree chiave: connettività digitale, dai cavi sottomarini alle infrastrutture satellitari, energia pulita, con particolare attenzione all'idroelettrico, estrazione sostenibile di materie prime critiche. La Groenlandia possiede 25 dei 34 minerali che Bruxelles considera fondamentali per lo sviluppo delle energie rinnovabili e di tecnologie d'avanguardia, un settore in cui ora è alla mercé di Pechino.
4: Un vodese di 32 anni è al centro di un caso e di un processo eccezionale nel Canton Vaud. L'uomo accusato di aver aggredito violentemente una 15ina di persone tra il 2009 e il 2018, spesso giovani donne con cui aveva una relazione, ma anche uomini della sua cerchia. Ci dice di più Paola La Torre.
5: Pestaggi, elettroshock, ustioni, stupri. L'atto d'accusa di più di 30 pagine descrive una lunga serie di maltrattamenti perpetrati tra il 2009 e il 2018. Nell'agosto di quell'anno l'ultima aggressione, commessa insieme a tre complici. I quattro avrebbero attirato un uomo in un bosco per poi legarlo, picchiarlo e trattenerlo fino al giorno successivo. Il principale imputato, un vodese oggi 32enne, viveva a Meudon, si faceva chiamare Samael, un angelo caduto nella tradizione ebraica, e regnava come un guru su una comunità di disadattati ed emarginati. La procuratrice incaricata del caso indica che la maggior parte delle 15 vittime si trovava sotto la sua influenza e talvolta persino in uno stato di sottomissione estrema. Solo 6 hanno sporto denuncia, le altre hanno rinunciato per paura di ritorsioni. Il percorso di violenza dell'imputato è iniziato quando lui era ancora minorenne nel 2009 e si è concluso con il suo arresto nell'agosto 2018. Da quel giorno non ha più lasciato il carcere, ha chiesto più volte di essere rimesso in libertà con misure sostitutive ma senza mai ottenerla. Per il ritardo nelle indagini il Tribunale cantonale gli ha riconosciuto un caso di diniego di giustizia. Questo ritardo potrebbe ora portare a una riduzione della pena, anche perché alcuni reati minori sono già caduti in prescrizione. Il processo è previsto sulla arco di 7 giorni.
4: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: La meteo.
1: Abbastanza soleggiato questa mattina lungo le Alpi, qualche banco nuvoloso in dissolvimento. Nel pomeriggio marcato sviluppo di nuvolosità cumuliforme. Da metà pomeriggio lungo le Alpi qualche possibile temporale, dalla serata in estensione anche alle altre regioni. Temporali localmente di forte intensità. A basse quote temperatura massima sui 29 gradi, in Alta Engadina 22, forti raffiche di vento in prossimità dei temporali. In montagna vento debole o moderato da sud-ovest, isoterma di 0 gradi a 4100 metri.

Baroye, questo è il titolo del brano di Shervin Hajipur, che lo ha anche composto nel 2022. Questo cantante iraniano ha condiviso con il mondo la canzone Baroye che abbiamo appena ascoltato tramite un post su Instagram in risposta alle proteste scoppiate dopo la tragica morte della 22enne Mahsa Amini. La canzone è diventata un inno del movimento di protesta Donna, Vita, Libertà che stava prendendo piede in tutto l'Iran. La canzone è stata interamente composta utilizzando un thread di hashtag su Twitter in cui gli iraniani esprimevano le loro ragioni per protestare e la speranza in un futuro libero da oppressioni e violenza. Mi fa rivenire in mente l'articolo che abbiamo letto ieri, credo su Repubblica, di queste due 19enni condannate in Iran, per le quali si paventa addirittura per una delle due la condanna a morte. Bentornati, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Stiamo arrivando piano piano al nostro appuntamento con la rubrica La Rivista. Lo facciamo in musica ascoltando La Piccola Bottega Baltasar con il brano La Bella Listillina.

0: La rivista.
1: Non solo crociere turistiche, i viaggi in nave sono anche una sperimentazione architettonica e sociale. Racconto distopico di modelli, tipologie e offerte per tutti i gusti, così scrive Christian De Julis nel suo articolo pubblicato sul Giornale dell'Architettura, Archintruso, il condominio galleggiante. Buongiorno Christian De Julis.
2: Buongiorno a voi.
1: Christian De Julis nasce e cresce, vive in Costa d'Amalfi, manifesta l'intenzione di voler fare l'architetto nel 1984, rendendolo noto in un tema in quarta elementare. Raggiunge l'obiettivo nel 2001. Nel 2008 si autoelegge assessore al nulla del suo paese. All'attivo ha 5 mezze maratone corse e altrettanti libri pubblicati, fra i quali L'Archite Mario in quarantena, Prigionia oziosa di un architetto, oppure L'Architetto contro tutti, e poi nel 2020 riceve il premio PIDA, giornalismo per la divulgazione dell'architettura. Si definisce architetto scrittore o scrittore architetto, dipende da dove si trova e da chi glielo chiede. Buongiorno allora Christian De Julis, prima di tutto ci parli della sua rubrica L'Archintruso. Di che si tratta? È un po' fuori dagli schemi.
2: Sì, L'Archintruso è una rubrica che abbiamo deciso di fare qualche anno fa proprio col direttore di allora del Giornale dell'Architettura. Ci siamo conosciuti proprio al premio PIDA a Ischia e quindi abbiamo deciso di sfruttare questa mia verve di ironica riguardo al mestiere di architetto e alla vita degli architetti, e quindi di entrare in una rivista così, un giornale così autorevole come il Giornale dell'Architettura, con qualcosa che fosse assolutamente inconsueto. Per questo motivo l'abbiamo chiamato L'Archintruso. Si tratta di una serie di articoli che diciamo vengono fuori in maniera periodica, non hanno una scadenza, però li potete andare a cercare, che parlano di vari argomenti, dalla professione, ma anche di cose diciamo un po' più stravaganti, come in questo caso sulle crociere condomini galleggianti.
1: Si parte da una nave partita davvero il 3 ottobre del 2024 dal porto di Belfast. Che sì, nave è?
2: Mi aveva molto incuriosito questa storia di questa Villa V Odyssey, una nave britannica partita nell'ottobre del 2024 dal porto di Belfast, dove praticamente principalmente persone ricche e anziane avevano deciso di mollare la loro vita quotidiana, quindi la loro casa, in alcuni casi addirittura di vendere tutto e di partire per una crociera intorno al mondo che può durare anche 15 anni. Ed era un sistema, voglio dire, io ho 50 anni, però comincio già a pensarci, era un sistema meraviglioso secondo me per lasciare da parte quello che è uno degli incubi

0: peggiori della nostra società contemporanea, che è il condominio, e lo sanno tutti: chi vive in un condominio lo sa che il condominio è l'esperimento sociale, tra l'altro nella maggior parte dei casi voluto da un architetto, da architetti. È un esperimento sociale che funziona malissimo, il peggiore degli esperimenti sociali che si potesse fare, insomma, nel mondo. E gli architetti ne sono responsabili, come dicevo, nella maggior parte dei casi. Quindi abbandonare completamente la vita insieme ad altre persone che sono costrette a vivere nello stesso edificio, quindi innanzitutto abbandonare quelli che sono i lavori interminabili di ristrutturazione, le riunioni di condominio, gli alterchi con gli altri vicini, le parti comuni, il posto auto, c'è tutta una serie di discussioni che alla lunga ci logorano e ci distruggono, e l'architetto lo sa, ne è consapevole ed è colpevole di questo. Ci distruggono, mentre invece quando si ha la possibilità, voglio dire anche con una certa tranquillità economica, di scappare, ecco, questa cosa mi incuriosiva molto, mi intrigava.
1: Scrive addio bollette, addio vicini di casa e lavori di ristrutturazione infiniti, ma lì all'interno della nave, ma è praticamente come se fosse un grande condominio, oppure se ce la immaginiamo tutti in scomparti separati dove le persone non hanno a che fare l'una con l'altra.
0: Beh, la nave in realtà potrebbe essere accomunata a una sorta di condominio, però ha un grande vantaggio, secondo me, che è il primo esperimento, diciamo, di settarismo sociale. Cioè, con la nave si riuniscono tutte persone che hanno la stessa classe sociale, gli stessi interessi, e quindi questo esclude già, diciamo, a più della metà dei conflitti che possono sorgere tra interessi diversi, volontà diverse, nuclei familiari diversi, insomma, con interessi diversi. E questo già è una discreta soluzione. Poi io non ho mai fatto una crociera, ma penso che si possa ricavare una buona privacy nelle croci. Penso che sia compresa nel prezzo, ecco.
1: Lei fa anche un riferimento letterario nel suo pezzo, James Graham, Il condominio,
0: Sì, James
1: Ballard.
0: Graham Ballard, che 50 anni fa scrisse un libro illuminante sul disastro del condominio. Tra l'altro il libro del 75, eravamo negli anni in cui ritornava forte questa idea di edificio città, anche in Italia, con i quartieri, con questi grossi edifici, questi casermoni che abbiamo visto nelle città, a Roma, a Palermo, a Torino, che ripescavano in qualche maniera l'idea dell'utopia, quella più famosa, quella più celebre, no? Di Le Corbusier, con la città edificio, con la famosa unità d'abitazione, che nella maggior parte dei casi Le Corbusier credo ne abbia costruiti poi realmente 4 o 5, è naufragata. Cioè, l'idea di Le Corbusier, rendiamoci conto, un genio, è naufragata. Quindi ci sarà un motivo. Nel libro di Ballard, che è uno scrittore distopico, tra l'altro proprio inglese come la nave, lui posiziona l'architetto al piano più alto, all'attico, l'architetto che costruisce questo condominio, e poi a scalare verso il basso tutte le classi sociali fino ai più poveri, al piano terra. Questo esperimento immaginato da Ballard in questo libro fallisce miseramente, con delle guerre, praticamente con delle guerre che accadono tra i vari condomini, e quindi, vabbè, poi è un libro distopico. Tra l'altro le distopie dovrebbero tornare di moda, perché c'è stato un momento in cui erano piuttosto lungimiranti, illuminanti, adesso sono un po' passate, ma secondo me dovremmo ritornarci sui libri distopici.
1: Accettiamo il suo consiglio, ma andiamo avanti. L'ironia del suo testo poi raggiunge il culmine negli ultimi passaggi, dove ci presenta progetti e nomi di navi che lei ha immaginato.
0: Sì, io ritengo che la maggior parte del problema, uno dei problemi più pressanti della società contemporanea, sia quello dell'intolleranza. Ormai le persone non si sopportano più, non solo nei
1: Allora non
0: condomini.
1: sono
0: Quindi,
1: forse gli architetti, sono le persone il problema.
0: sì, gli architetti spero siano sufficientemente autoironici per comprendere, insomma, per divertirsi più che per
1: Certo.
0: comprendere. Intorno a questi miei articoli e ai miei libri che trattano spesso di questi argomenti. Ma voglio dire, le persone si sopportano poco, siamo diventati tutti un po' intolleranti. Poi, in quest'estate, con questo caldo, non ne parliamo proprio. E quindi nell'articolo ci sono alcuni esperimenti di navi che si potrebbero far partire. Per esempio, la Moby Dog, la nave riservata ai proprietari di cani, accompagnati chiaramente dai loro animali. Oppure c'è la la nave, la Smoke on the Water, cioè la prima nave ad uso esclusivo dei fumatori. E poi c'è quella, secondo me, che andrebbe per la maggiore, che è The Crying, la nave per neogenitori, perché adesso cominciano a fiorire questi locali dove per esempio non si può andare più con i bambini piccoli sono, vengono visti come una sorta di Satana, di diavolo, e quindi vengono addirittura alcuni, voglio dire, alberghi, insomma, appartamento house, cioè vietano, cioè, non che vietano, ma insomma consigliano alle persone con i bambini piccoli di non andare, insomma.
1: Quindi, senta. Sì,
0: quindi anche la nave dedicata solo ai genitori, che poi diventa la nave Adrenaline quando i genitori, quando i ragazzi diventano un più grandi, quindi nell'adolescenza.
1: Senta, c'è il picco assoluto con The Quarantine.
0: Sì, quarantine. Questa è un'altra storia curiosa, perché mi aveva colpito anche un'altra storia.
1: La quarantena, no?
0: Proprio
1: diciamo.
0: Recente. Mm-hmm. Sì, è la nave di quarantena, che è una storia recente, del maggio del 2026. Una nave da crociera olandese, praticamente che aveva fatto scalo, credo in Australia, e quindi si era sviluppata a bordo una epidemia di hantavirus, che è un virus respiratorio molto pericoloso, aveva fatto anche 3 morti tra i passeggeri. A un certo punto, al largo di Capo Verde, quando è stata scoperta questa epidemia a bordo, la nave praticamente è stata lasciata alla deriva. Nessun porto era disposto ad accettarla, e venivano catapultati dagli elicotteri i viveri. E quindi ho pensato che questo tipo di navi potrebbero essere anche un esperimento sanitario, insomma, per isolare dei virus, per provare dei nuovi medicinali, per testare, ci saranno delle cavie che verranno imbarcate per testare nuovi medicinali, vaccini, eccetera, eccetera.
1: Allora, ricordo il titolo dell'articolo pubblicato sul Giornale dell'Architettura, Archintruso, mi dica, siamo in chiusura.
0: Il condominio galleggiante sull'Archintruso, Giornale dell'Architettura. Io vi voglio ricordare anche i miei libri, basta che ricordate il mio nome, Christian De Iulis. Dovete mettere tutte le H e le I al posto giusto, però non è molto complicato. Ci sono libri sugli architetti, c'è anche un nuovo romanzo adesso. Naturalmente ringrazio voi che mi avete chiamato.
1: Allora, grazie, buona giornata, a presto.
0: Buona giornata a voi.

arrivato il momento del lancio della puntata di Raser che ci seguirà La vita dopo un aneurisma di Elena Caresani. E l'aneurisma cerebrale è la dilatazione di un'arteria cerebrale che si rompe e può provocare un grave sanguinamento. Sintomi di rottura includono un mal di testa improvviso e violentissimo. Nonostante i grandi progressi terapeutici, l'emorragia subaracnidea resta una grave malattia che è causa di morte in alta percentuale, circa il 50% di casi, e invalidità in un terzo di sopravvissuti. Elena Caresani, a lungo animatrice radiofonica di Rete 1, è stata salvata da un team medico straordinario. Si sente fortunata dopo quello che le è capitato il 3 gennaio 2025 e ha voluto condividere l'esperienza per sottolineare l'avanzare della scienza con interventi di neurochirurgia da svegli e infondere coraggio a chi si trova in un'improvvisa situazione di gravità. Siamo in chiusura, davvero grazie per averci seguito. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: Sto facendo immersione.
1: Bello, acqua limpida e mite. Tutto intorno coralli, pesci e tubicini che mi portano l'aria dalla bombola all'erogatore. Tubicini erano anche quelli che mi hanno tenuto in vita in terapia intensiva per 4 settimane, attaccata alle macchine. Tubicini che uscivano dalla testa, tubicini che mi davano aria e nutrimento, medicamenti e sangue dentro e fuori. Non ricordo niente, niente, niente.
2: Questa è la ricostruzione dei vasi che vanno al collo.
0: Quello è lo shunt.
2: Questo è quando non avevamo ancora messo lo shunt, aveva il tubicino che veniva fuori, quella che chiamiamo derivazione ventricolare esterna, che andava dentro, dove pescava dai ventricoli, era un shunt esternalizzato praticamente, poi dopo l'abbiamo internalizzato.
3: Tu non te lo ricordi?
0: Ma no, poi figurati se ho visto delle cose, delle immagini così, sono cose straordinarie.
1: Ho avuto un aneurisma cerebrale e per fortuna mi hanno trovata. Ero in palestra, di quelle dove si entra solo col codice, niente telecamere per ragioni di privacy e un numero di emergenza da chiamare che non rispondeva. Mi hanno detto che ero seduta su una macchina vicino alla vetrata, con un copriscarpe in testa e che mentre fuori urlavano il mio nome ho accavallato le gambe. Per fortuna la polizia ha potuto aprire. Mi hanno detto che mi sono alzata da sola per sdraiarmi sulla lettiga, ma che non ero in grado di rispondere alle domande né di riconoscere i cari che mi avevano trovata.
2: Questa è la taratura della valvola, quindi questo ci permette di vedere se dopo la risonanza magnetica la valvola è rimasta orientata come l'avevamo inizialmente messa.
1: Di una decina di interventi e trattamenti in sala operatoria non ricordo nulla, eppure ero per lo più cosciente. Quante volte ho fatto domande al mio chirurgo, quante volte mi ha risposto, spiegato e poi ho sempre dimenticato quel che mi aveva detto lui, che mi avevano detto i suoi colleghi, le persone a me vicine.
2: Parole, come vanno?
0: Alla mattina quando sono riposata abbastanza bene, poi man mano che va avanti la giornata sempre più difficile.
2: Però insomma, quando non riusciva a dirci i giorni della settimana o i numeri da 1 a 10, insomma.
1: Per fortuna di mestiere so usare un registratore e così rimettere tutto in testa. Servirà a me certo, ma anche a chi ascolta, come dice il dottor Alexandros Muniakis, uno dei neurochirurghi del team che mi ha curata.
4: Il fatto di vedere dei pazienti che tornano, che cosa significa per voi?
5: Secondo me è una cosa molto importante perché noi in neurochirurgia stiamo trattando delle condizioni abbastanza grave ed è importante che la gente conosca che i pazienti si possono riprendersi esattamente come erano prima.
1: Intervisto il capo clinica all'EOC, Francesco Marchi, medico con dottorato e ricercatore, il neurochirurgo che mi ha operata per primo e per ultimo e che mi tiene sotto controllo. Cosa si vede dentro le teste dei pazienti oggi? Morfologia e anatomia del cervello sono quelle o c'è altro?
6: Noi studiamo tanto. Studiamo sugli atlanti, sugli studi scientifici, su quelle che sono le più alte probabilità di trovare una specifica funzione in una particolare zona del cervello. Ma la specificità che ha ognuno di noi, secondo me, sta avvenendo sempre più fuori. E io in particolar modo, ma il team qua, siamo arrivati a credere nelle chirurgie da sveglio, e la chirurgia da sveglio ha proprio questo come obiettivo, che io non opero più un tumore, un aneurisma, una patologia in un cervello, ma opero una persona con un problema, e questo renderlo specifico per ciascuno vuol dire preservare, per esempio, la capacità che ha una persona di avere un particolare hobby, di suonare uno strumento, di avere una particolare funzione, per cui il matematico lo opererò in modo diverso dal cantante, perché so che quella zona per lui sarà più importante di un altro e dovrò preservargliela. Quindi è vero questo, cioè la specificità della funzione neurologica di ciascuno è molto di più che non sapere che in una certa zona, negli atlanti che studiamo di anatomia umana o di fisiologia, sappiamo che c'è una funzione e basta. È qualcosa di più, è qualcosa di molto più personalizzato e è ancora più una sfida per noi, perché forse 20 anni fa ci accontentavamo che il paziente si svegliasse da un intervento e muovesse la maggior parte degli arti e già questo bastava. Ora fortunatamente non è più così, stiamo studiando delle funzioni e delle connessioni tra una parte e l'altra del cervello che cerchiamo di scoprire con le nuove tecniche, con le risonanze magnetiche aggiornate, con quella che chiamiamo trattografia, con la risonanza funzionale, per cui facciamo delle risonanze con il paziente che parla e che muove per sapere precisamente qual è la sua precisa zona di localizzazione della mano, della parola, proprio perché vogliamo che dopo un intervento chirurgico, neurochirurgico al cervello, il paziente non semplicemente muova una mano, ma appunto abbia la sua funzione, parli, ragioni correttamente, interagisca con gli altri, faccia i suoi calcoli, se è un matematico, un commercialista, piuttosto che suoni uno strumento perché è un musicista.
1: La neurochirurgia da svegli è una tecnica avanzata, la si può praticare perché il cervello non ha recettori del dolore. Per capire questa cosa straordinaria mi rivolgo al primario della neurochirurgia del EOC, dottor Andrea Cardia.
3: L'interazione che abbiamo con gli ostacoli e le problematiche della vita ci forma e ci modifica anche questi circuiti. Cioè, se uno è molto più allenato nel percorso della memoria ed è un attore di teatro, avrà memoria 10 volte superiore a uno che non fa questo, perché ovviamente è specifico per il suo lavoro. Quello che è molto importante è che nelle funzioni principali che dicevo prima, cioè quindi quella motoria, talvolta quella sensitiva, noi riusciamo a creare dei monitoraggi elettrici, è un'onda, e quindi noi questa possiamo monitorarla e durante l'intervento controllarla. In quelle funzioni più alte non abbiamo la possibilità di controllare, quindi dobbiamo a volte usare degli interventi da sveglio, quindi le wake surgery. Questo permette quindi tutta una serie di stimolazioni che ci hanno fatto conoscere molto meglio il cervello, la possibilità di interrompere la capacità di suonare uno strumento, la possibilità, pensi a tutti i bilingue, trilingue, quadrilingue, cioè se io quando ero abituato a fare un wake surgery in Italia dove si parla più facilmente una sola lingua, e qua in Svizzera è completamente diversa, perché tu devi testare 3 o 4 lingue a volte, e che non sono sempre nell'emisfero sinistro, sono diffuse, non sono nella zona anatomicamente definita del Broca o del Wernick, cioè queste zone scritte sui libri, ma sono diffuse a volte a sinistra, se sono pentalingue anche a destra, perché quando non hai più spazio occupi anche altre aree. Quindi un cervello estremamente complesso, fatto di integrazioni, e la variabilità dipende dalle integrazioni, dalle interazioni delle aree.
1: Oggi conoscere un paziente è sempre più importante per curare bene. Io lo sto scoprendo mentre racconto la mia esperienza in ospedale con il dottor Marchi. Con questo ritrovo delle cose che sono successe a me, grazie a lei che mi ha operata per un aneurisma cerebrale, e io non ero per niente cosciente e non ho ricordi, però delle persone oltre a lei che ogni tanto mi raccontano qualche cosa, e una di queste era proprio il fatto che chiedeva alle persone mie vicine se io stavo facendo, dicendo delle cose anomale per me. Questo trovavo, quando me l'hanno riferito, come una cosa originale, invece è una strada medica.
6: Assolutamente. Uno che ha avuto, come lei, un danno transitorio, reversibile in una particolare zona, ha bisogno di riarrangiare le proprie capacità di quella zona, proteggere il proprio cervello per poterlo tutelare le funzioni, le conoscenze, le capacità che uno aveva precedentemente. Il fare passare da alcune zone anche di interazione con gli altri o nel dire o nel fare cose che lei non si ricorda di aver fatto o detto, è un processo da parte del suo cervello di sinapsi che si ricreano e si riformano per ritornare a assolvere alla funzione che aveva prima che succedesse questo. Tutto questo avviene, noi non lo sappiamo come avvenga, naturalmente. Sappiamo che c'è probabilmente un istinto alla sopravvivenza e alla tutela da parte del cervello di se stesso. E quindi lui vuole a tutti i costi tornare ad essere il più performante possibile. E ha bisogno delle sue strade, ha bisogno a volte di dire cose senza senso per poi ricapire qual è il senso. E a volte questo accade in modo appunto non cosciente, in modo non del tutto cosciente per noi che siamo lì a osservarla o per lei che lo sta vivendo in quel momento.
4: Mi hanno detto che una volta mi sono opposta perché ho sentito una parola che per noi subacquei è brutta, cioè che poteva esserci un'embolia. E quindi c'era un intervento da fare che forse poteva provocare questo danno che appunto per noi è grave quando succede sott'acqua. Ma se si ricorda che cos'era, io come ho potuto dire una cosa del genere e come voi avete potuto ascoltarla, che tanto cosa ne so io.
6: E questa è proprio la capacità del cervello di tirar fuori in modo del tutto inaspettato in una paziente che in quel momento non sta bene, di tirar fuori quella che è nel cassettino più profondo di se stesso, tirar fuori quella cosa che per lei era importante. E è bellissimo perché l'inconscio che invece si palesa e diventa conscio, come succede in questi casi, ci fa capire una volta di più a noi che lei c'è e che sta semplicemente facendo il suo corso e ritornerà a essere quella che aveva paura dell'embolia polmonare. Quindi che è una cosa che noi diciamo in modo normale per tutti gli interventi, perché fa parte dei rischi di un intervento chirurgico e chirurgico alla testa, quindi neurochirurgico, ma che nel suo caso ha scatenato quel qualcosa di più che ci ha fatto pensare sta tornando e sta riprendendo e questa è la strada giusta. Se non avesse fatto, se fosse rimasta completamente insensibile, apatica nei confronti di una parola del genere, sarebbe stato molto peggio.
4: Quindi il vostro modo di lavorare come neurochirurghi è questo, cioè di osservare ciascun paziente diverso da ogni altro?
6: Sì, assolutamente. Infatti le persone che sono accanto, che ci raccontano cosa siete, perché quando arrivate molto spesso siete già in una situazione grave in cui non ci siamo conosciuti, quindi io non potevo sapere che lei era subacquea, ma le persone intorno sono quelli attraverso cui noi viviamo vi impariamo a conoscere. E questo per noi è fondamentale, perché se ci limitassimo a curare una disfunzione di un organo, probabilmente non avremmo dato peso a quello, e non dandogli peso non avremmo potuto dire la signora Caresani sta tornando e sta andando nella direzione giusta. Quindi sempre di più, anche rispetto al passato, il rapporto con il paziente diventa impegnativo ma necessario, e per noi un vincolo per poter agire e agire bene.
4: Sono tornata sott'acqua perché è tornata alla vita. Dopo aver interpellato anche Dan Europe, Divers Alert Network Europe, un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che si occupa di sicurezza subacquea.
1: Alcuni psichiatri dicono che non ricordare nulla è un meccanismo di difesa. Dicono che se ricordassi l'evento potrei avere un trauma o crisi di panico. E mentre guido o peggio sott'acqua, una crisi di panico è l'ultima cosa che voglio. Del mese passato in cure intense ho ricordi vaghissimi. Mi dicono che volevo strapparmi i tubi, una cosa che non farei mai sott'acqua, nemmeno se l'immersione durasse un mese. Dicono che è normale. Respiro con grande calma nell'acqua limpida del Mar Rosso. Penso a tutto quello che mi è successo. Riconosco le specie dei pesci che incontro e ricordo i nomi dei coralli. Dopo una settimana di immersioni mi sento in forza, come se nulla fosse accaduto. Chi si è occupato di me sapeva quanta voglia avevo di tornare qui sotto, forse per sentirmi normale, davvero guarita. Tra loro anche Matteo, fisioterapista della clinica di riabilitazione Hildebrand.
7: Com'è andata l'immersione che ha fatto? Anzi, la prima dopo essere stata qua. Com'è andata?
0: È andata benissimo, grazie. Sott'acqua ci siamo messi a ballare.

Grazie a chi quel giorno mi ha salvata. Milena e Claudio, gli agenti Corrado e Ivan, la Croce Verde, il pronto soccorso e il reparto cure intense dell'ospedale civico di Lugano. E grazie anche a chi è intervenuto dopo. Un saluto da Elena Caresa.

0: Rete 2.
1: Abbiamo sentito la puntata di Laser, La vita dopo un aneurisma, cura di Elena Caresani. Potete riascoltare questa puntata o altre di Laser sul sito rsi.ch o sull'applicazione RSI Play.

0: Guarda un po' te.
1: Barometro, controllare barometro. Ah, variabile in diminuzione, brutta storia. Non c'è da farsi illusioni, questo qui è incapace di mentire.
0: Tutti li uccidono, tutti.
1: Ah, sei lì.
2: Variabile in diminuzione.
3: Fuori c'è il sole?
2: Non ci dovrebbe essere.
0: C'è, invece.
2: Non bisogna contarci, prima o poi se ne andrà.
4: Un'altra mattina, di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
5: Rete 2.
6: Il radiogiornale.
7: Buongiorno da Giuseppe Bucci. La Posta taglia ancora, fino a 110 posti di lavoro sono a rischio, i sindacati non ci stanno. Nuovo caso politico in Ucraina, si dimette il procuratore generale per un caso di corruzione. Tragitto casa-scuola troppo pericoloso in Svizzera, secondo 4 genitori su 10, lo dice l'ATA. La strategia della Posta Svizzera continua a comportare tagli al personale, altre 110 persone rischiano di perdere il posto di lavoro, questa volta nell'amministrazione, probabilmente nella sede centrale di Berna. Una misura necessaria per ridurre i costi interni, spiegano i vertici dell'azienda, il sindacato Sindicom però è molto critico. I dettagli con Monica Fornasier.
8: Garantire un servizio pubblico affidabile ed economicamente accessibile anche in futuro, senza aiuti statali. Il suo obiettivo la Posta l'ha ricordato ancora anche nel comunicato stampa di ieri, nel quale dice di dover abbattere i costi e prospetta altri licenziamenti, fino a 110 nelle funzioni amministrative classiche entro il 2027. Una misura che l'azienda giustifica con parole già sentite in passato. La clientela spedisce sempre meno lettere e predilige sempre più i pagamenti online anziché allo sportello. Gli aumenti delle tariffe, gli ultimi, lo ricordiamo, sono stati annunciati per gli invii un mese fa, e la crescita che c'è stata in nuovi settori di attività non compensano il calo dei ricavi. Per il sindacato Sindicom la strategia di riduzione del personale è sconcertante.
9: Die heutige Ankündigung ist kein Einzelfall seit...
8: Questo annuncio è l'ultimo di una serie di ristrutturazioni e programmi di riduzione dei dipendenti che toccano l'intero gruppo dal 2025, ricorda Mattias Losli del sindacato Sindicom. Complessivamente oltre 430 persone sono già state colpite da tagli occupazionali, da esternalizzazioni o chiusure di stabilimenti. Nel contempo la Posta ha presentato un utile di 139 milioni di franchi nella prima metà del 2026 e ha versato dividendi per 150 milioni di franchi. Per il sindacato è chiaro, alla base di tutto non c'è un problema finanziario, bensì una questione di priorità. Chiede quindi all'azienda di investire nei dipendenti, nella formazione continua e nella riqualificazione professionale e nel servizio pubblico, anziché sacrificarli.
7: La pagina estera, dopo una sospensione di 3 giorni in concomitanza con la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, sono ripresi gli attacchi russi in Ucraina. Almeno 2 persone sono morte a Kiev e 7 sono rimaste ferite, colpite anche altre parti del paese. Intanto, sempre in Ucraina, il procuratore generale Ruslan Kravchenko si è dimesso dal suo incarico in seguito ad accuse di corruzione. Sofia Stroppini.
10: Gli agenti stavano indagando su un'organizzazione che controllava call center illegali in Ucraina e riciclava il denaro in gioielli e auto di lusso. I call center organizzavano truffe telefoniche su vasta scala e la rete proteggeva quelli che pagavano una tangente. Un collega di Kravchenko era già stato arrestato con l'accusa di essere a capo del gruppo e secondo le autorità anche Ruslan Kravchenko era coinvolto. Lui in un primo momento aveva negato le accuse, ma poco più tardi, pur continuando a respingerle, ha presentato le sue dimissioni da procuratore generale. Ruslan Kravchenko era stato scelto da Volodymyr Zelensky per il ruolo di procuratore generale ed è l'ultimo membro della ristretta cerchia del presidente ucraino ad essere stato colpito da uno scandalo. Secondo le stime, i call center illegali impiegano circa 60.000 persone in Ucraina e il numero di truffe in Ucraina e in Russia è cresciuto esponenzialmente negli ultimi 4 anni e mezzo di guerra.
7: In Germania continua a far discutere il voto di domenica in Sassonia, Anhalt, segnato soprattutto dal netto arretramento della CDU e dall'affermazione dell'AfD. Il cancelliere Friedrich Merz ha escluso passi indietro e promesso che in futuro saprà spiegare meglio le sue scelte politiche. Nel paese intanto prosegue il dibattito sulle cause del risultato elettorale e sulle possibili conseguenze per gli equilibri nazionali. Da Berlino, Walter Raue.
3: Alcuni commentatori politici in Germania paragonano il risultato delle elezioni amministrative di domenica in Sassonia-Anhalt con quanto successo in Italia in seguito allo scandalo di Tangentopoli, ovvero il lento sgretolamento dei grandi partiti tradizionali di centro. I cristiano-democratici della CDU avevano governato la regione tedesco-orientale per 25 anni di fila e domenica hanno raggiunto però solo il 17% dei consensi, crollando di ben 20 punti. I socialdemocratici dell'SPD si accontentano nel frattempo in questa regione di risultati ad una sola cifra, mentre l'altrettanto vecchio partito liberale dell'FDP è ormai in via d'estinzione, con solo il 2% delle preferenze, un trend confermato anche a livello nazionale. Ad approfittare di questa crisi sono invece i partiti relativamente giovani, estremi e populisti dell'AfD a destra e del BSW a sinistra. Nati rispettivamente appena 13 e 3 anni fa, sono riusciti in poco tempo a conquistare oltre la metà dell'elettorato. A farla da padrona è l'Alternative für Deutschland che, ieri ha festeggiato il suo trionfo elettorale nella regione di Magdeburgo, autodefinendosi come il nuovo, vero e autentico partito del popolo tedesco. Se il suo obiettivo di assumere le redini politiche del Land si avvererà o meno, dipenderà però dalle scelte del nuovo, ben più piccolo partito della sinistra populista del BSW, che ha segnalato la sua disponibilità teorica a sostenere un governo guidato dall'AfD, senza specificare però a quali condizioni.
7: Torniamo in Svizzera, dove oltre il 40% dei genitori trova pericoloso il tragitto casa-scuola. Lo dice un sondaggio pubblicato dall'ATA, l'Associazione Traffico Ambiente. Questa insicurezza spinge a portare i bambini a scuola in auto e ciò genera più traffico e più pericoli vicino agli istituti scolastici. Si chiede quindi ai comuni di agire. Ci dice tutto Laura Dick.
5: In Svizzera la maggior parte dei bambini si reca a scuola a piedi, eppure 4 genitori su 10 di bambini tra 4 e 7 anni non sono tranquilli con questa scelta. Il percorso risulta pericoloso, strade trafficate, velocità spesso elevata, marciapiedi stretti o assenti. Nella Svizzera romanda e in Ticino la sicurezza è valutata peggio rispetto alla Svizzera tedesca.
6: Purtroppo lo studio che ha fatto l'ATA non permette di identificare a cosa è dovuto questa differenza?
5: Dice Alice Gentile dell'Associazione Traffico Ambiente.
6: C'è un elemento che forse potrebbe dare un indizio. I genitori ticinesi, più del 90% mi sembra, indica che il loro bambino deve attraversare una strada al limite di velocità del 50 km/h o più, e dunque i genitori e i bambini sono molto sensibili alla velocità e al traffico. Sono due elementi che rendono il percorso casa-scuola molto pericoloso.
5: Un percorso pericoloso, sottolinea l'associazione, spinge i genitori a portare i bambini a scuola in auto e ciò genera più traffico e più pericoli nei pressi degli istituti. Cosa migliorare dunque? I genitori intervistati nel sondaggio chiedono ai comuni di ripensare al tragitto casa-scuola.
6: Per esempio, i bambini hanno un campo visivo ridotto al confronto di un adulto e sono anche più piccoli, dunque certi elementi come dei muretti, le siepi, oppure un'auto parcheggiata che per noi non sono ostacoli, per loro lo sono.
5: L'ATA punta anche ad ampliare l'offerta Pedibus, attraverso la quale il percorso verso scuola è supervisionato ma anche educativo, poiché aiuta ad acquisire le regole della strada assieme ad altri coetanei.
6: E ci sono anche altri progetti come la strada scolastica, che consiste nella chiusura delle strade attorno alle scuole.
5: Tutto questo, conclude Alice Gentile, per costruire uno spazio sicuro per i ragazzi, che evitano così di confrontarsi subito con il traffico, creando situazioni anche molto pericolose.
11: Lo sport.
12: Bene ritrovati all'ascolto con Real Madrid-Inter, un classico del calcio europeo si apre oggi, la Champions League, una prima giornata della fase a campionato che vedrà in campo anche Porto-Manchester City, il Dortmund di Kobel accoglie il Villarreal, mentre Sommer e il Bruges ospiteranno l'Aston Villa sempre senza Manzambi. Ieri in Italia la terza giornata di Serie A si è chiusa con le vittorie di Cagliari e Lazio su Lecce e Udinese, Lazio che aggancia così in vetta alla classifica a punteggio pieno a 9 punti Roma e Inter. Ieri in tempi supplementari la nostra trasmissione di approfondimento del lunedì abbiamo parlato anche di Formula 1 e dell'impresa da leggenda di Kimi Antonelli domenica a Monza, il pilota italiano dell'avversaria Mercedes portato poi in trionfo proprio dal pubblico ferrarista deluso ancora una volta per i disastri della scuderia. Antonelli, che ci siamo chiesti avrebbe avuto gli stessi risultati in caso fosse cresciuto a Maranello con la rossa, questa la risposta di Davide Valsecchi, ex pilota e commentatore TV intervenuto durante la trasmissione.
13: Sì, guarda che anche la gestione di Kimi Antonelli è stata perfetta. Io dico che in Ferrari, se avesse spaccato la macchina nelle libere di 2 anni fa a Monza, il giorno dopo Toto Wolff ha avuto il coraggio e l'ardore di confermarlo pilota di Formula 1 per l'anno dopo, il giorno dopo che aveva distrutto tutta Monza. Dico che per Ferrari già fare quell'annuncio lì a Monza sarebbe stato complicato, e l'anno dopo, quando poi al primo anno Kimi Antonelli ha avuto la flessione, da forse la gara a Imola non è più stato brillantissimo, ha avuto un momento di flessione che nelle gare europee è sempre stato battuto da Russell, se fosse stato in Ferrari, mamma, i tifosi, la pressione del team, della squadra, rischiavano di affossarcelo.
12: Bruciarlo.
13: Mentre così, vero o no? Mentre così, no, sempre essere stato con uno che l'ha supportato fin dall'inizio, io dico che la famiglia, Toto Wolff, lui stesso, gli amici, i collaboratori, non potevano fare percorso migliore. Questo a 20 anni è già il pilota perfetto.
12: Tempi supplementari che potete riascoltare grazie al nostro podcast, sul nostro sito e sui maggiori vettori di streaming audio. Agli US Open, quarti di finale raggiunti da Alex Zverev, numero uno del torneo, che ha sconfitto in 3 set l'italiano Dardari, il tedesco se la vedrà ora con l'olandese Van de Zandt-Loop, numero 70 al mondo, che ha sconfitto in rimonta in 5 set durati oltre 5 ore il francese Géa. Passa anche Shelton, lo statunitense, che ha eliminato il terzo set Tsitsipas e se la vedrà ora con il campione in carica Alcaraz. Infine, dopo il giorno di riposo, inizia l'ultima settimana della Vuelta, 181 km di media montagna oggi, con arrivo a Palos de la Frontera. Lo spagnolo Massa in maglia rossa di leader con oltre 2 minuti di vantaggio su Gall e Roglic.
14: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Un caro saluto a tutte le persone all'ascolto, ben ritrovate a Parade. Un caro saluto anche da Martino Donta, parte mia. Un patrimonio musicale riscoperto in Canton Grigioni, un compleanno di un illustre compositore, due ricchi festival di musica classica svizzeri saranno alcuni degli argomenti di questa puntata. Ma andiamo con ordine. Se qualcuno sa di quale compositore stiamo parlando, che oggi, 8 settembre, avrebbe compiuto 185 anni, è libero di scriverci, noi lo scopriremo più tardi all'interno della trasmissione, ma prima di tutto ciò iniziamo subito con l'ascolto. E arriviamo a un disco arcana per il del 2026 intitolato Mandolin, dunque con il mandolinista Raffaele La Ragione e François Dumont al pianoforte, che ci propone alcuni estratti, composizioni in questo caso per pianoforte e voce, adattati per pianoforte mandolino di Cécile Chaminade.

La Vanessa, opera 57 di Cécile Chaminade, originariamente per voce e pianoforte, qui e abbiamo sentito un arrangiamento per pianoforte e mandolino. Rispettivamente al mandolino Raffaele La Ragione, François Dumont al pianoforte, dal disco Per Arcana uscito quest'anno e dal titolo proprio Mandolin. Dunque delle trascrizioni per mandolino di diverse pagine anche del Novecento, dunque un periodo storico in cui non siamo abituati tanto ad associare il mandolino, almeno alla musica classica, quantomeno non quanto ad altri periodi come l'epoca barocca. In ogni caso torneremo a queste pagine per mandolino e pianoforte tra pochissimo. Prima però parliamo di una notizia che ci arriva questa mattina, anzi in verità l'articolo veniva pubblicato già ieri nella versione online del giornale della musica svizzera, una straordinaria scoperta di materiale musicale nell'Altengadina. L'archivio culturale dell'Altengadina di Zuoz conserva una delle più grandi biblioteche private di spartiti musicali con musica strumentale del XVIII secolo in Svizzera. Nel frattempo è stata catalogata per RISM, il repertorio internazionale di fonti musicali. Questo articolo, dunque, redatto da due protagonisti anche di questa ricerca, ovvero Mattias Gredig e Claudio Bacciagaluppi, che ci porta un po' nella storia di questa collezione musicale. La storia inizia a Zuoz, oltre alla chiesa Planta, nel centro del paese, colpisce soprattutto la casa Pult, con il corpo centrale a forma di torre e le due ali laterali. Questa casa torre passò nel XVIII secolo nelle mani del generale Giambattista Planta, per poi passare intorno al 1762 a Joachim Pult, il cui padre Kla era sposato con la sorella del generale. Sia Giambattista Planta che Kla e Joachim Pult prestarono servizio militare mercenario nei Paesi Bassi, ricoprendo anche cariche di alto livello. E alla seguito della vendita e della ristrutturazione di Chiesa Pult nell'autunno del 2023, è arrivato l'incarico da parte del cantone di trasferire tutti i documenti scritti storici nell'archivio culturale dell'Altengadina. E contrariamente alle aspettative, nell'edificio sono state rinvenute solo poche tracce documentate relative al mondo dei mercenari. Dalla famiglia di militari Pult provenivano invece numerose partiture, sparse in diverse stanze e scatole che insieme costituivano una notevole biblioteca musicale. Inoltre, nella stalla, nascosta tra pezzi di legno e cappelli, è stato rinvenuto anche un antico flauto traverso. Questa biblioteca musicale dunque è stata ordinata e catalogata in particolare da Claudio Bacciagaluppi ed è ora interamente consultabile nei sistemi di catalogazione del RISM, con ben 281 unità bibliografiche, dove ogni unità comprende di norma una raccolta di brani musicali. Diciamo, accanto alla raccolta musicale di Lucas Sarasin alla Biblioteca Universitaria di Basilea e quella della regina Ortense di Baun Harnane al Museo

napoleonico di Arenberg, è tra le più grandi biblioteche musicali private in Svizzera dell'Ottocento e del XVIII e del XIX secolo. Per il suo repertorio, la selezione dei generi e delle formazioni strumentali, la provenienza e l'elevato numero di stampe, ben 66 unità, rappresenta peraltro un'anomalia anche tra queste altre realtà appena citate. A parte alcune collezioni del XIX secolo, altre del periodo barocco, oltre a due libri di canti salmodici, retromanzi, un frammento di una breve introduzione alla musica del 1554 di Johannes Frisius, la biblioteca musicale dei Pult comprende prevalentemente opere profane della seconda metà del XVII e del XVIII secolo, brandi di musica da camera, danze, sinfonie, concerti, nonché arie d'opera per soprano e orchestra. Ad esempio opere di Pasquale Alfonsi, Giuseppe Gazzaniga sono state copiate probabilmente in Svizzera o in Germania meridionale su carta prodotta a Basilea. Lo dicono questi studi e rimandano soprattutto alla musica dell'opera veneziana. Bisogna dire che il maggiore Joachim Pult comprò anche diverse partiture nei Paesi Bassi, lo dimostrano alcune commissioni. Ad esempio il timbro di un negozio di articoli musicali all'Aia. Dunque, la biblioteca musicale di Chiesa Pult contiene un numero sorprendente di brani sconosciuti o compositori forse non molto noti, altri addirittura sì, alcuni autori famosi però con opere meno conosciute. E questi brani verranno eseguiti per la prima volta durante la stagione 2028, dunque tra un paio d'anni, a Zuoz nell'ambito del Engadin Festival. Dunque questo articolo approfondisce ulteriormente la storia di questa collezione musicale, potete leggerlo sul sito online del giornale della musica svizzera, Mattias Gredig e Claudio Bacciagaluppi, che hanno curato rispettivamente ricercatori dell'Università di Basilea e che lavora Mattias Gredig per l'archivio culturale dell'Alta Engadina e Claudio Bacciagaluppi, collaboratore di RISM Digital Center di Berna, hanno firmato questo articolo che potete leggere approfonditamente. Noi torniamo ora a Raffaele La Ragione, mandolino, François Dumont, pianoforte.

0: Una chanson napoletana e l'aria da balletto Pierrette, entrambe composizioni di Cécile Chaminade, originariamente per voce e pianoforte, in questo arrangiamento per mandolino e pianoforte. Raffaele Ragione era al mandolino, François Dumont al pianoforte, dal disco Mandolin per l'etichetta Arcana del 2026, che riporta il mandolino, se vogliamo, in un contesto musicale in cui non siamo abituati a sentirlo, ovvero lo salon della fin du siècle, dunque i salottini della fine del secolo, in particolare dunque con la musica in questo caso di Cécile Chaminade e diverse altre compositrici, compositori del fine XIX, inizio XX secolo. Noi abbiamo parlato poco fa di una notizia che riguardava il Canton Grigioni. Noi ora ci spostiamo invece all'agenda. Per lo spazio d'agenda partiamo da Lugano, in cui questa settimana sono in corso il Festival Opera for Peace, proprio all'ACC. In particolare quest'oggi si terranno le masterclass di Thomas Hampson, baritono, considerato uno dei maggiori baritoni americani. In queste 2 giornate parlerà con diversi studenti, terrà queste masterclass, uno in particolare, anzi due oggi, uno alle 14 e uno alle 17 e 30. Thomas Hampson, che ha interpretato oltre un'ottantina di ruoli, dal Don Giovanni mozartiano, fino al Don Carlo, dunque un riferimento internazionale poi anche per il lead, con oltre 150 incisioni e un Grammy alle spalle, offrirà ai giovani interpreti dunque strumenti per unire rigore stilistico e libertà espressiva nel repertorio che chiede intelligenza oltre che alla voce. Il tutto fa parte naturalmente del Festival Opera for Peace, Opera for Peace Academy. Ricordiamo che il concerto di gala si terrà questo sabato 12 settembre all'ACC. Sul palco 10 cantanti selezionati da tutto il mondo interpreteranno alcune delle pagine più amate dal repertorio operistico, accompagnati dall'orchestra della Svizzera italiana diretta da Kamal Khan. Noi però ora ci spostiamo al Lucerne Festival, tuttora in corso, dove questa sera alle 19:30, nella sala da concerto del KKL di Lucerna, si esibirà l'orchestra filarmonica della Repubblica Ceca, con un programma che va da Smetana, Ravel e Dvorak. In particolare la Filarmonica Ceca si è esibita, se vogliamo, già diverse volte al Festival di Lucerna, ad iniziare dal 1969, torna ora a Lucerna per la sua 13ª partecipazione. Sotto la direzione, in questo caso, del suo direttore principale musicale, Semyon Bychkov, l'orchestra si esibirà insieme al pianista poi Yuncham Lim, che solamente pochi anni fa, nel 2022, aveva vinto il concorso Van Kilburn al terzo concerto per pianoforte di Rachmaninoff, in cui in quel caso la direttrice d'orchestra Marina Alsop si commosse addirittura fino alle lacrime e la giuria rimase profondamente colpita da questo giovanissimo, allora diciottenne, pianista. Da allora la carriera del giovane pianista coreano è decollata rapidamente. A Lucerna farà quindi il suo debutto al festival con il concerto per pianoforte in sol maggiore di Maurice Ravel, un'opera che oscilla tra i colori del folklore basco e l'eleganza mozartiana. Si preannuncia un momento speciale della serata. L'Orchestra Filarmonica Ceca invece incornicerà questa esibizione con 2 capolavori simbolo della tradizione musicale del proprio paese. Bychkov aprirà il concerto con il classico ceco per eccellenza, La Moldava di Bedřich Smetana, e dopo l'intervallo eseguirà la settima sinfonia di Antonín Dvořák, considerata da molti forse la sua sinfonia più famosa. Noi in ogni caso vogliamo cogliere l'occasione per ascoltare di Bedřich Smetana proprio la sua più celebre, la Moldava, dal ciclo di poemi sinfonici Mavlast, dunque La mia patria, raccolta in cui questo poema sinfonico Vltava, la Moldava, era proprio la seconda di cui ricopriva il secondo posto in questo ciclo di poemi sinfonici. Torniamo, anzi, una novità discografica per Supraphon del 2026. Sentiamo in questo caso la Prague Radio Symphony Orchestra sotto la direzione di Peter Popelka e allora la Moldava di Bedřich Smetana.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Il più grande capolavoro di Bedřich Smetana, la Moldava di Moldova o Vltava, dunque dalle Mavlas, dunque il ciclo di poemi sinfonici La mia patria di Bedřich Smetana, in questa interpretazione con la Prague Radio Symphony Orchestra sotto la direzione di Peter Popelka, che ci arriva da un'incisione per Supraphone del 2026 proprio dedicata a Mavlas, dunque questi poemi sinfonici di Bedřich Smetana. Questa pagina la potremo sentire anche se qualcuno si dovesse trovare questa sera a Lucerna per il Lucerne Festival, proprio con l'Orchestra Filarmonica Ceca, che eseguirà questo brano, questo poema sinfonico questa sera all'interno del concerto a partire dalle 19:30 al KKL. Ma noi in apertura di questa puntata avevamo detto che oggi celebriamo un compleanno, i 185 anni di Antonín Dvořák. Antonín Dvořák, che nasceva proprio l'8 settembre, dunque di oltre 185 anni fa. Lui è dunque non un compleanno rotondo, però comunque una cifra interessante. Noi lo ricordiamo, tra l'altro Dvořák sarà anche in programma questa sera, sempre con l'orchestra ceca a Lucerna per il Lucerne Festival. Farà parte del programma con la 7ª sinfonia. Dunque Antonín Dvořák verrà omaggiato anche in questo giorno dei suoi 185esimo compleanno. Noi vogliamo ascoltare di Dvořák un estratto dai quartetti d'archi, il quartetto d'archi numero 12, detto americano, opera 96, da cui sentiamo il terzo tempo molto vivace con il Merel Quartet, da una recente pubblicazione discografica per Prospero Classical. Sentiamo allora questo estratto dal quartetto americano di Antonín Dvořák con il Merel Quartet.

Molto vivace il terzo tempo del quartetto per archi numero 12, detto americano, opera 96, di Antonín Dvořák, con il Merrill Quartet, dall'uscita per Prospero Classical 2026, proprio dedicato ai quartetti d'archi detti americani di Antonín Dvořák. Dvořák, che, come abbiamo detto prima, avrebbe compiuto quest'oggi, proprio nel giorno del suo compleanno, 8 settembre, 185 anni. Tra poco ascolteremo anche il finale, vivace ma non troppo, dello stesso quartetto d'archi, sempre con il Merrill Quartet, ma prima qualche richiamo anche a quanto riguarda l'agenda interna, quello che passerà a livello musicale su Rete 2 questo pomeriggio, ad iniziare naturalmente dalle 2:30, dalle 14:30 con Montmartre questo pomeriggio, e poi alle 15:35 Babilonia con Sergio Albertoni e Valerio Corzani, che saranno in compagnia quest'oggi di Roberto Bartoli, contrabbassista a partire dagli anni 90, un punto di riferimento nella scena jazz, nella musica improvvisata in Italia, che sarà loro ospite in questa puntata. In seguito, più tardi, sempre in Montmartre, ci sarà la serie Local Heroes, che parla di musica giovanile in Ticino, dalla Bandella alla Band, con Alessandro Zanoli, sempre anche a Sergio Albertoni, in questa seconda parte dell'incontro con Olivier Bosia, noi che conosciamo bene, storica voce di Rete 2, musicologo e anche un personaggio chiave di questo movimento musicale giovanile degli anni 60 in poi, che ha caratterizzato anche la Svizzera italiana. Infine ricordiamo anche Prima Fila, musica del nostro tempo, questa sera, che riprende con la sua programmazione consueta, dunque composizioni del XX e XXI secolo. In particolare la serata di questa sera sarà dedicata alla compositrice Auguste Holmes, o Augusta Holmes se preferite, compositrice di origini irlandesi, poi naturalmente naturalizzata francese. Sentiremo i suoi poemi sinfonici e anche produzione lideristica. Noi ora continuiamo come prima con il finale dal quartetto americano di Antonín Dvořák con il Merrill Quartet.

0: Finale vivace, ma non troppo, dal quartetto per archi numero 12, detto americano, opera 96, di Antonín Dvořák in un'interpretazione con il Merel Quartet.
1: Nona edizione del Festival Ticino ai Grigioni DOC. Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione Michelangelo Mazza. Solisti Moira Petra Cauzzo. Violino Riccardo Manco, marimba. Sibo Liang, clarinetto. Musiche di Piotr Ilich Tchaikovsky, Emmanuel Séjourné, Karl Maria von Weber.

0: Festival Ticino e Grigioni Doc. In diretta su Rete 2, dalla Chiesa Madonna di Ponte a Brissago, giovedì 17 settembre alle 20.45.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. La Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina dopo una tregua di 3 giorni che ha coinciso con la visita degli emissari del presidente americano Trump da Putin e Zelensky. Nella capitale ucraina, Kiev, si registrano questa mattina forti esplosioni. Ci sarebbero 2 morti. Ucraina che è intanto scossa da nuove turbulenze politiche. Il procuratore generale del paese, Ruslan Kravchenko, si è dimesso dal suo incarico a seguito di accuse di corruzione che hanno portato gli agenti dell'anticorruzione a perquisire i suoi uffici nel fine settimana, nell'ambito di indagini su un caso di riciclaggio di denaro proveniente da una truffa telefonica. Medio Oriente, gli Houthi colpiscono obiettivi in Arabia Saudita con droni e missili, tra i quali un aeroporto internazionale e strutture dell'industria petrolifera statale. Lo riporta l'agenzia stampa Ansarullah. L'offensiva dei ribelli yemeniti ha ferito 73 civili. Sempre dall'estero sono entrati in vigore oggi in Canada nuovi dazi su circa 20 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti. I due paesi, dopo il fallimento dei negoziati bilaterali dello scorso mese, sono nel mezzo di un'escalation commerciale. Queste ultime tariffe sono la risposta dollaro per dollaro, come la definisce il primo ministro canadese Mark Carney, ai dazi imposti da Donald Trump. Donald Trump, che continua a postare a raffica sul suo social Truth immagini generate con intelligenza artificiale. Il New Mexico, rinominato New America, navi della Marina iraniana in fondo al mare, sono solo alcune delle più recenti e nemmeno le più sorprendenti. L'immagine però della bandiera americana che copre Canada, Messico, Caraibi, inclusa Cuba, Islandia e Groenlandia, ha provocato la reazione della presidente messicana Claudia Sheinbaum. Quest'ultima ha ricordato che il Messico non è né sarà colonia o protettorato di alcun paese straniero, in quanto paese libero, indipendente e sovrano. Proprio in merito alle mire espansionistiche statunitensi, ricordiamo che ieri l'Unione Europea e la Groenlandia hanno firmato un nuovo pacchetto di cooperazione da 200 milioni di euro in 2 anni, destinato tra l'altro a infrastrutture digitali, energia, turismo sostenibile e materie prime strategiche. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito che il futuro della Groenlandia spetta esclusivamente alla Groenlandia e alla Danimarca.
3: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
2: Oggi sole in tutto il paese, con sviluppo di cumuli nel pomeriggio, seguito da rovesci o temporali. Domani in Svizzera tempo molto luminoso, soleggiato, con precipitazioni frequenti. A nord delle Alpi qualche schiarita nel pomeriggio, a partire da ovest.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'allegro di Wolfgang Amadeus Mozart dal suo trio per pianoforte, violino e violoncello in si bemolle maggiore. Abbiamo sentito Noël Grübler al violino, Jonas Kreienbühl al violoncello e Andrea Wiesli al pianoforte. Proprio Andrea Wiesli sarà al centro del concerto punto CH di questo pomeriggio alle 13:30 a cura di Mattia Caputo. Andrea Wiesli è una giovane pianista svizzera definita tra l'altro dai colleghi di SRF2 Kultur come una detective della musica di pianoforte. Infatti lei, oltre ad essere pianista, è anche musicologa, viene dal canton Turgovia ed è un'artista estremamente versatile, sempre alla ricerca della musica di compositori dimenticati. Le sue riscoperte sono sempre molto apprezzate, acclamate sia dalla stampa, sia dal vivo che in numerose registrazioni. Le sue cronache sonore sono sempre molto, molto apprezzate anche dal vivo, dicevamo, ad esempio con l'Orchestra Filarmonica di Leopoli, l'Orchestra Filarmonica Libanese e l'Orchestra Sinfonica Giovanile Svizzera, che la chiamano regolarmente come solista. Nel programma di questo pomeriggio la sentiremo soprattutto alle prese con la musica di Hans Huber, in un programma curato come sempre da Alissa Nembrini. Qui invece l'abbiamo sentita in un estratto registrato nel 2011 a Losanna per Le Journée de Mozart, dunque dedicata alle giornate di Mozart di Losanna, in cui si è eseguita con il trio Fontane che abbiamo sentito poco fa. Siamo in chiusura di Parade, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto, un caro saluto da parte mia, da Martino Dont, e spazio ora alla recensione oggi a cura di Alcesta Iroldi. Un buon proseguimento.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ci sono dischi che non chiedono semplicemente di essere ascoltati, chiedono di essere abitati. Windflower, nuovo lavoro pubblicato da S.E.M. il 21 agosto di quest'anno e firmato dalla pianista giapponese Ayumi Tanaka insieme al contrabbassista americano Thomas Morgan e al batterista norvegese Thomas Strønen, appartiene precisamente a questa categoria. È un album che procede per sottrazione, per ascolto reciproco, per piccoli gesti capaci di aprire spazi enormi. 9 brani, 8 dei quali frutto dell'assoluta spontaneità improvvisativa, poco più di 40 minuti di musica, ma soprattutto una precisa idea del tempo. Un tempo dilatato, elastico, quasi sospeso, nel quale il silenzio non rappresenta una pausa fra due eventi musicali, bensì uno degli elementi costitutivi della composizione. E non è un caso che il titolo sia Windflower, il fiore del vento, l'anemone, un'immagine di bellezza fragile e transitoria, di qualcosa che esiste proprio perché destinato a mutare. È una metafora perfetta per una musica che rifiuta la fissità e sembra costruirsi nel momento stesso in cui la ascoltiamo. Ayumi Tanaka, nata a Wakayama e da tempo residente a Oslo, porta nel jazz europeo una sensibilità difficilmente riconducibile a una sola tradizione.

di chi riesce a essere simultaneamente presente e discreto. Il suo contrabbasso non si limita a sostenere il pianoforte, lo ascolta, lo commenta, ne prolunga le risonanze. Il suo fraseggio è elastico, profondo, spesso lirico, ma mai decorativo. Strenan invece lavora soprattutto sulla materia sonora. Più che scandire un tempo, lo suggerisce. Più che costruire un ritmo, ne evoca la possibilità. Spazzole, piccoli colpi, risonanze, fruscii. La batteria diventa quasi un ambiente acustico dentro il quale gli altri due musicisti possono muoversi. È tempo di ascoltare il primo brano in scaletta per quest'oggi di Ayumi Tanaka, tratto dal suo ultimo album Windflower, che è anche il brano che chiude questo bel disco, The Dissolving Sun.

Abbiamo ascoltato The Dissolving Sun, tratto dall'album Windflower di Ayumi Tanaka, edito dall'ECM. È una concezione del trio lontanissima dal tradizionale modello pianistico nel quale il leader espone un tema, il contrabbasso sostiene e la batteria accompagna. Qui non c'è gerarchia, c'è piuttosto una forma di democrazia dell'ascolto. E questo è forse il dato più interessante di Windflower. 8 dei 9 brani sono nati spontaneamente durante le sessioni, mentre l'unico brano esplicitamente composto da Tanaka è La Source, sottoposto comunque a un trattamento aperto e non rigidamente predeterminato. La distinzione fra composizione e improvvisazione dunque tende a dissolversi. È un principio che Tanaka aveva già espresso in maniera molto efficace: comporre musica che sembri improvvisata e improvvisare musica che sembri scritta. In Windflower questa idea trova una realizzazione particolarmente compiuta. L'apertura, affidata alla title track, stabilisce immediatamente il carattere dell'intero lavoro. Windflower non entra nel disco come un tema tradizionale, si manifesta lentamente attraverso suoni che sembrano provenire da lontano. Non c'è una melodia da afferrare al primo ascolto, c'è piuttosto un paesaggio nel quale entrare. La Source introduce invece una maggiore riconoscibilità formale, ma anche qui Tanaka non cerca la prevedibilità. Il brano sembra continuamente interrogare la propria identità, come se la composizione fosse un organismo che si modifica mentre viene suonato.

Abbiamo ascoltato una parte del brano La Source di Ayumi Tanaka. È musica cameristica, certamente, ma non nel senso di una semplice trasposizione del linguaggio colto all'interno del jazz. È cameristica perché ogni musicista è costantemente responsabile dell'equilibrio complessivo. E in questo senso Windflower appartiene pienamente alla migliore tradizione ECM, quella di una musica nella quale la qualità della registrazione e dello spazio acustico non sono elementi accessori, ma diventano parte integrante della composizione. L'incisione realizzata agli studios di La Buisson, nel sud della Francia, lascia infatti respirare ogni dettaglio. La produzione di Manfred Eicher contribuisce a creare quella particolare sensazione di profondità e trasparenza nella quale il suono sembra possedere una dimensione fisica. In un'epoca nella quale molta musica contemporanea sembra aver paura del vuoto, Tanaka, Morgan e Strunen fanno esattamente il contrario, lo valorizzano, lo trasformano in uno spazio di possibilità. Non è però un album semplicemente quieto. Confondere la rarefazione con la mancanza di tensione sarebbe un errore. La tensione c'è ed è fortissima, solo che non viene esibita. È interna, sotterranea, affidata al peso di una nota, alla durata di una pausa, alla scelta di non suonare. È qui che Windflower dimostra tutta la sua maturità. Il trio non cerca il virtuosismo, benché tutti e tre i musicisti siano tecnicamente straordinari. Non cerca nemmeno la spettacolarità dell'improvvisazione radicale. Cerca piuttosto quella zona intermedia nella quale l'improvvisazione può diventare composizione e la composizione può conservare la freschezza dell'istante. Il risultato è un jazz contemporaneo, profondamente europeo per concezione dello spazio, ma attraversato da sensibilità differenti. Quella giapponese di Tanaka, quella nordica di Strunen e quella americana di Morgan. Tre esperienze che non vengono semplicemente sommate, ma messe in relazione. E forse proprio questa è la forza di Windflower. È un disco che richiede attenzione, ma non la pretende. Non impone la propria presenza, la conquista lentamente. E in questo, paradossalmente, risiede la sua modernità. Windflower ci ricorda che il jazz può ancora essere una musica dell'ascolto, della fragilità, dell'attesa. Ayumi Tanaka, Thomas Morgan e Thomas Strunen non cercano di riempire lo spazio, lo lasciano respirare. E lasciamo questo intenso e bel disco ascoltando The Weaving. Un caro saluto a tutti da Alceste Holdi e alla prossima.

Alphaville. Buongiorno, benvenuti e benvenute da Francesca Rodesino per questa nuova puntata di Alphaville. Nell'approfondimento di oggi, intorno alle 12, parleremo degli intrecci tra mappe e rappresentazione dello spazio e potere. L'ONU, infatti, ha da poco approvato una nuova carta geografica che cambia le proporzioni tra gli stati. Cosa significa decolonizzare la geografia? Alle 12. Anche nel nostro dossier di oggi, dedicato alla letteratura dell'11 settembre, parleremo in effetti di spazio, ma in questo caso riflettendo sui rapporti che ne fanno un terreno di costruzione di memoria pubblica. Tra poco invece metteremo al centro il tema della neutralità, appunto al centro del nostro discorso. Le votazioni sull'iniziativa del 27 settembre si stanno avvicinando e noi cercheremo di capire meglio significati e applicazioni di questo concetto che ha fondato anche tramite la costruzione della memoria pubblica, eccola che torna come tema portante della puntata di oggi, la costruzione della Svizzera. Ora però c'è Le Disi con Caravan.

0: Apriamo il nostro Alphaville questa mattina introducendo un tema di strettissima attualità, la neutralità del nostro paese, tema che tornerà ad essere sottoposto a votazione alla fine del mese. Proprio oggi, peraltro, alle 18 si terrà la festa della neutralità a Pregassona, l'evento organizzato dall'Associazione Pro Svizzera per sostenere la campagna a favore del sì all'iniziativa sulla neutralità. Ieri sera invece a Bellinzona è stato presentato il volume Storia e attualità politica della neutralità svizzera, scritto per i tipi di Dadò da Marco Iorio, che saluto. Benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno signora.
0: Un volume che tra l'altro si inserisce nel quadro dell'iniziativa editoriale Le sfide della Svizzera, curata da Oscar Mazzoleni in collaborazione con Coscienza Svizzera. Marco Iorio, lei è storico di formazione ed è stato caporedattore per molti anni del dizionario storico della Svizzera. Iniziamo magari con una battuta, insomma, questo suo saggio si tuffa a piedi pari nel bel mezzo di un dibattito politico e culturale accesissimo. Come si sente e cosa c'è in gioco per la Svizzera? Iorio.
1: Allora, mi sento già un po' fuori posto in una situazione molto particolare. Sono uno storico e non ho mai aspirato a ricoprire questa posizione nel bel mezzo di un dibattito politico. Certo, nella mia vita mi sono anche impegnato politicamente, ma quando 10 anni fa ho iniziato ad occuparmi intensamente della storia della neutralità svizzera, non avrei mai immaginato che questo tema mi avrebbe un giorno catapultato, veramente catapultato, nel vero senso della parola, in una discussione altamente politica ed emotiva.
0: Sì, perché la storia in effetti è strettamente connessa alla politica. Senta Iorio, il suo è un saggio storico che ricostruisce epoca per epoca i diversi modi attraverso i quali la Svizzera ha costruito, ha vissuto e difeso la propria neutralità. Ma oggi ci dica qual è l'importanza di conoscere le varie sfumature dell'idea di neutralità con le quali la Svizzera ha voluto costruire la propria identità.
1: Allora, i 400 anni di storia della neutralità non sono più di una serie di varie sfumature, sono una successione di concetti di neutralità in continua evoluzione ed è per questo che proprio nel dibattito odierno, ma anche in quello futuro, è importante conoscere questa storia per due motivi. In primo luogo, la storia ci insegna che la neutralità non è una dottrina rigida e immutabile, al contrario, si è costantemente trasformata a seconda dell'epoca e delle circostanze. La neutralità non può essere fissata giuridicamente in modo definitivo, come vuole l'iniziativa sulla neutralità. E in secondo luogo, la storia ci mostra quali concetti esistessero in passato. Già nel 1938 il professore di diritto internazionale di Basilea, il Walter Burkhardt, affermò, cito, esistono diversi modi di essere neutrali. Questo ci dà il coraggio e anche la libertà di sviluppare la neutralità sulla base delle esperienze storiche, in funzione delle nuove situazioni geopolitiche e militari. La storia ci libera dal pensare che esista solo la forma di neutralità oggi in vigore.
0: Le radici storiche ci dicono anche che si usa far risalire l'origine della neutralità svizzera alla battaglia di Marignano del 1515, quando, secondo la storia ma anche la mitografia, gli svizzeri rinunciarono all'espansionismo a favore della ritirata. Il fatto comunque è che furono sconfitti dai francesi. Poi la Svizzera sarebbe stata neutrale anche nella Seconda Guerra Mondiale, ma la famosa Commissione Bergier degli anni 90 aveva anche rivisto questa narrazione, portando alla luce per esempio i collegamenti dei nazisti con le banche svizzere. Quindi le chiedo, la neutralità svizzera è anche in parte un mito?
1: Chiaro, una grande parte è mito, specialmente nell'attuale discussione. 1515, dunque, Marignano non era la nascita della neutralità. Questo è un mito, è falso, è un mito falso, perché anche dopo Marignano i svizzeri hanno fatto la guerra tutto il secolo. La neutralità svizzera, come l'ho detto, è stata creata 400 anni fa nel 600 durante la guerra dei Trent'anni e le guerre di Lodovico XIV. La seconda guerra mondiale, lì ho un'altra opinione. La Svizzera era molto neutrale, perché quello che lei ha menzionato non ha niente a fare con la neutralità. La neutralità vuol dire che la Svizzera non partecipa militarmente nelle guerre, in una guerra. E in questo caso, nella seconda guerra mondiale, la Svizzera non ha partecipato alla guerra. È quello che lei menziona con traffico, con l'oro, eccetera, con le banche, questo va al di fuori del diritto di neutralità. Questa, la neutralità è stata allargata in tutte le direzioni, questo fa anche parte del mito. La neutralità ha un nucleo militare, è quello che conta, e tutto il resto sono dimensioni che sono state aggiunte.
0: Sì, c'è anche tutta la componente di buoni uffici e di mediazione internazionale che comunque riguarda la neutralità. Ma secondo lei il presente internazionale fatto di conflitti e tensioni mette in discussione l'identità svizzera imperniata sulla neutralità?
1: Allora, l'attuale situazione pericolosa nell'Europa orientale e in Medio Oriente genera insicurezza, chiaro. Dalla fine della guerra fredda, intorno al 1990, ci si è abituati al fatto che regni la pace. Un'intera generazione non riusciva più a immaginare che potesse essere diversamente. A questo punto, naturalmente, per la Svizzera si pone la domanda: quale ruolo svolge il nostro paese in questa nostra attuale situazione? La politica attuale estera e di sicurezza ci consentirà di andare oltre. Il dibattito dimostra che non abbiamo ancora trovato la strada verso il futuro.
0: Torno allora alla domanda precedente, riformulandola un poco. Non è che le guerre in Europa possano aver consolidato il principio della neutralità permanente svizzera?
1: No, questo non credo. Tuttavia, dall'aggressione russa si sono delineate 5 correnti distinte che prima del 2022 non esistevano con tanta chiarezza. La prima è la concezione dogmatica e retrograda, come quella che l'iniziativa sulla neutralità vuole imporre con la votazione popolare. Poi c'è la politica ufficiale di Berna, che si basa sulla vecchia convenzione dell'AIA del 1907. E come terza corrente c'è questo ampio gruppo che vuole mantenere la neutralità, ma non più sulla base dell'obsoleta convenzione dell'AIA, bensì sulla Carta delle Nazioni Unite, e che punta anche sulla cooperazione con gli stati confinanti per la sicurezza della Svizzera, quello che l'iniziativa vuole proibire. Come quarta opzione vi è la proposta avanzata ad esempio dall'ex consigliere federale Filiker di rinunciare alla neutralità nei conflitti europei e di applicarla solo dai conflitti extraeuropei. E poi sono molti, e penso sempre di più, ma non si sa esattamente, che per ragioni di sicurezza vogliono rinunciare alla neutralità e aderire alla NATO.
0: Sì, questa è la visione geopolitica e storica di Iorio. Se guardiamo alla Svizzera oggi, stretta in un'Europa che pensa al riarmo con l'intensificazione delle esercitazioni, per esempio militari, se pensiamo al conflitto tra Russia e NATO, il cui ruolo della NATO va ridefinendosi, forse riprendere in mano i fondamenti della sua storia di paese neutrale potrebbe aiutare a comprendere il ruolo internazionale della Svizzera e la percezione che essa ha di se stessa.
1: Sì, sono sicuro, certamente, è proprio questo il mio obiettivo. Vale a dire che gli svizzeri e le svizzere imparino a conoscere meglio la loro storia in generale e la neutralità in particolare, e prendano coscienza della loro posizione attuale. In questo modo, forti della conoscenza della loro storia, potranno decidere con maggiore consapevolezza in quale direzione vogliono andare.
0: Senta, lei sul finale del libro dice che la Berna federale ha dimostrato tutte le sue lacune proprio nella questione della ridefinizione della propria neutralità. Che cosa non riesce a fare, secondo lei? In cosa consistono le difficoltà?
1: Il problema è che la Berna federale, ovvero soprattutto il Consiglio federale, il Parlamento, non è stata finora in grado, dopo l'adesione della Svizzera all'ONU nel 2002, di adeguare la neutralità alle nuove circostanze e continua a orientarsi, come l'ho già detto, alla obsoleta Convenzione dell'AIA del 1907, che risale a un'altra epoca. Soprattutto la Svizzera continua così a perseguire una politica di parità di trattamento tra aggressore e vittima, quello che fa da 100 anni, ma è una cosa che l'attuale diritto internazionale non permette più. È proprio per questo che la Svizzera viene criticata, soprattutto in Europa.
0: La neutralità svizzera sarà al centro delle votazioni alla fine del mese. Noi ne abbiamo parlato a partire da un volume apparso in questi giorni presso Dadò intitolato Storia e attualità della neutralità svizzera. Lo firma lo storico Marco Iorio, con cui noi appunto ne abbiamo parlato. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie, arrivederci.

Sentimental Doll dall'album del 2021 What Then di David Keenan, cantante irlandese. Il brano era registrato nel 2021 per l'etichetta Ruby Works. Intanto io vi do il nostro numero telefonico al quale potete scriverci in ogni momento per commentare con noi la puntata: 079 382 67 65. Sono le 11:19, quasi 11:20. Vi ricordo il tema del dossier della settimana dedicato alla letteratura post 11 settembre. Oggi con Alice Balestrino, che ci parlerà di un libro che in italiano era uscito con il titolo Nei confini di un giardino di Amy Waldman, invece nella versione originale The Submission. Tra poco.

0: Lauren Henderson con Tormento 2024. La nostra retrospettiva su 5 opere letterarie post 11 settembre al centro del nostro dossier di Alphaville prosegue dopo Paolo Simonetti e Don De Lillo ieri. Oggi ci spostiamo verso un romanzo di grande interesse, un'opera di riferimento per quanto concerne la riflessione sulla memoria divisa negli Stati Uniti dopo l'11 settembre. Parliamo di The Submission di Amy Wolman, traducibile in La presentazione oppure La candidatura, perché parliamo di un bando pubblico per progetti architettonici. In italiano, questa era insomma la traduzione letterale, in italiano era uscito con il titolo Nei confini di un giardino. Il romanzo si muove in una realtà post crollo delle Torri Gemelle, realtà in cui si immagina che il progetto scelto da una giuria selezionata per il memoriale per le vittime di Ground Zero sia opera di un architetto americano di origine indiana e musulmana. Attraverso il dibattito e gli scontri che ne seguono dentro la giuria, ma soprattutto fuori, tra i gruppi di pressione, i media, interessi economici e politici, Wolman si interroga su questioni cruciali relative ai processi di memorializzazione. Benvenuta Alice Balestrino.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Lei è ricercatrice tenure track di letteratura anglo-americana alla Sapienza di Roma. Dunque, Balestrino, mettiamola così. Dopo L'uomo che cade di De Lillo, The Submission compie un passo ulteriore. Non racconta direttamente l'attentato, pur nei toni quasi sommessi che adottava De Lillo, ma il modo in cui quel trauma viene trasformato in memoria pubblica. Il memoriale di Ground Zero diventa infatti il cuore del romanzo. Che cosa ci dice questo libro quindi sul potere della memoria pubblica e sulla sua costruzione?
1: Sì, The Submission è un romanzo che, come la maggior parte della letteratura cosiddetta del post 11 settembre, si interroga proprio sulla costruzione della memoria, e lo fa partire da una metafora architettonica che è quella della costruzione del memoriale. Questo però ci fa interrogare a monte sulla costruzione di una narrazione degli eventi che deve essere il più possibile condivisa, ma come ha anticipato lei non è quello che è avvenuto. In particolare poi nel romanzo c'è questo casus belli finzionale per cui molti istituti e istituzioni diverse confliggono tra loro. Da tenere a mente è ovviamente il contesto politico, che è il romanzo ambientato nel 2003 e mi piace ricordare, è stato pubblicato nel 2011, che è anche l'anno in cui effettivamente, proprio l'11 settembre, il memoriale dell'11 settembre viene inaugurato a Ground Zero. Quindi siamo nel 2003, politiche di securitizzazione implementate dal governo Bush, il 2003 è anche l'anno dell'invasione dopo l'Afghanistan dell'Iraq, quindi c'è una polarizzazione interna alla società e alla cultura americana che si manifesta anche in questo espediente narrativo della costruzione del memoriale.
0: A proposito di polarizzazione e di guerra preventiva, Wolman immagina che il progetto del memoriale venga affidato a Mohammed Khan, un architetto americano di origine musulmana, e così Khan diventa rapidamente, agli occhi dell'opinione pubblica, il simbolo di un'identità musulmana che lui stesso non necessariamente rivendica. Che cosa ci dice questo meccanismo sulla costruzione dell'altro nell'America post 11 settembre e forse direi anche sull'America di oggi?
1: Sì, assolutamente. Io credo che in questo romanzo ci siano le radici della polarizzazione che vediamo nell'America di oggi, proprio a partire dalla costruzione dell'altro, un altro che può essere anche inizialmente pensato come parte della comunità americana e via via sempre più alterizzato. Ed è quello che succede ai protagonisti del romanzo, in particolare a Mo Khan, che è appunto questo architetto americano di religione musulmana, e lui poi finirà, diciamo, il suo percorso narrativo nel romanzo proprio esiliato, diciamo, in modo volontario dagli Stati Uniti, perché non sente più di appartenere a quella cultura. Allo stesso tempo c'è un'altra protagonista che è Asma Anwar, che è una immigrata del Bangladesh senza documenti, quindi illegale, vedova dell'11 settembre, perché il marito, che lavorava, come ha detto, alle pulizie al World Trade Center, muore durante gli attacchi, e lei diventa l'apice e forse ancora di più il capro espiatorio rispetto a Mokhan di una parte della società americana che diventa sempre più illiberale, si scaglia sempre di più contro la diversità, contro le alterità, e, diciamo, senza fare spoiler per chi ci ascolta, la sua poi sarà veramente una figura di martire, diciamo. Quindi io credo che veramente si possa leggere questo romanzo anche con gli occhi del 2026, soprattutto per quanto riguarda quello che sta succedendo in termini di immigrazione e di target di americani senza documenti.
0: Anche perché nel romanzo il memoriale diventa davvero un terreno di scontro tra politica, media, famiglie delle vittime e comunità musulmana. E i media, lo sappiamo, hanno un ruolo decisivo nel trasformare una scelta artistica o culturale in un caso nazionale. Quanto pesa in questa rappresentazione la precedente esperienza giornalistica di Amy Wolman?
1: Io credo che pesi tantissimo, perché l'autrice ci fa proprio vedere alcuni meccanismi interni ed esterni della stampa, per esempio attraverso una fuga di notizie che è tutto tranne che involontaria, viene fuori la notizia della selezione del progetto di questo architetto musulmano. Quindi, quando ancora non la si voleva rendere pubblica, questa notizia diventa pubblica, e da lì poi, in una sorta di cassa di risonanza, la stampa creerà un caso, come diceva giustamente lei, che si traduce in concreto anche in minacce, sit-in contro una serie dei, insomma, diciamo, i tre protagonisti. E quindi c'è, secondo me, molto bene, viene resa molto bene la incomunicabilità tra il linguaggio giornalistico e il linguaggio dell'arte, perché, diciamo, come diceva Umberto Eco, quello che il linguaggio giornalistico non riesce a rendere è l'apertura dell'opera d'arte, cioè il fatto che l'opera d'arte esiga una risposta libera e inventiva da parte dell'interprete, che vada anche al di là delle intenzioni dell'autore. La stampa cerca continuamente di fare pressione su Mokhan perché lui prenda le distanze dall'Islam, perché dica chiaramente che il suo progetto non è un giardino dei martiri, eccetera, eccetera. Lui si rifiuta di farlo, e appunto è questa, diciamo, apertura dell'opera d'arte che, con il suo rifiuto, lui porta avanti, e sarà però poi la distruzione del suo progetto, che, insomma, poi non verrà scelto alla fine.
0: E lui verrà, come ci diceva, esiliato. Il romanzo, pubblicato nel 2011, è stato molto apprezzato dalla critica americana ed è stato tradotto, lo dicevamo prima, da Einaudi con il titolo Nei confini di un giardino. A 15 anni dalla sua pubblicazione, che cosa può ancora dirci questo libro sull'11 settembre e sul modo in cui una società elabora il proprio trauma e quello che si pensava non potesse accadere?
1: L'elaborazione di un trauma è un momento, questo vale per le società ma anche per gli individui, un momento di per sé trasformativo in cui fare i conti con la propria identità ferita e quindi da ricostruire. La direzione che prende la ricostruzione è da definire, e soprattutto può essere plurale. Io credo che sia messo bene in evidenza il conflitto come parte fondativa della cultura americana nel post 11 settembre, che, se ci pensiamo, è l'antitesi degli Stati Uniti, no? Quindi fino ad allora, diciamo un po' generalizzando, ma fino ad allora l'unità e l'unione erano i concetti chiave che davano l'identità agli Stati Uniti, diventa con dal 2001 in avanti diventa il conflitto, il cardine identitario degli Stati Uniti, e questa non è che diciamo la cifra, a mio avviso, della società americana oggi.
0: La memoria diventa così anche uno strumento politico che rafforza la contrapposizione tra noi e loro, alimentando questa spaccatura attraverso il populismo di cui appunto la nostra società è imbevuta. The Submission, questo è il secondo romanzo che abbiamo scelto per la nostra piccola ricognizione sulla letteratura dell'11 settembre. Lo ha scritto Amy Waldman e l'ha commentato per noi Alice Balestrino, che ci ha portato a ragionare sulla costruzione collettiva della memoria e dell'altro, purtroppo, lo dicevamo, inteso come nemico, come alterità, temi sempre attualissimi anche in un mondo in cui si cerca di rielaborare quell'11 settembre, portando quell'evento in un contesto, come ha fatto anche questo romanzo, più ampio, affrontando anche tutti i riverberi sociali. Grazie Balestrino.
1: Grazie a voi.
2: Rete 2.

Abbiamo sentito As Madalenas, un brano che usciva nel 2023 del duo formato da Cristina Zanzetti e Tatiana Valle. Abbiamo ancora il tempo per un brano musicale e poi arriviamo al tema del giorno.

Kati Tiru con Race ID è un brano registrato nel 2017. Una valigia dimenticata per quasi 80 anni tra le mura del castello San Materno di Ascona, ritrovata quasi per caso durante i lavori di restauro nel 2011, e dentro oltre 800 documenti che raccontano la vita della famiglia della danzatrice Charlotte Barra e della sua rete di amicizie tra il 1913 e il 1937. Da questo ritrovamento è nato

0: parlarci anche dei ritrovamenti del 2011 durante lo sgombero del Castello San Materno in vista di questo restauro. Come è avvenuta la scoperta e cosa ha significato trovare 800 documenti caduti nell'oblio per così tanto tempo?
1: Sì, appunto, come ha già anticipato lei, durante i lavori di sgombero, dietro ad un armadio del castello è stata ritrovata una valigia tutta impolverata che poi mi è stata consegnata al Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona, e da lì la sorprendente scoperta, perché appunto oltre a diversi libri, fotografie, c'era questo malloppo di lettere e cartoline. E abbiamo dovuto a poco, piano piano, insomma, trascriverle, perché sono tutte manoscritte, e scoprirne il contenuto. E devo dire che sono stata affiancata da un ricercatore tedesco, Andrei Seus, ed è stato molto importante anche per me poter lavorare con un germanofono, conoscitore della storia della Germania, e così avere anche un punto di vista tedesco durante tutto questo lavoro.
0: Le lettere ritrovate tratteggiano legami familiari, lo dicevamo, ma anche il clima sociopolitico tra Germania e Svizzera tra gli anni 20 e 30, fino poi anche al destino di molte famiglie ebraiche costrette a fuggire. Quindi il privato che diventa politico, oppure il politico che diventa privato. Quali sono queste testimonianze, se può farci qualche esempio, magari quelle che più l'hanno colpita?
1: Allora sì, queste lettere, queste cartoline sono risultate essere uno scambio epistolare tra Semil e Emil, i genitori, Erhard e Marianne Lönnberg, che sono rispettivamente gli zii e i cugini di Charlotte Barat, che vivevano in Germania. E quindi da un lato risulta appunto uno scambio epistolare intimo e personale, da cui però traspare la storia, quella storia internazionale che abbiamo imparato a scuola e che in questa corrispondenza diventa storia di vita vissuta nel quotidiano. Non so, vi faccio un esempio per le lettere. Ci sono lettere in cui i genitori raccontano che per loro tedeschi è difficile trovare del cibo o altri generi di prima necessità che per gli altri, quindi gli stranieri, e appunto siamo negli anni 20 del Novecento. Quindi nelle lettere traspare la grande crisi economica che ha colpito la Germania tra le due guerre e il disagio sociale che ne è seguito. I ragazzi, per esempio, scrivono dal collegio in cui si trovano ai genitori che in quanto ebrei a volte sono anche trattati male, e questo lo fanno capire non solo attraverso le lettere, ma abbiamo dei disegni veramente molto espliciti che oltre che nel libro si possono vedere anche in mostra.
0: Lei parlava adesso dei disegni, e quindi capisco che è questo, diciamo, un po' il fulcro attraverso cui la testimonianza storica si trasforma in un percorso artistico ed espositivo, ma ci sono altri materiali, altre opere d'arte in mostra?
1: Allora sì, questa è una mostra appunto dove l'arte e la storia dialogano, quindi non troviamo solo lettere e documenti, ma troviamo anche alcune opere d'arte di, non so, per esempio Karl Weidemeier, Heinrich Vogler, Alexei Javlensky, Paula Mondersohn-Becker, e questo è un aspetto importante perché per queste famiglie, che erano anche dei collezionisti, per loro non si trattava solo di raccogliere opere, ma attraverso le opere volevano partecipare attivamente alla vita culturale e soprattutto contribuire alla diffusione di idee politiche e sociali in questo clima che ha seguito la prima guerra mondiale, perché queste erano tutte famiglie che, sebbene di origine ebraica, erano molto aperte alle correnti intellettuali del loro tempo e vicini alle idee socialiste e libertarie, sempre di quegli anni.
0: Charlotte Barat non era solo una danzatrice, ma era

0: anche il fulcro, il catalizzatore di una fittissima rete di rapporti con artisti e, lei ce lo diceva, intellettuali dell'epoca. Qual è stato quindi il ruolo di Bara all'interno di questo contesto?
1: Beh, Bara è un punto di riferimento, soprattutto anche diventa un punto di riferimento anche nella nostra zona. Ricordo che Charlotte Bara ha fondato la prima scuola di danza moderna espressionista in Ticino e poi grazie alla generosità ma anche alla sensibilità dei suoi genitori ha costruito il Teatro San Materno, che ancora oggi è un gioiello di architettura razionalista in stile Bauhaus, ed un punto di riferimento in questo senso anche nel nostro cantone, se non addirittura in Svizzera.
0: Ricordiamo che la mostra dedicata a Charlotte Bara è visitabile in questo luogo molto bello, il Museo Castello San Materno di Ascona, fino al 20 dicembre 2026 e che il volume Una valigia piena di storie è disponibile in libreria. Io la ringrazio molto, Michela Zucconi Poncini, per essere stata con noi. Una buona giornata e a presto.
1: Grazie a voi e buona giornata. Arrivederci.

0: Brian Charette con Polka Don't Pin Up, un brano registrato nel 2022. Sono le 12, è il momento dell'approfondimento. Buongiorno Elisa Rossello.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi termina l'80esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e il mondo, o la rappresentazione del mondo, ne esce un po' cambiata. Nei giorni di questa sessione, infatti, è stata approvata una nuova mappa del pianeta con proporzioni diverse tra i paesi rispetto a quanto siamo abituati a vedere nelle mappe. Tuttavia l'ONU si limita a consigliare l'utilizzo di questa nuova mappa chiamata Equal Earth, quindi Terra Equa. Ma non vi è nessun obbligo a sostituire la cartina finora più diffusa, cioè la famosa proiezione di Mercatore.
1: Esatto, il testo con cui la mappa Terra Equa viene approvata e consigliata è stato presentato dal Togo all'Assemblea come rappresentante dell'Unione Africana che l'ha ideato, e inoltre la Francia ha patrocinato il progetto. Il risultato della votazione sono 164 sì, con gli Stati Uniti d'America come unici contrari, e 6 astensioni. Quindi a tutto il mondo, o quasi, piace questo nuovo ritratto di se stesso. E in particolare l'Unione Africana sostiene che delle proporzioni più realistiche tra le nazioni potrebbero cambiare l'importanza percepita dell'Africa, che sulla mappa di Mercatore appariva molto più piccola della realtà. E quindi oggi vogliamo parlare delle idee che disegnano le mappe e delle mappe che plasmano le idee, e lo facciamo grazie ai nostri ospiti. Quindi in collegamento comincio col salutare Franco Farinelli, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Lei è geografo, presidente dell'Associazione dei Geografi Italiani, professore emerito all'Università di Bologna e dal 2012 direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze della Comunicazione. E do il benvenuto anche a Marco Aime.
3: Buongiorno a tutti.
1: Lei è antropologo, saggista, insegna antropologia culturale all'Università di Genova e si occupa principalmente di culture alpine e dell'Africa occidentale.
0: Farinelli, dicevamo che questa nuova mappa approvata dall'ONU corregge quella precedente conosciuta come la mappa o la proiezione di Mercatore, che è antichissima. Qual è la sua storia, come è nata e come è diventata quella più diffusa, la mappa più diffusa?
2: Ma sì, è stata la mappa sulla quale, con la quale l'intera modernità è stata sostanzialmente costruita. Mercatore era un cartografo, naturalmente, geografo e cartografo, allora non si faceva una distinzione molto precisa tra le due funzioni, olandese, fiammingo, e a metà del Cinquecento, quindi all'inizio della costruzione dell'epoca moderna, si pose il problema di come rappresentare la superficie curva della Terra sulla superficie piana. Lo scopo qual era? Quello di permettere ai naviganti, ai marinai, a chi solcava il mare, studiare, di disegnare, di praticare le rotte marittime più convenienti, vale a dire che riuscissero a collegare i diversi posti, le diverse città, le diverse coste nella maniera più razionale ed economica, cioè attraverso linee rette. È così che nasce la cartografia moderna.
1: Marco Aime, passiamo a lei. Riguardo appunto a questa carta di Mercatore, che legami ha con le idee che finora abbiamo avuto, in particolare sull'Africa e più in generale sul mondo?
3: Beh, mai come in questo caso si può dire che il detto la mappa non è il territorio sia appropriato. Ovviamente ogni mappa, qui non vorrei rubare il mestiere all'amico Farinelli, ma rappresenta una determinata visione del mondo, e ovviamente l'Europa veniva messa al centro da Mercatore, quindi sull'asse equatoriale, ovviamente con tutte le difficoltà dell'epoca, e poi la difficoltà comunque persistente anche oggi del rappresentare su una superficie piana, come ho già detto, una superficie tonda. Il problema è che questa visione è uno dei tanti elementi che hanno anche contribuito un po' a sminuire, a svalorizzare l'Africa in sé. L'Africa in questa mappa risulta più o meno è stato visto grande come la Groenlandia, però in realtà l'Africa è 14 volte più grande della Groenlandia. Ecco, quindi questa visione che poi in qualche modo influenza la percezione che tutti, soprattutto gli europei, abbiamo avuto del mondo e dell'Africa in particolare, è stato uno dei tanti elementi, non certo l'unico, non certo il più determinante, che però hanno contribuito ad avere una visione sempre dell'Africa meno reale di quella che in realtà possiede.
0: Invece la nuova mappa appena approvata dall'ONU va nella direzione di decolonizzare la cartografia. È una mappa che viene chiamata Equal Earth. Che caratteristiche ha? Come, diciamo, si sostanzia l'equità geografica che in qualche modo annuncia?
2: Ma allora io chiedo scusa.
0: Ahimè.
2: No, so se era per me o per Farinelli. Comunque, ma forse è più adatto Franco rispondere a questo. Beh, di sicuramente ristabilisce un po' le proporzioni, ecco, per cui anche un semplice sguardo, senza l'approfondimento della reale superficie dei chilometri quadrati, abbiamo l'idea di un'Africa più grande rispetto a come veniva vista prima.
1: Sì, Franco Farinelli, passiamo allora alla sua opinione e soprattutto alla sua visione su questa mappa. Quali sono le caratteristiche che la rendono più adatta alla rappresentazione del mondo?
2: Ma la principale, l'ha detta già Marco, insomma, corregge le storture, gli errori che della cartografia moderna fin qui hanno prevalso, costruendo la nostra immagine del mondo. Io però qui vorrei andare con una certa cautela, insomma, nel senso che tutto sommato a me pare che tutta questa discussione sulla cartografia oggi sia appartenga al mondo di ieri. La modernità è stata decisamente, profondamente prodotta dall'immagine cartografica. Oggi l'immagine cartografica naturalmente è ancora molto importante, decisiva forse, ma molto meno di prima. L'immagine del mondo oggi dipende sempre meno dall'immagine cartografica e quindi il funzionamento del mondo ne risente in maniera molto molto molto meno evidente di quanto noi siamo abituati a pensare, noi moderni occidentali, evidentemente. E certo, la modernità è stata l'epoca della grande imposizione del dettato cartografico sulla faccia della Terra. Non a caso noi parliamo di faccia della Terra proprio perché la nostra cultura, quella occidentale, l'ha tradizionalmente ridotta ad una mappa, evidentemente. Ma E oggi questo non funziona più. Oggi c'è la rete, c'è un ordigno, un meccanismo che assolutamente distrugge la logica della rappresentazione cartografica sotto molti aspetti, anche se non tutti, e quindi noi siamo abituati a vivere in un mondo che si rappresenta in maniera completamente diversa sotto molti aspetti, non tutti, rispetto a come tutta la modernità fa. Questa, viviamo esattamente in questo bilico, viviamo esattamente in questo passaggio e certo le mappe sono ancora molto importanti, non soltanto per l'automobilista che deve raggiungere una città in automobile, ma per il funzionamento del mondo e per la comprensione del funzionamento del mondo, perché gli stati ancora oggi, gli stati nazionali centralizzati, gli stati territoriali nazionali centralizzati, come avrebbe detto Carl Schmitt, sono ancora produzioni cartografiche. Noi dobbiamo qui rovesciare qualcosa che ci hanno fatto comprendere più o meno quando eravamo piccoli studenti. Vale a dire, non è vero che la mappa è la copia di ciò che esiste, della realtà, del mondo. È vero piuttosto il contrario. Pensiamo allo Stato. Lo Stato è una struttura che esiste nella misura in cui fa proprie la struttura logica di una rappresentazione cartografica. E lo Stato la copia della mappa, non viceversa.
0: Oggi lei diceva che c'è la rete, ma in effetti anche la rete influenza i movimenti, il modo in cui ci orientiamo nel mondo e gli spostamenti. Quindi qual è oggi il ruolo, Farinelli, sempre più svolto da piattaforme come Google Maps oppure i satelliti, anche i social network, le immagini digitali, nel costruire delle mappe che ci orientano oggi?
2: Sì, allora io direi che la rete è l'ordigno e la mega mappa che distrugge la mappa moderna, evidentemente, dal punto di vista tecnologico, ma dal punto di vista della produzione della vita quotidiana del mondo. Noi siamo esattamente in questa fase, in questo passaggio. Oggi le mappe hanno una funzione molto più limitata. Le mappe sono state il modello con il quale la cultura moderna, non solo quella europea, ha costruito il mondo. Oggi non è più così. Oggi la distanza misurabile in chilometri tra un punto e l'altro ha un valore per il funzionamento del mondo e per la comprensione di questo funzionamento, ha un valore molto differente e estremamente minore rispetto a quanto abbia avuto nei secoli passati. Noi siamo esattamente in questa fase. Mi verrebbe da dire su due piedi che noi stiamo uscendo in qualche maniera dal dominio della mappa rispetto al funzionamento del mondo, ma soltanto per entrare in un altro periodo, possiamo anche chiamarlo postmoderno, in un altro periodo in cui questo dominio è molto più sottile ed è molto più pervasivo ed efficace. È inconsapevole perché, attenzione, che la mappa governi il mondo, beh, per la cultura moderna è, come dire, qualcosa di chiaro, di consapevole, di accettato, di compreso. Il problema vero è come oggi la mappa della mappa, anzi la mappa delle mappe, cioè la rete, faccia la stessa cosa. Io credo che da questo punto di vista la nostra possibilità di comprensione sia molto molto più difficile, sia molto più a rischio, sia molto più problematica.
1: Marco Aime, in questo contesto quindi di trasformazione dell'importanza delle mappe, dove non per forza sono le mappe a avere tutta questa influenza sulla realtà delle nazioni, ecco, secondo lei questa nuova mappa appunto della Terra Equa potrebbe avere delle ripercussioni sui paesi africani che l'hanno proposta? Se avrà delle ripercussioni, quali?
2: Se li avrà, questo mi collego a quanto diceva Franco, li avrà più sul piano politico, è una battaglia politica di rivendicazione di uno spazio, di un territorio, e anche solo in modo quantitativo, che non veniva riconosciuto. Fa parte, è uno dei tanti piccoli tasselli, un po' di quel progetto di decolonizzazione delle menti, come è stato chiamato da un grande Ngugi wa Thiong'o, un grande scrittore keniano, per cui anche questo arricchisce un po'. Non sarà certo determinante per tutto ciò che accade in Africa, purtroppo, ecco. È semplicemente un segnale politico, ecco, di una rivendicazione di chiamiamo legittimità, almeno sul piano cartografico, che era stata negata all'Africa. Quindi sul piano simbolico ha certamente una rilevanza per molti paesi africani. Sul piano concreto di quanto questo possa cambiare davvero la situazione e gli eventi che purtroppo affliggono gran parte dell'Africa oggi, credo che sia abbastanza irrilevante, anche perché, come mi ho già detto benissimo Franco, oggi sempre di meno noi guardiamo le carte geografiche per farci un'idea, ma anzi mi sembra quasi che il fatto di affidarsi sempre di più a un Google Map, a un navigatore, abbia quasi fatto scomparire l'idea dello spazio nel suo complesso, perché vediamo solo quel poco, quello spezzone che ci interessa, che ci serve a guidarci. Quindi credo appunto questo sia una vittoria su un piano storico simbolico, non certo diciamo, determinante per ciò che può essere il destino dell'Africa.
0: Scardinare anche il rischio che si arrivi a una sorta di compensazione simbolica che però non corregga le vere e profonde disuguaglianze politiche, economiche della realtà.
2: Esatto.
0: Farinelli, ma dal punto di vista tecnico oggi, quindi come si disegna una mappa, grazie a quali strumenti è stata disegnata questa Equal Earth?
2: La mappa si disegna con tutti gli strumenti possibili. Innanzitutto, ogni mappa, anche Equal Earth, dipende da tutte le altre mappe precedenti. Il procedimento di costruzione cartografica è una copia continua, è un continuo copiare. Naturalmente, perché una mappa abbia la propria funzione, vi è bisogno di un'innovazione, ma è l'ultima cosa, la ciliegina che si mette sull'immagine finale. Le mappe si sono sempre copiate l'uno dall'altro. Io direi, e mi viene in mente Borges, che di queste cose se ne intendeva molto di più di quanto non... Io direi che le mappe si copiassero da sole, evidentemente, l'una con l'altra, ma lasciamo stare. Oggi c'è la rete è una mappa in grado di modificarsi continuamente e istantaneamente. Io vedo così la rete, che è una funzione dinamica rispetto alla mappa, che è statica. Non a caso lo Stato moderno territoriale centralizzato, come avrebbe detto Carl Schmitt, è la copia di una mappa. Non è vero affatto quello che ci hanno fatto credere da piccoli a scuola. Non è vero affatto che la mappa sia la copia dello Stato. Casomai è vero il contrario. Ma questo ci porterebbe fuori forse dal discorso. Ma in ogni caso oggi si assiste a un cambiamento radicale del regime, del rapporto tra cartografia e realtà, o mondo, se si preferisce. Vale a dire che oggi noi siamo entrati in una fase post-cartografica, se la compariamo a quella alla modernità, che stava tutta cartograficamente determinata. Ripeto, lo Stato non vi sarebbe se non ci fosse la mappa. Lo Stato è la copia di una mappa. Bene, oggi siamo entrati con la rete in un'altra fase ed è difficile trovare modelli. Noi finiremo con rimpiangere le vecchie mappe. Anche questo già accade, il fascino di una mappa antica, su chiunque la veda, è sempre indiscutibile ed è fortissimo. Perché? Perché ci ricorda l'epoca del mondo in cui noi ancora si riusciva a sbrogliarne il funzionamento, ad avere un'immagine del rapporto tra la realtà e il modello. Oggi è sempre più difficile capire davvero questo rapporto, e insomma ne va della realtà complessivamente, del destino della realtà, che la quale realtà in tempi moderni è sempre stata il surrogato della rappresentazione cartografica, il prodotto della rappresentazione cartografica, e non viceversa, come a scuola purtroppo da piccoli ci hanno insegnato. Quindi è una questione cruciale, davvero decisiva, che serve, chiude tutti i problemi che riguardano il rapporto tra tecnologia, vita umana e sopravvivenza dell'umanità, evidentemente.
0: Anche perché questi strumenti connessi alla rete sono in buona parte di proprietà di aziende private americane, quindi pensiamo per esempio all'azienda di reti satellitari Starlink di Elon Musk, e quindi ci si potrebbe anche chiedere cosa significhi in questo contesto questo potere all'interno dell'era della post-geografia o cartografia di cui si diceva prima.
1: E appunto riprendiamo questa immagine della rete come mappa dinamica che ha proposto. Sembra un po', diciamo, un'evoluzione estrema di queste mappe che si copiano a vicenda. Proviamo a osservare un attimo con Marco Aime l'estremo opposto, cioè nelle culture specifiche magari sopravvivono ancora delle forme di mappe magari anche diverse dalle nostre cartine su carta, appunto, e che servono ancora tutt'oggi, hanno la loro importanza in un contesto culturale specifico?
2: Sappiamo benissimo che quella che noi chiamiamo geografia, comunque la cartografia, è un linguaggio, uno dei tanti linguaggi possibili per rappresentare lo spazio o il territorio. Nelle isole Marshall usavano delle carte nautiche fatte con bastoncini e conchiglie legate che indicavano le direzioni dei venti e delle correnti ed erano anche abbastanza precise. Per quanto riguarda la mia esperienza in Africa occidentale, per esempio la distanza non viene mai misurata in una misura metrica, ma in tempo di percorrenza, cosa che peraltro anche nell'antichità si faceva. Per cui ci sono tanti modi per leggere e codificare lo spazio e ognuno ha una sua specificità. Certo, appunto, come è già stato detto, è una lettura del mondo che ogni cultura costruisce. In fondo, quelle che noi chiamiamo le diverse culture non sono altro che tentativi che ogni società umana ha messo in atto per dare un proprio ordine al mondo e anche rappresentandolo. Quindi ci sono molte, molte geografie possibili. Quella di cui abbiamo parlato è una delle tante, ma ne esistono altre. Anzi, spesso in altre società far vedere una carta geografica è come far vedere un testo scritto in una lingua straniera incomprensibile, mentre invece ci sono altre possibilità, altri linguaggi, altre scritture, altre grafiche per rappresentare quelle. Pensiamo anche quelle rese celebri dal libro di Bruce Chatwin sugli aborigeni australiani, Le vie dei canti, in cui la geografia veniva rappresentata invece attraverso questi punti in cui degli antenati mitici avevano cantato, e quindi conoscendo questi punti si poteva ripercorrere un territorio.
0: Farinelli, a parte il disaccordo degli Stati Uniti e i 6 astenuti, tutti gli altri paesi hanno votato per l'adozione della risoluzione ONU sulla mappa. Come possiamo leggere questa posizione quasi unanime di tutti i paesi? E perché questa mappa piace a tutti i paesi, non soltanto a quelli africani, ma non piace agli Stati Uniti?
4: Ma mi verrebbe da dire perché ogni Stato è una produzione cartografica. Cioè è una produzione spaziale. Lo Stato non esisterebbe se non ci fosse stato nella modernità, all'inizio della modernità, la produzione del modello spaziale come modello sovrano, alla lettera sovrano, egemone della realtà. Ora di questo si tratta. Lo spazio oggi se la passa male dal punto di vista del funzionamento del mondo, nel senso che il funzionamento del mondo nelle sue mosse fondamentali comincia a registrare qualche frizione con la struttura spaziale del mondo. Il problema è che non abbiamo finora un altro modello, non abbiamo ancora un modello da sostituire allo spazio. Io credo che lentamente ci si avvicini a questo tipo di sostituzione, perché lo spazio sostanzialmente è stata un'invenzione moderna. Se io dovessi indicare l'invenzione principale, il ritrovato principale, la mossa principale della modernità, direi l'invenzione dello spazio, così come ancora noi oggi lo pratichiamo. Bene, il funzionamento del mondo oggi non corrisponde più ai canoni della prima modernità, e questo si vede anche nella nostra incapacità di leggere certi fenomeni, e soprattutto si vede della incapacità di ragionare in termini spaziali, cioè di spiegare con lo spazio il funzionamento del mondo, che esiste ancora, attenzione, questa importanza del modello spaziale, ma io credo sia residua, vale a dire che ogni giorno che passi si allenti un poco, sia costretto a cedere ad altre logiche, ad altri modelli che dobbiamo ancora acchiappare, dobbiamo ancora individuare, formalizzare, comprendere, e che questo sia esattamente il segno della nostra epoca, insomma. Ecco, insomma, la postmodernità è esattamente questa roba qui. Vale a dire, la postmodernità, così come la modernità è stata la costruzione di un mondo spazialmente organizzato, la postmodernità è il riconoscimento della crisi del modello spaziale, cioè moderno, e la necessità di metterne sulle sue ceneri, perché non si supera mai completamente quello che è stato, sulle sue ceneri, un altro modello che potrà ancora contenere degli elementi spaziali. Io sono convinto che noi non distingueremmo tra soggetto e oggetto se non ci fosse stato lo spazio, l'egemonia del modello spaziale, ma questo ci porterebbe fuori dal discorso di oggi. Però voglio dire, il processo è in atto, è potentissimo, è tecnologicamente sostenuto in maniera a volte violenta, e di questo si tratta, secondo me.
1: Dunque, visto che ci stiamo addentrando sempre di più in questa postmodernità che vede gli spazi sempre in modo diverso e anzi forse li vede sempre meno, un'ultima domanda per entrambi. Proviamo a immaginare il futuro di questa mappa della Terra equa. Iniziamo magari da Marco Aime. Secondo lei verrà diffusa, verrà usata molto o rimarrà soltanto una cosa simbolica temporanea?
2: Ma penso che in Africa, nelle scuole africane, sicuramente avrà un grande successo, una grande diffusione, perché insomma rappresenta una piccola conquista, ecco, in questo cammino verso la decolonizzazione, soprattutto dal punto di vista simbolico, ecco, molto meno su quello materiale, per cui avrà di sicuro, ecco, magari le nuove generazioni, se, anche non in Africa ma anche in altre parti del mondo, se cresceranno tenendo conto sempre di questo minore impatto che oggi forse hanno la cartografia di cui parlava Farinelli prima, però magari qualche piccolo semino è stato piantato e qualcosa germoglierà. Ecco, non è certo questo che cambierà le sorti del mondo, ma il cammino è fatto anche di piccoli passi. Sicuramente in Africa verrà recepita in modo piuttosto importante, credo.
0: Farinelli, la sua opinione, abbiamo veramente pochi secondi, le chiedo una battuta, grazie.
4: Sì, sono d'accordo con ciò che ha detto Marco, insomma, come dire, con un'ultima avvertenza, spazio significa distinguere la possibilità di distinguere tra soggetto e oggetto. Noi non distingueremmo tra soggetto e oggetto se non ci fosse in mezzo a separarli lo spazio. Ora, attenzione, la crisi dello spazio, sono d'accordo con ciò che ha appena detto Marco, la crisi dello spazio significa la crisi di questa di possibilità di distinzione, di mantenimento di questa possibilità di distinzione. Questo lo dico soltanto per indicare, come dire, la natura quasi insormontabile dei problemi che la scomparsa o la crisi dello spazio pone alla cultura, all'insieme dei modelli che per noi rappresenta ancora la cultura occidentale.
0: La crisi del modello spaziale moderno e la ricerca o l'imposizione di altre forme, di altri modelli. Noi abbiamo parlato di molti temi, anche dell'intreccio tra rappresentazione geografica e potere. Lo abbiamo fatto a partire dalla risoluzione ONU approvata nel corso della sua 80ª sessione, che ha visto approvare da tutti gli stati, eccetto gli Stati Uniti, una nuova mappa del globo chiamata Equal Earth. Marco Aime e Franco Farinelli, grazie ad entrambi per avercene parlato.
2: Grazie a voi e buona giornata.
4: A voi.
0: A presto, a risentirci, e grazie anche ad Elisa Rossello.
1: Grazie.
5: Rete 2.

0: i titoli della RG. Rapporto PISA sulle competenze scolastiche degli allievi, gli studenti svizzeri sopra la media in tutte le materie. L'ex presidente dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, Pierre Mirabeau, condannato a 2 anni sospesi per corruzione, 42 milioni ad un funzionario kuwaitiano. Benjamin Netanyahu era stato avvertito dagli Emirati Arabi di un possibile attacco, nuove rivelazioni del quotidiano Haaretz in merito al 7 ottobre. Dopo il Louvre, un nuovo clamoroso furto di opere d'arte in Francia, trafugati 4 Renoir dall'omonimo museo in Costa Azzurra. Voto ai 16enni, il tema è caldo nei Grigioni, dove si deciderà a fine mese, tutti i partiti a favore tranne liberali ed UDC.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Azpeten Taylor con I Can't Be Satisfied, un brano registrato nel 2023. La natura ha avuto 3,8 miliardi di anni per sperimentare soluzioni efficienti ai problemi della vita. La biomimesi è l'approccio che studia queste strategie per applicarle alla tecnologia, al design, all'architettura e all'organizzazione delle società umane. Attraverso 5 episodi la serie di Alphaville esplora come l'osservazione degli organismi viventi possa ispirare innovazioni sostenibili e rivoluzionarie. Questo è il tema della nostra nuova serie di Alphaville. L'autrice è la naturalista, giornalista ambientale e politologa Valeria Barbi. Oggi si parla di velcro, treni, squali e delle invenzioni tecnologiche nate osservando gli animali. Seconda puntata.
1: Brevettato da 3,8 miliardi di anni. Storie di biomimesi di Valeria Barbi.
2: Se vi chiedessi qual è il più grande laboratorio di ricerca del pianeta, probabilmente pensereste a qualche università prestigiosa o a un centro tecnologico pieno di computer e microscopi. E invece il laboratorio più grande è la natura. Da quasi 4 miliardi di anni, piante, animali e microorganismi affrontano problemi molto simili ai nostri, come muoversi consumando meno energia, come aderire alle superfici, come proteggersi dai batteri, resistere agli urti o addirittura ridurre l'attrito. La biomimesi parte da un'idea semplice: osservare queste soluzioni, comprenderle e trasformarle in tecnologie utili per l'essere umano. Ma come si passa esattamente dall'osservazione di un organismo vivente a un prodotto che usiamo ogni giorno? Uno degli esempi più famosi nasce durante una semplice passeggiata. Siamo in Svizzera, siamo alla fine degli anni 40. L'ingegnere Georges de Mestral torna da una camminata nei boschi con il suo cane e si accorge che i vestiti e il pelo del suo animale sono pieni di piccoli frutti di bardana, quelle fastidiose palline spinose che sembrano incollarsi ovunque e che sicuramente conoscete se siete stati a fare una passeggiata sui campi insieme al vostro quadrupede. Molti le avrebbero semplicemente staccate. Lui invece si pone una domanda: perché si attaccano così bene? Allora fa una cosa molto semplice. Le prende, le osserva al microscopio e scopre che le centinaia di estroflessioni, chiamate brattee, che circondano il capolino, terminano con minuscoli uncini molto molto resistenti. Uncini che si agganciano permanente alle fibre dei tessuti e ai peli degli animali, permettendo alla pianta di disperdere i propri semi. E così l'ingegnere inizia ad elaborare un'idea rivoluzionaria. Se la natura usa questo sistema, perché non copiarlo anche noi? Dopo anni di sperimentazione nasce quindi il velcro, dall'unione delle parole francesi velours, velluto, e crochet, gancio. Un sistema composto da due strisce, una ricoperta di piccoli uncini e l'altra di minuscoli anelli, che quando vengono premuti insieme si agganciano, quando vengono separati invece si staccano senza danneggiarsi. Brevettato in Svizzera nel 1951 e poi in altri paesi a partire dal 1952, nel 1962, quindi solo 10 anni dopo, il velcro sbarca addirittura sulla Luna, grazie alle tute degli astronauti che vi misero piede per la prima volta con la missione Apollo 11. Oggi, se ci pensate bene, il velcro è praticamente ovunque: nell'abbigliamento sportivo, nelle scarpe dei bambini, negli zaini e nelle apparecchiature mediche. Ma tutto è iniziato semplicemente osservando una pianta che molti consideravano soltanto una vera e propria seccatura. Un altro caso straordinario arriva dal Giappone e riguarda i treni ad alta velocità. Creature che, per molti di noi che si muovono costantemente in treno per lavoro, ma anche per piacere, sono una creatura mitologica al pari degli unicorni. Negli anni 90 i primi treni Shinkansen erano velocissimi, ma presentavano un problema inatteso. Quando uscivano da una galleria, l'aria compressa davanti al treno produceva un forte boato, tanto intenso da creare disturbo nelle aree circostanti. Serviva quindi una soluzione. Uno degli ingegneri del progetto, Eiji Nakatsu, aveva una passione particolare, il birdwatching, quindi l'osservazione dell'avifauna, degli uccelli. Osservando un martin pescatore, un piccolo e variopinto uccello fluviale, notò qualcosa di sorprendente. Quel piccolo uccellino era in grado di tuffarsi in acqua ad una velocità di quasi 40 km orari, senza quasi produrre schizzi. Un gesto rapidissimo, che è il risultato di milioni di anni di evoluzione. E quindi si chiede, ma come ci riesce esattamente? Il suo segreto è innanzitutto nel becco, lungo, appuntito e affusolato, e soprattutto capace di dividere l'acqua con estrema efficienza, riducendo al minimo la resistenza. Durante la picchiata, inoltre, il martin pescatore tiene le ali ben aderenti al corpo, assumendo una forma compatta che limita ulteriormente l'attrito. Ad avere un ruolo fondamentale, nel suo caso, è anche il piumaggio, ricoperto da un sottile strato di olio naturale che lo rende praticamente impermeabile, impedendo quindi all'acqua di impregnare le piume e permettendo all'uccellino di tornare immediatamente in volo dopo l'immersione. Infine, un istante prima del tuffo, protegge gli occhi con una sottile membrana trasparente che gli consente di continuare a vedere la preda anche sott'acqua. L'ingegnere ebbe così un'intuizione. E se il muso del treno imitasse proprio quel becco? Nascono così i treni ad alta velocità giapponesi, la cui forma aerodinamica, ispirata proprio al becco del martin pescatore, riduce drasticamente il rumore, diminuisce la resistenza dell'aria e rende il treno ancora più efficiente dal punto di vista energetico. Ancora una volta, quindi, la soluzione non nasce da un computer, ma dall'osservazione di un piccolo animale. Dai piccoli animali a quelli veramente grandi che vivono negli oceani di tutto il mondo, gli squali. Animali misfrattati, poco conosciuti e soprattutto poco compresi. Fondamentali però per la salute degli ecosistemi marini e perseguitati a tal punto che ogni anno, pensate, l'essere umano ne uccide tra gli 80 e gli oltre 100 milioni di esemplari. A prima vista la loro pelle sembra liscia. In realtà, osservata al microscopio, è ricoperta da minuscole strutture chiamate denticoli dermici, piccolissime scaglie che creano una superficie molto molto particolare. Questa struttura offre almeno due vantaggi. Il primo è che riduce l'attrito con l'acqua, permettendo allo squalo di nuotare con maggiore efficienza. Il secondo e che rende difficile ai batteri e ad altri organismi aderire alla superficie della pelle. Gli ingegneri hanno studiato questa caratteristica e hanno sviluppato materiali con microstrutture simili. Oggi, infatti, esistono rivestimenti ispirati alla pelle degli squali utilizzati in ambito ospedaliero per limitare la proliferazione batterica senza ricorrere a sostanze chimiche. Altre superfici vengono invece impiegate nel settore navale e in quello aeronautico per diminuire l'attrito e migliorare le prestazioni. Ancora una volta, la natura suggerisce una soluzione elegante a un problema complesso. Basta imparare ad osservare ciò che la natura ha sviluppato in 3,8 miliardi di anni.
0: Questa era la seconda puntata della serie di Alphaville di Valeria Barbi e curata da Emanuela Burgazzoli sulla Biomimesi.
3: Well, little lady, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at.
4: Tell me, everybody's picking up on that feline beat, cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born
3: every time he plays.

Era il 1970 quando usciva Everybody Wants to Be a Cat di Phil Harris, parte certo della colonna sonora del film Gli Aristogatti di Walt Disney. Intanto si sono fatte le 12:46, la puntata di Alphaville di oggi finisce qui, grazie per averci seguito da parte mia, Francesca Rodesino, e da tutta la redazione, oggi con me Enrico Bianda ed Elisa Rossello. A presto e una buona giornata.

0: Compositore e contrabbassista molto apprezzato. Sperimentatore attento dallo stile raffinato, Roberto Bartoli ama muoversi tra jazz e musica contemporanea, improvvisazione radicale e linguaggi cameristici. Attivo soprattutto dagli anni 90, ha accumulato una corposa discografia collaborando con alcuni dei nomi più rilevanti del jazz e della musica di ricerca italiana. Roberto Bartoli ha Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, oggi alle 15.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: E buongiorno da Gino Ceschina. Rapporto PISA sulle competenze scolastiche degli allievi, gli studenti svizzeri sopra la media in tutte le materie. L'ex presidente dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, Pierre Mirabeau, condannato a 2 anni sospesi per corruzione, 42 milioni ad un funzionario kuwaitiano. Benjamin Netanyahu era stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti di un possibile attacco, nuove rivelazioni del quotidiano Haaretz in merito al 7 ottobre. Dopo il Louvre, nuovo clamoroso furto di opere d'arte in Francia, trafugati 4 Renoir dall'omonimo museo in Costa Azzurra. Voto ai sedicenni, il tema è caldo nei Grigioni, dove si deciderà a fine mese tutti i partiti a favore, tranne liberali e UDC. Per lo sport hockey sarà il difensore svedese William Vorge Kröy, il sostituto dell'infortunato Virtanen all'Ambrì. I quindicenni svizzeri sono al di sopra della media internazionale per quel che riguarda le competenze in matematica, lettura e scienze naturali. E quanto emerge dall'indagine PISA 2025 pubblicata oggi? Qualche criticità invece nel raggiungimento del livello minimo di competenza, in particolare da parte degli alunni provenienti da contesti socialmente svantaggiati. Paola Latorre.
4: Gli alunni svizzeri continuano ad ottenere ottimi risultati a livello internazionale. Si situano tra quelli delle 20 migliori nazioni delle 91 partecipanti al progetto promosso dall'OCSE, l'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economici. Il PISA, acronimo che in italiano si traduce con Programma per la Valutazione Internazionale degli Studenti, è la più grande indagine internazionale che misura le competenze dei quindicenni in lettura, matematica, scienze e per la prima volta nell'indagine 2025 in risoluzioni di problemi basata su modelli. Si svolge ogni 3 anni. In Svizzera hanno partecipato circa 7.600 giovani provenienti da 275 scuole. Guardando ai passati rilevamenti si nota che le competenze dei quindicenni svizzeri si mantengono costanti nelle scienze, mentre, pur rimanendo sopra la media internazionale, diminuiscono in matematica e in lettura. A fare sensibilmente meglio degli studenti elvetici ci sono quelli estoni in tutte e 4 le materie, i canadesi in scienze e lettura e i finlandesi solo nella lettura. Nell'ambito delle scienze naturali, focus dell'indagine 2025, sono state valutate anche le caratteristiche individuali ed è emerso che in Svizzera non ci sono differenze di genere significative, mentre chi proviene da famiglie svantaggiate ha maggiori difficoltà. Un altro dato emerso dal rilevamento PISA 2025 è l'uso sempre più comune dei media digitali per le attività di apprendimento. Da questo punto di vista il nostro paese è in linea con la media dei 38 paesi membri dell'OCSE. Diverso è il caso dell'intelligenza artificiale. I giovani svizzeri ne fanno un uso statisticamente maggiore per le attività scolastiche.
3: 2 anni di carcere sospesi con la condizionale per corruzione di pubblici ufficiali stranieri e riciclaggio di denaro aggravato. Questa è la sentenza emessa oggi dal Tribunale Penale Federale contro Pierre Mirabeau, banchiere privato ginevrino ed ex presidente dell'Associazione Svizzera dei Banchieri. I dettagli di questa vicenda nel servizio di Johnny Canonica.
5: I fatti risalgono agli anni compresi tra il 2000 e il 2012. In quel periodo Pierre Mirabeau, già comproprietario dell'omonima banca privata ginevrina ed ex presidente dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, ha versato un totale di 82 milioni di franchi a un funzionario kuwaitiano affinché questi investisse fondi pubblici nella sua banca. L'uomo, nel frattempo deceduto, era presidente dell'Istituto di Previdenza Sociale del Kuwait e avrebbe investito alla banca Mirabeau circa 500 milioni di dollari. banca che, è bene precisare, non era coinvolta nel processo. Il Ministero Pubblico della Confederazione accusava Mirabeau di corruzione di pubblici ufficiali stranieri e di riciclaggio di denaro aggravato e ha chiesto una pena detentiva con la condizionale di 24 mesi, pena ora confermata dal giudice unico del Tribunale Penale Federale. Da parte sua, Pierre Mirabeau ha ammesso i fatti e ha già versato al fondo pensionistico kuwaitiano 42 milioni di franchi a titolo di risarcimento.
3: Dopo le recenti comunicazioni delle aziende elettriche, anche la prospettiva nazionale fornita dalla Commissione Federale dell'Energia, Elcom, parla di un leggero calo delle tariffe per il 2027. La diminuzione prevista, al netto delle variazioni regionali, è uguale a quella registrata quest'anno, meno 4%. Una famiglia media che consuma 4.500 kWh pagherà 1.194 franchi, 53 in meno. La situazione per le piccole e medie imprese sarà simile. Nei prossimi anni, però, comunica ancora Elcom, la bolletta rincarerà a causa della guerra in Iran. Anche dalla Germania arrivano richieste di risarcimento in vista della realizzazione del deposito di scorie radioattive nella regione di Legern, a nord dei cantoni di Argovia e Zurigo. Ieri il consigliere federale Albert Rösti ha risposto alle domande della popolazione locale a Fisibach, canton Argovia, e ha posto la questione dei risarcimenti come condizione per il via libera ai lavori. Ce ne parla Gianluca Colgiati.
6: 4 anni fa l'annuncio, Legern, con i suoi profondi strati di argilla opalina, è il luogo prescelto per il deposito geologico. Da allora le discussioni sono proseguite, nella discrezione e con eventi pubblici, come ieri sera, quando 400 persone hanno partecipato a una serata in cui il consigliere federale Albert Rösti ha garantito un processo trasparente e compensazioni finanziarie per una regione che si appresta ad accogliere per i prossimi millenni le scorie di tutta la Svizzera.
7: Hier erwarte ich schon auch von den beteiligten Parteien, dass sie sich zu einer Lösung zusammenraufen.
6: Per questo il ministro dell'Energia e dell'Ambiente, ai microfoni SRF, ha detto di aspettarsi che le parti, quindi anche le aziende energetiche proprietarie delle centrali, si accordino sulla questione dei risarcimenti. Impensabile altrimenti che il Consiglio federale autorizzi i lavori.
7: Wenn diese Abgeltungsfrage nicht geklärt ist.
6: La scelta di Legern non è infatti ancora definitiva. Una decisione del governo è prevista nel 2030, dopodiché toccherà al Parlamento prima di una votazione popolare attorno al 2033. I primi rifiuti nucleari potrebbero essere depositati nel 2050 e ieri a Fisibach si è fatta sentire anche la voce di Martin Kistler, presidente del circondario di Waldshut in Germania, che dista solo una ventina di chilometri. Per Kistler i confini politici non contano, tutta la regione è toccata. Come dire, i risarcimenti spettano anche a loro.
3: In Israele, all'approssimarsi delle elezioni, nuove rivelazioni del quotidiano progressista Haaretz mettono pressione sul primo ministro in merito alla strage del 7 ottobre 2023. Benjamin Netanyahu, stando al giornale, era stato avvertito che stava per succedere qualcosa di grave, non dall'esercito ma dagli Emirati Arabi Uniti. Naima Chicherio.
8: Innanzitutto è una rivelazione molto importante perché fino ad ora, per quanto riguarda il 7 ottobre, si era parlato soprattutto di segnali ignorati. Si diceva ad esempio che i soldati di stanza al confine con Gaza avessero segnalato attività insolite nella striscia e che queste allerte fossero state sottovalutate. Ora si parla invece di una voce diretta e credibile che non viene ascoltata. Per capire però dobbiamo fare un passo indietro. A inizio 2023 i servizi informativi israeliani e Hamas avviano dei negoziati segreti sulla fine del blocco su Gaza e questi negoziati avanzano, sembra davvero che un accordo sia molto vicino. Netanyahu però a un certo punto fa un passo indietro perché sa che i suoi alleati estremisti non lo accetterebbero e che potrebbero far cadere il governo. E quindi che cosa fa? Interrompe le comunicazioni con Hamas. È a questo punto che entra in gioco il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, perché gli viene consegnato un messaggio per il primo ministro in cui Hamas lo minacciava: se i colloqui non avanzano, noi abbiamo una sorpresa pronta per Israele, ossia il 7 ottobre. Bin Zayed una settimana prima chiama Netanyahu, gli dice: fate attenzione perché c'è il rischio di spargimenti di sangue in Israele, c'è anche il rischio di una scossa in tutta la regione. Ma Netanyahu risponde: tranquillo che siamo pronti a tutto, e non dice nulla ai suoi militari. Ora, questa nuova rivelazione potrebbe avere un impatto molto grande e anche molto negativo su Netanyahu. I cittadini israeliani hanno sempre messo la loro sicurezza al primo posto e a fine ottobre dovranno scegliere un leader capace di garantirla. Netanyahu, che appare sempre meno in grado di farlo, sta subendo ora degli attacchi piuttosto violenti da parte degli altri candidati alle elezioni.
3: Sono entrati in vigore oggi in Canada i dazi sulle importazioni statunitensi per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Dopo il fallimento dei negoziati tra i due paesi, erano entrati in vigore quelli da parte degli Stati Uniti nei confronti del Canada, e il primo ministro canadese Carney aveva promesso di rispondere eguagliando le misure imposte dall'amministrazione Trump. I dazi canadesi colpiscono una serie di prodotti tra cui abbigliamento, formaggi e legname. Un nuovo scandalo colpisce l'establishment ucraino. Il procuratore generale Ruslan Kravchenko, un alleato del presidente Zelensky, ha annunciato le sue dimissioni dopo essere stato coinvolto in un'inchiesta su call center fraudolenti. I dettagli dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
9: Le dimissioni del procuratore generale Kravchenko, la più alta carica della magistratura inquirente ucraina, sono l'ennesimo terremoto politico per Kiev. Secondo i media ucraini, ieri Kravchenko si era consultato direttamente con il presidente Zelensky e aveva deciso di restare al suo posto. Ieri sera però è arrivato il passo indietro. Secondo le autorità anticorruzione, l'ufficio di Kravchenko avrebbe ricevuto denaro per proteggere una serie di call center fraudolenti, un business basato sulle frodi telefoniche che si è trasformato nel principale giro d'affari criminale nell'Ucraina in guerra. È lo stesso business che sarebbe dietro anche all'attentato di Monaco dello scorso giugno, in cui erano stati coinvolti l'oligarca ucraino Vadim Yermolaev e la sua famiglia. Ma non ci sono solo le frodi dietro questa storia. Secondo la polizia anticorruzione Nabu, Kravchenko stava facendo sorvegliare le stesse autorità anticorruzione che stavano indagando su di lui e si preparava a lanciare un contrattacco giudiziario. Questo non è il primo scontro tra Kravchenko e le autorità indipendenti. Quasi esattamente un anno fa il presidente Zelensky aveva cercato di mettere Nabu e SAP, la procura anticorruzione, sotto controllo dello stesso Kravchenko, una decisione che aveva dovuto ritirare dopo le proteste delle piazze e quelle dei partner europei. Siamo insomma di fronte a un nuovo capitolo dello scontro che vede contrapposte le autorità indipendenti da un lato e il presidente Zelensky dall'altro. Uno scontro sempre più centrale, nonostante la guerra, e che, come il conflitto, ha un esito che rimane più che mai incerto.
3: A un anno dallo spettacolare furto al Louvre di Parigi, un altro celebre museo è finito nel mirino dei ladri che hanno rubato 4 tele di Pierre-Auguste Renoir a Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra. Il servizio è di Alessandro Grandesso.
10: L'allarme è scattato prima dell'alba alle 5.48 di stamattina, innescando la chiamata automatica alla polizia locale, ma quando una pattuglia è giunta sul posto 5 minuti dopo, i ladri erano già scappati dal museo Renoir a Cagnes-sur-Mer, portandosi via 4 dipinti del celebre artista che nella sua villa in Costa Azzurra visse fino alla morte nel 1919. Le immagini delle videocamere di sorveglianza hanno permesso alle autorità di ricostruire l'azione di due individui che durante la fuga nella precipitazione hanno abbandonato per strada 2 delle 4 tele, ma una prima stima indica comunque a 9 milioni di euro il valore dei dipinti rubati, parte della collezione del museo aperto nel 1960, composta da ritratti, paesaggi, nudi, oltre che da vari oggetti appartenuti al pittore. Quello di Cagnes-sur-Mer è solo l'ultimo di una serie di furti, a cominciare da quello spettacolare al Louvre di Parigi, avvenuto in pieno giorno poco più di un anno fa, cui sono seguite irruzioni l'iscrizione in musei minori in provincia come inizio luglio a Strasburgo per un pregiudizio di 4,5 milioni di euro e nonostante il piano del governo finalizzato a mettere in sicurezza i musei anche a costo di ritirare temporaneamente certe opere dagli spazi espositivi.
3: E a proposito di musei, segnalo che il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano ha vinto il Prix Museum 2026, il premio assegnato dall'Accademia Svizzera di Scienze Naturali, che con il riconoscimento sottolinea il ruolo centrale del museo nella tutela e nella conoscenza della biodiversità e del patrimonio geologico cantonale. Domenica 27 settembre i cittadini grigionesi decideranno se concedere il diritto di voto e di eleggibilità attivo, dunque eleggere ma non essere eletti, già a partire dai 16 anni. Attualmente questa possibilità esiste solo nel Canton Glarona. Si oppongono alla proposta UDC e PLR con i rispettivi movimenti giovanili, a favore tutti gli altri partiti. Sentiamo nel contributo di Roberto Scolla alcuni argomenti degli uni e degli altri, dalle voci del giovane del centro Andrew De Curtins, sostenitore del diritto di voto ai sedicenni, e della presidente dei giovani liberali Alessia Verli, contraria.
11: Per noi è einfach eigentlich das Hauptargument, dass das aktive und das passive Wahlrecht auseinanderzogen wird.
12: Per noi l'argomento principale è la separazione del diritto attivo e passivo di eleggibilità. Per me e per noi è chiaro. Non si tratta solo di scrivere qualcosa su una scheda di voto e esprimere il proprio pensiero eleggendo qualcuno. Si tratta anche dell'assunzione personale di responsabilità e dunque anche della possibilità di potersi candidare.
11: Sich aufstellen lassen können.
13: Wenn man das abwägt, da sicher mehr Vorteile als Nachteile entstehen. Wir sind
14: Non ci vediamo alcuno svantaggio. A 16 anni si assumono già decisioni importanti e si è pronti. E i giovani vogliono anche votare, come hanno detto più volte in varie occasioni. Noi, favorevoli al voto ai 16 anni, diciamo chi inizia a votare presto lo farà anche dopo.
13: Und mir sagt, wer früh anfängt, der ist auch später dabei.
15: L'anno prossimo saranno 20 anni che nel Canton Glarona è stato concesso il diritto di voto ai sedicenni e grandi sconvolgimenti non ce ne sono stati, quindi se non è cambiato praticamente niente, perché farlo anche nei grigioni? Andrew De Curtins.
13: Da fragiamo uns, was sind Nachteile?
14: Ci chiediamo quali possano essere gli svantaggi. Noi ci vediamo solo vantaggi perché, voglio ribadirlo, potendo votare già a 16 anni si è coinvolti molto presto, si può partecipare da giovani e lo si farà più a lungo, potendo anche vedere quali frutti dà il proprio voto. Ciò non può che essere positivo. E io giro la domanda: cosa ci sarebbe di positivo a dire no in questa votazione?
15: E cosa risponde Alessia Verli?
11: Ich glaube, mit 18 haben wir einfach die umfassende rechtliche Selbstständigkeit, die wir haben. Wir sind dort mündig.
12: Semplicemente che a 18 anni abbiamo tutti i diritti e i doveri legati all'autonomia giuridica. Certo che a 16 anni bisogna prendere delle decisioni, ma anche prima bisogna farlo. Ma non penso che facendo votare prima le persone ciò faccia aumentare la partecipazione. Questa crescerà se si conosce il funzionamento della politica e della democrazia e se le persone possono a tutti gli effetti partecipare attivamente.
11: Wie man sich kann einbringen.
3: Questo dunque è quanto si sta per decidere nei grigioni. Elisa Fraccaroli, va detto però che se dovesse esserci un sì il 27 settembre, il Canton Grigioni sarebbe il secondo cantone in Svizzera ad introdurre il diritto di voto per sedicenni e diciassettenni.
16: Esatto, perché il cantone apripista è stato il Canton Glarona nel 2007. Bisogna però dire che era stato un caso un po' particolare. La decisione era stata presa durante una Landsgemeinde che ha, ricordiamo, dinamiche particolari, si vota a mano alzata, quindi dinamiche diverse dal voto per corrispondenza conosciuta da gran parte degli svizzeri. Quindi i giovani glaronesi dal 2007 possono votare sia a livello comunale che cantonale, ma non godono del diritto di eleggibilità, proprio lo stesso modello in votazione ora nel Canton Grigioni.
3: Glarona, dicevi, è l'unico cantone, almeno per ora. Questo significa che le varie discussioni negli altri cantoni sono andate, come dire, diversamente.
16: Esatto, perché in 9 cantoni le discussioni si sono già arenate in Gran Consiglio, quindi nel Parlamento cantonale, mentre in altri 8 cantoni, quando la popolazione è andata alle urne, c'è sempre stato un sonoro no. Dal 58% di Neuchâtel nel 2020 fino all'84% di Basilea Campagna 2 anni prima. L'ultimo in ordine di tempo è stato Lucerna l'anno scorso con il 79% dei voti contrari. A livello federale se ne parla da anni, ma senza risultati. Nel 2019 era stata depositata un'iniziativa parlamentare per il diritto di voto a 16 anni, sostenuta principalmente dall'area rosso-verde. Iniziativa che il Parlamento però ha respinto dopo 4 round di discussioni. Vale la pena ricordare una curiosità storica. A livello nazionale c'è già stato un abbassamento dell'età per il diritto di voto e di eleggibilità. Era il 1991 e si passò da 20 anni a 18.
3: E con questo chiudiamo il radiogiornale. Buona giornata a tutti.
2: Lo sport.
17: Ben ritrovati all'ascolto, apriamo con l'hockey e l'Ambri Piatta che comunica l'arrivo di un nuovo giocatore straniero. Si tratta del difensore William Vorge Kröy, cresciuto nel Linköping e la scorsa stagione in Finlandia con lo Jokurit e in Germania al Mannheim. Il 26enne svedese resterà in biancoblu almeno fino al rientro dell'infortunato Jesse Virtanen. Per il calcio scatta stasera la nuova Champions League. Nel programma di questa prima serata spicca l'incontro di Madrid tra Real e Inter. Poi da segnalare anche Porto, Manchester City e Dortmund con Kobel in porta che accoglie il Villa Real, mentre Sommer e il Bruges ospiteranno l'Aston Villa sempre senza Manzambi. Per il tennis ci sarà anche Stan Wawrinka nella squadra di Coppa Davis che affronterà il Brasile in trasferta il 18 e 19 settembre. Il 41enne vodese, che a fine stagione chiuderà la sua carriera, disputerà così un'ultima partita di Davis. Con lui a Rio de Janeiro ci saranno anche il ticinese Bert, Jerome King, Stricker e lo specialista del doppio Jakub Paul. Intanto agli US Open Alex Zverev ha raggiunto i quarti di finale battendo in 3-7 l'italiano Dardelli. Il tedesco se la vedrà ora con l'olandese Van de Zandschulp, numero 70 al mondo, che ha sconfitto in rimonta in 5-7 durati oltre 5 ore il francese Gea. Passa anche Shelton, che ha sconfitto al terzo set Tsitsipas, e se la vedrà ora con il campione in carica Carlos Alcaraz. In campo femminile ai quarti ci vanno Gauff, Rybakina, eliminata invece Swiatek, superata dalla cinese Zheng. Infine, dopo il giorno di riposo inizia l'ultima settimana della Vuelta, oggi tappa di 181 km con arrivo a Palos de la Frontera. Lo spagnolo Mas è in maglia rossa con oltre 2 minuti di vantaggio su Gall e Roglic.
18: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. In tutto il paese è abbastanza soleggiato con lo sviluppo di cumuli seguito da rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Temperature massime intorno ai 30 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, mercoledì 9 settembre. In tutta la Svizzera molto nuvoloso con precipitazioni frequenti e a tratti temporalesche. Nel corso del pomeriggio, al nord delle Alpi, qualche schiarita a partire da ovest. Temperature minime sui 16 gradi, massime sui 20 gradi al nord e intorno ai 23 al sud. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buon pomeriggio a tutte e tutti voi all'ascolto di Rete 2 e un caloroso benvenuto al concerto.ch del martedì da Mattia Caputo. Come ogni settimana, Lissa Nembrini dedica questa puntata ad un artista della scena musicale svizzera e oggi incontriamo una pianista ma anche una musicologa turgoviese che SRF ha definito con un'espressione che la definisce al meglio: una detective musicale al pianoforte. Ama scavare tra archivi, biblioteche, partiture dimenticate, riportando alla luce soprattutto musica svizzera che difficilmente troveremmo altrimenti nei normali programmi da concerto. Cominciamo proprio da una delle sue riscoperte più recenti, un disco uscito nel 2025 per Solo Musica, interamente dedicato ad Hans Huber, uno dei grandi nomi del romanticismo svizzero. Romanzen und Balladen, Hadlaub, il titolo dell'album. Apriamo dalle Ballate e romanze, opera 104, con tre numeri: il primo allegro con fuoco, poi il quarto allegretto mit breitem Gesang con ampio canto, infine il quinto allegro agitato. Il nome della formidabile pianista che scopriamo oggi è quello di Andrea Wisley.

tre movimenti dalle ballate romanze opera 104 di Hans Huber affidate alle 10 dita di Andrea Wiesli, l'artista svizzera classe 78 protagonista di questo concerto punto CH. Turgoviese, pianista, camerista, accompagnatrice ma anche musicologa, Andrea Wiesli dedica buona parte della sua attività proprio alla riscoperta di compositrici e compositori poco eseguiti. Anche il suo dottorato all'Università di Zurigo unisce questi due mondi, pianoforte e ricerca, con una tesi sulle trascrizioni schubertiane di Franz Liszt. Hans Huber sembra quindi un compositore ideale per lei. Sulle tese, nato a Eppenberg nel 1852, si stabilisce a Basilea nel 1877, diventa una delle personalità centrali della vita musicale cittadina, pianista, direttore, compositore, pedagogo, poi alla guida della Musikschule, contribuendo allo sviluppo del Conservatorio di Basilea. Nel medesimo disco firmato Solo Musica troviamo un'altra curiosità, Hadlaub, 10 pezzi caratteristici per pianoforte che Hans Huber ricava dall'omonima novella di Gottfried Keller. Siamo nella Zurigo medievale, al centro c'è Johannes Hadlaub, poeta e Minnesänger, il cantore dell'amor cortese che si innamora di Fides. 10 piccoli quadri seguono la storia, ne assaggiamo direttamente l'ultimo, il momento dell'annuncio del fidanzamento. L'indicazione è allegro ma non troppo, mit festlichem Gepräge, con carattere festoso.

E festa sia il decimo e ultimo pezzo mit festlichem Gepräge da Hadlaub opera 106 di Hans Huber con Andrea Wiesli al pianoforte. La protagonista di questo concerto punto CH non è certamente soltanto una solista, lo abbiamo detto. Andrea Wiesli è da più di 20 anni la pianista del trio Fontane insieme a Noel Grübler al violino e a Johannes Kreienbühl al violoncello. Il gruppo nasce nel 2002 e 5 anni dopo viene premiato come miglior trio al concorso di musica da camera del Percento Culturale Migros. Ritorna ancora una volta Hans Huber perché nel 2020 il trio Fontane registra per Solo Musica il suo trio numero 1 in mi bemolle maggiore opera 20. Ecco il primo e l'ultimo movimento, nicht schnell, quasi andante, poi sehr schnell, molto veloce, dal carattere lirico di steso dell'apertura allo slancio del finale.

Dal trio per pianoforte, violino e violoncello numero 1 in mi bemolle maggiore, opera 20 di Hans Huber. Questi erano il primo e il quarto movimento, eseguiti dal trio Fontane: Noel Grübler al violino, Jonas Kreienbühl al violoncello e al pianoforte, naturalmente Andrea Wiesli. Ultimo cambio di disco, ma la stessa etichetta Solo Musica. Apriamo un altro progetto di ricerca molto particolare, al quale la Wiesli partecipa non soltanto come interprete, ma anche occupandosi del concetto musicale. Alexander Scheichet, Das Erste Kammerorchester der Schweiz, un doppio album pubblicato nel 2022. Alexander Scheichet, violinista, violista e direttore svizzero di origine russa, nel 1920 fonda a Zurigo quella che è ritenuta come la prima orchestra da camera in Svizzera, diventando un vero pioniere della musica contemporanea del nostro paese. Il disco ricostruisce la sua vita attraverso documenti, soprattutto attraverso la musica dei compositori che gli gravitano intorno. Cominciamo dal ginevrino Ernest Bloch, legato a Scheichet per le origini ebraiche, con gli ultimi due dei suoi tre notturni per trio. Andrea Wiesli con Miriam Chopp al violino e Jonas Kreienbühl al violoncello.

La musica di Ernest Bloch, quella degli ultimi due dei tre notturni per pianoforte, violino e violoncello, con rispettivamente Andrea Wiesli, Miriam Chop e Jonas Krajenbühl. Dalla storia musicale ebraico-svizzera di Alexander Scheichet emerge un altro personaggio affascinante, Joachim Suchevski, violoncellista e compositore nato in Ucraina da una famiglia di musicisti klezmer che vive a Zurigo negli anni della Prima Guerra Mondiale e che proprio in questo contesto comincia ad occuparsi intensamente di musica ebraica. Dalle sue sei melodie israeliane ascoltiamo Oriental Melody, Prayer e Wanderer's Song, ancora Jonas Krajenbühl al violoncello e Andrea Wiesli al pianoforte.

Joachim Stuchevsky componeva a Zurigo le 6 melodie israeliane, da cui abbiamo ascoltato 3 estratti con Andrea Wiesli e Jonas Kreienbühl. Tutte le partiture di questo concerto .ch dedicato ad Andrea Wiesli si chiudono rimanendo sullo stesso prezioso doppio disco dedicato ad Alexander Scheichert con Max Ettinger, compositore nato a Leopoli, poi attivo a lungo nell'area germanofona e rifugiatosi in diretta negli anni 30. Una storia simile a quella degli altri compositori presenti in questo lavoro di ricerca della Wiesli. Ascoltiamo la sua fantasia su 2 temi popolari yiddish per violino e pianoforte. Torna Miriam Chop al violino accanto naturalmente ad Andrea Wiesli.

0: La fantasia su due temi popolari yiddish di Max Ettinger con Miriam Chop al violino e Andrea Wisley al pianoforte conclude questo concerto.ch del martedì, che ci ha permesso di conoscere una pianista, sì, ma anche una vera e propria detective o ricercatrice in campo musicale, capace di riportare sui leggi Hans Huber e tante altre pagine poco frequentate della storia musicale svizzera. Un ringraziamento va, come sempre, ad Alissa Nembri per aver imbastito questo programma e a tutte e tutti voi per l'ascolto. Un saluto e un buon pomeriggio da Mattia Caputo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: E buon pomeriggio anche da Lucia Bentoglio, con voi per questo pomeriggio musicale di Montmartre. Staremo insieme fino alle 17, quando poi arriveranno i colleghi di K a tenervi compagnia. E prima di cominciare vi ricordo il nostro numero di telefono: se volete scriverci un messaggio lo potete fare allo 079 382 6765. Vi ripeto il numero di telefono dove potete scriverci anche un messaggio WhatsApp, che è lo 079 382 6765. Gli appuntamenti principali di oggi: alle ore 15 incontreremo Andrea Amarante, direttore della sezione musica del LAC e direttore generale del LAC di Lugano, che ci parlerà dell'imminente nuova stagione del LAC per quanto riguarda la musica, stagione che inizierà ufficialmente sabato 12 settembre con il Galà dell'Opera. E ci parlerà di questo appuntamento, ma anche di tutto il resto della stagione, proprio Andrea Amarante. Tanti gli appuntamenti di quest'anno, che spaziano dalla musica classica alla musica da film, fino ad arrivare anche a proprio un film con musica dal vivo, ma appunto ce ne parlerà alle ore 15 Andrea Amarante. Poi dopo le notizie delle 15:30, spazio a Babilonia, sempre la nostra rubrica del martedì con Sergio Albertoni, e ci porteranno appunto Sergio Albertoni e i suoi ospiti nel mondo spaziale babilonico. Alle 16:35 circa tornano gli arpeggi con la seconda puntata con ospite Olivier Bosia, per quanto riguarda Local Heroes, la nostra incursione nella musica ticinese, e lo faremo appunto insieme a Olivier Bosia, voce nota al nostro pubblico di Rete 2. Ma ora iniziamo parlando di un compleanno speciale. Ne abbiamo parlato già stamattina grazie al collega Martino Dont: i 185 anni dalla nascita di Antonin Dvorak. Iniziamo ascoltando una melodia con Manon Galy e Georges González Guayanas.

E questa era un estratto dalle melodie zingaresi per voce e pianoforte opera 55, la trascrizione per violino e pianoforte qui con Manu Galí e Jorge González Poyazán, una novità discografica di Aparté del 2026, una melodia di Antonín Dvořák, Als die alte Mutter mich noch lehrte, questo il titolo in tedesco. E noi stiamo proprio parlando di Dvořák perché oggi sono 185 anni dalla sua nascita, dalla nascita di questo compositore che ha fatto la storia del Novecento, nato nel 1841 in realtà a Nela Josef, una cittadina poco lontano da Praga, nel regno di Boemia, parte dell'impero austriaco, ora appunto Repubblica Ceca, e poi è vissuto anche negli Stati Uniti, ricordiamo la sua celebre Sinfonia per il Nuovo Mondo. Ma noi vogliamo ascoltarlo oggi con un altro suo lavoro per voce e orchestra. In realtà si tratta del ciclo dei canti biblici, un ciclo di 10 canzoni per voce con accompagnamento pianistico, poi appunto riorchestrato per orchestra, composto su testi tratti dal libro dei Salmi di Davide. Si tratta del culmine forse della produzione lideristica di Dvořák, una grande opera di profondità spirituale in cui il compositore si confida a Dio le proprie ansie, la propria fiducia, la propria gioia. È l'espressione forse più fondamentale della fede di Dvořák in Dio. I canti infatti sono, li sentirete, sono volutamente spogliati di ogni segno di ostentazione assumono proprio una forma semplice, hanno un'umiltà e una sincerità profonda e sincera. Tutti i canti hanno davvero tanta intensità emotiva e una bellezza melodica eccezionale. Sebbene siano coesi tra loro a livello proprio di stilistico, l'intero ciclo racchiude in realtà al suo interno anche una diversità espressiva. Passiamo da momenti dolorosi, momenti di angoscia, momenti di meditazione serena, fino ad arrivare a momenti di gioia, gioia per l'esistenza umana. E anche le tecniche compositive utilizzate da Dvořák racchiudono proprio questa diversità espressiva. Sono infatti molteplici queste tecniche compositive. Passiamo da un semplice recitativo, quasi come una preghiera silenziosa, invece più passiamo a una cantilena slanciata, proprio per rappresentare quella gioia sincera dell'essere uomo, del vivere la propria vita. Dvořák decise di non utilizzare il linguaggio tradizionale in cui appunto erano stati scritti i salmi, ovvero il latino, ma piuttosto di utilizzare la traduzione ceca, traduzione ceca consolidata nel tempo, tratta dalla Bibbia di Kralice, una testimonianza forse più immediata, più diretta proprio della sua fede, che utilizzando appunto la sua lingua madre riusciva ad ottenere una sincerità che il latino appunto non gli permetteva. Questi canti furono scritti nell'arco di 3 settimane, nel marzo 1894, mentre Dvořák si trovava a New York. L'opera fu frutto forse di un momento di crisi della vita di Dvořák, ma non sappiamo concretamente il motivo specifico di questo suo stato d'animo, il motivo per il quale appunto Dvořák si mise a comporre questi canti biblici. C'è chi dice, molti appunto libri su Dvořák affermano questo, che la composizione dei canti biblici fu ispirata da diverse notizie negative giunte dall'Europa, dalla morte di diverse persone significative per Dvořák, come suo padre František, i compositori Tchaikovsky e Gounod o anche il direttore d'orchestra Hans von Bülow, ma appunto non possiamo esserne certi. C'è anche da dire che ormai quello era il secondo anno trascorso nel continente americano da parte di Dvořák, e quindi forse anche la malinconia, la nostalgia per il suo paese natale può aver contribuito appunto alla composizione di questo ciclo. Noi ascolteremo 5 di questi canti biblici che poi il compositore nel gennaio 1895 arrangiò proprio per orchestra, queste prime 5 canzoni. Il manoscritto di questa orchestrazione andò perduto e fu ritrovato e pubblicato soltanto nel 1914, anno in cui anche il direttore d'orchestra Willem Zemanek
orchestrò le ultime 5 canzoni. Noi appunto allora ascoltiamo queste 5 canzoni bibliche di Dvorak, opera 99, con Vlakav Smetacek alla direzione della Prague Symphony Orchestra, solista Jindrik Jindrak.

0: La voce di Yindre Kindrak qui nei canti biblici per voce e orchestra di Antonin Dvorak, una pubblicazione di Sufrofon del 2023 con la Prague Symphony Orchestra diretta da Vlahak Smetacek. E noi abbiamo voluto dedicare la prima parte di Montmartre proprio ad Antonin Dvorak nei suoi 185 anni dalla nascita.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Vi dicevo in apertura di Montmartre che alle 15 circa avremo l'intervista con Andrea Amarante, direttore generale dell'HAC e direttore artistico per quanto riguarda la sezione musica proprio dell'HAC di Lugano, che ci parlerà dell'inizio di stagione e della stagione intera della stagione musicale appunto dell'HAC che si aprirà sabato 12 settembre. E uno degli elementi principali quest'anno della stagione musicale dell'HAC è il pianoforte. Ne parleremo proprio nell'intervista con Andrea Amarante, ma per avvicinarci a questo momento vi voglio proporre l'ascolto di una novità discografica di Deutsche Grammophon, una novità dedicata al compositore islandese Johan Johansson, con la sua musica da film qui trascritta per pianoforte da Alice Sara Ott. Iniziamo ascoltando il tema principale da The Theory of Everything, la teoria del tutto.

il tema principale della teoria del tutto di Johan Johansson, qui trascritto al pianoforte da Alice Sarahot per questa novità discografica di Deutsche Grammophon. Si tratta in realtà di due EP, una coppia di dischi che appunto vedono le diverse composizioni di Johan Johansson trascritte per pianoforte in questo accattivante stile minimalista del compositore, che al pianoforte appunto si amplifica, il pianoforte stesso amplifica questa caratura minimalista che il compositore morto nel 2018 appunto aveva. Si tratta di un disco di trascrizioni, come abbiamo sentito, tratte dalle sue colonne sonore, mentre il secondo EP si tratta di alcuni brani tratti dal primo album da solista in studio di Johansson, ovvero Eglaburn, che offrono una panoramica appunto sulle sue diverse stagioni compositive. Noi vogliamo ascoltare ancora un estratto da questo disco con Alice Sarahot. Vogliamo ascoltare adesso The Sun's Gone Dim and the Sky Turn, sempre con il pianoforte appunto di Alice Sarahot.

The sun's gone dim and the sky turned black di Jon Jonsson con Alice Roth al pianoforte, un'uscita di Deutsche Grammophon di quest'anno. Ora sono le 15 e quasi 5 minuti ed è giunto il momento del nostro incontro con Andrea Amarante per la nuova stagione di musicale dell'HAC di Lugano.

0: Buongiorno Andrea Marante, grazie mille di essere qui con noi.
1: Buongiorno e buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Oggi parliamo della stagione musicale dell'AC che si apre sabato 12 con il Galà dell'Opera. Perché ha scelto proprio questa apertura per la stagione 2026-2027?
1: Dunque, ho scelto l'apertura della stagione con un gala operistico per svariate ragioni. La prima è data dal fatto che non si tratta di un semplice concerto in cui si esibiscono tanti cantanti, ma si tratta di un percorso che ha avuto Lugano come protagonista. Le selezioni di tutti i cantanti sono state fatte in vari paesi del mondo, ma alcune hanno avuto luogo proprio a Lugano. E a Lugano durante questa settimana si stanno svolgendo le masterclass di preparazione al gala, e quindi c'è tutto un percorso che coinvolge giovanissimi artisti, grandi artisti di fama internazionale. Il pubblico di Lugano che può partecipare alle masterclass può vedere lo svolgimento di queste lezioni, vere e proprie lezioni, e anche partecipare attivamente a queste lezioni. Il secondo motivo è perché a Lugano, come lei sa, il LAC ha portato questa tradizione di un'opera ogni due anni. Certo. Questo è l'anno di mezzo nel quale vogliamo tenere viva l'attenzione del pubblico nei confronti di questo repertorio.
0: Certo, quindi il LAC si apre anche un po' alla formazione con questa, diciamo, Academy legata proprio all'opera e al concerto di sabato. Che ruolo vuole e può assumere un'istituzione come il LAC in questo senso?
1: Ma il LAC, anche per quanto riguarda le altre arti performative, si apre alla formazione. Lo stesso Carmelo Rifici sta preparando un corso di formazione per registi e per scenografi e per produttori. Il LAC, noi riteniamo che la nostra responsabilità non si limiti a portare sul palcoscenico degli artisti, ma a contribuire alla formazione, a contribuire alla nascita di un nuovo modo di fare teatro, di fare musica, di fare spettacolo.
0: Lei nel comunicato appunto di presentazione della stagione musicale parla di continuità, connessione, destrutturazione, ridefinizione e interdisciplinarità e plurilinguismo. Ecco, sono solo alcune delle parole con la quale descrive la stagione di quest'anno. Cosa rappresentano appunto queste parole chiave?
1: Secondo me rappresentano un'ambizione che ha l'AC, quella di non essere soltanto un teatro, di non essere soltanto un teatro di prosa, di non essere soltanto una sala da concerti, ma di essere uno spazio in cui il pubblico può trovare veramente qualcosa di nuovo, può sperimentare, può trovare rispondenze nei propri gusti, nei propri desideri, ma può scoprire anche delle novità, avere delle scoperte e avvicinare dei generi con i quali non era mai giunto in contatto. La grande ricchezza dell'AC è proprio questa, cioè il fatto di poter coinvolgere diversi tipi di pubblico e contaminare questi tipi di pubblico in maniera uniforme.
0: E lei descrive inoltre la musica come un'eredità da custodire con i guanti bianchi, nel senso che non deve essere trattata in questo modo. Come si traduce concretamente quest'idea poi nella costruzione della stagione di quest'anno?
1: Si traduce nel fatto che continuiamo a mantenere la presenza di grandissimi artisti, di grandissimi interpreti e di ensemble prestigiosi come la Staatskapelle Dresden, che inaugurerà la stagione sinfonica il 28 ottobre con Daniele Gatti e Agustin Adelich, Camerata Salzburg con fase 6 ad aprile, e la Mahler Chamber Orchestra con Yuzhou Wang a giugno, Hélène Grimaud e Evgeny Kissin, quindi i grandissimi interpreti dei nostri giorni. E insieme a questi introduciamo degli elementi di novità, degli elementi così, a parte il jazz, che ormai non è più una novità per il pubblico dell'AC, ma introduciamo la world music con Da Fare Yourself a ottobre, ritorniamo a proporre un film con musica dal vivo, stavolta Blade Runner, con un ensemble specializzato su questo repertorio, tra l'altro in esclusiva per la Svizzera. E portiamo per esempio, a proposito di contaminazione, per la prima volta a Lugano, Geneva Camerata con il progetto Revolta, in cui l'orchestra suona una sinfonia di Shostakovich a memoria, muovendosi sul palco e danzando insieme a dei danzatori di hip hop.
0: In parte ci ha già detto prima, ma c'è l'idea di intercettare nuovi pubblici con queste scelte?
1: C'è l'idea fondamentale che il centro culturale deve essere aperto a tutti, quindi noi non siamo alla ricerca di clienti, noi cerchiamo di rispondere a delle esigenze del pubblico di Lugano, cerchiamo del Ticino e visitatori che vengono da fuori, cerchiamo semplicemente di rispondere a quelle che sono le esigenze del pubblico di oggi. La nostra ambizione è che ciascuno, leggendo il programma, la programmazione del teatro, della musica, della danza, dell'HAC, possa trovare almeno un motivo per venire all'HAC o per entrare all'HAC per la prima volta, e dalla nostra esperienza questa prima volta si traduce anche in una frequentazione sempre più frequente, mettiamola così.

0: E se torniamo alla musica più classica, anche se poi voi la proponete anche in diverse forme, in diversi generi musicali, uno dei protagonisti di questa stagione è il pianoforte, questo strumento principe. Come avete scelto di esplorare questo strumento? Che percorso avete preparato?
1: Beh, siamo partiti dalla concezione del pianoforte come strumento borghese per eccellenza. Nell'Ottocento non esisteva una buona famiglia in cui non ci fosse un pianoforte e
0: Certo.
1: che non fosse uno strumento intorno al quale radunare i membri della famiglia stessa, ma anche gli amici, invitare degli artisti a esibirsi e così via. Il pianoforte nel corso di questi secoli si è evoluto in modi più disparati, la tecnica pianistica ha raggiunto delle caratteristiche molto peculiari e noi passiamo nella nostra stagione dal pianoforte di Kissin e di Grimaud a quello di Romy, per esempio, allo stesso pianoforte di Olafur Arnalds che mescola pianoforte, archi ed elettronica. Oltre alla fase 6 che interpreta la musica turca, piuttosto che non. Ecco, il pianoforte diventa uno strumento universale che può essere declinato in tante forme, in tanti linguaggi e può veramente costituire il modo per raggiungere più persone possibili.
0: Ecco, leggendo il programma, questa è un po' una provocazione da parte mia, ma si ha l'impressione come il LAC sia anche interessato a mettere in discussione l'idea stessa di concerto tradizionale come lo conosciamo noi. È una lettura corretta e quali rischi comporta questa scelta?
1: Dunque, si cerca un equilibrio ovviamente, perché c'è chi è ancora legittimamente, giustamente legato a quella che è la tradizione del concerto classico, per cui il buio in sala, le persone sedute, silenziose che attendono e che possono applaudire soltanto in determinati punti, in altri punti non possono applaudire e così via. Noi però, ripeto, siamo qualcos'altro, qualcosa di più che non una sala da concerto, ma siamo un centro culturale e quindi vogliamo dare il nostro punto. La maggiore libertà possibile di sperimentare, di imparare, di conoscere. Lo stesso esperimento che facciamo con l'Orchestra Sinfonica di Milano, con uno youtuber che racconterà il perché non può esistere una spada laser mentre l'orchestra suonerà la colonna sonora di Star Wars, è un modo diverso per far approcciare il pubblico alla musica classica, al grande repertorio sinfonico, perché siamo parlando di composizioni del Novecento che sono diventate dei capolavori e
0: Certo.
1: hanno anche una grande difficoltà dal punto di vista esecutivo, un grande ensemble sul palcoscenico e così via. Ecco, quindi non vogliamo scandalizzare, non vogliamo stravolgere le abitudini del pubblico, ma vogliamo anche dire che un'altra musica è possibile, ecco.
0: Andrea Marante, un'ultima domanda. Ecco, se dovesse scegliere il segno più personale che ha dato a questa programmazione, quale sarebbe e soprattutto come immagina l'evoluzione della stagione musicale dell'HAC nei prossimi anni?
1: Allora, un progetto a cui tengo particolarmente, naturalmente, è Blade Runner. Dalla scorsa stagione, con l'esperimento che abbiamo fatto con Psycho e l'Orchestra della Svizzera Italiana, abbiamo riscontrato che c'è un grandissimo interesse e un grandissimo entusiasmo da parte del nostro pubblico nei confronti dei cineconcert, dei film con musica dal vivo.
0: Certo.
1: È stata una grande soddisfazione vedere che l'altro anno ben due recite sono andate tutto esaurito e Blade Runner si sta avvicinando a quel traguardo. Siamo molto contenti del fatto che abbiamo la possibilità di presentarlo in anteprima. Oltre a Blade Runner, come il nostro pubblico saprà, abbiamo anche un ritorno così all'ultimo momento di Fresu che presenterà Ascensore per il patibolo adesso a settembre, sempre nella forma di concerto film con musica dal vivo, in un omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita. Ecco, quindi dal mio punto di vista, diciamo, la cosa di cui sono più fiero come direttore artistico della musica all'HAC è proprio quello di aver provato a mettere insieme tante cose, il film, l'anniversario di un grande artista jazz, la musica classica e la musica elettronica e così via. E la fierezza deriva dal fatto che ho riscontrato che il pubblico ci sta e vuole partecipare a questo tipo di eventi ed è attratto da questo tipo di eventi e si entusiasma a venire a teatro. Il mio auspicio è che possiamo continuare su questa strada e che anche grazie alla collaborazione con l'Orchestra della Svizzera Italiana, con il conservatorio, l'orchestra del conservatorio e così via, riusciamo a portare dei progetti sempre più ambiziosi, magari anche in prima assoluta a Lugano.
0: Grazie mille Andrea Marante per essere rimasto con noi.
1: Grazie a voi e buona giornata.

la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cucagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pettini, lancette e forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lancette e forbici, raso di pettini, al mio comando.

per un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono.

son qua. Ehi, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Lo tutto disma, son come fai, mi risale fai qua, della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il facatum della città, sono il facatum della città.

0: Gianfranco Fabi è giornalista professionista. Ha iniziato la sua carriera negli anni 70 al giornale Del Popolo di Lugano, poi come redattore e in seguito vice direttore per 20 anni al Sole 24 Ore. È stato direttore di Radio 24 e insegnante universitario di economia per il giornalismo e scenari della comunicazione economica. Ora è giornalista indipendente e lo scorso anno ha scritto il breve saggio L'economia è donna, dedicato all'educazione economica. Gianfranco Fabi commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Tallarico. A meno di 2 mesi dalle elezioni in Israele torna a farsi sentire con forza la questione delle responsabilità politiche legate all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, che ricadono sempre di più sul primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo nuove rivelazioni del quotidiano progressista Haaretz, il premier sarebbe stato avvertito una settimana prima dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che Hamas aveva, che voleva avvisare che Hamas aveva una sorpresa pronta in caso di mancato avanzamento dei colloqui. Netanyahu, secondo l'inchiesta, avrebbe risposto di essere pronto a tutto, senza però informare i vertici militari. L'ufficio del primo ministro ha respinto la ricostruzione di Haaretz, definendola un'assoluta menzogna, ma le rivelazioni potrebbero avere un impatto sulla prossima votazione, soprattutto vista l'importanza della sicurezza per l'elettorato israeliano. Restando nella regione, il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri Ed Miliband, che accusa Israele di chiudere gli occhi rispetto a una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Una svolta che il governo laburista del nuovo premier Andy Burnham, sfida il governo israeliano e quello statunitense. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Dall'interno, un nuovo significativo aumento dei premi di cassa malati sembra profilarsi per il prossimo anno. Secondo il comparatore online bonus.ch, l'incremento medio sarà di quasi 5%, ancora superiore al 4,4% del 2026. Alcuni assicurati dovranno addirittura fare i conti con picchi fino al 20%. Gli autori dell'inchiesta hanno tenuto conto dell'andamento dei costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, della situazione finanziaria delle casse malati e del leggero effetto di recupero previsto. Per avere dati certi bisognerà aspettare la fine del mese, quando la Confederazione comunicherà le cifre ufficiali, ma tutto lascia però pensare che la pressione sugli assicurati non si attenuerà nemmeno nel 2027. Dopo le recenti comunicazioni delle aziende elettriche, anche la prospettiva nazionale fornita dalla Commissione Federale dell'Energia Elcom parla di un leggero calo delle tariffe per il 2027. La diminuzione prevista al netto delle variazioni regionali è uguale a quella registrata quest'anno, del meno 4%. Una famiglia media che consuma 4.500 kWh pagherà 1.194 franchi, 53 in meno. La situazione per le piccole e medie imprese sarà simile. Nei prossimi anni, comunica ancora Elco, la bolletta rincarerà a causa della guerra in Iran. Oggi in tutto il paese con tempo soleggiato, con sviluppo di cumuli nel pomeriggio, seguito da rovesci e temporali. Domani in Svizzera tempo molto nuvoloso con precipitazioni frequenti. A nord delle Alpi qualche schiarita nel pomeriggio a partire da ovest.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
4: Le 15:34 minuti, siamo giunti ora a Babilonia, la nostra serie del martedì con Sergio Albertoni e Valerio Corzani e i loro ospiti.

0: Italia.
1: Chi te l'ha fatto fare il contrabbasso di studia?
2: Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
3: Un saluto a tutti, benvenuti a Babilonia. Buongiorno Valerio.
4: Ben trovato Sergio, ben trovato, tutto bene?
3: Ma sì, poi devo dire che non mi stancherò mai di navigare insieme a te nel mare magno della musica,
4: grazie,
3: ad ogni luogo e ad ogni tempo, che bello. Però ancora non mi spiego com'è che Elena sapesse in anticipo che oggi avremmo avuto ospite
4: un contrabbassista. Infatti, beh, evidentemente lei ha delle proprietà esoteriche che mette in gioco. Tra l'altro abbiamo subito messo a suo agio il nostro ospite.
3: Penso di sì, in qualche modo. Poi glielo chiediamo chi gliel'ha fatto fare di studiare il contrabbasso. Contrabbassista jazz o è limitante, forse dire così.
4: Bisognerebbe chiederlo a lui, perché
3: sì, ma tu sai che prima di salutarlo lo presentiamo in musica, giusto?
4: Sentiamo.

0: Beh, i Voodoo Game, gruppo afro-funk fondato a Lione nel 2014, ci ha inviato questo brano proprio per salutare, per introdurre Roberto.
1: Ce l'hanno mandato apposta, ce l'hanno composto da
0: sì,
1: poco.
0: Sì, sì, assolutamente. Apposta, ormai certo. Ci scrivono in continuazione da tutto il mondo, gruppi, solisti che vogliono partecipare a Babilonia in questo modo.
1: Sicuramente il nostro ospite non era mai stato introdotto in questo modo.
0: No,
1: no?
0: Soprattutto non come Roberto, perché sarebbe Roberto Bartoli. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Devi già rispondere a un sacco di cose.
0: Sì.
1: Allora, se ti va bene, contrabbassista jazz.
2: Allora, beh, intanto vi ringrazio, grazie Sergio, grazie Valerio, grazie per questa introduzione e grazie anche a Elena, forse.
0: Elena Caresani, la nostra siglista. Meglio, se non la conosci comunque va bene così.
2: Che ha trovato, se trovo
1: mantiene le distanze.
0: Sì.
2: Una sigla introduttiva veramente di una simpatia strepitosa. No, non mi era mai capitato di essere introdotto in questo mondo, veramente delizioso, vi ringrazio. E trovo che l'etichetta di contrabbassista jazz si adatti bene a una certa fase della mia vita, ma come credo per moltissimi musicisti sia avvenuto anche nella mia esperienza musicale, gli interessi si sono dipanati verso mille generi, verso un po' tutta la musica a 360 gradi. Mi piace spaziare in tutta la musica, ho amato molto, pur venendo da studi classici ovviamente, come un po' tutti si fa, conservatorio, il classico diploma di contrabbasso in conservatorio, ma poi ho amato molto le musiche popolari, ad esempio Valerio lo sa bene,
1: sì.
2: Ho comunque attualmente una collaborazione con Riccardo Tesi, attraverso cui appunto lavoriamo molto su musiche popolari dell'Appennino, della Romagna, eccetera.
1: Ed era per questo, ed è stato per questo che l'abbiamo anche intercettato e coinvolto nel ciclo Il Crepuscolo dei Casadei. A un certo punto ho chiesto proprio la tua partecipazione, perché sia con questo progetto che hai appena citato, sia con l'omaggio a Zach Lennon, Carlo Brighi.
2: Sì, all'epoca facemmo proprio insieme ad altri amici un lavoro su Carlo Brighi, un importante musicista della Romagna, quel musicista che ha dato poi il via a tutto quel fenomeno oggi chiamato liscio. Oltre a questo però, oltre a questi interessi per le musiche popolari, poi c'è stato un lungo periodo di interesse per il jazz e per un po' tutte le musiche di ricerca che poi fanno parte del Novecento. Il Novecento è per la musica di ricerca un secolo estremamente interessante.
0: Beh, la cultura jazz del resto è sempre stata onnivora, no? Per sua natura, e quindi in grado di fagocitare, di prendere il meglio da ogni ambito. E piace anche a noi questa cosa, no,
1: Valerio? Assolutamente, l'abbiamo invitato per questo, perché è così onnivoro anche Roberto. Beh, a questo punto facciamo tanto i tranquilli, ma invece stiamo per mandare a fare un salto nel buio il nostro ospite.
3: Salto nel buio.
0: Sai che dovremmo scattare delle Polaroid ai nostri ospiti quando parte questa sigla.
1: Sì, perché giustamente ci guardano atterriti.
0: C'è un attimo di smarrimento.
1: Che succede?
0: Roberto Bartoli, tranquillo. Cosa succede?
1: No, succede che adesso facciamo ascoltare un brano senza dire di che si tratta. Ma appunto non è un quizzettino di quarta categoria.
0: No, non è un blindfold test, assolutamente.
1: Non è un blindfold test, è soprattutto appunto questa volta un regalo che facciamo noi a te, perché dovrebbe in qualche modo solleticare le tue sensibilità musicali. Vediamo se ci siamo riusciti.

0: Allora, Roberto Bartoli.
1: Splendido. Una splendida milonga medio orientale.
0: Esatto.
1: Potrebbe essere stata scritta fra Teheran e Istanbul.
0: Credo sia stata scritta a New York. In realtà, ma queste sono le sorprese che fa, certo, anche il mercato globale e soprattutto le menti globali come quelle di John Zorn. Perché arriva da quella matrice lì, da quel progetto lì, che è in realtà Bar Kokhba, l'ensemble, uno dei tanti, delle decine che mette in gioco John Zorn.
1: Splendido, sì.
0: Io devo dire, l'ho scelto anche perché c'era Greg Cohen al contrabbasso. Che
2: ci avrei scommesso.
1: È riconoscibilissimo.
0: È riconoscibilissimo, sì. Lui è implacabile, passa da accompagnare Woody Allen, certo, ad accompagnare, sì, appunto, John Zorn, no, con molta, sì, nonchalance e con un suono fantastico, ma c'era anche Marc Ribot e c'era John Zorn, naturalmente, che presiedeva e componeva. Ecco, ho letto una tua intervista in cui dicevi che l'altra cosa oltre alla composizione a cui tu stai molto attento è proprio il suono.
1: Certo, assolutamente.
0: E io non a caso adesso parlavo appunto del suono di Greg Cohen. Quanto è cambiato il tuo invece negli anni?
1: Beh, è sicuramente cambiato perché la ricerca è continua, ma il modo di approcciare il suono è il medesimo. Per me il suono è la prosecuzione dell'anima. Il suono è la mia voce, quindi il mio strumento deve essere la mia voce che canta, per cui ho sempre lavorato in questa direzione facendo sì che il contrabbasso fosse la prosecuzione del mio canto.
0: Abbiamo una verifica immediata di quello che stai dicendo, perché il primo brano che ci hai portato è per solo contrabbasso,
2: sì. Ah, bene.
0: Ed è come l'hai architettato.
1: Guarda, è un brano che fa parte del mio lavoro del 2002, di un album che si chiama Anche se solo un miraggio ci vuole coraggio.
2: Quindi tutto l'album è in solo?
1: Tutto l'album è in solo, e tutto l'album, tranne questo brano registrato in studio, ma tutto l'album è in live, è in solo, tratto da alcuni concerti in live che io feci anche con l'utilizzo di loop elettronica che compare in questa traccia che ascolteremo. La traccia si chiama Lasco, dedicata ai naviganti della vita. E tutto il CD è dedicato a chi ha coraggio nella vita, chi ha il coraggio di andare controcorrente, chi ha il coraggio di portare avanti le proprie idee senza arrendersi. È un brano per contrabbasso solo, appunto, come tutto il lavoro, in cui è inserito un brano complesso, un brano con utilizzo di loop, ma dove compare anche un elemento poetico, una poesia di un amico, caro amico poeta Jules Lizard, che parla del coraggio. Per cui ascoltiamoci questo all'asco.
3: Anche se solo un miraggio, ci vuole coraggio a vivere in pieno deserto, fra sterile polvere e vento terso. Anche se solo un miraggio, ci vuole coraggio sognare una fresca avventura, lontana da sempre, eppure matura.

0: E qui usciamo purtroppo, ma vi invitiamo a recuperare questo disco di Roberto Bartoli, perché davvero io ne ho goduto.
1: Notevole, sì, bellissimo. Qui avevi agito molto in sovraincisione, visto che l'hai fatto in studio, oppure hai applicato anche in studio la tattica del...
2: Allora, no, è stato anche in studio con la loop machine.
1: Ok, quindi era tutto
2: in diretta. Cioè, sostanzialmente è come un live, anche questo, sì, sì, ma sì, eseguito in studio. L'unico apporto successivo è stata nella poesia, che è stata inserita postuma all'inizio, sì, del brano.

0: Parole di Paul Verlaine, musica di Claude Debussy, altro che Mogol Battisti, cioè qui ci trattiamo molto bene. Philippe Jaroussky era la voce, con lui Jérôme Ducrot e il quartetto d'archi e Ben.
1: Musica per sport.
0: Ecco, Elena è sempre volonterosa in queste sigle, però musica per sport sì, suona bene come titolo. In realtà però non ci riferiamo a musica, come dire, per dilettanti o da dilettanti, alla house music, appunto suonata per diletto. No, è musica vera, seria.
2: Che ha un argomento legato in qualche modo allo sport. Anche di rimbalzo, come in questo caso. O meglio, qui siamo proprio dentro addirittura l'inno di una squadra di calcio. Ma è diventato tale non subito, nel senso che non è nata così questo pezzo che adesso ascolteremo, che è You'll Never Walk Alone, ovvero un pezzo

0: che è stato scritto dalla coppia statunitense Rodgers Hammerstein per il musical dei 45 Carousel. Dunque è partito nel palco di un musical e poi piano piano è diventato l'inno del Liverpool e che viene considerato proprio un inno quasi, forse il più bell'inno per una squadra di calcio, no? Noi siamo andati in questo caso a recuperare non un coro da stadio, perché no, questo non lo facciamo appunto, di solito, anche se insomma non è detto, Forse
1: quella poteva essere musica per sport, davvero.
0: Esatto, sì, sì, sì. No, Jerry and the Pacemakers in realtà lo reinterpretano, loro si sono formati a Liverpool nel 59, quindi chiaramente diciamo già aveva quel ruolo lì e loro l'hanno fatto per quello, ma l'hanno fatto a loro modo, cioè come rappresentanti di un gruppo beat inglese molto legato alla scena, soprattutto a quella di Liverpool, persino al Cavern, cioè dove hanno anche debuttato i Beatles, quindi è proprio quella scena lì, diciamo, sono impregnati anche da questo imprinting legato alla geografia, ma allo stesso tempo anche a questo mistica del calcio.
1: Ma il cantante è un cardiologo?
0: No, no, perché?
1: No, perché i Pacemakers, non so, così sembrava.
0: Forse
1: no,
0: si riferiscono al ritmo della batteria più che a quello
1: può
0: del
1: essere,
0: cuore.
1: Sì, sì, sì. When

0: Beh, io chiederei un applauso virtuale al nostro pubblico per l'incredibile professionalità di Valerio Corzani. Dovete sapere che lui è milanista e quindi proporre questo brano, ascoltarlo, forse un po' di dolore pensando al 2005, no? Istanbul.
1: 2005 io.
0: Ho capito, ma.
1: Ma figurati, non mi ricordo l'anno scorso.
0: Ma è una sconfitta epocale, per cui è rimasta un po' negli annali. Sono sicuro che molti in ascolto se la ricordano, perché vincevate 3-0 dopo il primo tempo.
1: Ma guarda, io avevo proprio. No, assolutamente, ho rimosso, proprio rimosso tutta questa.
0: Ma ci crediamo pochissimo in realtà. Senti, c'è qualcuno che non ci crede proprio, che piange ancora per quel 2005. No, adesso seriamente, scusa Roberto, non sappiamo
1: che sta succedendo.
0: Ecco,
1: addirittura telefonate.
0: Sì, che dovrebbero essere chiuse, ma sentiamo.
1: Sentiamo, pronto?
2: C'è sempre un percorso che viene fatto, no? Che comincia dal nulla e poi dal sapere tre cose, chiaro, contano le capacità, però è un percorso che dura anni. Adesso tutti vogliono essere qualcuno o qualcosa il giorno dopo. Non c'è più il tirocinio, la bottega. Io non voglio fare di tutta l'erba un fascio, perché adesso ci sono giovani musicisti che hanno le palle, cioè questa è anche la verità, e questa è una delle forze, delle cose belle di internet.
0: Beh, l'importanza della gavetta, il maestro Tavolazzi, l'ho riconosciuto subito.
1: Tu come conosci Roberto?
3: Mio maestro.
0: Ah, vedi.
3: Mio caro maestro.
0: Per questo ci ha chiamato.
3: Ho avuto la fortuna di,
1: voluto essere presente.
3: Di studiare.
2: Sentiamo
3: con lui.
2: Ancora. Sono giovani musicisti che hanno fatto questo percorso, però molto più velocemente. Io li vedo, cioè adesso ci sono concertisti di contrabbasso, cioè sono pazzeschi. Io una volta quando studiavo contrabbasso conservatorio non me l'immaginavo nemmeno che si potessero fare certe cose sul contrabbasso. C'è stata un'evoluzione enorme, ma è chiaro che non può essere globale questa evoluzione, perché non tutti possono fare tutto. Questa è la più grande bugia di questo secolo. Allora, tutti vanno a scuola di ballo, tutti vanno a... Ma dove cazzo vai? Cioè, ma dove vai? Allora, se lo fai per divertirti, e va bene, come c'era una volta. Io, mio padre è sempre stato un musicista dilettante, e godevano. Io andavo con lui, mi portava all'osteria quando ero piccolo, uno cantava, l'altro suonava, dai fai quella lì, accompagna quella là, eccetera, ma nessuno pretendeva di andare in televisione o di fare un CD. Era puro divertimento, è una derivazione della musica popolare, ma questo è diverso. Se io faccio una cosa perché sento che io sono il più grande, o domani diventerò chissà che, è finito.
0: Ecco. Ares, però se ne va così, non ci saluta nemmeno.
3: È un grande saggio.
0: Condividi, quindi. Beh, quando parlava di giovani contrabbassisti, probabilmente non si riferiva a te, però insomma adesso è cambiato tutto.
3: Indubbiamente non si riferiva a me, perché giovane non lo sono più, ma veramente sono d'accordo con tutto quello che diceva Ares. Aggiungerei che la vita è tutta una gavetta, un tirocinio, anzi se tu la vivi così, ma anche la musica stessa, no? Se tu la vivi come continua gavetta, continuo apprendimento, è una meraviglia. Ti diverti e non hai ansia di dover arrivare chissà chi, perché come dice Ares, ma dove vuoi arrivare?
0: Quando vai,
1: a proposito di sentire cose che sul contrabbasso sono quasi impossibili.
0: Questo è un buon esempio,
1: sentiamo,
0: direi.

0: qui è fantastico perché Nils Sjöstedt Pedersen si sfuma da solo perché gli si stavano attorcigliando le dita, probabilmente era il moto perpetuo di Paganini, insomma, farlo così sul pizzicato, ma lui era esageratissimo. Sì, sì. Un disco del 1984.
1: Solo lui può. Si faceva gli assoli di Parker sul contrabbasso.
0: Ecco, ma tu cosa ne pensi? Perché molti dicevano sì, bravo, fin troppo bravo, troppe note. Ecco, l'appunto era questo.
1: Guarda, secondo me il bravo non va riferito al troppe note, al poche note, va riferito alla espressività, all'emozione che produce. E Nils Pedersen comunque comunicava emozione, per cui. E a differenza di altri musicisti che sciorinano miliardi di note, ma comunque al cui ascolto si rimane freddi, in realtà Nils aveva comunque un calore, per cui era comunque molto comunicativo. Non userei il bravo non bravo, ma era molto comunicativo.
0: Beh, anche Roberto Bartoli stiamo per verificare che...
2: Di nuovo, insomma, esatto, perché il secondo regalo che ci hai portato è, credo, un disco più recente.
1: Un disco molto più recente, sì, da cui estrapoliamo, il disco si chiama Landscapes, che sono paesaggi interiori dei miei ultimi 10 anni, il disco uscito nel 2018 per l'etichetta 12 Lune, e il brano che ascoltiamo si chiama Frammento 41, è una piccola composizione per pianoforte e contrabbasso dedicata a mia moglie Maria in occasione del suo 41esimo compleanno.
2: E il tuo partner?
1: Era Stefano Nanni.

0: Roberto Bartoli, nostro graditissimo ospite oggi qui in compagnia di Stefano Nanni al pianoforte. Come si intitolava il brano, scusa?
1: Frammento 41.
0: Quindi ce ne sono altri 40 perlomeno.
1: Non ce ne sono altri 40.
0: Ah, benissimo.
1: 41 perché mia moglie in quel giorno compiva 41 anni.
2: Però restiamo in un codice numerico perché adesso arriva una fuga numero 20.

0: il contrabbasso di Edgar Meyer, il violoncello di Yo-Yo Ma e il mandolino un po' a sorpresa di Chris Thyle per questa fuga tratta dal clavicembalo ben temperato.
1: Sì, viaggiare, ma viaggiare, are, are.
2: Vabbè, eccoci, l'LSD così fa male, anche sì, alle sigliste, diciamo.
0: Sì, in questo caso credo sia Pietra Magoni, per cui te la vedi tu col suo avvocato, ma insomma questo...
2: Va bene, va bene, verifichiamo, adesso aspetto
0: tanto
2: la posta.
0: A proposito di viaggi, di trip, insomma, noi viaggiamo, ma anche in modo virtuale, naturalmente. In questo caso, tra le steppe, diciamo, asiatiche, su una carovana, quindi con questa canzone dei carovanieri, degli Hun Hur Tu. Sì. Credo me li abbia fatti conoscere proprio tu.
2: Bravissimi.
0: Insomma, un
2: po' minacciosi ogni tanto.
0: Sì, sì, originari della sperduta Repubblica di Tuva. In questo caso un incontro tra loro, il produttore americano Carmen Rizzo e un vocalist e polistrumentista britannico, ovvero Danny Harrison, che è la voce solista di questo Song of the Caravan Riders. Ascoltiamolo.
2: Sentiamo.

0: Ecco, vi sarete resi conto che ho detto una sciocchezza, nel senso che in questo brano, dal disco Dreamers in the Field, non c'è la voce di Danny Harrison, figlio, dico tanto padre, ma c'è la voce solista degli Unurtu, che va anche in overtone singing.
1: Sì,
0: no?
1: Tra l'altro loro sono molto pericolosi perché sono un, diciamo, nomadici, mongoli e cannibali.
0: Ah, addirittura.
1: E pare che, diciamo, il loro piatto preferito siano i conduttori radiofonici di Lugano.
0: Dici, ma l'hai intuito dal testo.
1: Beh, quando cominciano col canto di gola è che stanno per andare a caccia.
0: Dice questa carovana che mi sta raggiungendo.
1: Sì, sì, ora poi sono anche indispettiti dal fatto che hai sbagliato la formazione, per cui attenzione,
0: sì,
1: guardati le spalle.
0: Beh, tra l'altro vogliamo dire che il primo musicista occidentale a mostrare interesse per questo gruppo è stato Frank Zappa.
1: È vero, è vero.
0: Non è un dettaglio da poco.
1: No, infatti. Beh, noi siamo quasi in fondo,
0: sì.
1: Diciamo, ma si può sempre scavare, come diceva Fricantoni.
0: Assolutamente.
1: E in effetti, no, ci rimane da scavare un'altra perla preziosa, ma prima dobbiamo salutare il nostro ospite, Roberto Bartoli, che ringraziamo per averci
0: anche
1: sopportato.
0: Per la pazienza.
2: Ringrazio io voi per l'opportunità.
1: E adesso però ci salutiamo con un bellissimo ascolto, l'ultimo, ancora da quell'album 12 Lune.
2: Sempre dalla Landscapes. Il brano che ascoltiamo adesso si chiama Closeness Blues ed è un brano che ho eseguito in duo con il clarinetto basso di Achille Succi, un caro fraterno amico, musicista straordinario.
1: Che è stato anche ospite
0: di
1: Babilonia, per cui insomma è aggregato, è nella band anche lui.
2: Molto bene. Closeness Blues è un blues dedicato al sentimento di quella vicinanza molto profonda che si avverte quando l'amicizia è vera, proprio nelle vere amicizie. No? Tra l'altro c'è un album di Charlie Eden che si chiama Closeness ed è, credo che lui abbia dedicato allo stesso sentimento.
1: Gratitudine profonda questo, per aver citato anche Charlie Eden.
0: Sì, poi potremmo usarla questa come sigla della coppia di conduttori radiofonici che ormai insomma vi siete abituati a sopportare, quella di Babilonia.
1: Infatti, se non ti mangiano prima gli Unurtu.
0: Sì, no, ora do un'occhiata fuori dalla finestra perché non mi fido.
1: Se ci sarai ancora ci troviamo la settimana prossima.
0: Ma molto volentieri.
1: Ok.
0: Nel frattempo siate babilonici.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
1: E questa era la puntata di questa settimana di Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, la nostra rubrica musicale del martedì a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, oggi il loro ospite Roberto Bartoli. E Babilonia torna come sempre la settimana prossima. Se volete riascoltare questa puntata lo potete fare sul nostro sito internet. Ora siamo giunti al nostro piccolo spazio dedicato al percorso musicale, iniziamo con il brano Going Home di Ike Quebec.

Going Home di Ike Quebec, questo brano tratto dall'album Bossa Nova Soul Samba, l'ultimo album registrato da Ike Quebec, sassofonista americano, nel 1962 e poi rilasciato dall'etichetta Blue Note l'anno successivo, l'anno della morte appunto del sassofonista, il 1963. E noi abbiamo ascoltato Going Home perché il tema di questa canzone, di questo, questo brano, tratto anche ispirazione dagli spiritual americani, in realtà appunto è ispirato al tema del largo dalla Sinfonia del Nuovo Mondo di Antonin Dvorak. Noi abbiamo parlato di Dvorak largamente in apertura di Montmartre, proprio perché quest'oggi sono i 185 anni dalla sua nascita, e pensate che proprio la Sinfonia del Nuovo Mondo è stato uno dei brani portati sulla Luna durante l'allunaggio. E quindi ecco che noi abbiamo voluto partire da questo momento per costruire un piccolo percorso musicale. E adesso noi ci spostiamo su un brano che si intitola Music Out of the Moon, quindi anche qui ecco che ritorna la Luna. Si tratta di un brano rilasciato nel 1947 da Les Baxter e Harry Revel con Dr. Samuel Hoffman, e noi vogliamo ascoltare due estratti da questo brano appunto, brani che appunto per la prima volta registravano anche, era una delle prime volte dove si registrava anche il theremin. E allora ecco che noi ascoltiamo questo brano di Samuel Hoffman, due piccoli estratti di Music Out of the Moon.

0: E questi erano due estratti dal brano Music Out of the Moon di Samuel J. Hoffman che chiudono il nostro percorso musicale delle 16:20, un percorso che abbiamo costruito a partire dal fatto che quando appunto l'uomo è andato sulla Luna, all'allunaggio, un brano di Dvorak, ovvero un estratto della Sinfonia dal Nuovo Mondo, è stato proprio portato sulla Luna dagli astronauti. Ora spazio agli arpeggi con Local Heroes. Siamo giunti alla seconda puntata con Olivier Bosia, Local Heroes, musica giovanile in Ticino, appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini, una serie curata da Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 46. El Flaco, jazz e Sud America. Incontro con Olivier Bosia, seconda parte.
2: Come sicuramente molti ascoltatori della RSI sanno, Olivier Bosia è stato per molti anni animatore di una trasmissione di successo che andava in onda su Rete 1 e si intitolava El Flaco. Era un'emissione dedicata alla musica sudamericana in tutte le sue varie declinazioni. Bosia, dopo l'infatuazione giovanile per il jazz di cui parlavamo nella scorsa puntata, è stato poi praticamente risucchiato nell'orbita caliente degli stili latinoamericani, sia come appassionato sia come musicista. E ha passato poi un periodo di perfezionamento in qualità di pianista a Cuba, che gli ha aperto le porte per conoscenze con varie celebrità di quel mondo musicale. Sono state amicizie e contatti utili come animatore radiofonico poi, ma che gli hanno aperto anche gli orizzonti come musicista. Ha creato infatti una band specializzata nella musica latina, si chiamava Impacto Latino, che è stata per anni una delle più vivaci ed apprezzate del nostro cantone. E allora, proprio a questo proposito, gli abbiamo chiesto: Olivier Bosia, come continua la tua storia musicale?
3: Nel 95 è nata l'esperienza latina, è una musica che, come dicevo prima, mi era sempre stata nel cuore e nel sangue, se
4: da
3: si
4: Santana
3: vuole.
4: Da Santana in poi.
3: Sì, sì, con quei ritmi lì, poi da ragazzi ogni tanto arrivavano dei dischi, le prime cose latineggianti di salsa o latin jazz, insomma questi rimescolamenti, Ray Barretto. Poi c'erano anche i brasiliani che mescolavano i ritmi con le tradizioni, insomma. Io ero alla radio a presentare un concerto di musica classica persiana e si avvicina dopo il concerto un signore con la barba, mi dice: ah, buonasera. Insomma, bella presentazione. Lì mi aveva mandato Pietro Bianchi, che non poteva, e io avevo presentato questo concerto. E lì venne Marcel, questo signore che suonava il basso, e mi disse che c'era l'intenzione di formare un piccolo gruppo di musica latinoamericana se io, come pianista, organista, tastierista, fossi interessato. E dissi sì, certo, anche perché nella Zurigo degli anni '80 avevo conosciuto alcuni latinoamericani, alcuni brasiliani, alcuni argentini che vivevano lì e avevano portato la loro musica. Dudu Penz, famoso, Coqui Reca, argentino, chitarrista, e tutto un Julinho Martins, che poi aveva sposato una ticinese, pianista brasiliano. E c'era una scena, la nuova scena latina nella Zurigo degli anni '80 che io un pochino conoscevo, ma non avevo mai suonato con nessuno. E lì invece è nata questa idea, che poi è diventata l'Impacto Latino dal 96, prima uscita nell'estate del 96, per 15 anni.
1: A testimonianza della carriera musicale di Olivier Bosia, vi proponiamo a questo punto una registrazione del 2008, quando guidava il gruppo Impacto Latino. Il pezzo è registrato nello studio di Mauro Fiero a Losone e si intitola Io soy la salsa. Era una sorta di sigla dell'Impacto Latino.

0: Io soy la salsa con gli Impacto Latino. I musicisti di quel gruppo erano David Robertson alla voce, poi Antonio Manti alla tromba, Giovanni Nanzetti al trombone, Claudio Piacente ai sassofoni e in sezione ritmica Olivier Bosia naturalmente al pianoforte, Rino Rossi al basso e tre percussionisti Silvano De Tomaso, Luca Torti e Jaime Averhoff.
1: Una volta scoperta la propria anima latina, che lo porterà poi tra l'altro a diventare voce di questa popolare rubrica radiofonica El Flaco, Olivier Bosia decide quindi di andare a studiare questa musica là, dove questa musica vive e dove ha la sua dimensione più vivace, proprio in Sud America.
2: Che viva la musica! Io ho cominciato a viaggiare a Cuba nel 95 per imparare. All'inizio ho cercato di copiare a orecchio dei dischi, ma qui la cosa era più difficile, perché se non sai come si fa un tumba sul piano, riesci a copiarlo, ma fai fatica perché c'è qualcosa che manca. E allora mi sono deciso di andare per un mese a La Habana e cercarmi un maestro di pianoforte. Io il piano lo maneggiavo discretamente, insomma, quanto a mobilità delle dita e a sapere cosa fare, però non conoscevo quel linguaggio. E lì, con gli esercizi proprio basico, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling. Però devi mettere gli accenti al momento giusto, non puoi fare ti ti ting, no, se è ting ting, e lì è tutto, non so, no, a noi sembra tutto uguale, se lo fai così va bene lo stesso, no, la clave deve essere giusta, gli accenti devono essere giusti per le percussioni, per il basso, per il piano, per i cori, il cantante deve cantare sugli accenti della clave, o se non lo fa è consapevole di non farlo apposta per andare a cercare qualcos'altro, no? È tutto un linguaggio, però bastano poche cose, se tu gli elementi di base li impari giusti dall'inizio, poi puoi prendere qualsiasi, puoi prendere Azzurro di Celentano e lo fai con un tumbao afrocubano, giusto, no?
0: Torniamo al repertorio degli Impacto Latino, guidato dal nostro ospite di oggi, Olivier Bosia. Il brano si intitola Pare Cocero ed è un classico cubano, qui nell'arrangiamento firmato dagli Irachere.

0: E questo era Pare Cocero con gli Impacto Latino di Olivier Bosia.
1: E Olivier Bosia, il quale ora ci racconterà invece dei retroscena radiofonici che sono legati alla sua passione per la musica latina.
2: Ho cominciato ad andare a Cuba e ho fatto anche lì un'immersione totale nel mondo musicale cubano. Io lavoravo già per la radio, con la Rete 2, soprattutto con la classica, ma un pochino anche col jazz e le altre musiche. Ma lì mi sono fatto con gli anni una cultura di musica afro-cubana, perché è un mondo incredibile. Cuba ha inventato tutta una serie di ritmi ballabili che hanno fatto il giro del mondo. Con il fatto di essere un redattore della Radio Nazionale Svizzera mi si sono aperte anche alcune porte delle emittenti radio cubane, perché è così, nel mondo funziona così. E lì ho conosciuto personaggi incredibili, presentatori, il grande Eduardo Rosillo, che era il più famoso presentatore di Cuba, che mi ha invitato più volte nel suo programma. Masticavo già abbastanza bene lo spagnolo e mi ha insegnato un sacco di cose, mi ha fatto conoscere musicisti che io non conoscevo. Mi dice: no, attenzione, guarda che il Benny Moré devi sapere chi è, ma devi saperlo bene chi è, per esempio, no? Per dire uno che è il nome tutelare della musica popolare cubana. E così, portando a casa dischi eccetera eccetera, a un certo punto alla radio disse: ma facciamo un programma, no? E la Rete 2, la Rete, l'avevo proposto a Rete 3, che anche lì dissero: ma no, forse. E invece Rete 1 disse: ah, ma non interessa, bene, facciamo mezz'ora alla settimana, a condizione che si chiami El Flaco, che era il soprannome che mi avevano dato i miei cugini d'Argentina, perché la mia scoperta dell'America Latina è nata con la storia dei cugini d'Argentina. E me l'hanno appioppato loro. Dicevo: ma scusate, ma la trasmissione non può chiamarsi con il mio soprannome, no? Però a Vilma Bassi, che poi alla quale poi subentrò Fassora, piaceva quel nome e dissero: no, la trasmissione va bene, ma deve chiamarsi così, perché sennò bisogna trovare un altro nome, non sappiamo cosa a me faceva un po' strano, però alla fine ha funzionato, sì.
0: Dopo questi ricordi radiofonici del nostro ospite di oggi, chiudiamo questa puntata di Local Heroes, dedicata appunto a Olivier Bosia, con un altro brano degli Impacto Latino, registrato nel 2008, A la ora que me llamen voi, brano moderno cubano composto da Candido Fabré. Su queste note noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

E questa era la seconda puntata con Olivier Bosia. Per quanto riguarda i nostri RPG di oggi, Local Heroes, a cura di Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni. Ora continuiamo con il filone latinoamericano. Ascolteremo Celia Cruz, la regina della salsa, scomparsa nell'agosto 2002, con No Encuentro Palabras, e poi continueremo con Negra del Alma, della cantante peruviana Susana Baca. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di serata. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.

0: non ti aspetti.
1: 17 in punto anche questa sera, buonasera, ben trovati, benvenuti a K per una nuova puntata. Noi staremo insieme fino alle 18.30. Domani arriva il fresco, avete sentito, domani dicono le temperature caleranno, allora noi guardiamo con un bel sorriso alla giornata di domani, ma oggi è ancora martedì 8 settembre. Io subito in apertura di puntata voglio ringraziare chi con me questa settimana lavora in redazione, sono oggi i colleghi Alessandro De Rosa ed Elisa Rossello, e vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scrivercelo, 079 382 6765. Questa sera a capo, come sempre, tanti temi, tante voci in ordine sparso, ma neanche troppo. Parleremo di moda, di alta moda e di grandi stilisti che commettono grandi passi falsi. Parleremo di montagne incantate, di cavalli, di cervi, di amicizia, di orme selvatiche, di pericolose generalizzazioni e di donne in Afghanistan, sempre più dimenticate dalla cronaca internazionale. E allora noi cominciamo come sempre in musica, con la musica di Rete 2, la musica scelta, selezionata dal nostro Corrado Antonini. Questa sera, ve lo anticipo, abbiamo davvero tanti tanti bei brani in scaletta e li scopriremo man mano insieme. Iniziamo con Fatoumata Diawara e la sua Diane.

0: Jeanne, era lei, Fatoumata Diawara, questa cantante con questo brano tratto dall'album Massa del 2026, che ha aperto la nostra puntata di questa sera di K, puntata, ve lo dicevo, nella quale in apertura noi questa sera vogliamo parlare di moda, di alta moda e del Metropolitan Museum of Art di New York, che lo sapete, una volta l'anno si trasforma nel tempio della moda, in una serata di gala, il Met Gala, il famosissimo Met Gala, serata in cui gli abiti diventano delle vere e proprie opere d'arte. Bene, il Metropolitan Museum of New York voleva ospitare una mostra personale dedicata all'artista, allo stilista, scusatemi, non all'artista, John Galliano, per ripercorrere, celebrare i suoi 40 anni di carriera, ma qualcosa è andato storto e la mostra non si farà. Allora, noi ne vogliamo parlare intanto con la nostra ospite di questa sera, che saluto, Patrizia Calefato. Buonasera, ben trovata.
1: Buonasera, ben trovati a voi.
0: Allora, intanto lo ricordo, lei è professoressa ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e tra le varie attività fa parte del comitato scientifico della rivista Fashion Theory. Citiamo anche le sue pubblicazioni più recenti: Sociologia della moda, un'introduzione e l'uso contemporaneo, cultura, simboli, eccessi, e sono due volumi entrambi usciti per Carrocci. Patrizia Calefato, intanto contestualizziamo, perché John Galliano è vero un nome famoso, lo è stato soprattutto fino al 2011, perché è stato stilista della maison francese Dior, e però non tutti magari lo conoscono. Allora, qual è la sua rilevanza nel panorama dell'alta moda?
1: Beh, Galliano è stato uno degli eccentrici, lo è tuttora, insieme ad Alexander McQueen, che ha conosciuto anche lui un'ascesa e un declino per ragioni diverse, nel senso che purtroppo Alexander McQueen, a 40 anni si è suicidato, e invece nel 2011 John Galliano ha vissuto un'esperienza veramente spiacevole, ma per sua colpa, nel senso che si è lasciato andare a espressioni antisemite, razziste, in un momento, o forse non sappiamo se in un momento o era questa cosa strutturale nel suo carattere, ci sono diverse interpretazioni su questo, che gli è costato il licenziamento da Dior. Sì, di fatto però Galliano poi su questo ha avuto questo licenziamento, ma non c'è stata su di lui in questi anni una vera e propria damnatio memoriae. Nel senso che poi ha lavorato con Renzo Rosso per Diesel, con Costume National negli ultimi anni e recentemente anche ha avviato una collaborazione con Zara.
0: Quindi, come dire, questo quanto è accaduto alla fine non ha nuociuto la sua carriera?
1: Beh,
0: Sì.
1: intanto diciamo che la sua carriera ha continuato, certo, con questo macigno che si porta addosso, anche perché anche dei suoi biografi, in particolare da Dana Thomas, che è biografa sia di lui che di McQueen, che ha scritto un libro, Gods, sì, ha scritto Gods and Kings, l'ascesa e il declino, sia di Alexander McQueen che di John Galliano, in cui questa famosa giornalista attualmente al New York Times, ma è una giornalista, una teorica del lusso anche molto, molto brava, molto, molto conosciuta, ha ricostruito molti episodi, non soltanto casuali e occasionali, ma costanti della sua vita professionale, in cui il rapporto con i suoi dipendenti e collaboratori non è dei migliori e diciamo Hitler è stato più volte evocato, anche se poi dall'altra parte c'è da dire che lui ha insomma seguito una sorta di percorso di riabilitazione anche rispetto a tutta una serie di abitudini, diciamo, personali su alcol e droghe, una riabilitazione anche guidato da alcuni counselor ebrei che insomma gli hanno un po' spiegato qual è un po' la questione,
0: La gravità, diciamo,
1: la
0: anche,
1: gravità
0: no?
1: delle sue affermazioni, ecco,
0: Certo,
1: sì.
0: certo. E, No, voleva concludere, voleva dire
1: sì,
0: ancora qualcosa.
1: Sì, volevo dire, ecco, questo episodio della mostra del Met è particolarmente rilevante, perché poi è stato lui stesso a fare un passo indietro, ecco, non è stato cacciato o altro, è stato lui stesso a fare un passo indietro in seguito a una serie di pressioni che, una volta annunciata la mostra era stata annunciata ai primi di agosto, ma subito si erano levate una serie di critiche molto forti, per esempio sul New York Times, Vanessa Friedman, insomma, altri giornalisti, opinionisti proprio nell'ambito sia della moda che della cultura a livello mondiale, non soltanto statunitense e newyorkese, avevano detto, insomma, che era un errore fare questa cosa. Tra l'altro questa cosa doveva capitare proprio tra il 3 e il 4 maggio, che è un importante, il 4 maggio è un'importante festività, no, festività, insomma, una giornata della memoria della Shoah e per la comunità ebraica, per cui, diciamo, era un po'
0: audace, come dire.
1: E poi numerosi finanziatori del Costume Institute, del Metropolitan Museum e anche dei rappresentanti del comune di New York hanno scritto ai responsabili di questa mostra, insomma agli organizzatori di questa mostra e direttamente al Met, per dire che probabilmente non era proprio il caso di celebrare adesso, diciamo, soprattutto in un momento in cui c'è anche molta discussione su cosa sia effettivamente l'antisionismo, su cosa sia da un lato l'antisionismo, ma la differenza con l'antisemitismo, no? C'è molta leggerezza anche su queste espressioni, no?
0: Certo, anche molta ignoranza
1: spesso,
0: tante volte, perché non si conosce,
1: e quindi magari un antisemitismo che ha un senso molto, molto, molto preciso, in questo caso effettivamente tratta di antisemitismo, non era il caso di rievocarlo.
0: Certo, ecco. Probabilmente anche Gian Galliano poi ha resosi conto, insomma, delle tante critiche che stava finendo nell'occhio del ciclone, diciamo, dell'attenzione mediatica comunque, quindi non le avrebbe fatto magari neanche bene questa pubblicità. Ha fatto magari un passo indietro, ma invece Patrizia Calefato, perché il Met poteva anche immaginarsi che magari queste critiche si sarebbero sollevate, perché dunque l'idea di scegliere proprio Gian Galliano per una personale? Per una mostra come questa.
1: Era un'idea vecchia che c'era da diversi anni. La direttrice, ma diciamo la maggiore esponente del Costume Institute, Anna Wintour, ex direttrice di Vogue, ma comunque persona molto molto influente, come sappiamo, sul Costume Institute e sul Metropolitan, e oltre che nella scena della moda internazionale, era sempre rimasta molto vicina a Galliano anche dopo il 2011, cioè l'aveva sempre sostenuto professionalmente ma anche personalmente. Diversi personaggi anche del mondo della moda, come Kate Moss per esempio, oltre a Anna Wintour, hanno sempre mantenuto questa grossa stima verso lo stilista Galliano, l'artista Galliano, ha detto bene all'inizio. È artista in un certo senso. Quindi da questo punto di vista, forse dopo anche un ripensamento che c'era stato per un'altra mostra su di lui nel 2024, però era troppo vicino il 7 ottobre, quindi sempre queste tematiche un po' collegate alla comunità ebraica, sembrava essere giunto il momento. Il problema, secondo me, adesso è un mio giudizio molto personale, certo, è che i problemi sono quelli del Costume Institute, i problemi sono quelli del Met Gala. Già l'ultimo anno il Met Gala ha avuto grossi problemi e diverse polemiche, diverse contestazioni per il ruolo che aveva assunto il patron di Amazon, Jeff Bezos, e sua moglie Lauren Sanchez nel finanziare profumatamente il in particolare il Met Gala, e e in generale anche il Costume Institute, e quindi anche nel volere in un certo senso legare questo avvenimento a un establishment politico, economico, tecnocratico che in
0: Certo.
1: questo momento sostiene l'amministrazione Trump, e dunque c'è anche una opposizione rispetto poi, soprattutto alla città di New York, a questo. Quindi, ma oltre a questo, quindi, un po' sotto accusa è questa gestione un po' così discutibile, no? Di questo grande evento del lusso in un momento come questo, in un momento in cui appunto non solo la comunità ebraica, ma poi anche diciamo tutta una serie di aspetti della vita sociale newyorkese, americana e mondiale in generale, tematiche come Gaza, tematiche aperte da un lato, ma dall'altra parte anche, diciamo, una serie di sdoganamenti che l'antisemitismo ha avuto, e non parlo di antisionismo perché, ripeto, c'è una grossa differenza tra, diciamo, il sostenere la Palestina e l'essere antisemiti, no? Ecco, l'antisemitismo legato a esaltazioni del
0: Certo.
1: nazismo, di Hitler, eccetera, oggi è stato sdoganato anche con un recente voto insomma, insomma, in una piccola
0: Beh,
1: land tedesco, però
0: parla
1: diciamo,
0: del risultato di ieri, delle
1: sì,
0: elezioni.
1: voglio dire,
0: Boh,
1: discorsi
0: sì.
1: di un certo tipo non possono avere, come dire, cittadinanza, e
0: Certo.
1: purtroppo, ecco.
0: Sì. Patrizia, che l'hai fatto in conclusione, perché stiamo esaurendo il tempo, per restare
1: Sì.
0: su John Galliano, dicevamo prima, ora lui lavora o lavorerà per Zara, quindi comunque è nel mondo della
1: Sì. Sì.
0: moda, ma insomma, lei prima diceva Gods and Kings, siamo però comunque scesi un po' in basso, insomma, dall'alta moda alla fast fashion, una differenza c'è stata dunque per la
1: Zara,
0: carriera, o
1: allora attenzione,
0: no?
1: Zara, no,
0: No,
1: perché è una
0: no.
1: breve collaborazione, e
0: Ah.
1: Zara sta cercando, ha fatto anche altre collaborazioni con, diciamo così, con collaborazioni eccellenti, come possiamo dire, dal punto di
0: Sì.
1: vista qualitativo, perché Zara sta un po' cercando di differenziarsi dal fast fashion, diciamo, più comune, insomma, meno rilevante. Fatto sta, staremo anche a vedere, insomma, ha detto un giornalista di moda, Antonio Mancinelli, che io stimo moltissimo, che questo forse è il gesto più adulto, il fatto di ritirarsi
0: Sì.
1: dalla mostra, è il gesto più adulto di tutta la carriera di Galliano. Staremo a vedere. Per il momento mi sembra giusto così.
0: Così. Mi sembra giusto così. Allora, Patrizia Calefato, io la ringrazio, la ringraziamo per essere stata con noi, per averci raccontato, insomma, com'è andata tutti in retroscena, e avremo sicuramente occasione di risentirci presto. Le auguro un'ottima serata.
1: Anche a lei grazie moltissime, arrivederci.

0: E l'avete sentito? Era un collage musicale, un collage digitale, una curiosa versione. Allora, intanto, People Like Us, questo gruppo formato in verità dalla sola Vicky Bennett, che è appunto una virtuosa del collage digitale e del citazionismo pop con questa sua I've Got You. Chiaramente l'avete sentita, c'era la voce di Frank Sinatra, ma anche quella di Doris Day, appunto di Vicky, di Astrud Gilberto, e poi a Vicky Bennett invece il montaggio digitale di questa versione. 17:21 minuti, è tempo degli Anacardi. E noi questa sera agli Anacardi vogliamo presentarvi, lanciare un appuntamento in programma questa sera alla Filanda di Mendrisio. Si parte alle 18:30, si racconta la montagna incantata tra miti, leggende e luoghi energetici sul Monte San Giorgio. Lo si fa a partire da una pubblicazione, da una guida firmata. Allora, intanto saluto nell'ordine Eleonora Alberti, storica dell'arte e divulgatrice culturale. Buonasera, ben trovata.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: È un piacere averla nostra ospite. E poi abbiamo con noi anche il collega giornalista Andrea Netzer. Buonasera Andrea, ben ritrovato.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, dicevamo, c'è questa presentazione questa sera alle 18:30 di questo volume, La montagna incantata, un volume che è una guida che diventa racconto. Io però non voglio dire di più. Allora, partiamo, con Eleonora Alberti. Eleonora Alberti, si legge che è un testo nel quale si uniscono, confluiscono le diverse competenze sue e di Andrea Netzer. Allora, qual è l'anima, la sua anima che lei ha messo in questo libro? E poi naturalmente la stessa domanda la rivolgo anche ad Andrea.
1: Si tratta di un volume nato dal desiderio di raccontare il Monte San Giorgio non solo come patrimonio UNESCO e luogo della paleontologia, ma soprattutto dal mio punto di vista come territorio ricchissimo di storie, arte, devozioni, leggende e memoria. E poi Andrea qui aggiungerà un ulteriore passo.
0: Vedo che c'è già una bella sinergia, una bella sintonia. Andrea.
2: Sì, infatti ho scelto di approfondire questo discorso. Sono andato ad abitare nel Mendrisiotto qualche anno fa e mi sono trovato confrontato con delle storie straordinarie, la storia del Monte San Giorgio, la storia del Beato Manfredo, a cui ho dedicato anche un documentario di storie qualche anno fa. E poi, più che andavo avanti, mi sono lasciato coinvolgere, perché ad ogni strato di interpretazione se ne apriva un secondo, quindi le leggende, i miti, e l'incontro con Eleonora mi ha offerto la possibilità di indagare questo territorio da un punto di vista a 360 gradi.
0: A 360 gradi e si parla dunque di arte, natura e anche di energia, di sentieri simbolici. Ecco, ci fate degli esempi, Eleonora Alberti, magari riparto da lei.
1: Certamente, dal punto di vista simbolico, come storica dell'arte, ho appunto effettuato una lettura della natura e del paesaggio, ma anche del patrimonio sacro, cappelle, chiese, affreschi sulle case, che ci appunto davano una serie di indizi nella comprensione di questa montagna che è dedicata a San Giorgio. Vi sono i fossili, vi è un drago e dunque è aperta anche una lettura più contemporanea. E Andrea mi ha aiutato anche a leggere l'energia che c'è nel paesaggio, che è dal mio punto di vista sociologico e psicologica, per quale storica dell'arte. Andrea appunto poi un approfondimento geologico in più.
0: Ecco Andrea, su questo naturalmente tu adesso puoi aggiungere qualcosa, ma intanto la mia domanda è anche questa: il Monte San Giorgio appare come un luogo che parla a chi sa ascoltarlo. Allora anche questa sera ci sarà un bel pubblico ad ascoltarvi. Cosa significa ascoltare? Ecco, ascoltare anche nel senso di poter magari percepire, dunque, quando ci si trova, come raccontava adesso anche Eleonora Alberti, in un luogo energetico, con un'energia particolare.
2: Cioè non c'è una meta da raggiungere, c'è un'esperienza da vivere, quindi l'invito è quello di recarsi con calma, camminare lentamente, ascoltare proprio la natura, quello che ci racconta, e poi entrare in questi luoghi energetici senza grandi aspettative, ma con un atteggiamento curioso e aperto. Io ho avuto la fortuna di avvicinarmi ai tempi in cui mi occupavo del programma culturale del Monte Verità nel 2003-2004, ho fatto i primi corsi di radiestesia. Adesso ho ripreso in mano su San Giorgio, dopo aver visto anche un documentario del collega Guido Ferrari su Blanche Mertz, che era una capostipite della radiestesia in Svizzera. Ho ripreso il piacere di come dire, indagare questi mondi paralleli, facendo esperienze personali, poi, quindi ricavandone anche un grande beneficio.
0: Innagare questi mondi paralleli. Allora io ricordo a chi è all'ascolto che l'appuntamento è per questa sera tra un'oretta alla Filanda di Mendrisio, la montagna incantata tra miti, leggende e luoghi energetici sul Monte San Giorgio. Ne parlano Eleonora Alberti e Andrea Netzer e ci sarà anche la moderazione di Alessandro Tini. Allora da parte mia l'augurio di un'ottima presentazione, un'ottima serata con un naturalmente numeroso pubblico lì ad ascoltarvi. Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie.
1: Grazie mille, alla meraviglia!

0: Sempre meravigliosa Aretha Franklin con questa sua Respect, correva l'anno 1967, un brano di Redding Otis pubblicato come singolo da Aretha Franklin nel 1967. La canzone, come sappiamo, diventerà un inno del movimento femminista e uno dei brani di riferimento dei movimenti per i diritti civili. E sono le 17 e 28 minuti, quasi e 29. Tra poco ci sono le notizie alle 17 e 30, e quindi noi ci ritroviamo qui tra poco.
1: Il 9 settembre di quasi un secolo fa nasceva Elvin Jones, una delle figure di maggior rilievo della storia del jazz e, secondo alcuni, il batterista jazz per eccellenza. Con le sue bacchette ha impreziosito capolavori come The Real McCoy di McCoy Tyner o Out of the Cool della Gil Evans Orchestra. Ma è soprattutto collaborando per anni con John Coltrane che ha contribuito a scrivere pagine essenziali dell'evoluzione del linguaggio jazz. Qualcuno lo ha definito l'imperatore dei tamburi e dei piatti, e quel qualcuno non era uno qualunque, ma il grandissimo batterista Max Roach. Elvin, la macchina del jazz, a cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, domani alle 15.35.
2: Rete 2.
3: In studio Federico Talarico. Indagine PISA 2025, sono stati pubblicati i nuovi risultati di questo che, lo ricordiamo, è un rapporto che ogni 3 anni studia le competenze scolastiche dei quindicenni e delle quindicenni in una novantina di paesi in tutto il mondo, tra cui 38 membri dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Alunne e alunni svizzeri che in lettura, matematica e scienze e le competenze in esame si collano al di sopra della media internazionale OCSE. Emergono però delle criticità generali. Guardando all'evoluzione negli anni, i punteggi sono in calo. In Ticino il divario tra chi ha più difficoltà e chi ha i risultati migliori è meno marcato che nel resto del paese. Tuttavia è cresciuta la quota degli allievi che non raggiungono una certa soglia di competenze, il livello 2 di PISA. Sentiamo il commento sul cantone da parte della ricercatrice e coordinatrice regionale per la Svizzera italiana Miriam Salvisberg.
4: I risultati di PISA 25 del Ticino in sé nel confronto internazionale sono buoni. Diciamo che quello che si nota, l'indagine PISA 25, è una diminuzione soprattutto nei punteggi medi di matematica e lettura rispetto appunto all'indagine 2022 e anche sul lungo periodo, quella dal 2015 al 2025. E inoltre si possono vedere anche dai dati un aumento della percentuale degli allievi che sono sotto il livello 2 di PISA, quello minimo per avere delle competenze per affrontare le situazioni della vita quotidiana. È chiaro che appunto bisogna andare a indagare ancora maggiormente chi sono questi allievi e perché di questo aumento. Ecco, diciamo che il contesto ticinese si inserisce appunto in questa tendenza molto più globale.
3: Dall'interno, in merito all'acquisto dei caccia F-35A, la Svizzera e gli Stati Uniti non avevano concordato alcun prezzo fisso. Lo rivela un rapporto pubblicato oggi dalla Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale, che critica la conduzione dei negoziati fra Berna e Washington da parte del Dipartimento Federale della Difesa e del Consiglio Federale. All'origine la Confederazione avrebbe voluto acquistare 36 caccia di questo modello per 6 miliardi di franchi, somma poi lievitata. A fine giugno 2025 si parlava di maggiori costi oscillanti fra 650 milioni e 1,3 miliardi. Nel frattempo il Consiglio federale ha deciso di rivedere al ribasso, da 36 a 30, il numero di jet da acquistare. Le temperature record dell'estate potrebbero aver contribuito a un forte aumento delle denunce per violenza domestica. I servizi di aiuto alle vittime dei cantoni di Basilea hanno registrato un incremento del 30% rispetto all'estate dello scorso anno. A sostegno di questa tesi ci sono studi scientifici che dimostrano come il caldo alteri l'equilibrio psicofisico delle persone. Incrementi significativi anche in altri cantoni come San Gallo e Appenzello o in Argovia, dove l'aumento è stato del 40%. La maggior parte delle segnalazioni proviene da donne e riguarda episodi in luoghi pubblici, ma il dato più preoccupante riguarda i minori. A Basilea le denunce per violenze contro bambini e giovani sono aumentate del 42% e l'entrata in funzione del numero nazionale delle vittime 142 non spiega da solo l'aumento.
5: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
3: Oggi sole in tutto il paese con sviluppo di cumuli nel pomeriggio seguiti da rovesci e temporali. Domani in Svizzera tempo molto nuvoloso con precipitazioni frequenti. A nord delle Alpi qualche schiarita nel pomeriggio a partire da ovest.

0: E siamo rientrati in studio in bellezza con questo storico successo del trio America, A Horse with No Name, questo trio formato da Dewey Bunnell, Dan Peek e Jerry Beckley, con questo brano del 1971. E noi adesso invece vogliamo parlare di un laser che andrà in onda domani mattina alle 9, come sempre. I laser, gli approfondimenti sulla nostra rete 2 vanno in onda al mattino alle 9, ma poi si possono andare a riascoltare sul nostro sito RSI, ed è un laser che torna a parlarci a 5 anni dall'arrivo dei talebani in Afghanistan, delle donne, della condizione delle donne in Afghanistan, perché di questo tema si parla pochissimo sulle cronache internazionali negli ultimi tempi, perché oramai a livello internazionale le notizie sono talmente tante. Queste purtroppo è andata in seconda, terza, quarta fila, ma noi ne vogliamo parlare. Allora, con chi intanto si è occupato del laser, lo ha curato, il laser che va in onda domani? Lei è Costanza Spocci, giornalista per Rai Radio 3, conduce Radio 3 Mondo, la rassegna stampa di Radio 3, si occupa di esteri e per Rete 2 ha curato appunto il laser che va in onda domani. Allora, intanto, Costanza, buonasera, ben trovata.
1: Buonasera.
0: Afghanistan, le figlie dell'Emirato, questo è il titolo. Allora, qual è lo sguardo che tu hai messo in questo laser, in questo lavoro? Qual è il tuo approccio, il tuo punto di vista?
1: Allora, il laser racconta una realtà molto specifica in realtà, la realtà della maternità di Annaba, nella valle del Panjshir in Afghanistan. E la maternità è in questo ospedale di emergency. Io sono andata in Afghanistan proprio grazie a emergency e di fatto ho incontrato le ultime dottoresse, le ultime infermiere, le ultime ginecologhe e ostetriche che possono ancora lavorare, perché questi lavori di operatrici sanitarie sono tra gli ultimi che le donne possono ancora esercitare in Afghanistan. Fino al 2023 le donne potevano studiare per queste professioni, poi i talebani nel 2023 hanno vietato anche queste. Voglio ricordare che da quando i talebani sono arrivati al potere il 15 agosto del 2021 hanno di fatto vietato l'istruzione a quasi tutte le donne in maniera sempre più progressiva, appunto, fino a vietare anche gli ultimi lavori come questi sanitari. Dunque, ho incontrato le ultime donne che stanno lavorando e che lavorano per curare altre donne e per curare il futuro dell'Afghanistan, perché si continuano comunque a fare moltissimi figli. E attraverso il prisma della maternità di Annaba, nella valle del Panjshir, si vede un po' qual è la condizione delle donne, perché sì, abbiamo queste donne che continuano a lavorare, ma sotto restrizioni grandissime. Pensate, loro ogni volta che vanno al lavoro vengono fermate in tantissimi checkpoint dai talebani che controllano se sono vestite in maniera appropriata. Poi nella valle del Panjshir è obbligatorio il burqa adesso da un anno, è una diciamo, delle regioni in cui è obbligatorio per tutte le donne. A Kabul, ad esempio, no, ma nella valle del Panjshir sì, perché è molto militarizzata e quindi vengono controllate sempre. Viene fermato l'autobus, i talebani salgono e guardano se le donne sono vestite in maniera appropriata. Tante volte queste donne che vanno a lavorare, che molto spesso sono le uniche che portano a casa un salario per una famiglia anche di 20 persone, temono che dall'oggi al domani i talebani decidano che loro non possono più andare a lavorare e fare il loro lavoro, e questo sarebbe una disgrazia sia per le loro famiglie, ma anche proprio per le donne che curano ogni giorno, cioè donne che arrivano in ospedale molto spesso in condizioni disastrose perché non hanno accesso alle cure, è difficilissimo muoversi. In Afghanistan in questo momento c'è una crisi economica incredibile, quindi le persone devono spendere un intero stipendio guadagnato in un mese per poter pagarsi una macchina che porti la donna in ospedale, magari a partorire, perché questa donna magari ha un problema, sta male, però molto spesso arrivano in condizioni così disastrose che è troppo tardi. E quindi, insomma, le donne che ho incontrato sono donne che continuano a lavorare per quello che possono, donne che cercano di dare al mondo figli, cercando di restare vive, però in una situazione che è veramente molto, molto disastrosa.
0: Una situazione davvero drammatica. Costanza Spoci, in conclusione, pensando appunto al laser di domani mattina, quindi all'ascolto che si avrà di questo radio reportage, alla fine, come dire, qual è il sentimento che emerge? Ecco, anche il il suo nel raccogliere queste storie. Lei alla fine ha parlato con le operatrici sanitarie, ha cambiato tutti i loro nomi per una questione naturalmente di sicurezza, ha incontrato queste donne e questi incontri, voglio dire, in qualche modo lasciano il segno, al di là anche delle parole e delle storie che vengono raccontate.
1: Sì, sono donne fortissime, nel senso che sono donne molto aperte che hanno voluto raccontare la loro storia in un paese in cui veramente sembra che non ci sia speranza. Io con tante con cui ho parlato, poi abbiamo dovuto interrompere spesso le interviste perché scoppiavano tutte a piangere, in pianti, devo dire, disperati. Perché non vedono una via di uscita, però sono donne che nonostante tutto continuano a lavorare, addirittura si occupano ovviamente dei figli, ma poi di notte quasi tutte continuano a studiare tramite VPN, tramite internet, perché dicono: se un giorno riusciremo anche a finire la specializzazione, potremo riprendere a studiare, vogliamo essere pronte, no? Vogliamo essere brave nel nostro lavoro, vogliamo continuare. Quindi sono donne che ovviamente non so, lasciano veramente il segno, hanno lasciato anche a me a livello personale, non solo professionale, perché sono donne che ovviamente lavorano e vivono in una condizione atroce, oltretutto sotto pressione, perché è un lavoro anche molto pesante. Vedono donne che appunto sono malnutrite, che hanno anche bambini che muoiono di malnutrizione, ma che continuano a lavorare, continuano a studiare, continuano a sperare di poter fare qualcosa. Quindi insomma sono donne molto forti, ecco.
0: Allora, un laser da ascoltare, l'appuntamento è per domani mattina alle 9 qui sulla nostra Rete 2. Io ringrazio Costanza Spoci per essere stata con noi e per avercene dato qualche anticipazione. Grazie.
1: Grazie a voi, buon lavoro.

Ed era il cantante napoletano Raisa, l'anagrafe Gennaro della Volpe, già voce del gruppo degli Alma Megretta, con questa sua Napule Dose Amara, brano del 2023 tratta dall'album Raisa canta Sergio Bruni, sì, l'amore è o contrario da morte, appunto, del 2023. Brano che ci ha portati alle 17:48 minuti, questa è K, al microfono con voi questa sera Natascia Fioretti, noi saremo insieme fino alle 18:30, tra poco i pensieri in libertà, prima però ci ascoltiamo di Martino, Liberaci dal male.

Ed eccoci al nostro momento dei pensieri in libertà. Oggi i pensieri sono più che altro delle riflessioni nate attorno ad alcune notizie, alcune curiose e strane di questi giorni. Quindi una sorta di collage. La prima notizia strana l'avrete sicuramente già sentita, è quella del cacciatore che voleva sparare a un cervo e invece ha sparato a un cavallo. Che poi come si fa a scambiare uno per l'altro? Mi chiedevo stamattina. Sono molto diversi nella loro morfologia, nella struttura ossea, e poi uno ha la criniera, l'altro no, e in teoria il cervo ha le corna, il cavallo non le ha. Quindi com'è possibile confondersi? O il cacciatore era ubriaco oppure ha problemi di vista. Chi può dirlo? Per ora le notizie ci dicono che l'uomo ha immediatamente segnalato l'accaduto alla Guardia Forestale, è stato denunciato alla Procura dei Grigioni e la sua licenza di caccia è stata revocata immediatamente. Sta di fatto che spesso i volontieri cacciatori si avvicinano troppo a strutture come ad esempio maneggi con tanto di pascoli e cavalli dunque liberi. Anche se in questo specifico caso va detto il cavallo era libero, libero nel bosco, fuori da qualsivoglia recinzione. Aspetteremo di saperne di più. Altro tema di questa settimana, ne abbiamo parlato anche noi ieri con il nostro Alessandro Bertoglio, è l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, e non so se capita anche a voi, sono sempre molto incuriosita, devo dire, dagli abiti, dalle mise scelte da attori e attrici, perché in qualche modo anche l'abito rappresenta una storia, una metastoria di questo evento, una magia. E sono corsa subito a cercare, devo dirvi la verità, le foto di Ricky Martin, non appena ho saputo della sua partecipazione, ma devo dire è stato un duro colpo quando l'ho visto e ho pensato, pure lui è invecchiato e non si salva proprio nessuno, l'età arriva per tutti e ci cambia anche le stare. Forse a noi donne vedere i segni dell'età su un uomo fa più effetto, poi naturalmente con l'età c'è chi migliora, chi è più bello, non è questo certamente il punto è semplicemente rendersi conto che il tempo passa, corre, e vederlo sui volti degli altri ce lo ricorda a volte con maggiore enfasi. Ma cosa contano la bellezza, l'estetica, l'apparenza? Cosa contano messi a confronto con una bella e rara amicizia? Questo mi viene in mente anche un po'. È il mio modo di anticiparvelo pensando alla bella chiacchierata che ho fatto con Ermanno Cavazzoni a proposito del suo libro in cui racconta la sua amicizia con Gianni Celati. Le sue parole le potrete ascoltare nella puntata di Alice che andrà in onda proprio questo sabato alle 14.35, una lunga e bella intervista nella quale tra le altre cose, ricordandosi la sua amicizia, dice: sono andato a spulciare vecchie lettere, email che ci scrivevamo e mi abbandonavo per scrivere questo libro al flusso dei ricordi. Tante cose che mi venivano in mente, dice Ermanno Cavazzoni, mi facevano ridere, erano buffe, ma spesso nel ricordo si sa le cose assumono un tono che le rende comiche. Questo è un libro, diceva e dice, sull'abbandono dell'amicizia e ai sentimenti dell'amicizia. Poi racconta della trattoria preferita nella quale andavano sempre lui e Celati, dice: andavamo a mangiare in questa trattoria da Angeli e il loro piatto erano le tagliatelle accompagnate, pensate, dalla vodka. E dice Cavazzoni: noi con i nostri discorsi volavamo alto e a metà cena raggiungevamo dei punti di comprensione che erano come squarci di luce che poi non andavano persi. Tutta l'esistenza ad un tratto diventava chiara, la storia dell'arte, la storia europea,

europea. La loro, dice poi più avanti, è stata un'amicizia rara. E che bellezza, che fortuna poter vivere un'amicizia così, in cui lunghe chiacchiere a tavola davanti a un piatto di tagliatelle riempiono di magia e di significato l'esistenza, che proprio per questo assume dei colori e una luce speciali. E questo, e qui concludo, mi ha fatto pensare alla cura che dobbiamo mettere nei nostri rapporti, nelle nostre relazioni umane, una cura che dobbiamo avere nei gesti che compiamo, nei messaggi che scriviamo, nel tempo che ci prendiamo, cosa che è sempre più arduo. Avere cura, essere gentili, pazienti anche, che devo dire non è proprio la mia virtù migliore, la mia virtù più forte, perché chi ci sta accanto non viaggia sempre sulle nostre stesse frequenze, non va sempre al massimo e magari ha bisogno di una mano tesa piuttosto che di essere continuamente strattonato. O c'è chi ha bisogno addirittura di essere lasciato tranquillo, di non essere subissato di messaggi e sollecitazioni, di non ricevere pressioni, hanno bisogno di essere liberi, di sentirsi liberi, un po' come i cavalli. E qui alla fine torniamo all'inizio: i cavalli che non amano le pressioni, non amano essere messi in un angolo, proprio come gli animali selvatici. Allora magari bisogna parlare con loro dolcemente, senza fretta e senza inganno. E di selvatico, di animali, soprattutto di orme selvatiche, noi parleremo tra poco per i nostri consigli, nei nostri consigli, e lo faremo con Valentina Grignoli.

0: Ed era la voce di Elena Paparusso con la sua Labile, brano tratto dall'album Anatomy of the Sun del 2024, album di questa cantante italiana che ci ha traghettati nella nostra terza mezz'ora insieme qui a K, e come sempre a quest'ora noi vi diamo dei consigli rigorosamente con la K. E questa sera non solo vi diamo un bel consiglio, ma abbiamo anche il piacere di avere ospite qui con noi in studio Valentina Grignoli. Lei è giornalista culturale, una nostra collega, la sentiamo spesso nei suoi laser che vanno in onda alle 9. Leggiamo le sue critiche teatrali un po' dappertutto, ma soprattutto sulla regione. E appunto questa sera è un vero piacere averla ospite qui con noi in studio, Valentina Grignoli, ben trovata.
1: Grazie mille dell'invito e un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
0: Tra l'altro, adesso io ho detto giornalista, collega, giornalista culturale, gli approfondimenti, i laser, però questa sera noi, Valentina, parliamo di un libro.
1: Sì, anche autrice.
0: E quindi anche autrice, quindi qui svegliamo insomma un altro lato, un nuovo ruolo. Allora, com'è stato essere autrice per questo volume? Intanto dico il titolo, Orme Selvatiche. E dico un'ultima cosa, un libro che poi vede anche la collaborazione di un'altra persona.
1: Sì, allora il libro si chiama appunto Orme Selvatiche, scritto da me con le illustrazioni di Milly Milikovic, edito da Zig Zig Editori, che è una piccola casa editrice indipendente di Bari e Polignano a Mare. Sono diventata autrice partendo proprio dal giornalismo, partendo proprio dalle esperienze giornalistiche. Infatti si tratta di una raccolta di scritti che iniziano come degli articoli narrativi, che poi però prendono anche diverse direzioni poetiche, meditative e esperienziali. Infatti è un libro di esplorativo e di esperienze, diciamo, lungo tutto un anno.
0: Esatto, dicevi quindi anche autrice, e io volevo aggiungere, appunto, perché leggendo il libro e anche e soprattutto, e questo cioè, arriva anche dal giornalismo, esploratrice.
1: Sì.
0: Quindi è un libro di esplorazioni, ma soprattutto è ecco, un libro che anche grazie alle illustrazioni che sono davvero molto belle, ci porta in un contatto stretto con la natura.
1: Sì, in un contatto stretto con la natura e direi anche con l'uomo. Le illustrazioni sono fondamentali perché permettono di vedere e non vedere e quindi di dimostrare quello che io vorrei dimostrare con il libro, ovvero un'immersione nella natura, un incontro con la natura selvatica, con l'animale selvatico del quale vogliamo conoscere, lo cerchiamo, lo bramiamo per moda, per passione, per ricerca personale, però non per forza poi va visto e illustrato. Veramente com'è, a volte possiamo anche semplicemente goderci l'esperienza e lasciare il mistero selvatico lì dov'è.
0: Perché il mistero selvatico ha la sua magia ed è bello che resti anche tale, ma allora il concetto di selvatico come viene esplorato in questo lavoro?
1: Allora, viene esplorato con delle vere e proprie esplorazioni. Diciamo, io partendo da alcune esperienze che ho avuto, paradossalmente nasce sempre tutto un po' con il caso e con alcuni avvenimenti della vita che non ti aspetteresti mai, poi sfociano, per esempio, in un libro. Io avevo un gatto semiselvatico che è scappato nella natura selvatica. Era un gatto che osservava da anni la natura fuori dalla finestra, spariva d'estate e poi tornava, e un anno è sparito e non è più tornato. E io non mi davo pace di questa scomparsa. Per cui ho deciso di andarci anch'io in questo mondo selvatico. E infatti con questo libro voglio raccontare sia quello, sia della nostra voglia di andare a seguire questo istinto selvatico che ci attira così tanto e che abbiamo perso. Però attenzione, perché a volte ci tentiamo quasi di snaturarlo. Io ho tentato di recuperare il mio gatto selvatico, mi ha azzannato il braccio e è riscappato da dove è venuto. Dopo questa esperienza ce n'è stata un'altra per cui mi era stato commissionato un articolo sulla caccia. Io sono dovuta andare a osservare da vicino il lavoro di alcuni cacciatori, e anche in questo caso ho avuto un contatto strettissimo col mondo selvatico. In questo caso i più selvatici erano quasi gli umani. E questo mi ha acceso una lampadina e mi sono detta: attenzione, perché tutte queste esperienze che noi facciamo verso il mondo selvatico mi portano in realtà a conoscere anche molto di più l'essere umano, quindi le sue voglie, le sue brame, le sue ricerche. E quindi in questo libro Da queste esperienze parto per un anno di ricerca a contatto con la natura, accompagnata da fotografi, biologi, cacciatori, ricercatori, antropologi, e insieme, adesso ho usato il maschile tutto il tempo, ovviamente non erano tutti uomini, attenzione, perché è l'incontro dell'essere umano, non dell'uomo, dell'essere umano con il selvatico. Insomma, parto per queste esplorazioni e mi ritrovo a osservare quasi di più la luce negli occhi delle persone che stanno accanto a me quando vedono quello che sta nascosto nel bosco.
0: Infatti, allora, intanto, io anche sono un amante dei gatti. La prima cosa che ho notato effettivamente è che la prima storia è quella del gatto, un gatto, la casa e la selva, quindi si parte da una storia, un vissuto personale, Valentina, sì. E poi da qui invece il libro si dipana, insomma si costruisce attraversando le varie stagioni, ma anche cambiando luoghi, spaziando anche attraverso i luoghi. Adesso le storie sono tante, soprattutto anche gli animali sono tanti, sì. No? Ci sono gli orsi e ci sono a un certo punto, adesso se non vado errando, un opossum.
1: Sì, l'opossum ecco. È nato... L'opossum mi diverte molto, ecco. Perché è nato in realtà in occasione di una chiacchierata, per cui la persona con cui stavo parlando mi ha detto: ma insomma, si parla sempre di questi selvatici che devono sempre essere degli orsi, dei lupi, però i selvatici sono tanti animali, per esempio l'opossum, ma chi è che se lo fila l'opossum? Ma che cosa, chi è? E quindi ho scritto un breve, allora all'interno del libro ci sono sia esplorazioni sia mie brevi riflessioni poetiche legate all'ambiente selvatico, e quindi ho scritto un piccolo testo su questo povero opossum che non è invitato al party dei selvatici, dove si vedono sfilare le alci, dove si vedono sfilare i lupi, gli orsi, tutti gli animali, e lui, che si era ghindato a festa, non se lo fila nessuno e non è neanche nella lista, non può neanche entrare in questa sfilata. Quindi, sì.
0: Quindi insomma, questa storia è divertente, ma di storie, lo dicevo, ce ne sono tante, ma noi siamo quasi in chiusura. Valentina, però dicevamo, allora, esplorazioni, riflessioni poetiche, vissuti personali, e poi ci sono queste belle illustrazioni e anche fotografie.
1: Sì, allora, le fotografie sono tutte prese dal mio telefono perché durante tutte le esplorazioni io fotografavo tantissimo. La casa editrice, come ho detto, è di Bari, e quindi era molto curiosa. È una casa editrice che, va detto, è molto legata al territorio, fa libri, ci siamo rivolti a loro perché, e poi loro hanno accolto il nostro progetto, perché è una casa editrice che si dichiara proprio molto legata al territorio e alle piccole storie, alle storie degli uomini nel territorio, della natura che ci circonda, però di Bari, quindi era quasi esotico il nostro progetto per loro, e quindi certo. Mi hanno chiesto: ma ci puoi mandare delle fotografie
0: per capire,
1: magari per illustrare. E poi abbiamo avuto insieme questa idea di libro in cui ci fossero anche delle fotografie che, come le illustrazioni, illustrano ma non nel dettaglio, nel senso, questi sono magari dei grandissimi zoom di fili d'erba di un'immagine magari molto più grande, oppure un po' sfocate, e quindi accompagnano, diciamo, il lettore portandolo con me nel bosco, nelle foreste, senza anche lì svelare troppo, né, dei luoghi in cui siamo, ma nemmeno, appunto, con una nitidezza che rincorriamo tutti oggi, ma che magari a volte è bello perdere.
0: È bello perdere, è bello non vedere sempre tutto fino in fondo, mantenere un po' di mistero, sì. Come dicevamo prima. Allora, noi lo ricordiamo, abbiamo parlato di questo libricino, ma libricino perché è davvero molto bello, è proprio come una chicca, è molto prezioso anche per la carta col quale è fatto, poi per queste bellissime illustrazioni di Milikovic, per le fotografie che a questo punto sono dell'autrice e fotografa Valentina Grignoli. Orme selvatiche il titolo. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.

0: right?
1: Sono sempre belle le nostre scalette musicali qui a Kappa, ma questa sera davvero particolarmente bella, almeno secondo quelli che sono anche i miei gusti musicali. Marvin Gaye con la sua What's Going On, tratta dall'omonimo storico disco del 1971 di questo cantante soul. Sono le 18:19 minuti, allora anche tempo di Kappa e Spalla, e io subito saluto il nostro ospite di questa sera, Tommaso Soldini, ben ritrovato.
2: Grazie, buonasera Natascia, buonasera a chi ascolta.
1: Allora, io questa sera nei Pensieri in Libertà, tra le varie cose, ho parlato anche di amicizia, in fondo il capo e spalla di questa sera Tommaso Soldini poi ci porterà più lontano, però parte anche qui un po' da un'amicizia o da un racconto di un amico.
2: Ah beh sì, diciamo, da una frase che mi ha colpito di un amico che tornava da un viaggio Roma-Lugano e che mi disse: ho ascoltato per tutto il tempo Radio Capital, ho un'opinione su tutto.
1: Diventato un tuttologo dopo un viaggio, un tuttologo.
2: Sì, perché diciamo è una frase direi riuscita, che con una certa ironia forse svela alcuni meccanismi, no? Anche del nostro stare insieme e del nostro, i meccanismi con i quali formiamo le nostre opinioni o pensiamo di aver raggiunto un'opinione che spesso rischia di accavallarsi con l'altro concetto, che è quello di giudizio critico. Ma forse c'è una differenza tra opinione e giudizio critico.
1: Certo, anche perché per avere un giudizio critico non basta semplicemente ascoltare magari cose che dicono altri, ma bisogna anche formarselo questo pensiero critico, quindi c'è un lavoro che bisogna fare a monte. Almeno un tempo era così.
2: Forse un tempo era così, ma continua a essere così. Nel contempo ha cambiato i propri meccanismi. Adesso non c'entra tantissimo, c'entra solo di lato, ma a me viene in mente un'altra storiella, no? Che dice: se tu pubblichi una fotografia che ti immortala con in mano un cetriolo alle 2 del mattino su un social e chiedi che cosa ci devo fare, non stupirti se pochissimi ti daranno la ricetta dello tzatziki. Cioè, vale a dire, anche la domanda che tu poni, il meccanismo, no? Con il quale interroghi il tuo presente, interroghi le persone, produce un certo tipo di desiderio di raggiungimento del giudizio. Sì. A me pare che, come dicevi tu, sono cambiati i tempi, ma rischia di non essere cambiato il modo che noi abbiamo per arrivare ad avere contezza di quello che diciamo, no?
1: Anche misura.
2: Guardando un po' il comportamento che si ha sui social, mi pare di poter dire, ovviamente non sono un esperto, ma mi pare di poter dire che sia sufficiente che una persona legga un articolo e ne parli per scatenare una discussione infinita che però, diciamo così, dopo pochissimo perde di vista la fonte stessa, no? Cioè la causa prima di quella discussione, e si commentano i commenti.
1: Certo, si perde di vista la causa stessa, la causa primaria, poi alla fine ognuno dice la sua e alla fine si rischia di generalizzare molto e di perdere di vista, ecco, quello che era il punto di partenza, anche quello che può essere l'obiettivo di uno scambio, di un confronto, che poi non significa portarsi sempre a casa le proprie idee, ma anzi farsi magari contagiare e contaminare anche da quanto possono dire gli altri, che magari potrebbero avere ragione. Ma proprio anche per questo, per poter, come dire, selezionare oppure dire quell'idea mi interessa, bisogna comunque essere muniti di spirito critico, questo senz'altro. Ma dai social il passo è breve anche alla vita di tutti i giorni, Tommaso Soldini.
2: Sì, cioè questo meccanismo da qualche parte, secondo me, rischia di inficiare o di rendere impossibile un'altra cosa che a me pare molto preziosa, cioè che siamo chiamati spesso ad avere giudizi, opinioni, eccetera, ma forse ogni tanto dovremmo anche sviluppare una cosa bellissima che è la sospensione del giudizio, no? Cioè tutta questa miriade di informazioni, di commenti che si accavallano su altri commenti, perdono o lasciano scorrere, lasciano smarrire quello che è secondo me anche un rifugio meraviglioso, cioè maggiore è la complessità di una tematica e maggiore può sorgere il desiderio di dire ma sai cosa, io non riesco più ad avere un giudizio su questa tematica perché le cose sono diventate troppo complesse per me.
1: Certo,
2: a me è successo, diciamo così, o sta succedendo in questi giorni quando penso al caso Zali e contemporaneamente alle richieste che si sentono da più parti delle dimissioni in toto del Consiglio di Stato attuale.
1: Ecco, e che qui, come dire, secondo te, questo è un esempio di come si possa perdere la misura e di come si possa generalizzare partendo, insomma, da un caso noto che ben conosciamo.
2: Esatto, perché fino a un certo punto, diciamo, le notizie sono certe e dunque producono la sensazione di avere un giudizio. Poi però queste notizie certe si accavallano con i commenti, con le capacità argomentative dei singoli che a loro volta dicono la propria ed ecco che il rischio di sovrapporre commento a fatto, a notizia e poi a legge, insomma, a conseguenza, perché le leggi tutto sommato continuano ad esistere, quindi bisogna seguirle, ecco che tutto questo marasma rischia di produrre delle conclusioni affrettate che non sempre vanno nella direzione auspicabile, cioè quella di comunque continuare a vivere in una società che abbia un suo senso, delle sue regole condivisibili e che ci tutelano, diciamo così, dal caos.
1: Certo che ci tutelano dal caos, sì, e questo però mi sembra, insomma, nel ragionamento che abbiamo fatto, che ci porta proprio a questo elemento, a questo punto che noi volevamo mettere in luce, proprio il fatto che un attimo generalizzare, perdere di vista anche la questione, il punto di partenza e poi ecco perdere però anche la misura e poi alla fine si perde anche l'efficacia con tutto questo, ognuno dice la sua e perdere di vista anche non soltanto il punto di partenza ma anche quello che è possibile fare in un determinato contesto, no? Cioè restare dentro anche quelle che sono le possibilità effettive e concrete di poter agire dell'azione senza invece andare a sparare nel mucchio delle impossibilità.
2: Diciamo che proprio hai centrato il punto, no? Perché
1: per fortuna
2: io capisco tutti quelli che hanno assistito alle conferenze stampa del Consiglio di Stato nelle ultime settimane legate appunto al caso Zali, tutti noi abbiamo un po' sofferto, diciamo così, perché abbiamo assistito a, lo chiamerei spettacolo anche se è stato più una tragedia che uno spettacolo, ad una difficoltà di comunicazione, di presa di posizione, a una difficoltà anche di riconoscimento del proprio ruolo da parte dei consiglieri di Stato che da una parte davano delle informazioni legali, dall'altra bofonchiavano alcune idee proprie, insomma non è stato un bel vedere, però chiedere le dimissioni di tutto il Consiglio di Stato continua a essere, secondo me, una generalizzazione pericolosissima, perché smettiamo subito di fare i distinguo, cioè comunicare male non è la stessa cosa rispetto, per esempio, a nascondere delle prove oppure tacere delle notizie che si hanno. E perciò questo, diciamo, questo populismo che dice di voler difendere la democrazia, a mio parere, qui arriva a un giudizio, diciamo almeno a un'opinione, è pericoloso, perché se il populismo si definisce come difensore della democrazia, subito dopo potrebbe arrivare una persona carismatica che risolverà non solo la nostra situazione presente, ma anche il nostro destino.
1: Certo, mi sembra un ragionamento chiarissimo. Poi d'altra parte è anche vero che forse in questo specifico caso c'è stata anche proprio una delusione, ecco, perché dalla politica, da chi sta in politica ci si aspetta un altro tipo di comportamento, un altro tipo di atteggiamento, e poi è sicuramente un caso che ha preso anche delle proporzioni davvero smisurate, grandissime, anche per quanto è accaduto. Quindi insomma anche qui poi se ne potrebbe parlare ancora, ma noi avevamo un punto di vista ben preciso. Tommaso Soldini, grazie, come sempre è stato un piacere confrontarsi.
2: Un piacere anche per me.

e sulle voci di Hard Way to Wander di Kamasi Washington. Noi ci salutiamo perché siamo arrivati in conclusione della nostra puntata di questa sera di K torna come sempre domani alle 17, tra poco invece va in onda Modem e poi a seguire alle 19 come sempre l'appuntamento con l'informazione, l'appuntamento con 6 di sera. Da Natascia Fioretti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto, di un'ottima serata, di un meraviglioso risveglio domani quando caleranno le temperature, e se vorrete noi ci ritroveremo qui domani alle 17. A presto!

0: Modem.
1: Una folla si era radunata a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, generale delle truppe serbe di Bosnia durante la guerra nella ex Jugoslavia, condannato dalla giustizia internazionale per genocidio.
2: Quella bara è stata esposta tutta la mattina nella chiesa ortodossa di San Luca.
3: Sotto il comando di Mladic si è consumato l'assedio di Sarajevo, durato quasi 4 anni, con oltre 11.000 vittime, e la campagna di pulizia etnica culminata nel 1995 con il genocidio di Srebrenica, il primo genocidio in Europa dal secondo dopoguerra.
4: Mladicevo smrt iza rešetaka.
5: Abbiamo visto che il tribunale dell'Aia ha voluto che Mladic morisse dietro le sbarre e non che morisse in Serbia come da suo desiderio. Questo fatto non ha precedenti ed è del tutto ingiustificato.
4: Anticivilizzazionismo.
6: Riportare la salma di Ratko Mladic a Belgrado è un fatto che solleva diversi interrogativi agli occhi dei paesi membri dell'UE per capire se e come la Serbia aderisce ai nostri valori.
7: How they align with our values.
8: Un funerale con tutti gli onori, anche se qualcuno si è prodigato a non volerlo chiamare funerale di Stato. Stiamo parlando delle esequie di Ratko Mladic, ex generale serbo-bosniaco, una delle figure chiave della guerra in Bosnia-Erzegovina durante gli anni 90. Stava scontando l'ergastolo all'Aia per genocidio e crimini di guerra e contro l'umanità. Sotto il suo comando era stato perpetrato l'assedio di Sarajevo e la campagna di pulizia etnica culminata con il genocidio di Srebrenica. Eppure oggi la morte di Ratko Mladic non ha chiuso uno dei capitoli più bui della storia, bensì sembra aver riaperto ferite profonde. Buongiorno da Agata Galfetti e dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta alla regia del programma, Mauro Benzoni cura la parte tecnica. Nella nostra copertina abbiamo sentito la voce del presidente serbo Aleksandar Vučić e gli avvertimenti della commissaria europea per l'allargamento Marta Kos riguardo alla glorificazione dell'ex generale e il nome gridato a gran voce dagli spalti dei sostenitori della Stella Rossa, squadra di calcio proprio della capitale serba. E oggi la comunità internazionale si interroga come è stato possibile che la Serbia tributasse a Mladic un tale onore con tanto di volo di Stato e migliaia di persone alle esequie. E aggiungiamo, è davvero impensabile ad oggi immaginare un vero processo di riconciliazione e verità? E come si posiziona sul piano interno e internazionale oggi con questa mossa alla Serbia di Vučić, scossa da quasi 2 anni di proteste degli studenti e prossima a nuove elezioni? Ne parliamo per la prossima mezz'ora con 3 ospiti che vi presento subito. Collegato da Belgrado, saluto Milovan Pisarri, storico ed esperto di nazionalismi dei Balcani. Buongiorno.
9: Buongiorno e grazie per l'invito.
8: Saluto anche Nenad Stojanovic, politologo e professore di scienze politiche all'Università di Ginevra. Benvenuto.
10: Buongiorno.
8: E qui in studio con me c'è la collega giornalista di Swiss Info, Maria Milanovic. Benvenuta.
11: Grazie, buongiorno.
8: Milovan Pisarri, inizio da lei e proprio da Belgrado, dove ci sono stati appunto ieri i funerali di Mladic, criminale di guerra, genocida. Innanzitutto le chiedo, è rimasto sorpreso di questo tributo riservato a Mladic? Parliamo di migliaia di persone. All'indomani del suo arresto nel 2011 vi era un sentimento di condanna dei crimini comprovati di Mladic, anche in Serbia e nella Repubblica Srpska, una delle due entità della Bosnia. Allora cosa è cambiato a 15 anni di distanza?
9: Sì, a dire la verità non sono sorpreso da quello che è successo, dall'immagine che abbiamo visto ieri. Parliamo di decine di migliaia di persone, parliamo di uno stadio intero a rendere onore e omaggio a questo criminale di guerra, parliamo di moltissime persone venute da diverse parti della Serbia e soprattutto dalla Repubblica Serba di Bosnia. Perché non mi sorprende? Non mi sorprende perché di fatto c'è una continuità per quello che riguarda questo tipo di immagine creata intorno al generale, che continua praticamente dalla fine della guerra in Bosnia ed Erzegovina, ed è un'immagine portata avanti sostanzialmente da quei non solo dai partiti politici, ma da quella componente della popolazione fortemente nazionalista che ha sempre avuto una voce molto forte qui in Serbia. È giusto quello che dice, nel senso che c'è stato un periodo, soprattutto intorno al 2011, quando sembrava che le cose potessero cambiare, ma era il periodo, è stata quella parentesi, diciamo, in cui ci sono stati i governi di quello che si potrebbe dire centro, centro-sinistra, e quindi diciamo si cercava di fare un qualcosa un po' diverso. Quello è il periodo in cui il presidente della Repubblica Boris Tadic andò, si recò di persona a Srebrenica a rendere omaggio alle vittime del genocidio. Purtroppo le cose sono cambiate, già nel 2012 ritornano al potere quelli che erano, diciamo, gli ex radicali, gli ultranazionalisti che negli anni 90 avevano avuto delle grandissime responsabilità proprio per quanto riguarda la guerra e l'incitamento all'odio razziale, e sono quelle che sono di fatto ancora oggi al governo. Quindi abbiamo una continuità di questa narrazione, di questa immagine un po' mitizzata, non solo del generale criminale di guerra Ratko Mladic, ma anche di tutto quello che è successo in Bosnia e Erzegovina e in Kosovo.
8: Nenad Stojanovic, il governo di Aleksandar Vučić ha ribadito che le esequie erano state organizzate e gestite dalla famiglia Mladic, eppure la politica c'era e come, con diversi membri di governo in prima fila, anche se mancava proprio il presidente. Significa, come diceva il professor Pisari, che la Serbia non vuole chiudere con il passato?
0: Sicuramente questa è Serbia di Vučić, quindi il presidente Vučić è un ultranazionalista che ancora negli anni 90, penso proprio pochi giorni dopo il genocidio Srebrenica, ha detto nel Parlamento serbo che per ogni serbo ucciso bisogna uccidere 100 musulmani, quindi ecco, è questo il personaggio del quale stiamo parlando, e quindi lui è riuscito effettivamente a creare tutto un sistema di potere in Serbia molto, come posso dire, di tipo autoritario, come non so, Orban in Ungheria prima, quindi controllo quasi totale sui media, controllo dei partiti politici, non solo il suo, ma anche di alcuni che figuravano quasi, diciamo, per far finta nell'opposizione, e così via. Però ecco, c'è anche una Serbia che si è ribellata e che si sta ribellando a questo potere. Quindi l'anno scorso ci sono state delle manifestazioni partite soprattutto dagli studenti in tutto il paese per settimane, mesi e mesi. E adesso ecco, ci saranno le elezioni a fine ottobre. Vediamo come andrà. Come posso dire? Penso che questi, la morte di Mladic arrivata adesso e poi questi funerali possano purtroppo avvantaggiare ancora Vučić, perché adesso questo gli permette di spostare il discorso su questi temi del nazionalismo, della difesa del suo popolo e così via, piuttosto che avere durante la campagna elettorale discussioni sulla corruzione, su quello che sui problemi economici, sulla disoccupazione e così via, quindi sui misfatti del suo governo.
8: Come diceva Nenad Stojanovic, da quasi 2 anni i giovani protestano contro il governo Vučić per più diritti, per più democrazia, questo quasi ininterrottamente dal 2024, dal crollo di una pensilina della stazione di Novi Sad. Maria Milanovic, tu hai seguito queste proteste, ti chiedo, hanno protestato anche contro gli onori riservati a Mladic ieri?
11: Le proteste ci sono sicuramente state, non come quello che abbiamo visto finora contro il governo Vučić. Ci sono state sui social, ci sono state voci che si sono levate, ma penso che, come diceva Nenad Stojanovic, questo attualmente fa comodo a Vučić per spostare l'attenzione su altro. E pensiamo che tra poco più di un mese si apriranno le urne, e quindi penso che chi ha protestato finora si sta concentrando più su quello che sull'episodio di Mladic. Non sarà sicuramente solo un episodio isolato, perché si riapriranno dei discorsi, ma penso che si concentrino di più su quello su cui si sono concentrati finora.
8: Maria, quanto c'è ancora di questo sentimento nazionalista in Serbia e tra i giovani serbi, e se persiste ancora questo sentimento di cui si parla spesso di ingiustizia? Molti serbi, cittadini serbi, dicono di essere stati trattati, di venire trattati diversamente dagli altri attori della guerra, delle guerre in ex Jugoslavia negli anni 90.
11: Sono dei discorsi generazionali, nel senso che mi sembra che i più giovani, come dicevo prima, hanno altri problemi a cui pensare. Sicuramente è qualcosa che fa parte della nostra identità, e il sentimento di essere trattati diversamente, quello rimane sempre è attivo da un bel po' di anni. E scusate, però ecco, mi sembra che le giovani generazioni non pensino così tanto a quel passato. Penso che sia la mia generazione, io ho 42 anni, sia quella che, diciamo, l'ultima o la penultima che lo sente così, che lo ha sentito in maniera così forte questi discorsi. Ecco, avevamo il nostro problema principale era quello, la guerra, il dopoguerra. Le nuove generazioni, per loro è solo un capitolo della storia, sono libri di storia, e sì, ne parlano, ne discutono, ma non credo che sia sentito come in generazione più anziane, diciamo.
8: Vorrei far reagire anche lo storico Milovan Pisarri. Ci sono appunto delle radici storiche per meglio comprendere magari anche questa sorta di processo di riabilitazione di una figura controversa come quella di Mladic.
9: Sì, purtroppo sì, nel senso che quello che viene detto in merito a Ratko Mladic e alla guerra in Bosnia e Erzegovina è un po' un discorso che in alcuni tratti fa ricordare molto la reinterpretazione della storia che è avvenuta qui in Serbia negli ultimi 20 anni, soprattutto per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono dei paralleli che possono essere fatti. Per dirla brevemente, la Seconda Guerra Mondiale, la resistenza partigiana jugoslava è stata messa un po' in disparte, è stata creata un'immagine nuova di un'altra resistenza non collegata alle idee della Jugoslavia e del comunismo, ma a una resistenza patriottica, nazionalista, monarchica, e ci si rifà a quella che è l'immagine di questo colonnello, poi diventato generale, Draža Mihailović, che combatté appunto all'inizio insieme ai partigiani jugoslavi contro i tedeschi, contro gli italiani, ma poi passò sostanzialmente, divenne un collaborazionista e si rese responsabile, le sue unità si resero responsabili di massacri contro civili musulmani bosgnacchi, non solo in Bosnia e Erzegovina, ma anche nel Sandžaqato, quindi diciamo in quella che adesso è la Serbia. Sono documenti molto, molto, molto famosi che testimoniano massacri di 8, per esempio c'è un massacro nel febbraio del 42 di 8.000 musulmani. Beh, se pensiamo a quello che ha fatto Ratko Mladic, sostanzialmente è una cosa estremamente simile, cioè il massacro di 8.000 persone a Srebrenica. Piccola parentesi, quando parliamo di Ratko Mladic parliamo di un criminale di guerra condannato per il genocidio di Srebrenica, ma anche per altri 9 capi di accusa. Ratko Mladic è stato condannato per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, quindi deportazioni, stermini, eccetera, eccetera. La condanna per il genocidio è l'ultima più forte sicuramente, ma parla di una carriera sostanzialmente di crimini di guerra. Quindi ci sono questi paralleli che si può fare questo parallelo per quanto riguarda la reinterpretazione della Seconda Guerra Mondiale e l'interpretazione di quelle che sono di quella che è stata la guerra in Bosnia e Erzegovina. Qual è il risultato? Il risultato è che anche se i giovani, ed è vero, hanno tutti altri interessi, hanno tutte altre preoccupazioni, l'immagine generale che c'è, che gli viene servita sostanzialmente, è che sia l'uno che l'altro non hanno fatto niente di male e che difendevano il popolo serbo, che difendevano lo Stato serbo, eccetera, eccetera, ma che sostanzialmente sono figure positive nella storia della Serbia e del popolo serbo.
8: Infatti ieri anche durante i funerali si sono visti anche volti di giovani. Nenad Stojanovic, lei come guarda questa mossa del governo Vučić, lasciar fare questo funerale quasi di Stato stato una mossa che Bruxelles ha condannato, che non è un biglietto di visita gradito per sedere, insomma, al tavolo dei 27, e la Serbia sembra essere sempre costretta in quel limbo, non con l'Unione Europea, ma insomma magari nemmeno del tutto con la Russia e la Cina. Che mossa è stata?
0: Beh, Vucic è stato finora abbastanza abile a giocare su diversi fronti, quindi è l'amico della Cina, è l'amico della Russia, però anche quando va a Bruxelles comunque si dimostra vuole essere anche il loro amico. E per l'Unione Europea ovviamente la Serbia ha un ruolo geopolitico anche importante, non vuole che vada non so, sotto la sfera russa, quindi anche l'Unione Europea non è sempre stata molto ferma. Adesso questo episodio, come ho detto prima, probabilmente andrà, cioè l'Unione Europea giustamente ha protestato e protesterà, ci saranno magari anche delle sanzioni di tipo politico, chi lo sa, verso la Serbia, però questo Vucic lo sfrutterà nella campagna elettorale per dire ecco, ci stanno di nuovo attaccando tutti e quindi dobbiamo difenderci, quindi dovete votare per noi, perché bisogna comunque capire il contesto politico e anche storico, come il collega Milovan l'ha detto poco fa, della regione, quindi è una regione con tanti nazionalismi, dove tutti si sentono vittime degli altri, quindi tutto passa sotto diciamo, la chiave, ecco, noi ci difendiamo contro gli altri, non so, nella seconda guerra mondiale c'è stato anche un genocidio dei serbi da parte degli Ustascia, che erano nazionalisti croati, e nazisti e così via, questo è il contesto. E se posso solo aggiungere una nota forse anche un po' personale, perché per me è anche difficile essere imparziale, io sono nato a Sarajevo, ho vissuto lì fino all'inizio della guerra, ci sono stato anche nei primi 10 giorni della guerra, quindi quando ricordo, c'è stata anche un'intercettazione proprio di Mladic che dava gli ordini alle sue truppe di bombardare un quartiere residenziale, quindi non militare ma residenziale di Sarajevo, dicendo ecco, colpite quel quartiere perché lì ci sono anche dei serbi, però meno che negli altri quartieri, quindi andate pure là. Cioè stiamo parlando proprio di un personaggio che è andato contro quelle che sono le regole che devono valere anche durante la guerra, ci sono le convenzioni di Ginevra che lui conosceva benissimo, e così via, e quindi è andato in modo consapevole contro il modo di comportarsi in una guerra, andando tra l'altro anche a colpire i civili.
8: Maria Milanovic, cercando di interpretare il pensiero dei movimenti studenteschi, è ancora possibile immaginare un futuro democratico, che è quello che chiedono, se non si fanno i conti con il passato?
11: Ma il futuro democratico sarà possibile quando otterranno quello che stanno chiedendo, ovvero una giustizia per cose che sono successe 2 anni fa. Non parliamo di 30-40 anni fa, le proteste, ricordiamolo, sono partite dal crollo della tettoia della stazione ferroviaria bus di Novi Sad. Ad oggi ancora quella situazione non è stata risolta, quindi si trovano in una situazione dove non si fanno i conti con un passato vicino, recente. Quindi i conti neanche con quello più lontano sono stati fatti, o sono stati fatti a modo di chi li ha fatti, nel senso su misura. Ecco, è questa frustrazione qua che probabilmente sentono e che vogliono esprimere, che continua a portarli avanti, a motivarli per le proteste, perché fare i conti con qualcuno che non vuole fare i conti è molto difficile.
8: Ricordiamo magari anche che Vucic e il suo partito controllano tutto, che in questi anni, ed è quello che gli si rinfaccia, ha fatto ben poco per i serbi, molto invece per la propria immagine, per se stesso, per il partito. E i giovani temono anche per il processo stesso di elezione del 25 ottobre?
11: Assolutamente sì, e appunto, come dicevamo prima, questo è quello che è appena successo, è un ottimo modo per spostare l'attenzione. Seguo i social, ho visto, ho dei conoscenti comunque molto attivi nelle proteste, e c'è una grande preoccupazione su quello che succederà a fine ottobre, Si stanno già organizzando anche sempre via social, perché queste proteste, se non ci fossero i social, non avrebbero avuto il successo che hanno. Si stanno organizzando controlli dei vari uffici elettorali, ovviamente tutto in maniera ufficiosa, perché ufficialmente nessuno rilascerà mai controllare che sia, però sì, c'è un grande timore per il 25 ottobre, sì.
8: Nenad Stojanovic, parlando ancora di elezioni, anche la Bosnia Erzegovina sarà chiamata al voto ad inizio ottobre. In questo caso lei pensa che i fatti appunto attorno a questo funerale di Ratko Mladic possano intaccare anche il processo elettorale in Bosnia?
0: Sì, penso di sì. Perché la Bosnia, adesso in poche parole, è divisa in due entità, di cui una entità si chiama Repubblica Serba di Bosnia e l'altra è una federazione di croati e bosniaci musulmani. E quindi sì, al potere nella Repubblica Serba di Bosnia ci sono alleati di Vucic, questo signor Dodik in particolare, che più o meno hanno la medesima narrazione e che cercheranno, anzi stanno già facendo, di approfittare dei funerali di Mladic e di tutta la discussione anche su scala internazionale su questi funerali per... anche lì tirare la coperta dalla loro parte, evitare di parlare di loro.

0: la vedo molto bene.
1: Si teme forse ancora più polarizzazione, se c'è spazio per ancora più polarizzazione. Milovan Pisari, lo ricordo, lei è storico, si dice che la guerra in ex Jugoslavia la si studia su tre libri di storia diversa, uno per quelli di etnia serba, uno per i musulmani, un terzo per i croati. Questo detto vale ancora oggi e è come dire che un processo di riconciliazione con tre testi che raccontano tre storie diverse sarà impossibile da intraprendere.
2: Beh, io sono ottimista e credo che prima o poi si riuscirà ad arrivare a una riconciliazione, il che non significa avere una storia comune, ma significa avere magari storie diverse, ma rispettare anche il punto di vista degli altri. E purtroppo quello che succede è questo, sì, effettivamente esistono ancora oggi, a 30 anni, dalla fine della guerra, esistono tre storie diverse: i croati hanno la loro storia, i serbi hanno la loro storia, i bosgnacchi hanno la loro storia. Però dobbiamo fare un passo indietro e chiederci perché è così. E se noi pensiamo che effettivamente sia in Croazia, che in Bosnia e Erzegovina, che in Serbia, che in Kosovo, alla fin fine, al potere ci sono sostanzialmente persone che o erano attive durante gli anni 90 o sono comunque collegate a quel tipo di politiche, dobbiamo chiederci: ma insomma, ma perché tengono in piedi ancora questo nazionalismo? E se proviamo a pensarla in questa maniera, capiamo che il nazionalismo è uno strumento che loro utilizzano ovviamente per mantenersi il potere e per insomma garantirsi la vita insomma politica sempre in un futuro. La situazione che abbiamo oggi qui in Serbia, in Croazia è differente, la Croazia fa parte dell'Unione Europea, anche se anche lì non è tutto, insomma, insomma, non è che funzioni tutto alla perfezione, anzi. La situazione che abbiamo in Serbia qual è? Abbiamo un partito, un uomo forte, un partito che controlla sostanzialmente tutto, come si diceva poco fa. Per controllare tutto ha bisogno ovviamente anche di un certo tipo di, diciamo, di narrazione, di ideologia, per far sì che la gente lo voti, e soprattutto parliamo delle zone rurali, delle zone fuori, insomma, non parliamo di Belgrado, ma parliamo delle zone un po' distanti. Teniamo conto che hanno il controllo totale dei mass media, hanno il controllo delle istituzioni, quindi sia dei tribunali che della polizia, delle scuole sostanzialmente, e che quindi indottrinano continuamente le persone, ovviamente fanno sempre leva su questi argomenti. Gli altri sono i cattivi, noi ci dobbiamo difendere, noi non abbiamo mai fatto niente, nulla di male, se le cose vanno male è per colpa degli altri, però se votate me le cose andranno sicuramente molto meglio. Quindi purtroppo quello che vedo io è sempre questo: mantenere un certo tipo di storia, come dire, molto differente dagli altri, opposta agli altri, per fini interni. Il nazionalismo è uno strumento, non è più insomma un'ideologia politica, è uno strumento che viene utilizzato coscientemente per garantirsi la sopravvivenza politica. E purtroppo, finché si continuerà a ragionare in questi termini, finché ci saranno al potere persone che sono o collegate o fuoriuscite da quella, insomma, diciamo, dalla storia degli anni 90, non se ne esce. Ci vuole il cambio, e per questo che aspettiamo tutti un po' queste elezioni del 25 ottobre. Ricordiamo una cosa: gli studenti hanno messo in moto queste proteste, le hanno organizzate, ma le proteste sono diventate proteste di massa, e quello a cui si va incontro, ci si prepara, andiamo insomma per tutti insieme per sconfiggere questo autocrata sostanzialmente.
1: Maria Milano, ci volevi aggiungere qualcosa?
3: Sì, si parlava prima di riconciliazione possibile o impossibile, magari sui fatti di 30 anni fa no, però quello che io ho visto durante le proteste è che i nazionalismi sono stati completamente dimenticati. Nel momento in cui gli studenti in Serbia hanno iniziato a protestare, si sono uniti per solidarietà, studenti in Croazia, studenti in Bosnia, sono arrivati studenti bosniaci, musulmani a Belgrado, ad Ahrem Unforte, dalla Croazia, insomma. Magari non ci si riconcilia sul passato di 30 anni fa, su storie che sono di altre generazioni, ma mi sembra che le nuove generazioni trovino un punto comune. Quindi si diceva gli studenti sono riusciti a fare quello che in 30 e passa anni la politica non è riuscita a fare. Questo mi sembra un segnale abbastanza forte.
1: Nenad Stojanovic, rilancio anche lei sul tema della riconciliazione. Ci vorrebbe, bisognerebbe metterci mano con più impegno, o comunque questa spinta che viene dai giovani potrà un giorno portare a una vera riconciliazione, secondo lei?
4: Sì,
0: Sì, ma anch'io penso che dobbiamo rimanere ottimisti nonostante tutto. Questi sono

0: ancora un po' gli spettri del passato che ogni tanto ritornano, però ecco, magari per confermare quello che ha detto anche Maria prima di me, anche la mia esperienza personale in Bosnia, ho partecipato, anche organizzato delle assemblee cittadine con l'uso del sorteggio per selezionare i membri di queste assemblee cittadine di tutta la Bosnia ed Erzegovina che discutevano di riforme elettorali, come prevenire alcune discriminazioni che esistono ancora nel sistema politico, perché non ci sono solo i serbi, i croati e i bosniacchi in Bosnia, ci sono anche i cosiddetti altri, cioè cittadini o che non si riconoscono con questi gruppi etnici o che sono ebrei, rom, anche una minoranza italiana e così via. Ecco, e la mia esperienza è che in queste assemblee cittadine i bosniaci di tutte le regioni, di tutte le etnie riuscivano assolutamente a discutere in modo pacato, senza tensioni, a proporre soluzioni condivise. Ecco, proprio diciamo il contrario di quello che si vede se si osservano i politici e i loro discorsi. E poi dopo anche, insomma, quando ritorno a Sarajevo e nelle cerchie di persone che frequento, ecco, devo dire che assolutamente il passato è assolutamente fa parte del passato. Le persone di diversa, diciamo, provenienza o religione e così via sono assolutamente capaci di incontrarsi, di far feste insieme, di viaggiare insieme e così via. Ecco, chiudiamo con questa nota positiva.
1: Allora, forse è per questo che agli osservatori, alla comunità internazionale, Milovan Pisari ha fatto strano vedere così, anche se lei non era sorpreso, così tante migliaia di persone ieri ai funerali di Mladic. Per certi versi si può voltare pagina, e ieri però ci siamo ritrovati con il fatto che qualcuno forse non intende voltare pagina anche per mantenersi al potere.
2: Certo, teniamo conto anche di una cosa: è vero che la presenza c'è stata una presenza di massa, c'erano decine di migliaia di persone, però la Serbia è un paese di 6 milioni di abitanti. Quindi, insomma, facciamo il paragone, è anche vero che moltissime altre persone probabilmente la pensano in maniera completamente diversa. L'aspetto più negativo di quello che è avvenuto ieri, dal mio punto di vista, è stata la presenza effettiva delle autorità statali e delle autorità religiose. Ricordiamo che il corpo di Mladic è stato riportato in Serbia da un aereo di Stato, c'erano presenti, anche se a titolo privato, ministri, sono stati resi gli onori militari, la Chiesa ortodossa, il patriarca ha celebrato la messa. Ecco, questi sono gli elementi un po' più, diciamo, preoccupanti dell'aspetto di questa questione. Parallelamente a quello che è avvenuto ieri, ai funerali sono state sciolte le camere, cioè la camera, perché qui c'è una camera solamente, il che significa che effettivamente le elezioni avverranno nell'arco di brevissimo tempo. Ed è questo, diciamo, l'aspetto anche, tra virgolette, positivo della giornata. Finalmente si è arrivati a quello che si chiedeva da tanto tempo, finalmente si può arrivare a tentare di cambiare la situazione.
1: Ecco, noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata che abbiamo dedicato a una pagina di storia europea ancora ingarbugliata e anche dolorosa per un'intera regione. Io ringrazio i nostri ospiti, voi che siete stati all'ascolto. Modem torna domani.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È un tema ancora difficile da affrontare, circondato da silenzio e stigma. Laser lo racconta attraverso testimonianze professionali e personali per capire con quali parole e con quali approcci possiamo parlare di suicidio senza alimentare il tabù e, al contrario, creare consapevolezza e spazi di ascolto. Con Stefania Fusonerini, presidente di AMA Milano Monza Brianza, Rebecca Prosperi, di Hospice Ticino, e lo psicologo Enrico Cazzaniga. Dire l'indicibile. Storie, tabù e prevenzione del suicidio. A cura di Anaïs Poirot. Laser, giovedì alle 9.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: L'ex consigliera federale Viola Amherd è stata sconfessata sull'acquisto degli F-35, a suo dire a prezzo fisso, da una nuova indagine presentata 2 ore fa a Berna. Buonasera da Michel Volonté. Nessun prezzo fisso è mai stato concordato con gli Stati Uniti per l'acquisto dei nuovi caccia. Un rapporto di una commissione del Consiglio nazionale rivolge dure critiche al Dipartimento federale della difesa e al Consiglio federale per la gestione dei negoziati con Washington. Spazio anche all'indagine PISA 2025, indagine che valuta le competenze di studenti e studentesse di 91 nazioni. Allora, in Europa crollano lettura e matematica, la Svizzera e il Ticino sono tra le prime della classe, tra i primi 20 paesi, ma anche qui si registra un calo. Ne parleremo pure con il direttore della divisione della scuola ticinese. L'indagine PISA viene presentata ogni 3 anni nella giornata internazionale dell'alfabetizzazione.
4: È importante che ti rendi conto che la conoscenza ti arricchisce, la conoscenza ti rende libero, la conoscenza è la miglior arma contro qualsiasi violenza.
3: Questa è la testimonianza di un approfondimento dedicato a chi in età adulta decide di migliorare le competenze di base fondamentali per poter svolgere un ruolo attivo nella società. E poi ci sono e ci saranno le bollette dell'elettricità, che saranno più leggere nel 2027 in Svizzera, una 50ina di franchi risparmio annuo per ogni famiglia, ma pesano le incognite geopolitiche, a dirlo oggi la Commissione federale dell'energia elettrica. Dal Regno Unito le sanzioni contro gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, seguiranno anche quelle di paesi come Francia e Canada, condanne senza precedenti alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Apriamo dunque questa edizione parlando dei nuovi caccia F-35 con una voce del recente passato e quella dell'ex consigliera federale Viola Amherd, che il 2 giugno 2022 al Consiglio degli Stati disse: li compriamo a un prezzo fisso, come confermato pubblicamente anche dall'ambasciatore statunitense.
5: Wir kaufen zu einem Fixpreis. Das wurde auch von den USA, vom amerikanischen Botschafter, öffentlich bestätigt.
3: Ebbene, oggi 8 settembre 2026 a parlare è stata la presidente di una delle commissioni parlamentari di vigilanza, Priska Wismerfelder, che smentisce Amherd dicendo: con gli Stati Uniti non è stato concordato alcun prezzo fisso.
6: Die GPKN ist der Ansicht, dass mit den USA kein pauschaler Fixpreis vereinbart wurde.
3: Allora, io direi di collegarci subito con Berna, dove troviamo il nostro corrispondente Giampaolo Driussi. Cosa ci racconti?
7: Beh, che si tratta di una delle conclusioni di un rapporto d'indagine presentato oggi per l'appunto a Berna, che è la conclusione più importante, ma che non è l'unica, perché intanto si dice che il prezzo fisso, ricordo, 6 miliardi di franchi approvati di misura in votazione popolare, non era esigibile, oltre che non definito contrattualmente, ma poi si dice in questo rapporto, si parla anche di trattative non appropriate condotte con gli Stati Uniti, Uniti perché condotte senza il coinvolgimento del servizio giuridico del Dipartimento della Difesa. Si parla anche di un contratto letto integralmente solo da pochissime persone e di documenti mal archiviati, quindi incompleti. Poi ci sono critiche più o meno dirette a Viola Amherd, che informa il governo troppo tardi sui maggiori costi. Lo fece nel marzo 2025, lo sapeva già ad agosto 2024, e non si capisce infine il perché di una comunicazione così categorica a Parlamento e cittadini sul prezzo fisso.
3: Allora, Giampaolo Driussi, ricordando che i maggiori costi nel frattempo emersi sono stimati fra i 600 milioni e il 1,3 miliardi, l'assenza di garanzie era già stata sollevata dal controllo federale delle finanze. Cosa c'è di nuovo oggi, quindi?
7: C'è la cronistoria di un dossier allestito e gestito con evidenti mancanze, questo è l'avviso della Commissione. Sono risuonate espressioni come c'era da accorgersi che il prezzo non era fisso, si sarebbe dovuto approfondire, le persone coinvolte erano troppo poche. Alle domande dei media se allora sia corretto parlare di dilettantismo, di gestione amatoriale del dossier, i commissari presenti hanno fatto muro rispondendo che non è loro compito esprimere valutazioni politiche, nonostante la loro commissione, quella della gestione, in questo caso del nazionale, eserciti l'alta vigilanza su governo e amministrazione federale.
3: C'è già una reazione da parte del Dipartimento della Difesa?
7: No, il DDPS afferma di aver preso atto del rapporto. Ricordo fra l'altro che i principali responsabili, chi aveva in mano questo dossier, se ne sono andati via tutti. Il DDPS aggiunge che sarà il Consiglio federale a prendere posizione entro il prossimo dicembre. Si può però brevemente ricordare in chiusura la posizione fin qui sostenuta dal governo, che si basa su due elementi. Il primo lo abbiamo sentito in apertura, ovvero una comunicazione dell'ambasciata americana in cui si parlava di prezzo fisso, ma è stato spiegato oggi, il concetto è stato interpretato differentemente fra Berna e Washington. Il secondo elemento consiste in due perizie commissionate dal capo dell'armamento, buona cosa, ma lo studio legale che le ha effettuate è lo stesso che aveva assistito Arma Swiss durante le trattative sugli F-35, quindi potenzialmente di parte.
3: Allora, questo era Giampaolo Driussi da Berna. L'altro tema del giorno è l'indagine PISA 2025. Sono stati pubblicati i nuovi risultati di questo che lo ricordo è un rapporto che ogni 3 anni fotografa le competenze scolastiche dei quindicenni e delle quindicenni in una novantina di paesi in tutto il mondo, fra cui 38 membri dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, all'origine dello studio. C'è da dire subito che in lettura, matematica e scienze, gli studenti e le studentesse della Svizzera si collocano al di sopra della media internazionale OCSE. Emergono anche però delle criticità, delle flessioni generali nei punteggi. Questa è una tendenza osservata in tutta Europa, ne parleremo fra poco. Partiamo però dal Ticino, Romina Lara, perché su questo il Ticino non fa eccezione.
2: È così, gli studenti ticinesi come quelli svizzeri si posizionano, va detto, piuttosto in alto nella graduatoria. Sono tra quelli delle 20 migliori nazioni sulle 91 che hanno partecipato. Vale per scienze, lettura, in matematica si sale fino ai primi 10. I punteggi sopra la media confermano che c'è una solidità del sistema scolastico ticinese e svizzero, ma guardando all'evoluzione negli anni, il quadro appare un po' meno positivo. I punteggi infatti sono in calo e in negativo, ancora una volta, spicca la lettura seguita dalla matematica. Sono tendenze queste già viste che preoccupano e preoccupano il DEX.
3: Sì, anche questo perché è ormai un decennio che i rilevamenti mostrano dei peggioramenti a livello svizzero e a livello internazionale. Per il Ticino emergono altre specificità, Romina?
2: Allora sì, da un lato il divario tra chi ha più difficoltà e chi ha i risultati migliori è meno marcato che nel resto del paese, un indicatore questo di equità, di maggiore equità. Dall'altro lato però, in linea con quanto accade sul piano nazionale, cresce la quota degli allievi che non raggiungono una certa soglia di competenze, il livello 2 di PISA. Su questo ho sollecitato la coordinatrice regionale dello studio, la ricercatrice SUPSI Miriam Salvisberg.
8: L'indagine PISA, il livello 2, è quello minimo per avere delle competenze per affrontare le situazioni della vita quotidiana.
2: Quindi aumentano gli allievi che non hanno queste competenze, diciamo, di base.
8: Esatto, sì. Abbiamo notato che rispetto al 2022 sono aumentati questi allievi. È chiaro che appunto bisogna andare a indagare ancora maggiormente chi sono questi allievi e perché di questo aumento, ecco. Diciamo che il contesto ticinese si inserisce appunto in questa tendenza molto più globale, quindi ci vuole anche forse una riflessione non solo della scuola ticinese ma anche in generale, ecco, degli sistemi educativi.
2: E in Ticino, stando ai dati forniti, si stima che in una classe di 20 allievi 5 o 6 non raggiungano i livelli minimi di competenza nella lettura. Poco sotto si colloca la matematica e qui non si esclude che un ruolo lo giochi pure la padronanza un po' più povera del lessico rispetto al passato. Nel passato recente si è spesso evocato anche l'effetto negativo della pandemia. Per la ricercatrice è chiaro, e lo è oggi a maggior ragione, che occorre però approfondire altre piste.
8: Per cercare di spiegare queste differenze ci vogliono più analisi, magari non solo con lo studio PISA. Quello che possiamo portare delle piste di riflessione, come lo fa anche l'OCSE, che è il promotore appunto dell'indagine PISA, ad esempio sul calo della lettura, porta delle possibili spiegazioni nel fatto che nella società e quindi nei giovani c'è una differenza di modalità di lettura, ecco, magari c'è meno concentrazione per leggere testi più lunghi. Quindi magari il fatto di leggere anche più in digitale può cambiare il modo di lettura e quindi anche delle competenze, dei processi cognitivi.
3: Ecco, Romina Lara con la sua interlocutrice ci ha restituito la fotografia in Ticino dei risultati PISA. Per un primo commento coinvolgo in diretta Emanuele Berger, direttore della divisione della scuola ticinese e coordinatore del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport. Buonasera e benvenuto.
9: Buonasera a tutti e a tutti.
3: Allora, in Ticino, Emanuele Berger, l'indagine PISA segnala che le competenze scolastiche restano solide, è una buona notizia, ma c'è un peggioramento. È preoccupato innanzitutto?
9: E mi lasci dire innanzitutto che effettivamente il quadro complessivo per fortuna rimane solido, come avete ben sottolineato, sia sul piano della qualità sia sul piano dell'equità, che è un tema a cui teniamo molto. Detto questo, sì, la flessione internazionale, ma che riguarda anche noi, ci preoccupa e sarebbe veramente sbagliato negarlo. Soprattutto ci preoccupa l'aumento dei giovani che non raggiungono le competenze di base e in particolare nella lettura. Ma è importante capire, come ho detto, che il fenomeno è globale e quindi è in corso una riflessione a livello internazionale sulle ragioni di questa evoluzione, che tra l'altro è già stato anticipato nel rapporto internazionale, e noi dobbiamo partecipare a questa riflessione.
3: Prego, finisca pure.
9: No, penso che per esempio, così una riflessione che abbiamo fatto oggi anche con la ricercatrice Miriam Salvisberg, potrebbe per esempio essere interessante per noi fare un approfondimento con i giovani che hanno partecipato a PISA del 25, di capire per esempio le loro abitudini nell'uso dei dispositivi, quanti tempo vi dedicano, che attività fanno, come leggono, come studiano, quanto riescono a mantenere la concentrazione, non per partire da una conclusione già che il digitale sia il responsabile, però è stata fatta questa ipotesi, quindi per capire meglio e come questi nuovi comportamenti possono incidere sugli apprendimenti.
3: Certo, il calo più marcato è nella lettura, lo abbiamo detto, Romina Lara ce l'ha spiegato molto bene: su una classe di 20 almeno 5 o 6 allievi o allieve non raggiungono la competenza minima. Negli ultimi anni nelle scuole ticinesi sono stati proposti diversi progetti e strumenti per aiutare a migliorare la lettura. Come valutare quindi le misure adottate fino ad oggi? Sono servite o intendete aggiustare un po' il tiro, almeno sulla lettura?
9: Ma io penso che dovremo sicuramente approfondire non solo la lettura ma anche sul resto. È vero che, come ha ricordato, noi già, diciamo, proprio all'esito dei risultati di PISA del 2023 abbiamo avviato un programma di incoraggiamento, di promozione della lettura con nuovi strumenti, proposte eccetera, che sono anche disponibili online per tutti i docenti per integrare nelle proprie discipline. Certamente questi risultati ci dicono che dobbiamo continuare sicuro, e probabilmente anche intensificare questo lavoro. Naturalmente non si può improvvisare oggi all'uscita dei risultati, dovremo approfondire insieme a tutti gli esperti, quindi esperti sia di italiano, ma penso anche di scienze, di matematica, per capire cosa possiamo fare per aiutare queste persone che sicuramente sono in difficoltà sul piano degli apprendimenti.
3: Sì, lei dice che appunto gli strumenti per la lettura sono a disposizione dei docenti e delle docenti. Mi chiedo quanto vengono utilizzati dai docenti stessi. Voi avete un'analisi in questo senso?
9: Ma vengono usati, però ecco, io penso che questa è una questione che dobbiamo davvero approfondire con gli esperti, perché è evidente sono messi a disposizione, non è che sono delle cose che adesso sono state rese né obbligatorie né niente, ma penso davvero che con gli esperti si debba capire sì qual è il loro uso, e poi soprattutto se possiamo pensare anche ad altre piste. Penso che non si può mai smettere di migliorare e di trovare nuovi percorsi didattici.
3: Ecco, c'è anche la questione, Emanuele Berger, delle risorse finanziarie. Quando si parla di istruzione, lo dite anche in un vostro comunicato, la spesa per l'istruzione dei giovani tra i 4 e i 14 anni si situa in Ticino, cioè al 24esimo posto su 26 cantoni. Le chiedo se manca una reale comprensione dell'urgenza da parte della politica.
9: Adesso io non userei mai le risorse come una spiegazione automatica dei risultati di Pisa, perché non sarebbe scientificamente corretto, anche se è un dato di fatto, come abbiamo segnalato nel comunicato, che per tutti gli indicatori intercantonali il Ticino si colloca sempre nella fascia bassa della spesa dell'educazione. Qui però voglio sottolineare, nonostante questo, la nostra scuola continua a ottenere questi risultati complessivamente buoni, e qui magari è proprio il momento di cogliere l'occasione di ringraziare docenti, direzioni e tutti gli operatori scolastici che lavorano quotidianamente nelle nostre scuole, perché questo è un risultato, questo mettere insieme magari risorse inferiori ad altri e dei buoni risultati, ecco, dimostra che si sta lavorando veramente bene.
3: Emanuele Berger, io le suggerisco e le chiedo cortesemente, mi permetto, di restare con noi, perché l'abbiamo detto, l'ha detto lei e l'abbiamo detto anche in entrata, la diminuzione del livello delle competenze anche in Ticino va inserita in un contesto più ampio. Lo studio PISA, come detto, riguarda 91 fra paesi, sistemi economici inclusi dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e per avere un'idea delle tendenze generali su scala mondiale ed europea, poi torneremo da Emanuele Berger. Andrea Ostinelli ha seguito per noi la conferenza stampa dei vertici dell'OCSE. Andrea, che cosa emerge?
10: Sì, emerge una tendenza al ribasso alquanto allarmante. Le prestazioni medie rilevate dallo studio PISA fra 760.000 allievi quindicenni sono le più basse mai registrate in scienze, lettura e matematica. Un quinto dei ragazzi non raggiunge gli obiettivi minimi. Ottengono i risultati migliori le regioni cinesi di Pechino, Shanghai, Jiangsu e Zhejiang, e poi Singapore. Tra i primi 10 sistemi educativi si classificano Estonia, Giappone, Corea del Sud, Macao in Cina quindi, Taipei cinese e il Regno Unito. Ma appunto, se guardiamo il livello medio in generale, cala leggermente per le scienze, molto per la matematica. Oggi ci vuole in media un anno di insegnamento in più per raggiungere il livello di 10 anni or sono. Fortissimo il calo per quanto riguarda la lettura. Oggi serve un anno e mezzo in più di insegnamento rispetto a 10 anni or sono.
3: Allora, con poche eccezioni che ci ha elencato, le competenze medie degli scolari quindicenni calano un po' in tutto il mondo. Un po' le abbiamo anticipate, ma quali sono le cause?
10: Sì, quando si parla di educazione e di scuola, ovviamente le concause sono molteplici, spesso è il contesto socio-economico a fare la differenza. Tuttavia, le curve delle competenze hanno subito due scivoloni in anni recenti. Il primo, nello studio del 2022 pubblicato nel 23, dovuto alla pandemia e alla conseguente interruzione educativa. Adesso i dati del 2025 mostrano un altro aggravio in cui sono chiamate infatti fortemente in causa i social media e l'intelligenza artificiale. Alcuni dati, quasi la metà, il 46% degli studenti utilizza chatbot basati sull'intelligenza artificiale settimanalmente o anche più spesso per aiutarsi nell'apprendimento. Oltre un quarto, il 28%, afferma che i propri compagni di classe è distratta dall'uso di dispositivi digitali, leggi smartphone, durante la maggior parte o addirittura tutte le lezioni di scienze.
2: Sì, ma che fare allora, visto che ormai social media e intelligenza artificiale fanno parte della nostra realtà?
10: Dunque, per gli esperti dell'OCSE non si tratta di mettere completamente al bando l'intelligenza artificiale, bisogna però utilizzarla puntualmente. Agli allievi bisogna stimolare il senso critico, portarli insomma a valutare le informazioni, a stabilire connessioni fra varie fonti, a farli pensare in modo critico a quanto leggono, a porsi e a porre insomma la domanda giusta. Un passaggio in particolare mi ha colpito: gli studenti che dicono di non aver utilizzato l'intelligenza artificiale per redigere testi, in media fanno meglio di quanti dicono di averla utilizzata. Meglio insomma che la usino gli insegnanti questa intelligenza artificiale, che non gli allievi come semplice scorciatoia all'apprendimento. Per quanto riguarda i social, per gli esperti a scuola questi non portano nulla di buono. Instagram e TikTok in particolare distraggono, tolgono capacità di concentrazione, portano a una lettura frettolosa e approssimativa. Meglio mettersi in gioco nella vita reale, magari facendo sport, che non continuare nello scroll indefinito.
2: Beh, queste le tendenze europee e internazionali con Andrea Ostinelli. Torno dal direttore della divisione della scuola del DEX, Emanuele Berger. Le chiedo, abbiamo sentito alcune eccezioni, Emanuele Berger, le chiedo in che modo il Selticino segue dei modelli all'estero. Avete un modello particolare?
9: Ma partirei magari prima di tutto dal senso di Pisa, ma questo è proprio uno dei valori di Pisa, di questo studio, no? Che non serve solo a situarci in una classifica, ma capire quali sono dei sistemi che ottengono risultati particolarmente interessanti e capire cosa possiamo imparare, non copiare, perché ogni sistema è in un contesto sociale totalmente diverso, però il confronto è utile. E allora, per rispondere alla sua domanda, noi già in passato l'abbiamo fatto, ci eravamo interessati in particolare ai modelli scandinavi, a quello finlandese, siamo anche andati a vedere un po' che cosa succedeva, ed è vero, ecco, tra le nazioni, diciamo, più vicine a noi, perché bisogna stare attenti poi a fare delle comparazioni con nazioni che hanno dei contesti estremamente diversi, ma fra le nazioni più vicine a noi avete citato per esempio l'Estonia, che è diventato uno dei sistemi europei più interessanti. Interessante perché l'Estonia riesce a equiparare sia la qualità che l'equità, no? In tutte le discipline abbiamo visto che ha dei risultati veramente buoni, è un sistema inclusivo, e bisogna un po' capire magari cos'è il loro segreto. Una delle cose che ho letto rispetto a loro è che, per esempio, si sono dati l'educazione come una strategia fondamentale, principale per loro, si sono dati un programma da qui al, mi pare, 2035, che punta esplicitamente su conoscenze, competenze, atteggiamenti necessari per affrontare tutti i cambiamenti, anche quelli oltre sociali e tecnologici che avete citato.
2: Bene, io la ringrazio, Emanuele Berger, direttore della divisione della scuola ticinese, io veramente la ringrazio per essere intervenuto in diretta a 6 di sera e le auguro buona serata e buon anno scolastico, insomma.
9: Grazie mille, buona serata e buon anno scolastico a tutti, anche docenti e allievi. Grazie.
2: Parliamo ora di elettricità, perché dopo le recenti previsioni delle aziende elettriche, anche la Commissione federale dell'energia elettrica indica che nel 2027 ci sarà un leggero calo dei prezzi, circa del 4%. Il risparmio medio per una famiglia sarà di una cinquantina di franchi all'anno, ma la situazione potrebbe peggiorare per quanto sta accadendo nello stretto di Hormuz. Partiamo da questo quadro generale con Alessio Veronelli da Berna.
11: Esatto, risparmio medio per famiglia stimato a 53 franchi per l'anno prossimo, un calo dei prezzi dell'elettricità che prosegue dopo i picchi 2022-2024, questo lo approfondiremo fra poco con un ospite. Una situazione questa che dovrebbe valere anche per le medie imprese, costi di rete, inclusi quelli di misurazione, che aumentano invece leggermente. Risparmio che non verrà però percepito da tutti in modo uguale, anzi restano importanti differenze regionali di prezzi che dipendono dai fornitori e dalle strategie che questi hanno adottato. La situazione in Iran ha già fatto salire i prezzi del gas e questo incide anche su quelli futuri dell'elettricità, mentre il basso riempimento dei bacini idrici a causa delle scarse precipitazioni non avrà un impatto importante.
3: Alessio, hai parlato di un ospite, tu hai infatti intervistato Anne Gilardin della Commissione federale dell'energia elettrica, sentiamola.
12: Alors c'est simplement que les achats qui ont été faits durant les années 2022-2023.
13: Il calo attuale dei prezzi è figlio della progressiva scadenza dei contratti stipulati negli anni 2022-2023, quando dopo l'inizio del conflitto in Ucraina i prezzi erano più alti. Ci sono però disparità notevoli fra regioni e comuni a causa dei diversi fornitori che hanno delle strategie di approvvigionamento differenti, con alcuni che producono elettricità e altri che devono invece andare sul mercato.
12: Certains ont leur propre production, d'autres doivent aller sur le marché. Donc oui, ils sont tous différents.
11: La situazione internazionale attuale non promette però granché, anzi si prevede un futuro rialzo dei prezzi.
12: Alors actuellement avec ce qui est en train de se passer par rapport au prix du gas qui impacte.
13: Sì, anche se la produzione di elettricità tramite gas è marginale, un impatto ci sarà e non si scenderà certo sotto i prezzi del 2022. La situazione geopolitica può però cambiare in fretta e il prezzo del gas tornare a scendere. È difficile fare delle previsioni in questo contesto, ma acquistando elettricità con largo anticipo si può prevedere un effetto ammortizzatore sui prezzi.
12: All'avance notre électricité ça en effet aussi d'amortisseur.
11: Con l'idroelettrico a rappresentare il 55-60% dell'intera produzione nazionale, un'estate secca e bacini sotto i livelli medi cosa rappresentano?
12: Si je reprends la situation hydraulique, il faut aussi relativiser. Les barrages sont pas.
13: È bene relativizzare. Anche se i bacini non sono riempiti come altri anni e si stima una mancata produzione di 450 gigawattora, la messa fuori rete della centrale nucleare di Gösgen fra maggio 2025 e l'aprile di quest'anno ha avuto un impatto 10 volte superiore. Le riserve non sono comunque state toccate e abbiamo potuto compensare con le importazioni.
12: On a même pas dû faire appel à notre réserve d'énergie, ce qui veut dire on a importé pour compenser.
3: Questa era Anne Gilardin della Commissione federale dell'energia elettrica. Ci spostiamo ora a Londra, dove il governo britannico ha aumentato la pressione su Israele.
14: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank.
3: Per il governo britannico è in atto una pulizia etnica nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania perpetrata da coloni terroristi. Troppo spesso il governo israeliano non ha voluto vedere quanto sta accadendo con alcuni suoi membri che si sono dichiarati a favore dello spostamento forzato dei palestinesi. Questo è quanto ha dichiarato il ministro degli esteri britannico Ed Miliband nell'annunciare nuove misure punitive contro gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Un'azione analoga sarà presto adottata anche da una dozzina di altri paesi, inclusi Francia e Canada. Coinvolgo quindi la collaboratrice da Londra, Loretta Dal Pozzo. Cosa prevedono, Loretta, queste misure e soprattutto qual è il peso politico?
15: Sì, partirei proprio dal peso politico di questo annuncio. Miliband oggi ha usato parole molto forti, come abbiamo sentito, senza mezzi termini ha dichiarato che l'occupazione israeliana è illegale e che in alcune aree della Cisgiordania è in corso una pulizia etnica. E ha continuato dicendo che di fronte a quanto sta accadendo sul terreno Londra non può più rimanere in silenzio. È significativo perché arriva dalla Gran Bretagna, uno storico alleato di Israele, e dallo stesso Miliband che ha ricordato con emozione di essere, e cito, un orgoglioso ebreo britannico, ha ricordato la storia della sua famiglia segnata dalla persecuzione nazista, precisando che sostenere Israele non è in contraddizione con il sostegno ai palestinesi. La Gran Bretagna vieterà l'importazione di merci prodotti negli insediamenti israeliani in Cisgiordania, prodotti agricoli e alimentari, e prenderà provvedimenti contro aziende e individui che contribuiscono alla loro espansione espansione, fornendo per esempio servizi finanziari o di costruzione. Va detto che questi prodotti rappresentano una frazione dei 6 miliardi di sterline di scambi annuali fra Regno Unito e Israele, quindi, come detto, l'impatto sarà più politico che economico.
3: Ecco, Miliband parla di un vero e proprio cambio di passo dei rapporti con Israele. Quanto cambia la politica britannica in Medio Oriente con il nuovo governo Burnham e quali le possibili ripercussioni per Londra?
15: Sì, Londra ha voluto aumentare la pressione sul governo israeliano, sull'espansione degli insediamenti con l'appoggio di altri partner europei, ma soprattutto il governo Burnham vuole dimostrare di saper passare dalle parole ai fatti. Miliband ha ammesso che molti britannici provano un profondo senso di vergogna per quanto sta accadendo in Palestina e che esiste una distanza troppo grande fra l'impegno dichiarato per la soluzione dei due stati e la realtà a Gaza e in Cisgiordania. Miliband ha annunciato però contemporaneamente sanzioni contro il braccio finanziario di Hezbollah in Libano e il ripristino di importanti sanzioni economiche contro l'Iran e quindi un esercizio di equilibrismo, difendere da una parte la sicurezza di Israele ma essere molto più duri con il suo governo quando rende impossibile la nascita di uno Stato palestinese. Israele ha già annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e alcuni ministri del governo di Netanyahu chiedono altre ritorsioni. Anche l'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha detto alla BBC che le imprese britanniche potrebbero subire conseguenze negli stati americani che hanno delle leggi contro il boicottaggio di Israele. La sfida quindi per il governo di Andy Burnham è mantenere questo nuovo corso senza aprire una crisi con Washington.
3: Loretta Dal Pozzo, da Londra. Noi continuiamo a parlare di Medio Oriente perché in Israele oggi scadeva il termine per presentare le liste dei candidati alle prossime elezioni parlamentari previste in ottobre, lista già presentata dal leader dell'opposizione Eisenkot. Si attende quella del premier Netanyahu, al quale la Corte Suprema ha concesso una proroga. Netanyahu che oggi è nella bufera anche per rivelazioni sull'attacco del 7 ottobre del 2023. Mi collego quindi in diretta con il collaboratore per la regione Michele Giorgio. Allora, come prima cosa ti chiedo, Michele, perché Netanyahu temporeggia nel presentare la sua lista?
16: Sì, buonasera. In realtà pochi minuti fa Netanyahu ha almeno deciso quali sono i suoi candidati. Lo statuto dei Likud gli assegna la possibilità di poter scegliere per determinate posizioni nella lista alcuni suoi candidati preferiti, cosa che avrebbe fatto, come vi dicevo, e quindi Likud si accinge a presentare al più presto in forma definitiva alla commissione elettorale la lista completa dei candidati. Non è la prima volta che nei Likud, come dire, insomma, ci vuole un po' più di tempo rispetto ad altri partiti per preparare la lista, perché c'è sempre una folla molto agguerrita di possibili candidati per le elezioni e tra l'altro quest'anno c'è anche la previsione che danno i sondaggi di un forte calo dei Likud, che nella Knesset uscente ha 32 seggi ma che nella prossima potrebbe averne solo 20, sempre stando ai sondaggi. Questo naturalmente ha complicato molto le cose per Netanyahu per poter scegliere i candidati insieme agli altri dirigenti o anche lui stesso, e quindi questo ha sicuramente complicato le cose, perché coloro che sono stati i più accaniti sostenitori del primo ministro in questi ultimi anni vogliono ovviamente essere ricompensati adeguatamente con una posizione che li tuteli rispetto all'elezione.
3: Ecco, Michele, Netanyahu oggi è al centro delle critiche, come dicevo, per le rivelazioni del quotidiano Haaretz, secondo il quale il premier sarebbe stato allertato su una imminente devastante azione di Hamas contro Israele prima del 7 ottobre 2023, allerta che Netanyahu avrebbe ignorato, ne abbiamo riferito nell'RG delle 12:30, ma io dico accuse molto pesanti, Michele, quali le reazioni?
16: Beh, le reazioni sono state ovviamente inevitabili, soprattutto da parte degli esponenti e dei leader dei partiti di opposizione che, dopo aver letto tutto il rapporto presentato dal quotidiano Arez, sulla base anche di un libro che è stato pubblicato, appunto hanno chiesto di nuovo l'istituzione di una commissione d'inchiesta statale sulla gestione da parte di Benjamin Netanyahu non solo di tutta la vicenda del 7 ottobre e delle fasi successive, ma anche rispetto a questa ultima vicenda dove si parla appunto di un esplicito avvertimento proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, giunto pochi giorni prima, il 7 ottobre, quindi l'attacco di Hamas, che sarebbe stato ignorato o quantomeno largamente sottovalutato dal primo ministro. Quello che dicono i leader dell'opposizione è che Netanyahu dimostra anche in questa occasione di aver sbagliato sostanzialmente tutto e di aver messo in pericolo il paese, mentre invece il primo ministro continua a ripetere che la colpa e la responsabilità vanno attribuite ai capi delle agenzie di sicurezza, delle forze di sicurezza, che non l'avrebbero svegliato in tempo durante la notte, durante le ore dell'attacco di Hamas. Naturalmente tutto questo non potrà non pesare sulla campagna elettorale ed avere delle ripercussioni su quella ovviamente che è il consenso nei confronti del primo ministro israeliano.
3: Michele Giorgio in diretta, grazie. Un anno fa in Nepal la generazione Z, quella che comprende persone che hanno tra i 14 e i 29 anni, era riuscita a mandare a casa il governo e tutta una classe politica anziana, giudicata corrotta, era riuscita poi a installare con le elezioni di marzo un nuovo premier 35enne, autore di musica rap. Facciamo oggi un bilancio. Sullo sfondo c'è la tragedia che ha colpito il Nepal con l'alluvione dello scorso 26 agosto. La collaboratrice Chiara Ride, appena tornata dal Nepal. Chiara, tu hai vissuto giorni intensi in quelle valli disastrate, hai parlato con tanti giovani, come si sentono a un anno da questa rivoluzione?
17: Sì, se me lo avessi chiesto 2 settimane fa, prima dell'alluvione, probabilmente il verdetto sarebbe stato più che altro delusi, in attesa di vedere il cambiamento vero. Ma l'emergenza nazionale ha spinto a rinserrare i ranghi. I giovani dal basso hanno risposto organizzandosi, prendendo in prestito aule scolastiche per raccogliere viveri, pagandosi camion con campagne sui social per portare aiuti alle popolazioni isolate. Insomma, una ventata di patriottismo che sempre entra in gioco nei momenti di crisi. Sentite cosa mi ha risposto la settimana scorsa un giovane trentenne alla stessa domanda.
18: I don't think for this scale of disaster.
17: Non credo che con un disastro di questa scala un governo possa lavorare da solo ovunque nel mondo. C'è bisogno del contributo dei singoli cittadini, specialmente per un paese in via di sviluppo come il Nepal.
3: Ricordo però che 76 giovani morirono negli scontri con la polizia durante la rivoluzione della generazione Z, ormai la chiamiamo così. E come si sentono oggi? Si sentono rivendicati oppure no, Chiara?
17: Direi proprio di no. Il premier Belen Shah è stato in questi 12 mesi assente. Assente dal Parlamento, dove va per fare una dichiarazione e poi riparte senza dibattito. Assente dalle piazze, che evita. Persino dopo l'alluvione ci ha messo 4 giorni per parlare alla nazione. E poi il governo ha rifiutato l'aiuto dei soccorsi stranieri, dovendo poi fare marcia indietro, perché il Nepal non ha la competenza per salvare gli intrappolati nei tunnel, ma perdendo così preziose giornate. E anche prima dell'alluvione, il motto dei giovani era basta nepotismo, e invece il governo ha reclutato molti amici e parenti non eletti, ha spinto il nome di conoscenti invece di scegliere i più meritevoli. E in questo anno, anche se un anno è poco per giudicare, non si è arrestato il flusso dei giovani che cercano di emigrare. Non si sono viste le riforme promesse nella sanità, nell'educazione. Quello che si è visto è la gentrificazione di Kathmandu, che si è dotata di aree verdi e spazi urbani, a spese però di oltre 2.000 sfollati tra i più poveri cacciati con le ruspe dall'oggi al domani, tanto che si sono infuriate le associazioni per i diritti umani. E così Belen Shah può scrivere su X che il contributo dei martiri è stato inestimabile, ma farebbe bene a chiedersi quale sia il suo contributo. Con una maggioranza dei 2/3 non ci sono scuse, può realizzare il programma che si era prefisso, perché i fatti non si vedono.
3: Domanda che rimane per ora in sospeso era Chiara Ride dopo un anno dalla rivoluzione della generazione Z in Nepal. Tra poco la giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Ora altre notizie di giornata con Nicola Luend.
19: Il traffico aereo è fortemente perturbato nel Regno Unito, dove un problema tecnico al sistema del controllo aereo ha causato disagi nei principali scali di Londra, toccati anche quelli di Manchester e di Edimburgo e anche di Dublino in Irlanda. Sono circa 300 i voli finora cancellati. La compagnia aerea EasyJet ha avvertito che sono da prevedere ripercussioni con ritardi e cancellazioni anche in altri scali europei. I presidenti di Russia e Stati Uniti, Putin e Trump hanno parlato al telefono per un'ora in quella che è stata descritta come una conversazione franca e costruttiva. Questo quanto dichiarato nel pomeriggio da un funzionario del Cremlino, secondo il quale i due presidenti hanno discusso della recente visita a Mosca e a Kiev degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner e di cosa dovrebbero fare gli Stati Uniti per contribuire a porre fine alla guerra fra Russia ed Ucraina. Nessun commento per ora da parte statunitense sui contenuti di questa telefonata. Le temperature record dell'estate potrebbero aver contribuito a un forte aumento delle denunce per violenza domestica in Svizzera. I servizi di aiuto alle vittime dei cantoni di Basilea hanno infatti registrato un incremento del 30% rispetto all'estate dello scorso anno. A sostegno di questa tesi ci sono studi scientifici che dimostrano come il caldo alteri l'equilibrio psicofisico delle persone. Incrementi significativi sono stati registrati anche in altri cantoni, come San Gallo, Appenzello o in Argovia, dove l'aumento è stato del 40%. Sul fronte regionale segnaliamo infine che, considerando le piogge previste nelle prossime ore, la strada della Valle Calanca da Molina Nord fino alle cave di Arvigo sarà chiusa da stasera alle 20.30 almeno fino a giovedì alle 15. La misura rientra nel concetto di sicurezza elaborato dall'ufficio tecnico del Canton Grigioni dopo la frana del 20 agosto. Misura che prevede che in casi di precipitazioni superiori ai 20 mm al giorno la carreggiata venga sbarrata. Ricordiamo che in caso di bel tempo la strada resta transitabile su una corsia solo di giorno dalle 6 alle 20.30.
3: L'ultimo approfondimento richiama alcuni concetti toccati con i contributi che abbiamo dedicato questa sera all'indagine PISA, l'importanza della lettura e della scrittura nella vita delle persone. Ne parliamo anche perché oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, giunta alla sua 60ª edizione. Sono diverse le attività proposte anche al sud delle Alpi per incitare la popolazione adulta soprattutto a mantenere aggiornate le proprie competenze. Per trasmettere questo messaggio ci sono anche quelli che si chiamano gli ambasciatori, persone che hanno vissuto sulla propria pelle le difficoltà e hanno voluto superarle. Una di queste è Ana Camponovo, originaria dell'ex Jugoslavia, è arrivata in Svizzera all'età di 15 anni, nella metà degli anni 80 del secolo scorso, si è raccontata al microfono di Pervin Cavacioglu.
20: Non avendo potuto tanto studiare già nella ex Jugoslavia, mi sono messa pensando 15 anni era troppo tardi per andare a scuola, almeno era quello che mi è stato detto. Ho cominciato a cercarmi posto di lavoro. Lavoravo con dei miei connazionali, perciò lavorare, oltre che un lavoro che mi piaceva moltissimo, stare con gli anziani, era piacevole perché finalmente guadagnavo qualche soldo e andavo verso la mia indipendenza. Il fatto che mi ha fatto capire che c'è qualcosa che non va è stata una domenica dove mi sono trovata da sola. La suora mi dice di portarle paletta e scopino. Io, non sapendo cosa volesse dire, sono andata, ho portato i piatti perché era il momento di preparare la colazione. Al che la suora mi ha guardato come per dire Anna, mi sono detta ok, se non sono piatti saranno le posate. La suora ha detto no Anna. In questo momento la suora si è arrabbiata con me. Io sono andata e ho portato i tovaglioli, al che quando lei ha visto mi ha preso per la coda, mi ha fatto uscire dalla sala, arrivare in fondo al corridoio, ho aperto l'armadio e poi con la mia testa è andata contro paletta, paletta, paletta, scoppino, scoppino, scoppino. questo modo di trattarmi mi ha fatto capire che se tu vuoi avere qualcosa devi conoscere, devi sapere. Quel pomeriggio, durante la pausa, sono andata a Innovazione, ho comprato dizionario vocabolario serbo-croato-italiano e ho comprato Ecco di Locarno e ho cominciato da sola a tradurre gli articoli dell'Ecco di Locarno in serbo-croato e poi cercavo da serbo-croato di tradurre in italiano e poi confrontavo. Nessuno mai più preso per i capelli, anzi ho sempre cercato di migliorare. Ho imparato anche il dialetto perché per me la lingua di dove vivo è molto importante per integrazione. Poi, grazie a mia figlia, qualche anno fa mi sono resa conto che nonostante parlavo abbastanza bene, leggevo e scrivevo italiano, grazie a lei che mi ha fatto conoscere l'associazione Leggere e Scrivere, ho capito che in realtà mi mancava la cosa più importante, la base. Io ho sempre creduto che la conoscenza è la miglior arma contro qualsiasi violenza, contro dittature, contro schiavismo, perché più noi conosciamo, più noi sappiamo, più riusciamo a affrontare l'ignoranza. Non c'è limite ad imparare le cose. Molto spesso le persone dicono ma io sono vecchio, io ho 50 anni, io ho 60 anni, ma è uno dei momenti migliori per continuare la formazione proprio perché si capisce veramente cosa vuol dire imparare. Le persone hanno vergogna, specialmente quelli che arrivano a una certa età e perdono un posto di lavoro. Mai aver vergogna di dire io non lo so o chiedere aiuto, mai. È importante che ti rendi conto che la conoscenza ti arricchisce, la conoscenza ti rende libero.
3: La preziosa testimonianza della signora Anna Camponovo, ambasciatrice per l'associazione Leggere e Scrivere, per capire chi sono le persone che hanno difficoltà nelle competenze di base. La collega Pervin Cavacioglu ha incontrato la coordinatrice regionale dell'associazione, Martina Oleggini. Come sentiremo, non si può fare un vero identikit, non sono unicamente persone con passato migratorio.
0: Non c'è un identikit, nel senso che possono essere persone molto diverse con percorsi di vita molto diversi. C'è la persona che ha avuto un percorso scolastico un po' travagliato, non ha mai amato la scuola, poi ha fatto un lavoro pratico dove non è stato richiesto di avere delle competenze in letto scrittura, diciamo, avanzate, o magari non gli è stato praticamente richiesto durante tutto l'arco della vita di leggere e scrivere, non ha la passione di leggere e quindi perde un po' le competenze.
21: In Svizzera una persona su cinque ha difficoltà nella lettura e scrittura di un testo semplice e spesso, precisa Martina Oleggini, non ci accorgiamo di loro.
0: Chi ha difficoltà con la lettura e la scrittura tende a nasconderlo. Tende a nasconderlo perché c'è un senso di inadeguatezza, un senso di vergogna. La Svizzera è comunque un paese dove abbiamo un sistema formativo molto performante e dire vabbè io sono andato a scuola, è ovvio che so leggere, che so scrivere. Non ci si rende conto che invece qualche volta comprendere il significato del testo nel suo insieme è più difficile. Arriva una lettera della cassa malati, arriva una lettera del comune, arriva una lettera dalla scuola se si hanno figli e ci si pone forse la domanda, ma ho capito davvero quello che c'era scritto o mi è parso di capire quello che c'era scritto?
21: È quello il momento giusto per decidere di frequentare un corso, anche se chiedere aiuto è difficile. L'associazione Leggere e Scrivere punta proprio a far capire che non si è soli e propone corsi a un costo basso grazie ai finanziamenti cantonali, lezioni di lettura, scrittura, calcolo e uso degli strumenti informatici. Il digitale è la sfida che fa capire maggiormente quanto siano importanti le competenze di base.
0: Ci sono i portali e-cittadino, prendere il biglietto del bus si fa attraverso l'automatico o si fa attraverso il telefonino, non si va più allo sportello, quindi tutto questo rende più difficile per le persone cavarsela nella vita di tutti i giorni. Per utilizzare le competenze digitali, le competenze in lettura e scrittura sono la base, sono molto legate l'una con l'altra. Devo dire che nel digitale è molto più facile dire non sono capace. Quello che osserviamo è che le persone dicono no, questo non fa per me, non sono capace, perché è una cosa nuova e la giornata di oggi ci permette di parlarne.
21: L'obiettivo resta quindi quello di rendere le persone autonome e sicure nella vita quotidiana.
3: Si chiude così l'edizione di 6 di sera che ho curato con Nicola Lund, da parte di tutta la redazione, da parte mia, Michel Volonté. Grazie e buona serata.
1: Lo sport.
4: Buonasera da Patrick Locatelli con l'ultimo Media Day prima dell'inizio di campionato. L'Hockey Club Lugano ha rivelato l'obiettivo stagionale, che sarà entrare nei playoff, oltre a comunicare un leggero aumento degli abbonati, totale che ha superato le 4.000 unità. L'Ambri Piotta invece, lo ricordo, è corso ai ripari in seguito all'infortunio di Jesse Virtanen, ingaggiando con un contratto di 3 mesi il difensore svedese William Vorgecroy. Alle 21 inizia la nuova stagione della Champions League di calcio. Real Madrid-Inter è il piatto più appetitoso, poi Porto Manchester City, Lilla Betis Siviglia, Borussia Dortmund Villarreal. Le altre partite delle 21 in campo dalle 18.45 Bruges Aston Villa e AEK Atene LASK Linz. C'è Leo Messi tra i 30 candidati alla Pallone d'Oro 2026, che verrà assegnato il 26 ottobre a Londra, 7 in tutto i giocatori del Paris Saint Germain, tra cui il vincitore della scorsa stagione Dembélé. Numerosi anche gli spagnoli e vincitori dell'ultimo mondiale, Yamal, Cubarsí, Rodri e Ferran Torres. L'unico giocatore della Serie A in corsa è l'interista Lautaro Martinez. In lizza per il premio di miglior portiere c'è l'estremo difensore della nostra nazionale Gregor Kobel, mentre in corsa per quello di miglior giovane dell'anno c'è un altro rossocrociato, ossia Jona Manzambi. Infine, la 16ª tappa della Vuelta è stata vinta da Matthew Brennan, al quarto sigillo nella corsa spagnola, in questo caso al termine dei 181 chilometri che hanno portato il plotone alla Rábida. Sempre in maglia rossa lo spagnolo Mas con 2 minuti e 06 su Gal.
22: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, mercoledì 9 settembre. In tutta la Svizzera molto nuvoloso, con precipitazioni frequenti e a tratti temporalesche. Nel corso del pomeriggio, al nord delle Alpi, qualche schiarita a partire da ovest. Temperature minime sui 16 gradi, massime sui 20 gradi al nord e intorno ai 23 al sud. Grazie per l'ascolto e buona serata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
23: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ben ritrovate, ben ritrovati a Prima Fila, musica del nostro tempo. Un caro saluto da Martino Dont. Augusta Holmes, o Auguste Holmes, se preferite alla francese, è stata una compositrice proveniente da Irlanda e Inghilterra, ma vissuta principalmente a Parigi, in Francia. Visse dal 1847 fino al 1903. Il padre era irlandese, la madre inglese. Fu una delle prime donne a imporsi come compositrice di grande respiro nella storia della musica moderna. E questo in un'epoca in cui alle donne era spesso impossibile addirittura venir riconosciute come autrici di opere orchestrali e sinfoniche. Auguste Holmes sfidò apertamente i pregiudizi del suo tempo, studiando privatamente e affermandosi con composizioni ambiziose. Amica e allieva di César Franck, inizialmente pubblicò alcune opere sotto lo pseudonimo maschile di Hermann Zenta. In seguito firmò anche a nome suo e arrivò addirittura a pubblicare lavori monumentali come l'Ode Triomphale del 1889, celebrata persino da Camille Saint-Saëns. Tra le sue opere più significative spiccano poi i celebri poemi sinfonici e le sinfonie a tema ispirate alla letteratura, alla mitologia o alla politica del periodo. Ed è proprio a questi poemi sinfonici che vogliamo dedicare questa prima parte di Prima Fila, musica del nostro tempo, ad iniziare dal poema sinfonico Roland Fourieux, scritto tra il 1875 e l'anno seguente, tratto naturalmente dall'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Il poema sinfonico ripercorre la ricerca di Angelica da parte di Orlando, in seguito l'amore di Angelica per Medoro e infine la follia del cavaliere Orlando. Noi ascoltiamo allora questo primo poema sinfonico, così come quelli seguenti interpretati dalla Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz sotto la direzione del direttore d'orchestra britannico Michael Francis, il tutto da un disco dedicato proprio a Augusta Holmes, Symphonic Poems, uscito per CPO nel 2024.

Abbiamo sentito il poema sinfonico intitolato Roland Furieux, composizione di Augusta Holmes, compositrice di origini irlandesi, che visse in verità la maggior parte della sua vita in Francia, a Parigi, dove si affermò come grande compositrice, soprattutto sul finire dell'Ottocento. Roland Furieux, tratto naturalmente dall'Orlando Furioso di Ariosto, racconta l'episodio della ricerca di Angelica da parte di Orlando fino all'episodio cruciale in cui il cavaliere Orlando impazzisce per amore. Abbiamo sentito la Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz sotto la direzione di Michael Francis, il tutto per un'uscita discografica per CPO del 2024, dedicata proprio ad Auguste Holmès, Symphonic Poems. E noi restiamo su questo disco per ascoltare anche altri celebri poemi sinfonici della compositrice. Come dicevamo prima, Auguste Holmès si è ispirata spesso alla mitologia, alla letteratura o addirittura alla politica, ed è in quest'ultima categoria che possiamo inserire il suo lavoro, forse uno dei suoi poemi sinfonici più celebri, Irlanda, realizzato nel 1881. Questo poema sinfonico è dedicato alla sofferenza del popolo irlandese sotto il dominio britannico, una causa molto cara a Auguste Holmès, che dal lato paterno proveniva proprio dall'Irlanda. Noi ascoltiamo allora anche il poema sinfonico Irland, sempre sotto la direzione di Michael Francis e la Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

il poema sinfonico Irlanda, composizione di Auguste Holmes o Augusta Holmes, se preferite, compositrice che era realmente di origini irlandesi da parte paterna, inglese da lato materno. Tuttavia in questo poema sinfonico Auguste Holmes si schiera dalla parte degli irlandesi, dunque contro il dominio britannico dell'isola. Augusta Holmes, che passò praticamente l'intera vita però in un altro paese, in Francia, dove si impose come una delle più grandi compositrici, donne o uomini che siano, della sua epoca. Tuttavia questo esempio, Irlanda, non è stata l'unica volta in cui la compositrice si è ispirata al contesto politico per una sua composizione. Ce lo dimostra un altro poema sinfonico che vogliamo ascoltare ora, intitolato Pologne, in cui esprime la solidarietà alla Polonia, oppressa dalla Russia zarista. Siamo nel 1883, un linguaggio musicale influenzato fortemente dall'epoca tardo-ottocentesca, tardo-romantica, in particolare un linguaggio influenzato fortemente dalla musica di Wagner e Berlioz. Sentiamo allora nuovamente la Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, sotto la direzione di Michael Francis, dal disco uscito per CPO nel 2024, Auguste Holmes Symphonic Poems, il poema sinfonico Polonia.

abbiamo ascoltato in precedenza, Irlande, che era dedicato all'Irlanda, esprime o denuncia, se vogliamo, l'oppressione politica, rispettivamente in questo caso con la Polonia oppressa all'epoca dalla Russia zarista, mentre l'Irlanda, nel poema sinfonico precedente, oppressa dall'impero britannico. Entrambe composizioni che uniscono dunque un idealismo politico a un linguaggio musicale che all'epoca era davvero d'avanguardia, in dialogo con linguaggi musicali paragonabili a Wagner e Berlioz. Anche negli ultimi anni di vita, Holmes continuò a scrivere opere sinfoniche di grande respiro, tra cui Andromeda nel 1899, ispirata in questo caso al mito di Andromeda e Perseo. Dunque in questo caso lasciamo da parte la politica in favore della mitologia, ma anche in questo caso la narrazione musicale viene arricchita da un messaggio universale di libertà, dunque un aspetto politico che interessava sempre molto la compositrice. Ascoltiamo nuovamente dunque la Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz sotto la direzione di Michael Francis e il poema sinfonico di August Holmes, Andromeda. Soprano Aurélie Loyer e la pianista Kyu-Chiu Lee. Sentiamo allora alcuni estratti da diverse cicli che la compositrice e poetessa realizzò nel corso della sua vita. E sentiamo allora questo estratto dal disco August Holmes, l'Indomptable, melodie con Aurélie Loyer e Kyu-Chiu Lee al pianoforte.

Abbiamo sentito un estratto dal disco Auguste Holmes, L'Indomptable, un'uscita discografica del 2019 che raccoglieva una parte molto interessante della produzione lideristica della compositrice francese di origini irlandesi, Augusta Holmes, se vogliamo, nata da padre irlandese e madre inglese, compositrice che si impose nella Francia di fine Ottocento, diventando un punto di riferimento nella storia della musica. Estratti da diversi cicli lideristici che abbiamo sentito questa sera, interpretati da Aurélie Loelier, soprano, e Qiaoqiu Li al pianoforte, in questa incisione del 2019, appunto Auguste Holmes, L'Indomptable. E con questo ascolto arriviamo alla fine di Prima Fila Musica del nostro tempo, una serata tutta dedicata a Auguste Holmes, ad Augusta Holmes. Questa sera, prima con i suoi poemi sinfonici interpretati dalla Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, e ora questo contesto invece più intimo, lideristico, della grande compositrice anglo-francese. Prima fila, musica del nostro tempo, termina qui. Non mi resta che augurarvi un piacevole proseguimento di serata e un caro saluto da Martino Dont.

0: brevettato da 3,8 miliardi di anni. Storie di biomimesi di Valeria Barbi.
1: Se vi chiedessi qual è il più grande laboratorio di ricerca del pianeta, probabilmente pensereste a qualche università prestigiosa o a un centro tecnologico pieno di computer e microscopi. E invece il laboratorio più grande è la natura. Da quasi 4 miliardi di anni, piante, animali e microorganismi affrontano problemi molto simili ai nostri, come muoversi consumando meno energia, come aderire alle superfici, come proteggersi dai batteri, resistere agli urti o addirittura ridurre l'attrito. La biomimesi parte da un'idea semplice: osservare queste soluzioni, comprenderle e trasformarle in tecnologie utili per l'essere umano. Ma come si passa esattamente dall'osservazione di un organismo vivente a un prodotto che usiamo ogni giorno? Uno degli esempi più famosi nasce durante una semplice passeggiata. Siamo in Svizzera, siamo alla fine degli anni 40. L'ingegnere Georges de Mestral torna da una camminata nei boschi con il suo cane e si accorge che i vestiti e il pelo del suo animale sono pieni di piccoli frutti di bardana, quelle fastidiose palline spinose che sembrano incollarsi ovunque e che sicuramente conoscete se siete stati a fare una passeggiata sui campi insieme al vostro quadrupede. Molti le avrebbero semplicemente staccate. Lui invece si pone una domanda: perché si attaccano così bene? Allora fa una cosa molto semplice. Le prende, le osserva al microscopio e scopre che le centinaia di estroflessioni, chiamate brattee, che circondano il capolino, terminano con minuscoli uncini molto molto resistenti. Uncini che si agganciano permanente alle fibre dei tessuti e ai peli degli animali, permettendo alla pianta di disperdere i propri semi. E così l'ingegnere inizia ad elaborare un'idea rivoluzionaria. Se la natura usa questo sistema, perché non copiarlo anche noi? Dopo anni di sperimentazione nasce quindi il velcro, dall'unione delle parole francesi velours, velluto, e crochet, gancio. Un sistema composto da due strisce, una ricoperta di piccoli uncini e l'altra di minuscoli anelli, che quando vengono premuti insieme si agganciano, quando vengono separati invece si staccano senza danneggiarsi. Brevettato in Svizzera nel 1951 e poi in altri paesi a partire dal 1952, nel 1962, quindi solo 10 anni dopo, il velcro sbarca addirittura sulla Luna, grazie alle tute degli astronauti che vi misero piede per la prima volta con la missione Apollo 11. Oggi, se ci pensate bene, il velcro è praticamente ovunque: nell'abbigliamento sportivo, nelle scarpe dei bambini, negli zaini e nelle apparecchiature mediche. Ma tutto è iniziato semplicemente osservando una pianta che molti consideravano soltanto una vera e propria seccatura. Un altro caso straordinario arriva dal Giappone e riguarda i treni ad alta velocità. Creature che, per molti di noi che si muovono costantemente in treno per lavoro, ma anche per piacere, sono una creatura mitologica al pari degli unicorni. Negli anni 90 i primi treni Shinkansen erano velocissimi, ma presentavano un problema inatteso. Quando uscivano da una galleria, l'aria compressa davanti al treno produceva un forte boato, tanto intenso da creare disturbo nelle aree circostanti. Serviva quindi una soluzione. Uno degli ingegneri del progetto, Eiji Nakatsu, aveva una passione particolare, il bird watching, quindi l'osservazione dell'avifauna, degli uccelli. Osservando un martin pescatore, un piccolo e variopinto uccello fluviale, notò qualcosa di sorprendente. Quel piccolo uccellino era in grado di tuffarsi in acqua ad una velocità di quasi 40 km orari, senza quasi produrre schizzi. Un gesto rapidissimo che è il risultato di milioni di anni di evoluzione. E quindi si chiede: ma come ci riesce esattamente? Il suo segreto è innanzitutto nel becco, lungo, appuntito e affusolato, e soprattutto capace di dividere l'acqua con estrema efficienza, riducendo al minimo la resistenza. Durante la picchiata, inoltre, il martin pescatore tiene le ali ben aderenti al corpo, assumendo una forma compatta che limita ulteriormente l'attrito. Ad avere un ruolo fondamentale, nel suo caso, è anche il piumaggio, ricoperto da un sottile strato di olio naturale che lo rende praticamente impermeabile, impedendo quindi all'acqua di impregnare le piume e permettendo all'uccellino di tornare immediatamente in volo dopo l'immersione. Infine, un istante prima del tuffo, protegge gli occhi con una sottile membrana trasparente che gli consente di continuare a vedere la preda anche sott'acqua. L'ingegnere ebbe così un'intuizione. E se il muso del treno imitasse proprio quel becco? Nascono così i treni ad alta velocità giapponesi, la cui forma aerodinamica, ispirata proprio al becco del Martin Pescatore, riduce drasticamente il rumore, diminuisce la resistenza dell'aria e rende il treno ancora più efficiente dal punto di vista energetico. Ancora una volta, quindi, la soluzione non nasce da un computer, ma dall'osservazione di un piccolo animale. Dai piccoli animali a quelli veramente grandi che vivono negli oceani di tutto il mondo, gli squali. Animali misfrattati, poco conosciuti e soprattutto poco compresi, fondamentali però per la salute degli ecosistemi marini e perseguitati a tal punto che ogni anno, pensate, l'essere umano ne uccide tra gli 80 e gli oltre 100 milioni di esemplari. A prima vista la loro pelle sembra liscia. In realtà, osservata a microscopio, è ricoperta da minuscole strutture chiamate denticoli dermici, piccolissime scaglie che creano una superficie molto molto particolare. Questa struttura offre almeno due vantaggi. Il primo è che riduce l'attrito con l'acqua, permettendo allo squalo di nuotare con maggiore efficienza. Il secondo è che rende difficile ai batteri e ad altri organismi aderire alla superficie della pelle. Gli ingegneri hanno studiato questa caratteristica e hanno sviluppato materiali con microstrutture simili. Oggi, infatti, esistono rivestimenti ispirati alla pelle degli squali utilizzati in ambito ospedaliero per limitare la proliferazione batterica senza ricorrere a sostanze chimiche. Altre superfici vengono invece impiegate nel settore navale e in quello aeronautico per diminuire l'attrito e migliorare le prestazioni. Ancora una volta, la natura suggerisce una soluzione elegante a un problema complesso. Basta imparare ad osservare ciò che la natura ha sviluppato in 3,8 miliardi di anni.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

La purezza, la genialità, la cura di Joao Gilberto per la musica emergono immense in questa versione epica di Chega de Saudade di Joao Gilberto. Questa è considerata la prima bossa nova mai registrata. Vorrei citare alcune parole di Antonio Carlos Jobim, il compositore più famoso in assoluto di questo genere musicale. Dice Jobim: la bossa nova è fresca e pacata, racconta una storia cercando di essere semplice, seria e poetica. Joao Gilberto ed io sentivamo che la musica brasiliana era troppo una tempesta e volevamo calmarla. Si può dire che la bossa nova sia un samba ripulito che però non perde lo slancio ritmico. Non vogliamo perdere le cose importanti. Abbiamo il problema di come scrivere mantenendo lo swing. Armonicamente la bossa nova era un'estensione e per alcuni versi un ulteriore sviluppo del tipo di scrittura musicale del Great American Songbook, però in un momento in cui il pubblico degli Stati Uniti stava cominciando a perdere di vista il mondo musicale, ad esempio di George Gershwin, di Jerome Kern, di Cole Porter. E quindi ecco che la prosecuzione di questa tradizione arriva proprio da Jobim, e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui la bossa nova è stata così ben accolta dai musicisti di jazz, guadagnando di diritto il suo posto nel songbook americano. Joao Gilberto è considerato da molti l'ideatore di questo genere musicale, noto appunto come bossa nova. Bossa nova vuol dire nuovo stile, un nuovo stile di cantare e di suonare la chitarra, che prese piede in Brasile tra il 55 e il 56. Joao, a sua volta, creò uno stile ancor più accattivante, che sembrava svelare vasti territori inesplorati. Fece ascoltare il suo stile a Jobim, il quale riconobbe immediatamente le possibilità di questo nuovo sound, che semplificava appunto il ritmo del samba, che era secondo lui eccessivamente carico, e lasciava invece molto spazio sia alla melodia ma anche alle armonie moderne che Jobim voleva scrivere. Dopo aver esaminato le sue composizioni per vedere come potesse inserirvi il nuovo ritmo, Jobim trovò una canzone che aveva scritto l'anno prima insieme al grande poeta Vinicius de Moraes. La canzone era Chega de Saudade. Joao Gilberto incise il brano solo come chitarrista prima di arrivare a cantare e suonare la sua famosa versione, accompagnando Elizeth Cardoso nell'album Canção do Amor Demais. Quando poi invece registrò nuovamente la canzone nel 58 con un arrangiamento più semplice per il suo album di debutto, che appunto si intitolava Chega de Saudade, diventò un caso musicale e una grandissima hit song. Basta con la nostalgia, sebbene la parola portoghese saudade o saudade abbia un significato leggermente più complesso, con una sfumatura romantica e malinconica, il testo del grande poeta Vinicius de Moraes racconta di un uomo solitario che spera disperatamente che la sua amata ritorni. Questa evoluzione narrativa va di pari passo con l'evoluzione musicale del brano. Vinicius ammise di aver faticato a scrivere il testo per questa melodia, a causa dell'arduo tentativo di adattare le parole a una struttura melodica molto complessa, piena, come dire, di andirivieni. Ora ci ascoltiamo una versione elegante e raffinata, tratta dall'album A Day in New York, album del 2003 del trio Morellenbaum Sakamoto, composto dai coniugi Jacques e Paula Morellenbaum e Ryuki Sakamoto, insieme anche a Luis Brasil alla chitarra e Marcelo Costa alla batteria e percussioni. Chega de Saudade.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Londra aumenta la pressione su Israele. Il governo laburista, sotto la nuova guida di Andy Burnham, ha annunciato sanzioni senza precedenti contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti nei territori palestinesi occupati. Il ministro degli esteri Miliband ha definito i coloni terroristi e ha accusato il governo di Netanyahu di coprire la pulizia etnica. Tel Aviv, spalleggiata dall'amministrazione Trump, ha predisposto la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Mosca e Kiev valutano di concordare una tregua per evitare attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno. Lo rivelano fonti di stampa ucraine dopo i colloqui che nel fine settimana hanno impegnato gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Il Canada ha fatto scattare dazi di ritorsione sulle merci americane per 27,6 miliardi di dollari. Il premier Carney ammette che ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti avrà un costo, valutando che il prezzo dell'immobilismo sarebbe superiore. Le nuove tariffe tra il 15 e il 50% colpiscono prodotti lattiero-caseari, attrezzature agricole, carta, elettrodomestici ed elettronica. I prodotti siderurgici subiscono un raddoppio delle aliquote. In Serbia le elezioni legislative anticipate, rivendicate da tempo dalle proteste studentesche, si terranno il 25 ottobre. L'ha annunciato questa sera il presidente Aleksandar Vučić durante un'intervista alla televisione nazionale. Il traffico aereo fortemente perturbato nel Regno Unito avrà effetti anche sugli scali europei. Per un guasto al sistema di controllo sono stati cancellati centinaia di voli. Disagi sono stati segnalati anche a Dublino, in Irlanda. Swiss ha già soppresso una decina di collegamenti da e per Londra e Manchester. I responsabili hanno dichiarato a Keystone ATS di prevedere ulteriori problemi. Domani saranno usati apparecchi più capienti per ridurre le ripercussioni sui passeggeri. Nella notte in tutta la Svizzera sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità. Le minime scenderanno attorno ai 16 gradi. Domani sarà coperto e piovoso, a nord nel pomeriggio schiarite a cominciare dalla Romandia, massima in calo a 23 gradi a sud e fino a 20 a nord.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sto facendo immersione.
1: Bello, acqua limpida e mite. Tutto intorno coralli, pesci e tubicini che mi portano l'aria dalla bombola all'erogatore. Tubicini erano anche quelli che mi hanno tenuto in vita in terapia intensiva per 4 settimane, attaccata alle macchine. Tubicini che uscivano dalla testa, tubicini che mi davano aria e nutrimento, medicamenti e sangue dentro e fuori. Non ricordo niente, niente, niente.
2: Questa è la ricostruzione. Pazzesco. Dei vasi che vanno al collo.
0: Quello è lo shunt?
2: Questo è quando non avevamo ancora messo lo shunt, aveva il tubicino che veniva fuori, quella che chiamiamo derivazione ventricolare esterna.
0: Ah.
2: Che andava dentro, dove pescava dai ventricoli, era un shunt esternalizzato praticamente. Poi dopo l'abbiamo internalizzato.
3: Tu non te lo ricordi?
0: Ma no, poi figurati se ho visto delle cose, delle immagini così, sono cose straordinarie.
1: Ho avuto un aneurisma cerebrale e per fortuna mi hanno trovata. Ero in palestra, di quelle dove si entra solo col codice, niente telecamere per ragioni di privacy e un numero di emergenza da chiamare che non rispondeva. Mi hanno detto che ero seduta su una macchina vicino alla vetrata, con un copriscarpe in testa e che mentre fuori urlavano il mio nome ho accavallato le gambe. Per fortuna la polizia ha potuto aprire. Mi hanno detto che mi sono alzata da sola per sdraiarmi sulla lettiga, ma che non ero in grado di rispondere alle domande, né di riconoscere i cari che mi avevano trovata.
2: Questa è la taratura della valvola, quindi questo ci permette di vedere se dopo la risonanza magnetica la valvola è rimasta orientata come l'avevamo inizialmente messa.
1: Di una decina di interventi e trattamenti in sala operatoria non ricordo nulla, eppure ero per lo più cosciente. Quante volte ho fatto domande al mio chirurgo, quante volte mi ha risposto, spiegato e poi ho sempre dimenticato quel che mi aveva detto lui, che mi avevano detto i suoi colleghi, le persone a me vicine.
2: Parole, come vanno?
0: Alla mattina quando sono riposata abbastanza bene, poi man mano che va avanti la giornata è sempre più difficile.
2: Però insomma, quando non riusciva a dirci i giorni della settimana o i numeri da 1 a 10, insomma.
1: Per fortuna di mestiere so usare un registratore e così rimettere tutto in testa. Servirà a me certo, ma anche a chi ascolta, come dice il dottor Alexandros Muniakis, uno dei neurochirurghi del team che mi ha curata.
4: Il fatto di vedere dei pazienti che tornano, che cosa significa per voi?
5: Secondo me è una cosa molto importante perché noi in neurochirurgia stiamo trattando delle condizioni abbastanza grave ed è importante che la gente conosca che i pazienti si possono riprendersi esattamente come erano prima.
1: Intervisto il capoclinica all'EOC, Francesco Marchi, medico con dottorato e ricercatore, il neurochirurgo che mi ha operata per primo e per ultimo e che mi tiene sotto controllo. Cosa si vede dentro le teste dei pazienti oggi? Morfologia e anatomia del cervello sono quelle o c'è altro?
2: Noi studiamo tanto. Studiamo sugli atlanti, sugli studi scientifici, su quelle che sono le più alte probabilità di trovare una specifica funzione in una particolare zona del cervello. Ma la specificità che ha ognuno di noi, secondo me, sta venendo sempre più fuori. E io in particolar modo, ma il team qua, siamo arrivati a credere nelle chirurgie da sveglio, e la chirurgia da sveglio ha proprio questo come obiettivo, che io non opero più un tumore, un aneurisma, una patologia in un cervello, ma opero una persona con un problema, e questo renderlo specifico per ciascuno vuol dire preservare per esempio la capacità che ha una persona di avere un particolare hobby, di suonare uno strumento, di avere una particolare funzione, per cui il matematico lo opererò in modo diverso dal cantante, perché so che quella zona per lui sarà più importante di un altro e dovrò preservargliela. Quindi è vero questo, cioè la specificità della funzione neurologica di ciascuno è molto di più che non sapere che in una certa zona, negli atlanti che studiamo di anatomia umana o di fisiologia, sappiamo che c'è una funzione e basta. È qualcosa di più, è qualcosa di molto più personalizzato e è ancora più una sfida per noi, perché forse 20 anni fa ci accontentavamo che il paziente si svegliasse da un intervento e muovesse la maggior parte degli arti e già questo bastava. Ora fortunatamente non è più così, stiamo studiando delle funzioni e delle connessioni tra una parte e l'altra del cervello che cerchiamo di scoprire con le nuove tecniche, con le risonanze magnetiche aggiornate, con quella che chiamiamo trattografia, con la risonanza funzionale, per cui facciamo delle risonanze con il paziente che parla e che muove per sapere precisamente qual è la sua precisa zona di localizzazione della mano, della parola, proprio perché vogliamo che dopo un intervento chirurgico, neurochirurgico al cervello, il paziente non semplicemente muova una mano, ma appunto abbia la sua funzione, parli, ragioni correttamente, interagisca con gli altri, faccia i suoi calcoli, se è un matematico, un commercialista, piuttosto che suoni uno strumento perché è un musicista.
1: La neurochirurgia da svegli è una tecnica avanzata, la si può praticare perché il cervello non ha recettori del dolore. Per capire questa cosa straordinaria mi rivolgo al primario della neurochirurgia dell'EOC, dottor Andrea Cardia.
3: L'interazione che abbiamo con gli ostacoli e le problematiche della vita ci forma e ci modifica anche questi circuiti. Cioè, se uno è molto più allenato nel percorso della memoria ed è un attore di teatro, avrà memoria 10 volte superiore a uno che non fa questo, perché ovviamente è specifico per il suo lavoro. Quello che è molto importante è che nelle funzioni principali che dicevo prima, cioè quindi quella motoria, talvolta quella sensitiva, noi riusciamo a creare dei monitoraggi elettrici, è un'onda, e quindi noi questa possiamo monitorarla e durante l'intervento controllarla. In quelle funzioni più alte non abbiamo la possibilità di controllare, quindi dobbiamo a volte usare degli interventi da sveglio, quindi le wake surgery. Questo permette quindi tutta una serie di stimolazioni che ci hanno fatto conoscere molto meglio il cervello, la possibilità di interrompere la capacità di suonare uno strumento, la possibilità, pensi a tutti i bilingue, trilingue, quadrilingue, cioè se io quando ero abituato a fare un awake surgery in Italia dove si parla più facilmente una sola lingua, e qua in Svizzera è completamente diversa, perché tu devi testare 3 o 4 lingue a volte, e che non sono sempre nell'emisfero sinistro, sono diffuse, non sono nella zona anatomicamente definita del Broca o del Wernick, cioè queste zone scritte sui libri, ma sono diffuse a volte a sinistra, se sono pentalingue anche a destra, perché quando non hai più spazio occupi anche altre aree. Quindi è un cervello estremamente complesso, fatto di integrazioni, e la variabilità dipende dalle integrazioni, dalle interazioni delle aree.
1: Oggi conoscere un paziente è sempre più importante per curare bene. Io lo sto scoprendo mentre racconto la mia esperienza in ospedale con il dottor Marchi. Con questo ritrovo delle cose che sono successe a me, grazie a lei che mi ha operata per un aneurisma cerebrale, e io non ero per niente cosciente e non ho ricordi, però delle persone oltre a lei che ogni tanto mi raccontano qualche cosa, e una di queste era proprio il fatto che chiedeva alle persone mie vicine se io stavo facendo, dicendo delle cose anomale per me. Questo trovavo, quando me l'hanno riferito, come una cosa originale, invece è una strada medica.
2: Assolutamente. Uno che ha avuto, come lei, un danno transitorio, reversibile in una particolare zona, ha bisogno di riarrangiare le proprie capacità di quella zona, proteggere il proprio cervello per poterlo tutelare le funzioni, le conoscenze, le capacità che uno aveva precedentemente. Il fare passare da alcune zone, anche di interazione con gli altri o nel dire o nel fare cose che lei non si ricorda di aver fatto o detto, è un processo da parte del suo cervello di sinapsi che si ricreano e si riformano per ritornare a assolvere alla funzione che aveva prima che succedesse questo. Tutto questo avviene, noi non lo sappiamo come avvenga, naturalmente. Sappiamo che c'è probabilmente un istinto alla sopravvivenza e alla tutela da parte del cervello di se stesso. E quindi lui vuole a tutti i costi tornare ad essere il più performante possibile. E ha bisogno delle sue strade, ha bisogno a volte di dire cose senza senso per poi ricapire qual è il senso. E a volte questo accade in modo appunto non cosciente, in modo non del tutto cosciente per noi che siamo lì a osservarla o per lei che lo sta vivendo in quel momento.
4: Mi hanno detto che una volta mi sono opposta perché ho sentito una parola che per noi subacquei è brutta, cioè che poteva esserci un'embolia. E quindi c'era un intervento da fare che forse poteva provocare questo danno, che appunto per noi è grave quando succede sott'acqua. Ma se si ricorda che cos'era, io come ho potuto dire una cosa del genere e come voi avete potuto ascoltarla, che tanto cosa ne so io.
2: E questa è proprio la capacità del cervello di tirar fuori in modo del tutto inaspettato in una paziente che in quel momento non sta bene, di tirar fuori quella che è nel cassettino più profondo di se stesso, tirar fuori quella cosa che per lei era importante. E è bellissimo perché l'inconscio che invece si palesa e diventa conscio, come succede in questi casi, ci fa capire una volta di più a noi che lei c'è e che sta semplicemente facendo il suo corso e ritornerà a essere quella che aveva paura dell'embolia polmonare. Quindi che è una cosa che noi diciamo in modo normale per tutti gli interventi, perché fa parte dei rischi di un intervento chirurgico e chirurgico alla testa, quindi neurochirurgico, ma che nel suo caso ha scatenato quel qualcosa di più che ci ha fatto pensare sta tornando e sta riprendendo e questa è la strada giusta. Se non avesse fatto, se fosse rimasta completamente insensibile, apatica nei confronti di una parola del genere, sarebbe stato molto peggio.
4: Quindi il vostro modo di lavorare come neurochirurghi è questo, cioè di osservare ciascun paziente diverso da ogni altro?
2: Sì, assolutamente. Infatti le persone che sono accanto, che ci raccontano cosa siete, perché quando arrivate molto spesso siete già in una situazione grave in cui non ci siamo conosciuti, quindi io non potevo sapere che lei era subacquea, ma le persone intorno sono quelli attraverso cui noi viviamo vi impariamo a conoscere. E questo per noi è fondamentale, perché se ci limitassimo a curare una disfunzione di un organo, probabilmente non avremmo dato peso a quello, e non dandogli peso non avremmo potuto dire la signora Caresani sta tornando e sta andando nella direzione giusta. Quindi sempre di più, anche rispetto al passato, il rapporto con il paziente diventa impegnativo ma necessario, e per noi un vincolo per poter agire e agire bene.
4: Sono tornata sott'acqua perché tornata alla vita. Dopo aver interpellato anche Dan Europe, Divers Alert Network Europe, un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che si occupa di sicurezza subacquea. Alcuni psichiatri dicono che non ricordare nulla è un meccanismo di difesa. Dicono che se ricordassi l'evento potrei avere un trauma o crisi di panico.
1: e mentre guido o peggio sott'acqua, una crisi di panico è l'ultima cosa che voglio. Del mese passato in cure intense ho ricordi vaghissimi. Mi dicono che volevo strapparmi i tubi, una cosa che non farei mai sott'acqua, nemmeno se l'immersione durasse un mese. Dicono che è normale. Respiro con grande calma nell'acqua limpida del Mar Rosso. Penso a tutto quello che mi è successo. Riconosco le specie dei pesci che incontro e ricordo i nomi dei coralli. Dopo una settimana di immersioni mi sento in forza, come se nulla fosse accaduto. Chi si è occupato di me sapeva quanta voglia avevo di tornare qui sotto, forse per sentirmi normale, davvero guarita. Tra loro anche Matteo, fisioterapista della clinica di riabilitazione Hildebrand.
6: Com'è andata l'immersione che ti ha fatto? Anzi, la prima dopo essere stata qua. Com'è andata?
0: È andata benissimo, grazie. Sott'acqua ci siamo messi a ballare. Blue tango.

grazie a chi quel giorno mi ha salvata. Milena e Claudio, gli agenti Corrado e Ivan, la Croce Verde, il pronto soccorso e il reparto cure intense dell'ospedale civico di Lugano. E grazie anche a chi è intervenuto dopo. Un saluto da Elena Caresa.

0: mafia.
1: Chi te l'ha fatto fare il contrabbasso di studia?
2: Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
3: Un saluto a tutti, benvenuti a Babilonia. Buongiorno Valerio.
4: Ben trovato Sergio, ben trovato, tutto bene?
3: Ma sì, poi devo dire che non mi stancherò mai di navigare insieme a te nel mare magno della musica,
4: grazie,
3: d'ogni luogo e d'ogni tempo, che bello. Però ancora non mi spiego com'è che Elena sapesse in anticipo che oggi avremmo avuto ospite
4: un contrabbassista. Infatti, beh, evidentemente lei ha delle proprietà esoteriche che mette in gioco. Tra l'altro abbiamo subito messo a suo agio il nostro ospite.
3: Penso di sì, in qualche modo. Poi glielo chiediamo chi gliel'ha fatto fare di studiare il contrabbasso. Contrabbassista jazz o è limitante, forse dire così.
4: Bisognerebbe chiederlo a lui, perché
3: sì, ma tu sai che prima di salutarlo lo presentiamo in musica, giusto?
4: Sentiamo.

0: L'hanno composto da
1: sì,
0: poco.
1: Sì, sì, assolutamente. Ormai ci scrivono in continuazione da tutto il mondo, gruppi, solisti che vogliono partecipare a Babilonia in questo modo.
0: Sicuramente il nostro ospite non era mai stato introdotto in questo modo. No,
1: no? Soprattutto non come Roberto, perché sarebbe Roberto Bartoli. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Devi già rispondere a un sacco di cose.
1: Sì.
0: Allora, se ti va bene, contrabbassista jazz.
2: Allora, beh, intanto vi ringrazio, grazie Sergio, grazie Valerio, grazie per questa introduzione e grazie anche a Elena, forse.
1: Elena Carzani, la nostra siglista. Meglio, se non la conosci comunque va bene così.
2: Chi ha trovato, se trovo
0: mantiene le distanze.
1: Sì.
2: Una sigla introduttiva veramente di una simpatia strepitosa. No, non mi era mai capitato di essere introdotto in questo mondo, veramente delizioso, vi ringrazio. E trovo che l'etichetta di contrabbassista jazz si adatti bene a una certa fase della mia vita, ma come credo per moltissimi musicisti sia avvenuto anche nella mia esperienza musicale, gli interessi si sono dipanati verso mille generi, verso un po' tutta la musica a 360 gradi. Mi piace spaziare in tutta la musica, ho amato molto, pur venendo da studi classici ovviamente, come un po' tutti si fa, conservatorio, il classico diploma di contrabbasso in conservatorio, ma poi ho amato molto le musiche popolari, ad esempio Valerio lo sa bene.
0: Sì.
2: Ho comunque attualmente una collaborazione con Riccardo Tesi, attraverso cui appunto lavoriamo molto su musiche popolari dell'Appennino, della Romagna, eccetera.
0: Ed è stato per questo che l'abbiamo anche intercettato e coinvolto nel ciclo Il Crepuscolo dei Casadei. A un certo punto ho chiesto proprio la tua partecipazione, perché sia con questo progetto che hai appena citato, sia con l'omaggio a Zach Lennon, Carlo Brighi.
2: Sì, all'epoca facemmo proprio insieme ad altri amici un lavoro su Carlo Brighi, un importante musicista della Romagna, quel musicista che ha dato poi il via a tutto quel fenomeno oggi chiamato liscio. Oltre a questo, però, oltre a questi interessi per le musiche popolari, poi c'è stato un lungo periodo di interesse per il jazz e per un po' tutte le musiche di ricerca che poi fanno parte del Novecento. Il Novecento è per la musica di ricerca un secolo estremamente interessante.
1: Beh, la cultura jazz del resto è sempre stata onnivora, no? Per sua natura, e quindi in grado di fagocitare, di prendere il meglio da ogni ambito. E piace anche a noi questa cosa, no?
0: Assolutamente, l'abbiamo invitato per questo, perché è così onnivoro anche Roberto. Beh, a questo punto facciamo tanto i tranquilli, ma invece siamo per mandare a fare un salto nel buio il nostro ospite.
3: Salto nel buio.
1: Sai che dovremmo scattare delle Polaroid ai nostri ospiti quando parte questa sigla.
0: Sì, perché giustamente ci guardano atterriti.
1: C'è un attimo di smarrimento. Roberto Bartoli, tranquillo. Cosa succede?
0: No, succede che adesso facciamo ascoltare un brano senza dire di che si tratta, ma appunto non è un quizzettino di quarta categoria.
1: No, non è un blindfold test, assolutamente.
0: Un blindfold test è soprattutto, appunto, questa volta un regalo che facciamo noi a te, perché dovrebbe in qualche modo solleticare le tue sensibilità musicali. Vediamo se ci siamo riusciti.

0: Allora, Roberto Bartoli.
1: Splendido. Una splendida milonga medio orientale.
0: Esatto.
1: Potrebbe essere stata scritta fra Teheran e Istanbul.
0: Credo sia stata scritta a New York. In realtà, ma queste sono le sorprese che fa, certo, anche il mercato globale e soprattutto le menti globali come quelle di John Zorn. Perché arriva da quella matrice lì, da quel progetto lì, che è in realtà Bar Kokhba, l'ensemble, uno dei tanti, delle decine che mette in gioco John Zorn.
1: Splendido, sì.
0: Io devo dire, l'ho scelto anche perché c'era Greg Cohen al contrabbasso. Che
2: ci avrei scommesso.
1: È riconoscibilissimo.
0: È riconoscibilissimo, sì. Lui è implacabile, passa da accompagnare Woody Allen, certo, ad accompagnare, certo, appunto John Zorn, certo, con molta nonchalance e con un suono fantastico, ma c'era anche Marc Ribot e c'era John Zorn naturalmente, che presiedeva e componeva. Ecco, ho letto una tua intervista in cui dicevi che l'altra cosa oltre alla composizione a cui tu stai molto attento è proprio il suono.
1: Certo, assolutamente.
0: E io non a caso adesso parlavo appunto del suono di Greg Cohen. Quanto è cambiato il tuo invece negli anni?
1: Beh, è sicuramente cambiato perché la ricerca è continua, ma il modo di approcciare il suono è il medesimo. Per me il suono è la prosecuzione dell'anima. Il suono è la mia voce, quindi il mio strumento deve essere la mia voce che canta, per cui ho sempre lavorato in questa direzione facendo sì che il contrabbasso fosse la prosecuzione del mio canto.
0: Abbiamo una verifica immediata di quello che stai dicendo, perché il primo brano che ci hai portato è per solo contrabbasso,
2: sì. Ah, bene.
0: Ed è come l'hai architettato.
1: Guarda, è un brano che fa parte del mio lavoro del 2002, di un album che si chiama Anche se solo un miraggio ci vuole coraggio.
2: Quindi tutto l'album è in solo?
1: Tutto l'album è in solo e tutto l'album, tranne questo brano registrato in studio, ma tutto l'album è in live, è in solo, tratto da alcuni concerti in live che io feci anche con l'utilizzo di loop elettronica che compare in questa traccia che ascolteremo. La traccia si chiama Lasco, dedicata ai naviganti della vita. E tutto il CD è dedicato a chi ha coraggio nella vita, chi ha il coraggio di andare controcorrente, chi ha il coraggio di portare avanti le proprie idee senza arrendersi. È un brano per contrabbasso solo, appunto come tutto il lavoro, in cui è inserito un brano complesso, un brano con utilizzo di loop, ma dove compare anche un elemento poetico, una poesia di un amico, caro amico poeta Jules Lizard, che parla del coraggio. Per cui ascoltiamoci questo Lasco.
3: Anche se solo un miraggio, ci vuole coraggio a vivere in pieno deserto, fra sterile polvere e vento terso. Anche se solo un miraggio, ci vuole coraggio sognare una fresca avventura, lontana da sempre, eppure matura.

0: E qui usciamo purtroppo, ma vi invitiamo a recuperare questo disco di Roberto Bartoli, perché davvero io ne ho goduto.
1: Notevole, sì, bellissimo. Qui avevi agito molto in sovraincisione, visto che l'hai fatto in studio, oppure hai applicato anche in studio la tattica del...
2: Allora, no, è stato anche in studio con la loop machine.
1: Ok, quindi era tutto
2: in diretta. Cioè, sostanzialmente è come un live, anche questo, sì, sì, ma sì, eseguito in studio. L'unico porto successivo è stata nella poesia, che è stata inserita postuma all'inizio, sì, del brano.

0: parole di Paul Verlaine, musica di Claude Debussy, altro che Mogol Battisti, cioè qui ci trattiamo molto bene. Philippe Jaroussky era la voce, con lui Jérôme Ducrot e il quartetto d'archi e Ben.
1: Musica per sport.
0: Ecco, Elena è sempre volonterosa in queste sigle, però musica per sport sì, suona bene come titolo. In realtà però non ci riferiamo a musica, come dire, per dilettanti o da dilettanti, alla house music, appunto suonata per diletto. No, è musica vera, seria.
2: Che ha un argomento legato in qualche modo allo sport. Anche di rimbalzo, come in questo caso. O meglio, qui siamo proprio dentro addirittura l'inno di una squadra di calcio. Ma è diventato tale non subito, nel senso che non è nata così questo pezzo che adesso ascolteremo, che è You'll Never Walk Alone, ovvero un pezzo che è stato scritto dalla coppia statunitense Rodgers Hammerstein per il musical dei 45 Carousel. Dunque è partito nel palco di un musical e poi piano piano è diventato l'inno del Liverpool, e che viene considerato proprio un inno quasi, forse il più bell'inno per una squadra di calcio, no? Noi siamo andati in questo caso a recuperare non un coro da stadio, perché no, questo non lo facciamo di solito, anche se insomma non è detto, Forse
0: quella poteva essere musica per sport, davvero.
2: Esatto, sì, sì, sì. No, Jerry and the Pacemakers in realtà lo reinterpretano. Loro si sono formati a Liverpool nel 59, quindi chiaramente diciamo già aveva quel ruolo lì, e loro l'hanno fatto per quello, ma l'hanno fatto a loro modo, cioè come rappresentanti di un gruppo beat inglese molto legato alla scena, soprattutto a quella di Liverpool, persino al Cavern, cioè dove hanno anche debuttato i Beatles, quindi è proprio quella scena lì, diciamo, sono impregnati anche da questo imprinting legato alla geografia, ma allo stesso tempo anche a questa mistica del calcio.
0: Ma il cantante è un cardiologo?
2: Perché
0: i Pacemakers, non so, così sembrava.
2: Forse no. Si riferiscono al ritmo della batteria più che a quello del cuore.
0: Sì, sì, sì.

0: Beh, io chiederei un applauso virtuale al nostro pubblico per l'incredibile professionalità di Valerio Corzani. Dovete sapere che lui è milanista e quindi proporre questo brano, ascoltarlo, forse un po' di dolore pensando al 2005, no? Istanbul.
1: 2005 io.
0: Ho capito, ma.
1: Ma figurati, non mi ricordo l'anno scorso.
0: Ma è una sconfitta epocale, per cui è rimasta un po' negli annali. Sono sicuro che molti in ascolto se la ricordano, perché vincevate 3-0 dopo il primo tempo.
1: Ma guarda, io avevo proprio. No, assolutamente. Ho rimosso, proprio rimosso tutta questa.
0: Ma ci crediamo pochissimo. Senti, c'è qualcuno che non ci crede proprio, che piange ancora per quel 2005. No, adesso seriamente, scusa Roberto, non sappiamo
1: che sta succedendo.
0: Ecco,
1: addirittura telefonate.
0: Sì, che dovrebbero essere chiuse, ma sentiamo.
1: Sentiamo, pronto? Pronto?
2: C'è sempre un percorso che viene fatto, no? Che comincia dal nulla e poi dal sapere tre cose, chiaro, contano le capacità, però è un percorso che dura anni. Adesso tutti vogliono essere qualcuno o qualcosa il giorno dopo. Non c'è più il tirocinio, la bottega. Io non voglio fare di tutta l'erba un fascio, perché adesso ci sono giovani musicisti che hanno le palle, cioè questa è anche la verità, e questa è una delle forze e delle cose belle di internet.
0: Beh, l'importanza della gavetta, il maestro Tavolazzi, l'ho riconosciuto Tavolazzi, subito. Sì. Subito.
1: Tu come conosci Roberto?
3: Mio maestro.
1: Ah, vedi.
3: Mio caro maestro.
0: Per questo ci ha chiamato.
3: Ho avuto la fortuna di studiare.
0: Sentiamo ancora.
2: Sono giovani musicisti che hanno fatto questo percorso, però molto più velocemente. Io li vedo, cioè adesso ci sono concertisti di contrabbasso, cioè sono pazzeschi. Io una volta, quando studiavo contrabbasso conservatorio, non me li immaginavo nemmeno che si potessero fare certe cose sul contrabbasso. C'è stata un'evoluzione enorme, ma è chiaro che non può essere globale questa evoluzione, perché non tutti possono fare tutto. Questa è la più grande bugia di questo secolo. Allora, tutti vanno a scuola di ballo, tutti vanno a... Ma dove cazzo vai? Cioè, ma dove vai? Allora, se lo fai per divertirti, e va bene, come c'era una volta. Io, mio padre è sempre stato un musicista dilettante, e godevano. Io andavo con lui, mi portava all'osteria quando ero piccolo, uno cantava, l'altro suonava, dai, fai quella lì, accompagna quella là, eccetera. Ma nessuno pretendeva di andare in televisione o di fare un CD. Era puro divertimento, è una derivazione della musica popolare, ma questo è diverso. Se io faccio una cosa perché sento che io sono il più grande, o domani diventerò chissà che, è finito.
0: Ecco. Ares, però se ne va così, non ci saluta nemmeno.
3: È un grande saggio, è un grande saggio.
0: Condividi, quindi. Beh, quando parlava di giovani contrabbassisti, probabilmente non si riferiva a te, però insomma, adesso è cambiato tutto.
3: Indubbiamente non si riferiva a me, perché giovane non lo sono più, ma veramente sono d'accordo con tutto quello che diceva Ares. Aggiungerei che la vita è tutta una gavetta, un tirocinio, anzi, se tu la vivi così, ma anche la musica stessa, no? Se tu la vivi come continua gavetta, continuo apprendimento, è una meraviglia. Ti diverti e non hai ansia di dover arrivare chissà chi, perché, come dice Ares, ma dove vuoi arrivare?
0: Ma dove vai?
1: A proposito di sentire cose che sul contrabbasso sono quasi impossibili.
0: Questo è un buon esempio, direi.

0: qui è fantastico perché Nils Hjorstad Pedersen si sfuma da solo perché gli si stavano attorcigliando le dita, probabilmente era il moto perpetuo di Paganini, insomma, farlo così sul pizzicato, ma lui era esageratissimo. Un disco del 1984,
1: solo lui, questo. Solo lui può, sì, sì. Si faceva gli assoli di Parker sul contrabbasso.
0: Ecco, ma tu cosa ne pensi? Perché molti dicevano, sì, bravo, fin troppo bravo, troppe note. Ecco, l'appunto era questo.
1: Guarda, secondo me il bravo non va riferito al troppe note, al poche note, va riferito alla espressività, all'emozione che produce. E Nils Pedersen comunque comunicava emozione, per cui... A differenza di altri musicisti che sciorinano miliardi di note, ma comunque al cui ascolto si rimane freddi, in realtà Nils aveva comunque un calore, per cui era comunque molto comunicativo. Non userei il bravo non bravo, ma era molto comunicativo.
0: Beh, anche Roberto Bartoli stiamo per verificare che...
2: Di nuovo, insomma, esatto, perché il secondo regalo che ci hai portato è, credo, un disco più recente.
1: Un disco molto più recente, sì, da cui estrapoliamo. Il disco si chiama Landscapes, che sono paesaggi interiori dei miei ultimi 10 anni, il disco uscito nel 2018 per l'etichetta 12 Lune, e il brano che ascoltiamo si chiama Frammento 41, è una piccola composizione per pianoforte e contrabbasso dedicata a mia moglie Maria in occasione del suo 41esimo compleanno.
2: E il tuo partner?
1: Era Stefano Nanni.

0: Roberto Bartoli, nostro graditissimo ospite oggi qui in compagnia di Stefano Nanni al pianoforte. Come si intitolava il brano, scusa?
1: Frammento 41.
0: Quindi ce ne sono altri 40 perlomeno.
1: Non ce ne sono altri 40.
0: Ah, benissimo.
1: 41 perché mia moglie in quel giorno compiva 41 anni.
2: Però restiamo in un codice numerico perché adesso arriva una fuga numero 20.

0: contrabbasso di Edgar Meyer, il violoncello di Yo-Yo Ma e il mandolino un po' a sorpresa di Chris Tile per questa fuga tratta dal clavicembalo ben temperato.
1: Sì, viaggiare, ma viaggiare, are, are.
2: Vabbè, eccoci, l'LSD fa male anche sì, alle sigliste, diciamo.
0: Sì, in questo caso credo sia Pietra Magoni, per cui te la vedi tu col suo avvocato, ma insomma questo...
2: Va bene, va bene, verifichiamo, adesso aspetto
0: tanto
2: la posta.
0: A proposito di viaggi, di trip, insomma noi viaggiamo, ma anche in modo virtuale naturalmente, in questo caso tra le steppe, diciamo, steppe asiatiche. Su una carovana, quindi con questa canzone dei carovanieri, degli Hun Hur Tu, credo me li abbia fatti conoscere proprio tu.
2: Bravissimi.
0: Insomma, un
2: ensemble. Un po' minacciosi ogni tanto.
0: Sì, sì, originari della sperduta Repubblica di Tuva. In questo caso un incontro tra loro, il produttore americano Carmen Rizzo e un vocalist e polistrumentista britannico, ovvero Danny Harrison, che è la voce solista di questo Song of the Caravan Riders. Ascoltiamolo, direi.
2: Sentiamo.

0: Ecco, vi sarete resi conto che ho detto una sciocchezza, nel senso che in questo brano, dal disco Dreamers in the Field, non c'è la voce di Danny Harrison, figlio di cotanto padre, ma c'è la voce solista degli Unurtu, che va anche in overtone singing.
1: Sì,
0: no?
1: Tra l'altro loro sono molto pericolosi, perché sono un, diciamo, nomadici, mongoli e cannibali.
0: Ah, addirittura.
1: E pare che, diciamo, il loro piatto preferito siano i conduttori radiofonici di Lugano.
0: Dici, ma l'ha intuito dal testo.
1: E quando cominciano col canto di gola è che stanno per andare a caccia.
0: Dice questa carovana che mi sta raggiungendo.
1: Sì, sì, ora poi sono anche indispettiti dal fatto che hai sbagliato la formazione, per cui attenzione,
0: sì,
1: guardati le spalle.
0: Beh, tra l'altro vogliamo dire che il primo musicista occidentale a mostrare interesse per questo gruppo è stato Frank Zappa.
1: È vero, è vero.
0: Non è un dettaglio da poco.
1: No, infatti. Beh, noi siamo quasi in fondo,
0: sì.
1: Diciamo, ma si può sempre scavare, come diceva Fricantoni.
0: Assolutamente.
1: E in effetti, no, ci rimane da scavare un'altra perla preziosa, ma prima dobbiamo salutare il nostro ospite, Roberto Bartoli, che ringraziamo per averci sopportato anche.
0: Per la pazienza, sì.
2: Ringrazio io voi per l'opportunità.
1: E adesso però ci salutiamo con un bellissimo ascolto, l'ultimo, ancora da quell'album,
2: sì,
1: 12
2: sì.
1: Lune.
2: Sempre dalla Landscapes. Il brano che ascoltiamo adesso si chiama Closeness Blues ed è un brano che ho eseguito in duo con il clarinetto basso di Achille Succi, un caro fraterno amico, musicista straordinario.
1: Che è stato anche ospite,
0: sì,
1: in Babilonia, per cui insomma è aggregato, è nella band anche lui.
2: Molto bene. Closeness Blues è un blues dedicato al sentimento di quella vicinanza molto profonda che si avverte quando l'amicizia è vera, proprio nelle vere amicizie. No? Tra l'altro c'è un album di Charlie Eden che si chiama Closeness ed è, credo che lui abbia dedicato allo stesso sentimento.
1: Gratitudine profonda per aver citato anche Charlie Eden.
0: Sì, sì, poi potremmo usarla questa come sigla della coppia di conduttori radiofonici che ormai, insomma, vi siete abituati a sopportare, quella di Babilonia.
1: Infatti, se non ti mangiano prima gli Unur.
0: Sì, no, ora do un'occhiata fuori dalla finestra perché non mi fido.
1: Se ci sarai ancora, ci troviamo la settimana prossima.
0: Ma molto volentieri.
1: Ok.
0: Nel frattempo, siate babilonici.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Londra aumenta la pressione su Israele, annunciate sanzioni senza precedenti contro i prodotti delle colonie. Tel Aviv chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Berna e Washington non avevano fissato il prezzo degli F-35, dure critiche da una commissione del Nazionale a Dipartimento della Difesa e Consiglio federale. Anche il digitale tra le possibili cause del calo di competenze degli studenti, flessione secondo il rapporto PISA anche in Svizzera e in Ticino. Per lo sport calcio il primo big match di Champions League finisce nelle mani del Real Madrid che ha battuto l'Inter. Ben trovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Gettare le basi perché un pasticcio finanziario ma soprattutto politico come quello dei nuovi caccia F-35 non si ripeta. È lo scopo dell'indagine della Commissione della Gestione del Nazionale sull'acquisto degli aerei prodotti negli Stati Uniti. Anna Riva.
3: Non è mai stato concordato un prezzo fisso. L'allora responsabile del Dipartimento della Difesa, Viola Amherd, non ha inoltre accompagnato con la dovuta serietà la procedura d'acquisto. E, 3, le trattative sono state organizzate male. Sono desolanti i risultati esposti dalla Commissione a oltre un anno da quando il successore di Amherd, Martin Pfister, ha dovuto ammettere che l'acquisto dei velivoli, in origine 36, avrebbe superato i 6 miliardi di franchi. Quei 6 miliardi di franchi che erano il tetto massimo o prezzo fisso, appunto, che Amherd e il Consiglio federale dicevano di aver negoziato con Washington e che erano stati determinanti nella relativa votazione popolare.
4: Secondo me una cerchia dell'esercito che assolutamente voleva questo aereo e che in fondo ha fatto in modo che passasse il messaggio che era anche un affare economicamente.
3: Il socialista Bruno Storni è membro della commissione.
4: Poi dietro mancava il fatto che l'esercito o Armasif non ha adottato una struttura organizzativa adeguata per gestire questo contratto, perché interpretare questo prezzo fisso che gli americani, vero, avevano detto, ma non è il prezzo fisso che pensiamo noi in Europa.
3: In sostanza, il Dipartimento ha affiancato ad ArmaSuisse, o Ufficio Federale dell'Armamento, uno studio legale esterno, mancando di coinvolgere il servizio giuridico di ArmaSuisse stesso, un punto sul quale la Commissione insiste in vista di futuri acquisti.
4: Una delle raccomandazioni è che la parte giuridica contrattuale venga gestita dal servizio giuridico dell'esercito, che quindi diventa un centro di competenza da questo tipo di contratti, è sicuramente una premessa per evitare di ricadere in un pasticcio del genere.
3: Auspici condivisi, è lecito pensarlo, da tutte e da tutti.
2: Il traffico aereo fortemente perturbato nel Regno Unito avrà effetti anche sugli scali europei. Per un guasto al sistema di controllo, da ieri sono stati cancellati centinaia di voli. Disagi sono stati segnalati anche a Dublino in Irlanda. Swiss ha già soppresso una decina di collegamenti da e per Londra e Manchester. I responsabili hanno dichiarato a Keystone ATS che oggi saranno usati apparecchi più capienti per ridurre al minimo le ripercussioni sui passeggeri. Londra aumenta la pressione su Israele. Il governo britannico adotta sanzioni per condannare l'occupazione che giudica illegale e la pulizia etnica in alcune zone della Cisgiordania. Loretta Dal Pozzo.
5: Partirei proprio dal peso politico di questo annuncio. Miliband ha usato parole molto forti, senza mezzi termini, ha dichiarato che l'occupazione israeliana è illegale e che in alcune aree della Cisgiordania è in corso una pulizia etnica. E ha continuato dicendo che di fronte a quanto sta accadendo sul terreno Londra non può più rimanere in silenzio. È significativo perché arriva dalla Gran Bretagna, uno storico alleato di Israele, e dallo stesso Miliband che ha ricordato con emozione di essere, e cito, un orgoglioso religioso ebreo-britannico, ha ricordato la storia della sua famiglia segnata dalla persecuzione nazista, precisando che sostenere Israele non è in contraddizione con il sostegno ai palestinesi. La Gran Bretagna vieterà l'importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani in Cisgiordania, prodotti agricoli e alimentari, e prenderà provvedimenti contro aziende e individui che contribuiscono alla loro espansione fornendo per esempio servizi finanziari o di costruzione. Va detto che questi prodotti rappresentano una frazione dei 6 miliardi di sterline di scambi annuali fra Regno Unito e Israele, quindi, come detto, l'impatto sarà più politico che economico.
2: La reazione di Israele è stata dura e immediata. Tel Aviv, spalleggiata dall'amministrazione Trump, ha predisposto la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Mosca e Kiev valutano di concordare una tregua per evitare attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno. Lo rivelano fonti di stampa ucraine dopo i colloqui che nel fine settimana hanno impegnato gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Gli Stati Uniti hanno preso di mira diverse petroliere iraniane vicino all'isola di Karg, nello stretto di Hormuz. Secondo la CNN, le imbarcazioni sono state bersagliate in risposta ai tentati attacchi missilistici contro una nave della Marina americana. Il Canada ha fatto scattare dazi di ritorsione sulle merci americane per 27,6 miliardi di dollari. Il premier Carney ha calcolato che ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti avrà un costo inferiore a quello dell'immobilismo. Le nuove tariffe tra il 15 e il 50% colpiscono il settore lattiero-caseario, le attrezzature agricole, carta, elettrodomestici ed elettronica. I prodotti siderurgici subiscono un raddoppio delle aliquote. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reagito disponendo la rimozione dei prodotti di origine canadese dai programmi di fornitura degli appalti pubblici. Il settore vale 50 miliardi di dollari all'anno. In Serbia le elezioni legislative anticipate, rivendicate da tempo dalle proteste studentesche, si terranno il 25 ottobre. L'ha annunciato ieri sera il presidente Aleksandar Vučić durante un'intervista alla televisione nazionale. Gli studenti svizzeri, compresi i ticinesi, sono tra quelli delle 20 migliori nazioni considerate dall'indagine PISA 2025. Per quanto riguarda l'Europa, i dati pubblicati ogni 3 anni confermano la tendenza a una diminuzione delle competenze scolastiche. Emanuele Berger, direttore della divisione della scuola ticinese e coordinatore del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, non nasconde le preoccupazioni e accenna al digitale. L'ha interpellato Romina Lara.
6: Il quadro complessivo per fortuna rimane solido sia sul piano della qualità sia sul piano dell'equità, che è un tema a cui teniamo molto. Detto questo, sì, la flessione internazionale, ma che riguarda anche noi, ci preoccupa. Soprattutto ci preoccupa l'aumento dei giovani che non raggiungono le competenze di base e in particolare nella lettura. È in corso una riflessione a livello internazionale sulle ragioni di questa evoluzione e noi dobbiamo partecipare a questa riflessione. Potrebbe per esempio essere interessante per noi fare un approfondimento con i giovani che hanno partecipato a PISA del 25 di capire le loro abitudini nell'uso dei dispositivi, quanti tempo vi dedicano, che attività fanno, come leggono, come studiano, quanto riescono a mantenere la concentrazione, non per partire da una conclusione già che il digitale sia il responsabile, però è stata fatta questa ipotesi, quindi per capire meglio e come questi nuovi comportamenti possono incidere sugli apprendimenti.
2: Alcune celle temporalesche hanno provocato danni e disagi al traffico nella Svizzera tedesca. Sono stati segnalati nubifragi accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. A causa del maltempo sono interrotte anche alcune tratte autostradali. Nella Svizzera italiana, a causa delle abbondanti piogge previste nella notte, la strada della Calanca è stata nuovamente sbarrata al traffico. La tratta da Molina Nord alle cave di Arvino Rovigo resterà chiusa per precauzione almeno fino a giovedì pomeriggio alle 15. Per aggiornamenti e dettagli sulla situazione del traffico vi rimandiamo ai bollettini di Via Suisse, in coda al radiogiornale e dopo i notiziari della notte trasmessi in diretta ogni ora su Rete 1. E ora l'attualità sportiva con Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati, è iniziata con una sconfitta la Champions League dell'Inter alla Bernabeu. A vincere è stato un'altra volta il Real Madrid, che ha sfruttato due erroracci dei nerazzurri per imporsi 2-1. Il Manchester City non ha subito nemmeno una rete dalla Porto nel 2-0 regalato dalla doppietta di Haaland. Un errore grossolano di Sommer invece ha spianato la strada alla Aston Villa nel 3-2 rifilato alla Bruges del portiere elvetico e degli altri rossocrociati, gli ex Zurigo e Lucerna, Zawa e Vasovic. Il Borussia Dortmund di Kobel ha superato 3-2 il Villarreal, il Betis Siviglia ha vinto 3-2 a Lilla e poi la EK di Atene ha vinto di misura 1-0 sulle LASK Linz. Questa sera alle 21 segnalo Napoli contro Arsenal e la nostra diretta che sarà Liverpool Atletico Madrid. Agli US Open passaggio ai quarti per Sabalenka che ha eliminato Noskova. Infine la Vuelta in programma alla 17esima frazione, 185 km con arrivo a Siviglia e lo spagnolo Mas in maglia rossa con 2 minuti e 06 su Gal.
2: E dopo il contributo di Patrick Locatelli diamo uno sguardo al tempo. Nella notte in tutta la Svizzera sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità. Le minime scenderanno attorno ai 16 gradi. In giornata sarà coperto e piovoso, a nord nel pomeriggio schiarite dalla Romandia. Massima in calo a 23 gradi a sud e fino a 20 a nord. E con questo da parte nostra è tutto. Grazie dell'attenzione e buonanotte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Spatch. Spatch. Давай. Robotouch. Robotouch. Давай.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 46. El Flaco, jazz e Sud America. Incontro con Olivier Bosia, seconda parte.
2: Come sicuramente molti ascoltatori della RSI sanno, Olivier Bosia è stato per molti anni animatore di una trasmissione di successo che andava in onda su Rete 1 e si intitolava El Flaco. Era un'emissione dedicata alla musica sudamericana in tutte le sue varie declinazioni. Bosia, dopo l'infatuazione giovanile per il jazz di cui parlavamo nella scorsa puntata, è stato poi praticamente risucchiato nell'orbita caliente degli stili latinoamericani, sia come appassionato sia come musicista. E ha passato poi un periodo di perfezionamento in qualità di pianista a Cuba, che gli ha aperto le porte per conoscenze con varie celebrità di quel mondo musicale. Sono state amicizie e contatti utili come animatore radiofonico poi, ma che gli hanno aperto anche gli orizzonti come musicista. Ha creato infatti una band specializzata nella musica latina, si chiamava Impacto Latino, che è stata per anni una delle più vivaci ed apprezzate del nostro cantone. E allora, proprio a questo proposito, gli abbiamo chiesto: Olivier Bosia, come continua la tua storia musicale?
3: Nel 95 è nata l'esperienza latina, è una musica che, come dicevo prima, mi era sempre stata nel cuore e nel sangue, se
4: da
3: si
4: Santana
3: vuole.
4: Da Santana in poi.
3: Sì, sì, con quei ritmi lì, poi da ragazzi ogni tanto arrivavano dei dischi, le prime cose latineggianti di salsa o latin jazz, insomma questi rimescolamenti, Ray Barretto. Poi c'erano anche i brasiliani che mescolavano i ritmi con le tradizioni, insomma. Io ero alla radio a presentare un concerto di musica classica persiana e si avvicina dopo il concerto un signore con la barba, mi dice: ah, buonasera. Insomma, bella presentazione. Lì mi aveva mandato Pietro Bianchi, che non poteva, e io avevo presentato questo concerto. E lì venne Marcel, questo signore che suonava il basso, e mi disse che c'era l'intenzione di formare un piccolo gruppo di musica latinoamericana se io, come pianista, organista, tastierista, fossi interessato. E dissi sì, certo, anche perché nella Zurigo degli anni '80 avevo conosciuto alcuni latinoamericani, alcuni brasiliani, alcuni argentini che vivevano lì e avevano portato la loro musica. Dudu Penz, famoso, Coqui Reca, argentino, chitarrista, e tutto un Julinho Martins, che poi aveva sposato una ticinese, pianista brasiliano. E c'era una scena, la nuova scena latina nella Zurigo degli anni '80 che io un pochino conoscevo, ma non avevo mai suonato con nessuno. E lì invece è nata questa idea, che poi è diventata l'Impacto Latino dal 96, prima uscita nell'estate del 96, per 15 anni.
1: A testimonianza della carriera musicale di Olivier Bosia, vi proponiamo a questo punto una registrazione del 2008, quando guidava il gruppo Impacto Latino. Il pezzo è registrato nello studio di Mauro Fiero a Losone e si intitola Io Soy la Salsa. Era una sorta di sigla dell'Impacto Latino.

0: Io soy la salsa con gli Impacto Latino. I musicisti di quel gruppo erano David Robertson alla voce, poi Antonio Manti alla tromba, Giovanni Nanzetti al trombone, Claudio Piacente ai sassofoni e in sezione ritmica Olivier Bosia naturalmente al pianoforte, Rino Rossi al basso e tre percussionisti Silvano De Tomaso, Luca Torti e Jaime Averhoff.
1: Una volta scoperta la propria anima latina, che lo porterà poi tra l'altro a diventare voce di questa popolare rubrica radiofonica El Flaco, Olivier Bosia decide quindi di andare a studiare questa musica là, dove questa musica vive e dove ha la sua dimensione più vivace, proprio in Sud America.
2: Che viva la musica! Io ho cominciato a viaggiare a Cuba nel 95 per imparare. All'inizio ho cercato di copiare a orecchio dei dischi, ma qui la cosa era più difficile, perché se non sai come si fa un tumbao sul piano, riesci a copiarlo, ma fai fatica perché c'è qualcosa che manca. E allora mi sono deciso di andare per un mese a La Habana e cercarmi un maestro di pianoforte. Io il piano lo maneggiavo discretamente, insomma, quanto a mobilità delle dita e a sapere cosa fare, però non conoscevo quel linguaggio. E lì, con gli esercizi proprio basico, clin clin clin clin clin clin clin clin, però devi mettere gli accenti al momento giusto, non puoi fare ti ti ti, no, se è ting ting, e lì è tutto, non sono, a noi sembra tutto uguale, se lo fai così va bene lo stesso, no, la clave deve essere giusta, gli accenti devono essere giusti per le percussioni, per il basso, per il piano, per i cori, il cantante deve cantare sugli accenti della clave, o se non lo fa è consapevole di non farlo apposta per andare a cercare qualcos'altro, no? È tutto un linguaggio, però bastano poche cose, se tu gli elementi di base li impari giusti dall'inizio, poi puoi prendere qualsiasi, puoi prendere Azzurro di Celentano e lo fai con un tumbao afrocubano giusto, no?
0: Torniamo al repertorio degli Impacto Latino, guidato dal nostro ospite di oggi, Olivier Bosia. Il brano si intitola Pare Cocero ed è un classico cubano, qui nell'arrangiamento firmato dagli Irachere.

0: E questo era Pare Cocero con l'impatto latino di Olivier Bosia.
1: E Olivier Bosia, il quale ora ci racconterà invece dei retroscena radiofonici che sono legati alla sua passione per la musica latina.
2: Ho cominciato ad andare a Cuba e ho fatto anche lì un'immersione totale nel mondo musicale cubano. Io lavoravo già per la radio, con la Rete 2, soprattutto con la classica, ma un pochino anche col jazz e le altre musiche. Ma lì mi sono fatto con gli anni una cultura di musica afro-cubana, perché è un mondo incredibile. Cuba ha inventato tutta una serie di ritmi ballabili che hanno fatto il giro del mondo. Con il fatto di essere un redattore della Radio Nazionale Svizzera, mi si sono aperte anche alcune porte delle emittenti radio cubane, perché è così, nel mondo funziona così. E lì ho conosciuto personaggi incredibili, presentatori, il grande Eduardo Rossiglio, che era il più famoso presentatore di Cuba, che mi ha invitato più volte nel suo programma. Masticavo già abbastanza bene lo spagnolo e mi ha insegnato un sacco di cose, mi ha fatto conoscere musicisti che io non conoscevo. Mi dice: no, attenzione, guarda che il Benny Moré devi sapere chi è, ma devi saperlo bene chi è, per esempio, no? Per dire uno che è il nome tutelare della musica popolare cubana. E così

0: piaceva quel nome e dissero: no, no, la trasmissione va bene, ma deve chiamarsi così perché se no bisogna trovare un altro nome, non sappiamo cosa trovare. A me faceva un po' strano, però alla fine ha funzionato, sì.
1: Dopo questi ricordi radiofonici del nostro ospite di oggi, chiudiamo questa puntata di Local Heroes, dedicata appunto a Olivier Bosia, con un altro brano degli Impacto Latino, registrato nel 2008, Alla Hora Que Me Llamen Voi, brano moderno cubano composto da Cándido Fabré. Su queste note noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: In altre parole.
1: In un articolo di Pascalin Minet pubblicato il 1 settembre su Le Temps, presenta uno studio dell'Università di Losanna apparso su Climatic Change. La ricerca svela come Avenergy Suisse, l'associazione degli importatori svizzeri di combustibili, abbia attuato per oltre 30 anni una sistematica strategia di ostruzione per ritardare le politiche climatiche. Le argomentazioni principali dell'associazione si concentrano sui paventati danni economici derivanti da tasse sul carbonio, restrizioni ai combustibili fossili, agitando inoltre lo spettro di crisi di approvvigionamento energetico. Secondo i ricercatori, Avenergy ha mantenuto una continuità nel tempo, puntando a ripulire l'immagine del petrolio, accreditarsi come partner credibile per il clima e indirizzare il dibattito verso soluzioni tecniche non vincolanti. Da un lato, l'industria petrolifera difende i propri interessi commerciali e agita lo spettro della crisi dell'approvvigionamento; dall'altro, economisti e scienziati si interrogano sulla reale sostenibilità di questo modello. Da qui vogliamo partire oggi con il nostro ospite della settimana, Gianfranco Fabi. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno Cristiana, buongiorno a quanti ci ascoltano.
1: Allora, il petrolio è indissolubilmente legato alla qualità della vita in Svizzera. La Svizzera è troppo piccola per avere un peso nella lotta al riscaldamento globale, e comunque non c'è bisogno di fare sforzi, la tecnologia avrà la meglio sul cambiamento climatico. Insomma, queste sono le argomentazioni più frequenti dell'associazione di categoria degli importatori svizzeri di combustibili. Probabilmente da parte loro è legittimo difendere i propri interessi, Fabi, ma tengono conto anche degli interessi della popolazione?
2: Beh, indubbiamente l'attività di lobbying è un'attività vecchia quanto l'economia, nel senso che veramente ogni settore che può essere interessato a provvedimenti legislativi, a comportamenti sociali, indubbiamente può svolgere un'attività per difendere i propri interessi. Poi, guardando un po' l'equilibrio tra l'interesse privato, l'interesse diciamo personale o aziendale e il bene comune, quello che possiamo chiamare così come l'interesse collettivo, ecco, andiamo un po' ai fondamentali dell'economia, perché già Adamo Smith 200 anni fa appunto diceva che non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio, del fornaio che aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi fanno i loro interessi, e quindi l'interesse dei singoli poi si compone in quello che chiamava la mano invisibile dell'interesse collettivo. Però lo stesso Adamo Smith, anche per ritornare un attimo ai fondamentali, ha scritto la teoria dei sentimenti morali, dove introduce quei principio di simpatia che dice che è necessario mettersi anche nei panni degli altri e giudicare i propri comportamenti in base allo sguardo della società. Ecco, questi sono i fondamentali. Poi, quando parliamo di mercato del petrolio, di mercato dell'energia, di cambiamenti climatici, andiamo ad affrontare temi indubbiamente complessi, in cui da una parte è legittimo difendere certi interessi, dall'altro è altrettanto legittimo che la società possa prendere quei provvedimenti che sono necessari per affrontare un tema come quello del cambiamento climatico, che è particolarmente rilevante. Lo abbiamo visto quest'estate, lo abbiamo visto con alcune evidenze come la distruzione del villaggio di Blatten, l'abbiamo visto con la riduzione della portata del Reno, l'abbiamo visto con le ondate di calore che hanno fatto sicuramente non solo disagio, ma anche che hanno limitato molto la vita quotidiana. E quindi la lotta al cambiamento climatico è una lotta che ha un grande interesse sociale, in cui la società può e deve intervenire per affrontare questi temi. Poi si tratta anche qui di avere una misura di equilibrio, di stare all'interno delle regole, e questo richiede un fattore che si chiama responsabilità da parte degli interessati, delle grandi aziende, responsabilità da parte dei politici, per esempio, di certamente tener conto del peso delle lobby, ma in qualche modo di fare l'interesse collettivo più che l'interesse privato.
1: In questo contesto forse è opportuno ricordare che cosa sono i criteri ESG e l'impatto che hanno nella valutazione economica di un'azienda.
2: Sì, indubbiamente, perché tra gli elementi appunto che negli ultimi anni sono venuti un po' alla ribalta per sollecitare appunto una responsabilità da parte delle imprese è il rispetto dei criteri ESG, cioè i criteri che sono ambientali, environment, sociali, social e di governance, cioè di capacità di gestione delle società. E quindi questi criteri in qualche modo misurano quanto le imprese abbiano una politica di sostenibilità sia ambientale, sia nei rapporti sociali, sia nei confronti della propria realtà, dei propri dipendenti. Quindi il fatto che le società e le imprese rispondano con questi criteri all'esigenza collettiva di mantenere appunto un impatto sociale regolato, un impatto ambientale che porti appunto alla riduzione dei gas serra, all'uso delle energie rinnovabili, all'uso dei rifiuti, all'economia circolare, tutti elementi che possono essere misurati e che vengono misurati e che tra l'altro entrano anche nelle valutazioni finanziarie. Ci sono fondi di investimento che investono solo in società che hanno dei parametri ESG che sono positivi, che sono significativi. Ecco, non sono un obbligo, però c'è ormai una convinzione sociale, una condivisione sul fatto che il rispetto dell'ambiente e il rispetto appunto delle compatibilità sul fronte appunto sociale sia un fattore positivo, un fattore che aiuta la reputazione delle imprese e quindi anche la loro presenza sul mercato. I consumatori stanno abituandosi a guardare in qualche modo in maniera positiva e a scegliere delle loro scelte quotidiane quelle imprese che sono più rispettose dell'ambiente, che possono dare maggiori garanzie e quindi affrontare questo tema in senso positivo. Ecco, in questo la responsabilità della politica è molto forte, la responsabilità dei mezzi di informazione direi altrettanto.
1: E in che misura le attuali normative ambientali elvetiche, ma anche europee, stanno davvero influenzando la volatilità e la determinazione del prezzo, alla pompa? Quindi parliamo proprio di cose concrete, degli argomenti.
2: Vabbè, scendendo sul concreto, il prezzo della pompa è indubbiamente aumentato negli ultimi mesi, solo in parte per fattori ambientali, soprattutto per la riduzione della portata del Reno. La Svizzera si approvvigiona di petrolio e di prodotti petroliferi attraverso il porto di Rotterdam e poi con le chiatte che arrivano a Basilea. Questo ha comportato il fatto che la portata di queste chiatte sia diminuita e quindi il prezzo sia salito. Però questo, dicevo, è una frazione del prezzo complessivo. Il prezzo del petrolio è cresciuto soprattutto per i fattori geopolitici, per la famosa chiusura dello stretto di Hormuz e per la guerra tra Iran e Stati Uniti, tra Stati Uniti e Iran, se vogliamo metterla così. E quindi diciamo i fattori ambientali su questo fronte entrano in maniera relativa. Però c'è il fatto che va proprio quella coscienza ambientale che dicevo prima, c'è una spinta che forse negli ultimi mesi è stata più limitata a passare dalla combustione interna delle automobili alle automobili elettriche, che hanno indubbiamente un impatto ambientale molto più limitato rispetto alle automobili che consumano appunto benzina. Quindi sotto questo fronte il problema appunto è magari anche quello di sensibilità sociale. Dal punto di vista normativo la Svizzera ha aderito agli accordi di Parigi, che prevedono una riduzione delle emissioni di gas serra almeno del 50% entro il 2030. Ecco, un obiettivo che peraltro è già messo in discussione perché richiederebbe investimenti che la Svizzera non sta facendo.
1: Concludendo, ci sono anche altri meccanismi e paradossi del mercato che influiscono un po' sul prezzo del petrolio.
2: Il prezzo del petrolio dipende da tante variabili, è un prezzo che risponde molto al mercato, è un prezzo che deriva appunto dai costi di estrazione, che rappresentano peraltro solo il 20-25% del costo finale. Poi ci sono i costi di raffinazione, i costi di trasporto, e quindi i costi di distribuzione, e questo rappresenta un altro 20-25% del prezzo finale. Quello che pesa per il 50% è la tassazione, in tutto tutti i paesi, anche in Svizzera, le tasse sul petrolio rappresentano appunto la metà del prezzo del petrolio, e quindi indubbiamente si potrebbe intervenire su questo fronte se lo Stato rinunciasse a parte delle proprie tasse, però dobbiamo tener conto che il prezzo è anche un indicatore, è anche un termometro. Se il prezzo sale, vuol dire che di quel bene c'è una maggiore scarsità e questo induce i consumatori a ridurre i consumi. Quindi l'aumento dei prezzi, ecco, dal punto di vista personale, ovviamente è una iattura, ma dal punto di vista, diciamo, dell'equilibrio economico può essere qualcosa di positivo perché influenza i consumi e li spinge verso dei consumi che siano più virtuosi, a ridurre appunto i consumi di petrolio, di prodotti petroliferi, che sono i principali fattori che determinano appunto l'inquinamento ambientale.
1: E come concludiamo oggi?
2: Ma come concludiamo, diciamo, guardando in faccia alla realtà? Ovviamente le azioni dei singoli pesano pochissimo sulle azioni globali, però anche il mercato e anche gli orientamenti del mercato sono fatti da milioni di decisioni che le persone compiono individualmente ogni giorno, che compiono individualmente facendo delle scelte economiche. Ecco, la capacità da parte dei singoli di sentirsi responsabili, perché ogni scelta conta, ogni scelta vale, ogni scelta ha un peso nell'andamento della società. Quindi informarsi bene, e questo è il ruolo della comunicazione, è fondamentale, e fare delle scelte responsabili, pensando comunque che le nostre scelte hanno un valore.
1: Le nostre scelte hanno un valore, me lo scrivo subito. Grazie Gianfranco Fabi, a domani. Buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a tutti.

0: barometro, controllare barometro. Ah, variabile in diminuzione, brutta storia. Non c'è da farsi illusioni, questo qui è incapace di mentire.
1: Tutti li uccidono, tutti.
0: Ah, sei lì. Variabile in diminuzione.
2: Fuori c'è il sole?
3: Non ci dovrebbe essere.
1: C'è, invece.
3: Non bisogna contarci, prima o poi se ne andrà.
4: Un'altra mattina, di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
5: Rete 2.

La nostra retrospettiva su 5 opere letterarie post 11 settembre al centro del nostro dossier di Alphaville prosegue dopo Paolo Simonetti e Don DeLillo ieri. Oggi ci spostiamo verso un romanzo di grande